0: casella. Che ti ha impressionato della famiglia D'Agostino? E poi volevo dire a Casella, perché tanto come allenatore ha fatto capire, senza fare dei nomi.
1: Sì, no, no, no. Allora, io ti posso dire, io credo che nel discorso noi abbiamo fatto questo colloquio, sono sceso, sono stati comunque 3 ore a parlare e l'ho fatto con serenità. Come mi ha colpito la dizione, la forza, mi hanno raccontato dei momenti della loro vita anche difficili, ma arrendersi, poter arrivare con umiltà, ma tanto, tanto lavoro e consapevolezza di chi si è, nonostante gli altri magari non ci credano. Questo mi ha fatto, perché la stessa stazione sociale è da dove vengo io, e quindi questo mi ha colpito molto. Per questo mi sono sentito affine a quel progetto. Poi odiano belle parole, mi ha detto il presidente, quel campo deve parlare, devo essere bravo a tramutare, a tradurre in risultati il lavoro di tutti, di quest'anno, di anni precedenti e di tanti anni che è qui, perché una città di calcio non si campa con i soldi. Posso rispondere del fatto che intanto ringrazio la società precedente dove sono stato, che mi ha dato la possibilità. Quando parlavamo anche con la Giana in questo momento, mi ricordo che parlavamo con il ministro e dicevamo insieme, mister, se trovi un posto dove ti senti che l'ambizione che ha, perché ognuno ha delle ambizioni, possa essere accompagnata anche dal livello tattico, tecnico tattico, nel confronto anche con la società, visto che vai, e quindi io mi sono sentito, ho sentito proprio questa cosa.

terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con Tuttaci, il nostro appuntamento dedicato al mondo della Serie C. Abbiamo parlato tanto di mercato perché siamo in pieno calcio mercato e arrivano tante ufficialità. Ci basta dare un'occhiata a tuttomercatoweb.com per vedere le ultime novità. Partiamo dalla Cavese, che rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Samuele Sava, attaccante classe 2006, ha firmato col club metelliano il 30 giugno 2028 con opzione per un'altra stagione, mentre dal Gubbio arriva a titolo definitivo l'Hellas Verona il calciatore Omar Barria, arrivato e nato in Francia nel 2006, anche lui un classe 2006, difensore di piede mancino che può essere impiegato sia da centrale che da terzino sinistro in Italia, già vestito a livello giovanile di maglie di Genoa e della Sverona appunto. E chiudiamo con il Renate, che ha annunciato il rinnovo di un'altra, per un'altra stagione, quindi fino al 2026-2028, di Pasquale Rizzi, esterno di centrocampo classe 2004, approdato la scorsa estate alle Pantere di Piacenza. Queste sono le ultime novità, le

0: ultime ufficialità per quanto riguarda il calciomercato di Serie C. Abbiamo parlato di allenatori, abbiamo sentito prima la conferenza stampa di Espinal, nuovo tecnico della Casertana. Anche il Novara ha cambiato allenatore. Sulla panchina del Novara ci sarà quell'Alessandro Birindelli che tanto ha fatto bene in Toscana alla Pianese. Andiamo a sentire una parte della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Novara, Alessandro Birindelli.
1: Buongiorno a tutti, siamo qua oggi per presentare il mister Alessandro Birindelli. Sono molto contento di averlo qua al mio fianco. È un profilo che ho già seguito la passata stagione, che poi sono riuscito un po' a approfondire un po' di più in questi mesi, e mi ha colpito fin da subito per un po' per la sua concretezza, per la sua fame e di calcio, quindi ci siamo trovati molto velocemente. Quindi nulla, lo lascio alle vostre domande e sono a disposizione e vi faccio il benvenuto a bordo.
2: Se volete faccio, se volevo ringraziare innanzitutto famiglia Averi perché mi sta dando la possibilità di fare un passo in avanti nella mia professione, e soprattutto con il direttore con il quale ci eravamo già confrontati un anno fa, ho fatto una chiacchierata, però comunque abbiamo continuato io a seguire con amicizia il Novara, probabilmente anche lui a seguire quello che poteva essere le mie sorti da esperienza, perché io lo scorso anno ho fatto la mia prima esperienza in un campionato professionistico dei grandi da allenatore, e qui voglio ringraziare, se mi permette, la Pianese, la famiglia Sani e il direttore Kanji, che lo scorso anno hanno creduto in me ponente e mi hanno dato la possibilità, che non era scontato e semplice, di allenare una squadra che veniva da un risultato importante l'anno prima dei playoff. Ho fatto un ambiente straordinario,

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: lavoro in questi giorni, facciamo 3 giorni qui a Taranto, la settimana prossima io rinvio.
1: A proposito della domanda precedente, ho voluto fare questi 3 giorni in concomitanza con le visite mediche dei ragazzi la mattina, questi 3 giorni, e fare l'allenamento pomeriggio. Sono 3 sedute, soprattutto a livello conoscitivo, stai dando per capire un po' lo stato di forma dei ragazzi, iniziare a parlare con loro anche se con diversi loro già avuto un contatto telefonico, quindi per capire le sensazioni loro, quello che hanno vissuto lo scorso anno, le difficoltà che hanno avuto, perché è andato bene, perché comunque a me serve anche capire le loro sensazioni, soprattutto perché poi i miei protagonisti sono al campo, scendono loro e noi, come staff, ma come anche dirigenti, capire anche a loro dove si può migliorare, dove si può far crescere gli individui.
2: Se il direttore doveva avere il tavolo di competenza, quindi gli allenatori sono sì, cioè, un allenatore che cerca il risultato attraverso il gioco, no? L'offensivo, più magari in maniera un po' breve, puntando a quello che è spesso fondamentale in Serie C, magari anche in gioco in maniera più risolvibile il suo.
1: Io penso che nel calcio moderno ci sia bisogno di tutti. Se hai squadra che ti permette di palleggiare in alcune circostanze, palleggi. Se hai una squadra che ha gamba, che ha forza fisica e tutti gli elementi, puoi fare anche una partita 80% nella metà campo avversaria. Puoi scegliere di conquistare e di andare immediatamente come passaggio alla ricerca della verticalizzazione e dell'attacco immediato. E noi bisogna adattarci, noi parlo per allenatore, adattarci il prima possibile a quelle che sono le caratteristiche della nostra squadra. Quello che non deve mancare però, al di là delle scelte di gioco, alle scelte di campo, secondo me la squadra deve avere più lì, deve avere compattezza e questo penso sia base, non solo in Serie C ma in tutte le categorie. Quindi questo aspetto è un aspetto importante perché abbiamo visto anche lo scorso anno che poi alla fine è quello che conta. Poi io credo che si passa sempre di libertà di gioco, quindi credo che da parte dell'allenamento si sviluppi soprattutto sotto questo aspetto, perché io credo che la confidenza, la affinità si fa attraverso il gioco, quindi noi e loro, quello che vanno all'interno del campo, al di là delle indicazioni e delle linee guida che ne daremo, saranno

0: senza confidenza, senza questa fida, penso che il singolo solo non porti da nessuna parte. Penso che i singoli si possono mettere a disposizione del gruppo e qui secondo me ci sono tanti giocatori che possono contribuire sotto questo aspetto e noi abbiamo solo la necessità di conoscerli, sbagliare il meno possibile e di metterli in campo nel migliore dei modi, ecco, e di far esprimere soprattutto le persone del loro grado.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TM Radio. Tutto aiuto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al solito appuntamento con la trasmissione. Il mercato al centro di questa puntata, ma anche i mondiali, perché insomma ci sono davvero tante partite e emozioni. Vedi la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto. Allora siamo pronti per il primo collegamento, andiamo a salutare Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente del mondiale con l'impresa, perché di fatto si può definire un'impresa, l'impresa dell'Argentina contro l'Egitto. In 13 minuti è riuscita a ribaltare il risultato con Messi ancora una volta grande protagonista dopo che aveva sbagliato il calcio di rigore.
1: Beh, è chiaro che è una situazione amara per l'Egitto, perché hanno, secondo me, assaporato per un attimo o più di un attimo una qualificazione insperata. Però evidentemente un giocatore come Messi ancora la differenza, e poi secondo me anche l'entrata di Lautaro Martinez, che è un riferimento importante, lo aveva fatto già un'altra partita, quindi è un giocatore imprescindibile per l'Argentina, perché ti dà un riferimento davanti. Però è chiaro, per come è avvenuta e per tutta l'emozionalità che sta intorno a questa partita, sì, è un'impresa.
0: Ecco, Messi, cosa ti senti di aggiungere su questo giocatore che è arrivato a 39 anni, continua ad essere decisivo, continua a metterci cuore?
1: C'è da aggiungere che sicuramente è uno dei più grandi della storia. Poi è chiaro che questo calcio moderno, dove forse l'impatto fisico sui giocatori a livello di falli, di marcature asfissianti eccetera, diverso da quello che potevano avere i Maradona o i grandi del passato. Però è chiaro che ormai Messi, al di là di come nel mondiale, fa parte di quella ristretta cerchia, quei 4-5 grandi della storia. C'è da dire che ieri Messi si è trovato però solo in area, no? Un paio di volte, e lì non depone a favore della maniera di difendere adesso parte degli egiziani, ma in generale, che un giocatore del genere prima si marcava uomo stretto, no? Ricordiamo le marcature famose su Maradona, anche eccessivamente duri. Messi controlla la palla, tira solo, e questo prima non succedeva nel calcio, mi pare, no?
0: No, certo, ma se si pensa ai grandi marcatori degli anni 80 e 90, certamente oggi è cambiato tutto in peggio, dobbiamo
1: diciamo
0: dire.
1: Che si meava anche un po' di più, ma no?
0: Sì.
1: Era concesso.
0: C'era anche un'altra qualità a livello di difensori, probabilmente.
1: Assolutamente sì, perché se vediamo che i grandi difensori celebrati, anche quelli fanno degli errori gravi, mi viene in mente Van Dijk con l'Olanda, no? Che è stato artefice di errori marchiani, ce ne sono stati tanti in questo mondiale, da difensori che sono sicuramente i migliori sulla piazza, no? A livello mondiale, e anche loro ormai hanno un po' disimparato a difendere, più che altro si guarda costantemente la palla e ci si dimentica l'uomo, mentre il principio è che palla uomo e poi in area si sta attaccati all'uomo. Questo è un principio indissolubile del calcio, però lo vedi sempre più raramente. Non so che cosa immagino gli allenatori che insegnano calcio, però è chiaro che succedono tanti gol, accadono tanti gol così.
0: A proposito di mondiali, 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, l'Italia conquistava la Coppa del Mondo. Insomma, sembra essere passato più che 20 anni, sembra essere passato un secolo, per come è messa l'Italia adesso dal punto di vista calcistico.
1: A me pare ieri, veramente, ero allo stadio.

0: a Dortmund, a Berlino, il tempo passa troppo velocemente. Come parte degli scherzi, è chiaro che in 20 anni abbiamo depauperato patrimonio storico, culturale, calcistico, e siamo arrivati al terzo mondiale consecutivo al quale partecipiamo. Dopo il primo già c'erano segnali di allarme gravissimi, ma si ricordi anche nel 2010 con Lippi, no? La partecipazione al mondiale in Sudafrica fu molto, molto magra, no? Molto, non ci qualificammo per il giorno successivo, mi pare. Cioè, è un decadimento costante nei confronti del quale gli addetti responsabili nulla hanno fatto o hanno fatto male, e adesso col cambio di presidente non so cosa si vuole raggiungere. Non è un fatto di soli uomini, perché poi è stata la colpa Gravina, tutto è successo per colpa di Gravina, invece no, è un sistema che non funziona, è un sistema generato da tante teste, da tante persone, quindi non so se le cose cambieranno in Italia a prescindere adesso dal presidente federale. È chiaro che noi non abbiamo più giocatori di livello elevato, abbiamo una media così decente, però poi sono guidati anche male perché allenatori che hanno fallito. Boh, è una serie di cose, non è un problema, secondo me.
1: Sei comunque sorpreso che ancora sia stato nominato il commissario tecnico, considerato che Magò ormai sono diverse settimane che è stato ufficializzato come presidente federale?
0: Questo ti dà la cartina al tornasole, che bisogna tenere d'accordo le parti, bisogna fare un gioco politico, che la Lega permette a Malagò di diventare presidente, la Lega vuole probabilmente un allenatore, mentre forse altre forze politiche del calcio tirano da un'altra parte, vogliono un altro allenatore. Non lo so, perché è strano che arriva un presidente federale e non dico il giorno dopo, ma 3 giorni dopo si firma il contratto del nuovo commissario tecnico. Quindi significa che anche lì ci sono gli intoppi, magari non conosciamo, e sono intoppi a una federazione. Per esempio i tedeschi, dopo le dimissioni di Nagelsmann, hanno subito individuato in Klopp e sta trattando già con Klopp. E daranno una risposta al giro di, hanno detto finalmente, di fare di 3 settimane dal momento in cui ci sono state le dimissioni. Quindi poi ogni paese fa come fa, però adesso i nomi sono Mancini, Conte, però dove è il problema? Cioè non riusciamo a comprenderlo. Sì. Almeno io non riesco.
1: Ma la cosa tiene che prima di tutto va trovata la quadra per ufficializzare il direttore tecnico, che dovrebbe essere Maldini che poi dovrebbe scegliere il commissario tecnico, che dovrebbe essere Conte, perché comunque è l'allenatore che metterebbe tutti d'accordo a livello di Serie A.
0: Ma anche lì sul direttore tecnico, perché Maldini tentenna? Cioè è un incarico prestigioso, è un incarico importante, lui è stato una bandiera della nazionale, uno dei migliori giocatori italiani della storia. Dov'è il problema? È lì che non riesco a comprendere. Questi sono i carichi dove tu arrivi con grande entusiasmo, grande voglia, non è mai un discorso economico, credo, quindi perché c'è un intoppo anche lì? Perché quello è il nodo. Allora mi domando perché Maldini, che non mi pare dritto, no? Certo. Un ombre verticale, come si usa dire.
1: Evidentemente non ci vede chiaro anche lui. Comunque insomma, rischia di non poter avere uno spazio di manovra necessario per poter incidere.
0: Sappiamo come Maldini al Milan si è messo in una posizione tale che poi sono stati costretti a mandarlo via, perché lì lui cercava di fare le cose fatte bene e le aveva fatte. Infatti abbiamo visto il Milan che è diventato dopo Maldini, che è andato a caduta libera più o meno. E quindi è lì che mi pongo la domanda: perché Maldini non accetta d'amblè, subito? Perché evidentemente anche lui non ci vede chiaro e forse vede i suoi eventuali poteri limitati già in partenza, ed è lì che lui probabilmente sta tentennando e forse non accetterà. Comunque, perciò ripeto, già dall'inizio della storia vediamo che non mi pare che il calcio italiano stia andando in una direzione, poi c'è troppa influenza politica tra virgolette.
1: Senti, visto che hai parlato del Milan, allora ti chiedo cosa pensi del nuovo allenatore Amorim, è l'uomo giusto dal quale ripartire?
0: Ma gli allenatori sono sempre gli uomini giusti quando poi le società gli permettono di fare un certo lavoro, perché Potenza anche Allegri, eravamo giusto fino a un paio di partite dalla

0: fine, poi gli hanno messo il bastone alle ruote. E Amorino è un ottimo tecnico, l'ha usato lo Sporting, però in una situazione, consentitemi, incasinata come quella del Manchester United degli ultimi, non so, anni, ha avuto difficoltà anche Amorino. E i giocatori li aveva Manchester, non è che il Manchester non ha i giocatori, quindi non è solo un fatto tecnico. Il Milan mi pare che stia già bene sul mercato, hanno questo paio di operazioni che sono operazioni assolutamente di alto livello. Poi dobbiamo vedere anche le cessioni, perché se poi inizia a cedere, adesso che arriva il portoghese Giuso, cedono Leao, e invece secondo me è proprio adesso il momento in cui devi tenere Leao, perché poi se prendi un lato e vai, mandi via dall'altro. Dipende quanto Amorim dovrà fare l'aziendalista e quanto gli permetteranno di lavorare liberamente, diciamo così. E poi dobbiamo vedere le cessioni, perché il mercato è ancora lungo, quindi
1: Sì, assolutamente.
0: se
1: Però tu
0: loro...
1: saresti dare un'ulteriore chance a Leao.
0: Assolutamente sì. Il giocatore ha qualità, il giocatore ha qualità, va solo impiegato in maniera giusta, ma soprattutto va preso in maniera giusta. E quindi noi l'abbiamo visto con Poli, per esempio, dove Leao aveva reso tantissimo, no? E anche in parte con Allegri. Poi non ci dimentichiamo che ha giocato la pubalgia, che è il male peggiore per un giocatore. E quindi poi ha giocato fuori ruolo. E adesso con Amorim e soprattutto il centravanti che hanno preso, col modo di giocare Amorim, no? Che prevede questo tipo di esterno d'offensivo, secondo me è la situazione ideale per far rendere al massimo uno come Leao, se hai ambizione di vertice. Poi se fai giocare Chicuez, che hanno ripreso, mi pare, questo ragazzo, che è un bravo ragazzo, però non mi sembra un giocatore a livello importante. Dipende da che tipo di discorso fa il Milan. È un discorso di plusvalenze, di valorizzazione di quello che hai vestito, un discorso da grande squadra. Ecco,
1: Eh sì.
0: sintetiamola così: il Milan vuole diventare una grande squadra, un grande club, o vuole vivacchiare e cercare di qualificarsi per la Champions?
1: Per
0: Questa è
1: quanto riguarda
0: la.
1: Leao, il discorso è anche legato alla capacità dell'allenatore di rimotivarlo, ricoinvolgerlo, oltre naturalmente alle giuste considerazioni tattiche che hai fatto.
0: Sì, ma io credo che caratterialmente, come tipo di allenatore, per quello che lo conosco, è l'allenatore adatto per relazionarsi con Leao parlando la sua lingua, perché questo viene molto spesso anche sottovalutato, che alcuni giocatori non si integrano, non rendono, eccetera, perché si trovano in situazioni culturali diverse e poi gli allenatori magari non parlano la lingua del giocatore o la parlano male. Ci sono, come si dice, no? Dei misunderstanding, no? Che non ci si comprende certe cose. Poi è facile innescare un processo. E io per questo dico, Amorim portoghese, conosce Leao bene, stima tra i due, e Amorim ha un carattere, diciamo, comunicativo, in questo senso. Per questo io punterei ancora, almeno quest'anno, su Leao.
1: E Ghila è un colpo per la difesa del Milan.
0: Direi di sì, per quanto riguarda poi gli standard italiani, uno dei migliori difensori centrali, un giocatore che a me piace. Secondo me vai a dare ancora solidità al reparto, fermo restando quelli che già c'erano, se restando. Perché sai, prendi dei bei giocatori, ne mandi via altri buoni giocatori e metti. Non è che le squadre poi si fanno togliendo e mettendo, bisogna anche lasciare lo zoccolo duro. E innestare sullo zoccolo duro, così creo lo spirito di squadra. Non sono solo numeri che arrivano, mettono la maglietta e giocano. Questo al Milan mi pare che è stato un po' sottovalutato negli ultimi anni. Solo al Milan, adesso non diamo addosso al Milan, ma in tante squadre come la Juve, no? Prendo Pendà, prendo come si chiama David, prendo questo, prendo quello, gli do la maglietta e poiché hanno fatto bene prima, teoricamente bene, fanno bene da noi. Non è così. Bisogna vedere come si ambientano, che spirito di squadra c'è, vengono dai compagni, l'allenatore gli parla, non gli parla, sono mille cose.
1: Ecco, a proposito della Juventus, è un mercato complicato quello dei bianconeri. Nel frattempo però è arrivato Carnevali, che è un dirigente di grande competenza, e come direttore tecnico, anche lui molto competente, è arrivato Massara. Quindi ecco, è questa ristrutturazione societaria. Adesso però il lavoro, come dicevo, è difficile perché riuscire riuscire a trovare i giocatori giusti per una Juventus ambiziosa, quantomeno deve tornare in Champions, non è così semplice.
0: No, non è semplice, però hai fatto le cose fatte bene. Cominci dalla dirigenza, grande dirigente, direttore sportivo, direttore tecnico, Massara, che ha determinate competenze, poi già c'era un altro direttore sportivo lì, Spalletti, ha una grande esperienza. Diciamo che il corpo tecnico adesso potrà fare le cose, fare bene. L'anno scorso questo corpo tecnico c'era. C'era solo Spalletti, di un certo valore, di una certa esperienza. Non me ne vogliano quelli che sono di via, però hanno dimostrato quello che già un anno fa, proprio in questa sede, mi pare, ho raccontato, che non mi sembrava l'uomo giusto come Molli per il rilancio della Juventus. E adesso parti da questa base molto, molto forte, molto competente, e quindi con la competenza, con il lavoro, si arriverà anche ai giocatori giusti. Poi, sai, il mondo è pienissimo di giocatori, ve lo garantisco, ci sono giocatori fortissimi. Io sono stato in inverno in Brasile, in Sud America, ho visto tanti giocatori che da noi farebbero i titolari all'Inter e che nessuno conosce. Ti faccio un esempio, Ryan, no? Sì. Che adesso è andato a Bournemouth in inverno per, mi pare, 28 milioni di o 40 milioni, sì, una cifra del genere. Ha fatto tantissimi gol subito nella Premier League, ragazzi, 20 anni. Adesso col Brasile, il Brasile è andato benissimo, però ha dimostrato di avere qualità. Se domandavi 6 mesi fa Ryan in Italia, 8 mesi fa pochi ti avrebbero detto Ryan. E ce ne sono tanti, eh?
1: Sì, ecco, a questo proposito, visto che parlavi del Brasile, ti faccio una domanda forse complicata. Ti chiedo se hai avuto modo di seguire ieri il nuovo difensore brasiliano Fiorentina che è stato prelevato Gremio.
0: Mi trovo preparato. No, è un difensore solido, sicuramente, che viene da una scuola che ha mentalità difensiva, che è quella del Gremio, no? Perché le squadre brasiliane sono di stili e tipologie diversi. Il Gremio è una società dove costruisce giocatori, fa giocare giocatori che hanno una loro, diciamo, logica nel sistema difensivo, quindi può trattarsi abbastanza bene, credo, anche rapidamente al calcio italiano. Poi si è allenato, adesso mi sfugge il nome, comunque da un allenatore che pone molto l'accento sul corso della fase difensiva, e quindi io credo che un difensore, non solo uno che sa costruire, ma uno che sa difendere, almeno sulla carta. Quindi secondo me è un acquisto giusto per le potenzialità della Fiorentina, perché Fiorentina ha un suo budget, adesso non so quanto è costato il giocatore, però
1: 15 milioni di euro più 2 di bonus.
0: Diciamo quelle cifre giuste per questo tipo di giocatore, che secondo me ti potrà dare un buon rendimento e potrà crescere. È chiaro che avrà bisogno del suo adattamento, del suo tempo, però ecco, la garanzia che viene dalla scuola, quel Gremio, che è più adattabile al calcio europeo che non sieni magari di altri club dove si gioca un po' più calcio alla brasiliana, diciamo così.
1: Massimo, grazie sempre per il tuo intervento, alla prossima, buonasera.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, un'intervista a Morologi a margine della presentazione della 14ª edizione del Memorial Bruno Beatrice, ex centrocampista di Fiorentina, Cesena e Ternana, tra le altre. Sentiamo Moreno oggi, ex calciatore.
2: Mi evoca la gioventù, mi evoca un vecchio compagno di squadra, i suoi figli, la sua famiglia, e mi evoca un grandissimo dolore che ha colpito tutti noi di quell'epoca e anche altri che hanno conosciuto la storia, ed è un memorial che annualmente, a quale annualmente partecipiamo, ricordando quello che è stato Bruno come giocatore, come uomo, come papà, e quindi siamo qui a partecipare con affetto e sentimento sincero. Brava.
3: Senti, non ti possiamo chiedere, anche non ti si può non chiedere, che pensi di questi due primi acquisti della Fiorentina? Sta nascendo secondo te una buona Fiorentina?
2: Ti devo dire onestamente, non conosco benissimo i giocatori, nel senso l'ho visto giocare, però per giudicare un giocatore mi ha conosciuto bene. Poi prima di esprimere un giudizio, visto che l'ultimo giudizio che avevo espresso era di Gudmundsson, che mi era piaciuto tantissimo, ho fatto 2 anni, diciamo, non proprio buoni, quindi preferisco tacermi. Ma sono

0: molto fiducioso, perché Paratici è un uomo di calcio, un uomo che sa dove andare a pescare. Ho preso questi due giocatori e spero venga anche il giocatore del Sassuolo Torsved, veramente molto forte, lo stiamo vedendo con la Norvegia. Io credo che nasca un'ottima Fiorentina, una Fiorentina che butta via tutto, perché tutto non è così male dell'anno scorso, solo i risultati sono stati molto male, ma la rosa non era male, tiene le cose migliori, i giocatori migliori, e unisce quelli che Paratici e Grosso pensano possano essere utili per la causa. Sono molto fiducioso.
1: Si è partiti subito forte anche come prezzi, come soldi spesi, no? Quindi questo fa pensare che la famiglia Commisso voglia comunque fare un grande investimento, nonostante la morte di Rocco, insomma, un grande investimento su Firenze ancora.
0: Ma le dichiarazioni sono state chiare, che niente sarebbe stato in dismissione, anzi sarebbe stato un percorso che prosegue il percorso precedente, nel senso di investimenti. Spero che migliori come risultati tecnici, e credo che in tutto la carta della fiducia è quella di Paratici. 4 anni e mezzo di contratto vuol dire che c'è un progetto.
2: Sei rimasto sorpreso la decisione della Fiorentina di puntare su Andrea Azzoli come allenatore della primavera?
0: No, Andrea Azzoli è un maestro, è uno che insegna calcio, e non solo, sono rimasto sorpreso piacevolmente, nel senso che è un percorso secondo me bellissimo anche da parte di Andrea Azzoli di ritornare con i giovani da dove ha partito, ed è un percorso che gioverà moltissimo ai giovani viola.
3: Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento domani, buonasera a tutti.

0: e di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su Tembo Radio Motorbike.
1: Amici di Motorbike, benvenuti ad un nuovo appuntamento con noi. Naturalmente, quando rubano i motori, noi siamo sempre. Oggi puntata dedicata, il focus è soprattutto sulla Formula 1, perché veniamo da un weekend importante in casa Ferrari. La vittoria di Leclerc nel GP di Gran Bretagna, quindi ha infiammato naturalmente appassionati della Ferrari. Ne parliamo tra poco, andando un po' a rivivere quello che è successo. Poi vi ricordo anche l'ultima parte, abbiamo un reportage di quello che è accaduto a Misano per il WTV della Ducati, 100 anni della Ducati, bellissime immagini e naturalmente un po' di storia da raccontare. Quindi stai con noi in questi 30 minuti, ce li godiamo insieme in questo momento per raccontare la Formula 1 con il collega e l'amico Matteo Noverini di Autosprint. Gli diamo subito il benvenuto. Ciao Matteo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie per l'invito.
1: Allora Matteo, partiamo subito forte con la Formula 1, veniamo da questo Gran Premio che insomma ha visto trionfare Leclerc, un finale che doveva, si meritava un finale diverso per quello che è successo con gli ultimi due giri accompagnati dalla safety car, però vittoria importante.
2: Sì, diciamo che è un po' rimasto, no? Il gusto di quel duello ci è un po' rimasto qua. Gola, assaporando, invece te lo perdi quando ci stai facendo la bocca, diciamo. Però sì, è stata una grande vittoria Ferrari su una pista chiaramente storica, simbolica, una vittoria di forze, perché comunque è andata ben oltre le aspettative della stessa Ferrari. Poi si può pensare che sia stata anche un po' di pretattica, però effettivamente c'erano delle preoccupazioni, invece è arrivata una grandissima vittoria. Poi sono anche l'idea che senza il problema di Antonelli probabilmente questa vittoria non sarebbe arrivata, o comunque sarebbe stata molto ma molto più complicata, però grande anche ritorno da parte di Leclerc dopo un periodo non semplice, e la Ferrari lascia l'Inghilterra

0: terra con tantissime buone impressioni, tantissime anche aspettative, considerando comunque come sta mettendo la stagione, come sta rendendo questa macchina. Quindi sì, è una grande affermazione, ha ancora più fiducia alla Coppa di Barcellona.
1: Senti Matteo, voglio rimanere un attimo su Leclerc, che vince questa gara, poi andremo anche a parlare del problema di Antonelli, però ti voglio chiedere se Leclerc ha finalmente svoltato dopo il cambio drastico di setup sprint e le qualifiche, dove aveva detto che aveva, diciamo, un programma, un cambio di filosofia della sua vettura. È una svolta?
0: Allora, dopo una gara si fa sempre fatica a parlare per certezza assoluta, almeno da parte mia credo che la Formula 1 sia un mondo che meriti più di una verità. Però c'è la buona chance, ecco, da parte delle clienti, tutto quel pubblico ferrarista, che Charles abbia effettivamente trovato una chiave di utilizzo a questa Ferrari, con cui non si era poi alla fine trovato così tanto bene, soprattutto nell'ultimo periodo. Il discorso setup è un po' interessante, anche un po' complesso, perché comunque sappiamo che Ferrari era partita Leclerc dall'assetto studiato al simulatore, Hamilton era andato su una strada sua, Leclerc più avanti si è avvicinato al setup di Hamilton prima della gara, quindi col parco chiuso. I due hanno fatto una giusta, l'unica consentita tra qualifiche e gara, che porta in due direzioni diverse. Ci ha visto lungo Leclerc perché ha aumentato il carico anteriore, al contrario di Hamilton che lo ha diminuito, trovando poi sotto sterzo il lane anteriore. Quindi magari il fatto che abbia indovinato la mossa da fare prima della gara può voler dire effettivamente che abbia trovato qualcosa su questa Ferrari. Poi anche lui fa fatica a mettere, quindi quando parla dopo la qualifica, soprattutto dopo la gara, c'è la sensazione che abbia effettivamente trovato, come dicevamo, la chiave per esprimersi al meglio con questa Ferrari. Aspettiamo per spacciare questa come una certezza assoluta altre gare, altre piste, però l'impressione è che si sia rimesso sulla buona strada.
1: Senti, voglio dire una cosa che riguarda anche Leclerc e Hamilton, no? Lui ha detto: ho preso la mia strada. Hamilton invece ha detto: ha vinto copiando.
0: Sì, è un po' quello che dicevamo, cioè nella preparazione al simulatore la Ferrari aveva studiato un asset base che Hamilton non aveva gradito fino in fondo. Quindi cosa è successo? Che venendo in pista, quindi per le libere 1, a cominciare delle libere 1, Hamilton ha usato quell'assetto che lui ha chiesto alla squadra, convinto che potesse essere più utile rispetto a quello studiato al simulatore. Leclerc invece è andato in pista con quello studiato al simulatore, quindi erano su una base d'assetto, non credo agli antipodi, però leggermente diversa. Dopo il format sprint, esattamente nella serata di venerdì, Leclerc ha trovato qualcosa, penso a livello di utilizzo della macchina, ha individuato nei dati una chiave di lettura, ha dovuto aspettare chiaramente la sprint in modo che si riaprisse il parco chiuso, è venuto prima della politica. Ecco, in quel lasso di tempo sono riconsentite le modifiche, Leclerc è andato più verso un assetto stile Hamilton, quello più vicino utilizzato da Hamilton tra venerdì e sabato mattina, aggiungendoci, mi viene da dire, un approccio di suo rivisto nell'utilizzo soprattutto della batteria, almeno questo è quello che sembra di vedere dai dati. Poi, come detto, prima della gara, con il parco chiuso, quindi con pochissime modifiche consentite, segnatamente all'avantore, Leclerc ha preso una direzione, Hamilton ha preso un'altra, quindi in qualche modo è come se avessero ragione tutte e due, quindi Leclerc ha copiato, tra virgolette, un certo tipo di assetto dopo la sprint, poi andare per la sua strada prima della gara. Quindi in qualche modo, come dicevo, è come se avessero ragione tutte e due.
1: Senti Matteo, può sognare a tuo giudizio la Ferrari?
0: Diciamo che allora è un terreno scivoloso questo, perché comunque pensare di battere questa Mercedes, soprattutto considerando le prestazioni di inizio anno, fa un po' specie, no? Sembra di
1: non si è ridotto il gap a tuo giudizio?
0: No, il gap sì, sicuramente si è ridotto, questo è un grande merito della Ferrari, di passare di Loic Serra, dei piloti. Diciamo che qui torniamo, se Antonelli non avesse rotto, probabilmente parleremmo d'altro. Diciamo che la Ferrari si sta costruendo un'opportunità per sperare qualcosa di molto grande, che era l'obiettivo stagionale, un obiettivo che però è finito in ombra, nell'ombra di quel gigantesca Mercedes. Ecco, diciamo che sta tornando un

0: po' più sensato sperare e credere in qualcosa molto grosso come il titolo mondiale. Io la vedo francamente ancora difficile, diciamo non possibile. Una strada che la Ferrari ha, e quella ha dimostrato finora, è che comunque è più affidabile della Mercedes, e questo sicuramente più un'arma, perché poi arriveranno, più che si rompe, più arriveranno poi le necessità di sostituire le componenti, di conseguenza ripartire penalizzati in ripartenza. La Ferrari con la finalità si sta costruendo una strada, vediamo come andrà soprattutto nel verso evolutivo, perché comunque è una stagione in cui le macchine sono nuove e i balzi in avanti con i pacchetti evolutivi sono enormi, quindi tutto lo si giocherà sul pacchetto evolutivo, sul processo evolutivo. Ad ora non vedo la Ferrari in grado di correre per un mondiale, perché è più incostante la Mercedes, può togliersi le nostre soddisfazioni, ma non credo che in questo momento, pur avendo diminuito il gap, avendo fatto passi avanti notevoli, sia così in grado di essere così versati su tutte le piste. Certo che se Ferrari porta un altro pacchetto molto buono come Barcellona, abbinato a un nuovo motore, allora lì la faccenda sarà molto interessante.
1: Però, Matteo, questo problema di affidabilità della Mercedes non è da sottovalutare.
0: No, ovviamente no, infatti questo è, credo,
1: è il punto, sia... diciamo così.
0: Sì, esattamente. Credo che nell'affidabilità Mercedes sia ritrovata la spiegazione del perché la classifica iridata dei piloti, ma tutto sommato anche del costruttore, non sono tantissimi punti in assoluto, sta la spiegazione perché Mercedes, pur vincendo 7 gare su 9, non sia scappata in maniera così preponderante rispetto a quello che uno potrebbe aspettare, proprio perché hanno rotto. Antonelli ha perso 18, 36, forse 43 punti, altri perduti Russell, con quei 3 ritiri Mercedes nei costruttori sarebbe praticamente irraggiungibile, ma anche nel piloti Antonelli sarebbe molto avanti. Per questo bisogna andarci cauti parlando di titoli dato. Però sì, in Formula 1 conta innanzitutto arrivare, e Mercedes, se non risolve i problemi che ha, può lasciare aperta una porta che Ferrari sarà ben lieta di trovare aperta, appunto.
1: Sì, deve sfruttare queste possibilità. Ti volevo chiedere, dall'inizio dell'anno ad oggi, qual è stato il miglioramento più evidente della Ferrari, a tuo giudizio?
0: Per me è stato sia sul fronte motoristico che sul fronte aerodinamico, perché comunque la macchina sin da subito era dimostrata valida, parlo a livello aerodinamico e meccanico, però c'era stato un'evidenza che era sì il motore meno potente, ma anche una certa resistenza all'avanzamento, comunque penalizzava ulteriormente la velocità di punta. Con il pacchetto prodotto a Barcellona sembra che la Ferrari abbia trovato un carico efficiente, vuol dire che è riuscito a aumentare il carico dinamico, però in un modo che non è troppo penalizzante sul dritto, no? Ha aumentato la sua efficienza aerodinamica, questo aiuta sul dritto, infatti abbiamo visto velocità di punta Silverstone linea con quelle Mercedes. In più è migliorata sul fronte del motore, ha portato il primo aggiornamento del motore con una volta è stato dato l'ok con l'Aduo, lo ha introdotto a Spielberg, pista che per una serie di motivi, tra cui l'attitudine, ha penalizzato le caratteristiche del progetto Ferrari, però questi cambiamenti si sono visti molto meglio in Inghilterra, non solo nella velocità di punta, che è una questione binata tra software, motore termico e aerodinamica, ma lo si è visto anche nella distribuzione energetica, nella capacità di recuperare energia, che resta ancora non a livello Mercedes, ma comunque per avere un passo avanti in quella direzione.
1: Tra i due piloti ti chiedo, Matteo, guardando questo mondiale, naturalmente in casa Ferrari, chi pensi che possa dare più fastidio ad Antonelli, Mercedes, più Leclerc dopo questa vittoria, oppure comunque Hamilton che sta facendo un buon mondiale fino ad oggi?
0: Ma sono molto indeciso nel rispondere a questa domanda, sinceramente, perché comunque il divario c'è in classifica tra Hamilton e Leclerc è figlio anche di sfortune, diciamo, di Leclerc, quanto meno a Barcellona, quelli sono stati punti importanti persi. A Monaco è stato veramente un niente per buttare via un podio, quindi ecco, se togliamo quei due momenti, Monaco può essere anche una questione di pilota, Barcellona assolutamente no, la classifica sarebbe molto più corta per i due piloti Ferrari. Io credo che a Leclerc nel momento no sia mancato il mettere insieme il weekend piuttosto che la velocità in assoluto. Sì, non era massimo del feeling con la macchina, però tutto sommato è mancato la continuità. possibilità nel, tra una sessione e

0: se veramente confermerà il passo avanti dell'Inghilterra, allora secondo me può tornare prepotentemente un protagonista a livello che ha fatto vedere Hamilton in ultime gare. E in quel caso, ripeto, faccio fatica a indicare un pilota, perché sì, la classifica è Hamilton avanti, però considerando le rotture di Leclerc e di Ferrari, tutto sommato il rendimento quest'anno più o meno è in linea. Ecco perché faccio fatica a indicare uno di due che da più avanti andrà molto meglio dell'altro.
1: Sì, staremo un po' a vedere. L'importante, diciamo, è che entrambi riescano ad essere competitivi e a dare il più fatica possibile.
0: Esattamente, sì, è importante per la Ferrari in questo momento lavorare insieme ai piloti, anche perché ne trae giovamento la squadra. Abbiamo visto, no, col discorso del setto che facevamo, si aiutano anche a migliorare, perché una volta magari può partire meglio la base della sede di Leclerc, una volta quella di Hamilton, e guardare che cosa fa il compagno di squadra è sempre un segreto per migliorare tutto il team. E soprattutto, visto che abbiamo parlato di campionato, avere due piloti in grado di portare di massimizzare il risultato è una chiave quantomeno per competere nel campionato costruttore, visto che il Russell comunque non è proprio impeccabile in questa fase di stagione.
1: No, assolutamente. Approfittare anche delle salature, no, che ti possono poi dare gli avversari. Abbiamo parlato della affidabilità, appunto, della Mercedes, che può aprire degli spiragli. E questo, diciamo, deve essere fondamentale per i due piloti poi della Ferrari, approfittare di queste, di queste situazioni. Sì, Matteo, una cosa che ti volevo chiedere anche, che mi ha segnato, il tuo pensiero su queste accuse che ci sono state tra Marco e Toto Wolff sugli sviluppi Ferrari, i dubbi di sforamento del budget cap, come quella la possiamo leggere? Ecco.
0: Ma la vedo come il gioco delle parti, semplicemente, che comunque si cerca qualsiasi arma, qualsiasi mezzo per mettere pressione all'avversario. Non ci vedo niente di sorprendente, insomma, al di là del fatto che Vasseur e Wolff abbiano un rapporto personale oltre la pista, hanno un'amicizia sincera, però fanno ognuno l'interesse della propria squadra, e certo, se tratta di buttare un punto interrogativo sull'avversario, lo si fa senza problemi. Siamo comunque lontani dai livelli Wolff-Horner, se ci ricordiamo, che almeno dal punto di vista sportivo si odiavano. Quindi lo vedo come il gioco delle parti, mi sembra tutto normale nel mondo della Formula 1.
1: Senti, guardiamo un po' avanti la prossima tappa in Belgio, il 19 di luglio, quindi diciamo a metà del mese. Che cosa ci dobbiamo aspettare in questo circuito?
0: Allora, prima di Silverstone l'avrei vista come una pista di sofferenza per la Ferrari, proprio perché ci sono tanti allunghi, lunghe retine, non è semplice ricaricare la batteria, quindi mi aspetto Ferrari comunque un po' più in difficoltà, mi sarei aspettato una Ferrari più in difficoltà. Dopo Silverstone magari c'è comunque la speranza di vederla competitiva, più dell'Austria, diciamo, che è un po' il minimo che ci si può aspettare. E diciamo più vicina a Mercedes, metterei comunque Mercedes avanti, però appunto l'aggiornamento che ha portato, come dicevamo, carico e finita la macchina, l'aggiornamento del motore, credo possa far guardare Spa con un po' meno preoccupazione rispetto a quello che sarebbe stato 3-4 settimane fa. Dichiararla favorita no, nonostante la grande vittoria di Silverstone, perché comunque ci sono, come ho detto, tanti rettilinei, sta tantissimo tempo col gas sbancato, e insomma la distribuzione energetica di Mercedes e il motore Mercedes possono tornare a fare la differenza, soprattutto con Santonelli, che è parzialmente a suo agio su ogni pista e con ogni tipo di assetto della macchina. E per quanto riguarda la gara dopo, che è Budapest, lì Ferrari deve stare un po' attenta a massimizzare l'asse posteriore, perché comunque lì ha avuto qualcosa da aggiustare, sembra vada meglio nelle piste front limited, cioè dove l'asse limitante è l'anteriore, però Budapest, che diminuirà il divario motorista da Mercedes in quanto è più un circuito tortuoso, ecco, Budapest potrebbe essere una pista limitante per Speranza Ferrari. Poi andremo alla positiva.
1: Invece ti chiedo, alle spalle di Mercedes e Ferrari ci dobbiamo aspettare un segnale da parte di chi? McLaren? Red Bull?
0: Allora, Red Bull, McLaren è buona in tutto, ma eccezionale in niente, diciamo. Nel senso che è una macchina carina, che raggiunge la sufficienza, diciamo,

0: tutti gli aspetti fondamentali, ma non va oltre la sufficienza negli aspetti fondamentali. E quindi questo le impedisce di essere protagonista fino a fondo. Cioè, a dire che McLaren è stato un po' in ritardo con il progetto 2026, si sta portando questo ritardo avanti anche con i pacchetti evolutivi. Quindi diciamo che lei è l'ultima che porta le risposte a livello evolutivo. Quindi aspetto questo, che potrebbe essere un medio grande pacchetto di McLaren, forse per Budapest, forse per Zandvoort, sembra Budapest, però vediamo. Diciamo che loro hanno necessariamente bisogno di portare questo aggiornamento, perché in questo momento non stanno rendendo, sono terza o quarta forza a seconda del circuito, ma non hanno le armi per combattere. Red Bull invece è più allenante di McLaren, ma perché ha punti di forza un po' più chiari, vale a dire, abbiamo visto anche in Austria, sul dritto la macchina con i pacchetti a medio-basso carico, la macchina funziona, dove mancano curvoni veloci la macchina si difende meglio rispetto a dove ci sono curvoni, quindi ecco Red Bull me l'aspetto un po' più allenante, potrebbe andare discretamente bene su un circuito come Spa, però anche lei ha bisogno di risolvere alcuni problemi, tra cui la tenuta strutturale della lap posteriore, che ha fatto Max a sbattere due weekend su due. Loro sono un po' più, hanno contorni più fumosi, diciamo, rispetto a Mercedes, sono più altalenati, però loro in questo momento sono nettamente alle spalle di Clare e Mercedes a livello offensivo di progetto.
1: Senti Matteo, ci salutiamo così come consuetudine ormai ai nostri ospiti quando parliamo sia di Formula 1 che di MotoGP, guardando il prossimo Gran Premio, domanda che facciamo è sempre la solita, e devo dire che qualcuno ci prende, qualcuno meno, insomma può capitare il pronostico per il prossimo GP, quindi il podio di Matteo Novembrini, noi registriamo tutto e poi ti faremo sapere insomma.
0: Il tuo podio, allora. Diciamo domenica sera ci aggiorniamo,
1: sì, e assolutamente.
0: Allora provo a dire Antonelli e poi le due Ferrari. Antonelli, Leclerc, Hamilton.
1: Antonelli, Leclerc, Hamilton. Questo è il podio per il prossimo Gran Premio di Formula 1, va bene?
0: Vediamo un po', dai, andiamo, mi butto così.
1: Allora l'accendiamo, quindi questo è il prossimo. Il passico di Matteo Novembrini, Auto Sprint. Matteo, noi ti ringraziamo naturalmente come sempre, ci sentiamo prestissimo, buon lavoro a tutta la redazione di Auto Sprint, grazie e a presto.
0: Grazie a voi, buon lavoro a voi, un caro saluto.
1: Grazie a Matteo Novembrini, abbiamo così analizzato l'ultimo Gran Premio di Formula 1, adesso però come vi avevo detto vi lasciamo con questo reportage di immagini, racconti relativi al VTV Bugatti 2026 a Misano di questo fine settimana, una presenza pazzesca degli appassionati di Ducati, si parla di 119.000 ospiti che sono arrivati al circuito di Milano nelle tre giornate, venerdì, sabato, domenica. Abbiamo raccolto un po' di immagini, un po' di racconti, c'è stato anche un personale incontro con Marquez, allora vi lasciamo a queste belle immagini.

Amici di Mordo Urbani, benvenuti qui, vi facciamo vedere un po' di cose del VDV 2026 della Ducati, 100 anni di casa italiana, di questa straordinaria casa delle moto. Qui abbiamo la moto campione del mondo di Casey Stoner, eccola qui, la Ducati che trionfò con questo pilota australiano straordinario, grande talento, grande velocità, capace di arrivare veramente a un tempo velocissimo in pochissimo tempo. Siamo qui, abbiamo avuto il piacere anche di incrociare l'ingegnere Gigi Dallini, poi vi mostrerò alcune immagini che ha firmato due autografi nel box praticamente Ducati auto ufficiali, anche Bagnaia, anche il campione del mondo Marquez, grande entusiasmo in attesa della ripresa del mondiale di MotoGP al Sachsenring. Tra l'altro confesso di aver avuto anche il piacere di incrociare Marc Marquez, ha firmato anche il mio libro Marc, che quanto vale, insomma un bel colpo da parte mia. Naturalmente venite a stare con noi, cercheremo di portarvi altri momenti di questa bellissima festa.

Amici, un altro momento bellissimo di questa giornata. Stiamo passando qui al VTV 2026 dedicata alla Ducati, i 100 anni della Ducati. Abbiamo dato di Capirossi. Dobbiamo dire che con Capirossi è iniziato tanto la storia della MotoGP, perché è stato un po' lì a sviluppare la Ducati. Poi nel corso degli anni ha fatto un'evoluzione importantissima. E qui vicino a lui, qualche metro più avanti, abbiamo la Ducati Casey Stoner, che appunto poi vincerà in gara, una moto molto estrema, molto veloce, che ha guidato alla grande questo campione. Poi venite un attimo con me, faccio vedere altre tre moto bellissime di altri campioni. Qui abbiamo la numero 52 del 2001, la Superbike di Toseland, il pianista, così veniva soprannominato per la sua passione nel suonare il piano. Eccolo qui, c'è anche la tuta di Superman di Toseland. 2001, Ducati introduce il testa stretta, evoluzione la Desmo 4 con testata compatta in maggior potenza, 135 cavalli la moto di Toseland. Poi abbiamo qui, che passo più avanti invece, la Ducati del 2001 di Troy Bayliss, altro straordinario campione. Stiamo parlando, arriva in Ducati nel 2001 per sostituire il grande Fogarty e diventa subito l'idolo dei Ducatisi, vince il campionato mondiale Superbike nel 2001. E questa invece è la moto, la Ducati del 1994, di Carl Fogarty, campione del mondo, a lui straordinario il debutto in Superbike 92. Fogarty sorprende tutti uscendo a Donington con la 88, che appunto diventa poi campione del mondo. Troy Bayliss, quella di Fogarty nel 1994, poi vince il mondiale. Amici, apro un momento bellissimo, perché qui c'è un'altra Ducati storica. Questa è quella di Fogarty, con cui ha vinto il mondiale di Superbike. Straordinario pilota, che anche lui ha dominato con questa stupenda rossa. Beh, potete ammirarla voi, senza che io parli, perché dice tu lei, la straordinaria Ducati di Fogarty, con cui vinse il più di un mondiale di Superbike.

Siamo alla metà degli anni 80, esattamente 1986. Questa è la moto di Lucchinelli, il grande Marco Lucchinelli. Nel marzo del 1986 riesce a farsi notare e a vincere con questa moto. Eccola qui con Lucchinelli, evoluzione della 600 TT2 guidata da Tony Luther. La cilindrica leggera e raffreddata d'aria segna la fine di un'era mentre prende forma appunto la Desmo 4.

0: insomma, io non ho mai visto tante moto come al VTV Ducati di quest'anno. Una distesa, un fiume di moto all'interno del circuito, all'esterno, insomma, che dire. Però adesso vi stiamo per lasciare, da appuntamento al prossimo Moto Valle. Attenzione, perché sarà il focus tutto sulla MotoGP, perché il prossimo fine settimana torna la MotoGP, la tappa è Sachsenring in Germania, con un Marquez che è uno dei suoi circuiti preferiti, con tutte le curve a sinistra, e quindi potrebbe dare un'ulteriore scossa al mondiale. Noi ritorneremo per il commento, perché poi dopo la MotoGP si ferma per un mese. È veramente tutto, vi lascio alla programmazione di TMV Radio. Alla prossima!
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Sono troppe settimane che se ne parla, evidentemente c'è qualcosa che non torna, ragazzi, perché le telefonate, il son pronto a correre, vieni qua, vieni di là, pare che i 5 milioni di ingaggio non bastino più, pare che ne vorrebbe 6 più bonus, perché il Fenerbahce era arrivato a 7.
2: Faccio una semplicissima considerazione, che sistematicamente, ciclicamente ci ritroviamo a fare sempre gli stessi discorsi, su nomi diversi, con protagonisti diversi, però sostanzialmente poi le storie si dilatano sempre nello stesso modo.
3: Giustamente, come diceva prima Simone, l'ho ascoltato appena in tempo. Da un giocatore come Leao io mi aspetto molto, ma molto di più. Quello che ha fatto al Mondiale è infinitamente poco rispetto alle sue potenzialità.
4: Chiudo da professore e dico: se un mio alunno il primo anno lo promuovo nonostante magari lo scarso impegno perché ha potenzialità, e poi faccio la stessa cosa il secondo anno, al terzo anno credo che la bocciatura sia il minimo.
5: Ma io non sarei così dell'idea che il Napoli sia così distante dall'Inter. Cioè, la chiave di volta, a mio modo di vedere, sarà quanto Allegri saprà far rendere i giocatori del Napoli.
6: Ti dico, Parma ha fatto anche bene, strutturato, c'ha forza, ma no, non è la Juve che deve ripartire da quei giocatori là. Io più volte ho detto che bisogna andare a cercare anche l'elemento, la scommessa, ma non è la Juve che deve fare questa. La Juve deve prendere giocatori forti.
7: Nei mondiali, per carità, lo sappiamo, nella storia, la squadra di casa, nella storia, più a parte noi, hanno sempre avuto, come dire, qualcuno dei, non, magari non dei vantaggi, però come dire, anche situazioni politiche favorevoli. È sempre stato così nella storia dei mondiali.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti, lo diciamo anche noi in questa anteprima di Maracanà del 8 di luglio. Un saluto da Marco Piccari
10: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti, ci siamo per questa nuova puntata di Maracanà, tra l'altro un Maracanà che sta giungendo alla fine di questa stagione, quindi lo possiamo dire, il 20 sarà l'ultima puntata, il 20 di luglio l'ultima puntata di questa stagione, poi
10: concomitanza praticamente col Mondiale, con la fine del Mondiale.
9: Chiudiamo il giorno dopo della finale del Mondiale, e dal 21 però dici che fai, il 21 chiudi tu? No, il 21 continueremo ad andare in diretta il pomeriggio, dalle 14 alle 17 ci sarà il contenitore a tutto mercato, con naturalmente insieme alla redazione di tutto mercato web per tutti gli approfondimenti, le manovre, le ufficialità, le trattative, gli scenari, collegamenti con la redazione.
11: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
12: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Messi e l'Argentina risorge, partita difficile, sotto di due gol, l'Argentina trova la reazione, trova soprattutto ancora una volta un Leo Messi decisivo, ci sono anche le polemiche su questa partita con giudizi pesanti dei giocatori del CT dell'Egitto, ne parleremo. Bufera Egitto, eccola qui, perché ci sono almeno due episodi che andremo ad analizzare con il nostro amico arbitro tra poco, quindi le parole molto forti sia del CT che dei giocatori che hanno visto praticamente una partita, hanno parlato di una partita segnata, pilotata, dove si è favorita l'Argentina. Gile Gonzalo è già Milan da puntini, insomma quei puntini proveremo a colmarli oggi, due colpi importanti, uno in attacco, il centravanti che mancava, che ne abbiamo già parlato i giorni scorsi, operazione complessiva di più di 70 milioni, arriva Gila con 30 milioni, viene portato via dalla Lazio con un ingaggio importante anche per lui, insomma due tasselli importantissimi per Amorim. Vlahovic manda segnali alla Juventus, sembrava tutto svanito, però ha parlato anche Carnevali ieri sera, ci sono delle parole importanti dove di fatto ha aperto la porta a Vlahovic e l'ha chiusa a Kolumani, perché possiamo anche leggerla in questa maniera, perché per Kolumani le cifre sono più alte e allora in questo momento situazione di stallo, apertura Vlahovic, che succede?

0: andremo ad analizzare. Lazio dodicesimo posto, vicino, eh sì, perché insomma con Gira che va via l'obiettivo è veramente il dodicesimo posto, cioè potrebbe essere a rischio anche questo. Bene, allora, e poi tutta un'altra serie di situazioni che analizzeremo naturalmente, gli altri temi nel corso della diretta. 331 8200 213 per i vostri messaggi, e quindi ne parliamo insieme. Allora, dunque, direttore, cosa ha detto a Vlahovic per farlo direttore,
1: tu, dai, dillo,
0: per farlo tornare sui suoi passi e chiedere un incontro alla Juventus? Lei è un fenomeno. No,
1: è stato l'intermediario. Tanto
0: saluto Alberto e ringrazio come sempre
1: che
0: tutti
1: coloro che percentuale hai sulle commissioni?
0: No, non c'ho nulla, ma altrimenti che cambio mestiere. Allora, no, vediamo, c'è questa apertura che ho letto anche io oggi, non mi sorprende affatto questa apertura. Rimango sempre più convinto che alla fine,
1: lunga,
0: secondo me, Carnevali troverà la soluzione per dare Vlahovic a Spalletti, e io credo che sia la soluzione migliore. Ieri ha parlato Carnevali, ha detto delle cose importanti, insomma, poi magari andiamo a prendere un attimo le parole al volo,
1: Lucio, non solo così. Su Vlahovic, anche su Colomani.
0: Esatto, su Colomani secondo me c'è stato un chiaro messaggio: a queste condizioni Colomani non si può prendere, quindi, come dire, noi abbiamo fatto il possibile, se loro vogliono questo difficilmente arriviamo a Colomani, mentre non è nulla chiuso con Vlahovic, quindi, e guarda caso poi il giorno dopo c'è questa situazione del messaggio. Io credo che ci sarà un altro incontro, e da quello che stiamo percependo ci sarà un incontro tra Vlahovic e Carnevali senza il papà, e questo potrebbe essere
1: per me l'intermediario, perché la gente
0: esatto, però senza il papà evidentemente Vlahovic sta prendendo un po' il comando della situazione per poter arrivare a diciamo un accordo. C'è una proposta del Besiktas importante, ma sembrerebbe non essere gradita al calciatore. Certo. C'è anche la situazione della Juventus, che non è facile, perché poi noi dobbiamo, mettiamoci anche da parte della Juve, bisogna trovare un attaccante di valore. Siccome si profila una situazione un po' complicata per Colomani, chi va a prendere? Veramente Pellegrino, cioè diventa lui il
1: con tutto il rispetto per il ragazzo, mi sembra, che ha fatto anche una discreta stagione a Parma,
0: può
1: però
0: essere preso come alternativa, come giocatore, ma non certo per poter puntare a fare un campionato protagonista.
1: No,
0: quindi io credo che alla fine sia un po' una strada che entrambe le parti, Vlahovic da una parte e la Juventus dall'altra, siano, diciamo così, è necessario trovare
1: un punto d'incontro
0: che alla fine, io sono convinto che alla fine si troverà, però
1: certo,
0: questa è una mia convinzione,
1: anche se al momento l'impressione è che la Juventus fosse il piano B di Vlahovic e Vlahovic fosse un po' il piano B della Juventus,
0: esatto,
1: perché poi prima hanno provato a battere altre
0: però
1: piste,
0: quando tu provi a battere altre piste
1: e non ci riesci, infatti, se vuoi ti riporto anche le parole, prendiamo le parole di Carnevali,
0: così dopo andiamo avanti, perché ci sono anche altri temi da affrontare. Vai.
1: Perché il Paris Saint Germain in realtà non solo non molla sulle proprie richieste, ma anzi, Marco, sembra stia addirittura alzando il prezzo per il giocatore. Carnevali ha parlato molto chiaro, ha detto: non abbiamo alzato l'offerta per Colomani, loro non abbassano la richiesta e quindi la distanza rimane ampia. Facciamo anche altre valutazioni perché non dobbiamo sbagliare, ma le porte sono aperte per tanti giocatori. Infatti poi tra gli altri ha parlato anche di Sørloth, l'attaccante della Norvegia e dell'Atletico Madrid, ha detto si tratta di uno di questi giocatori, ha glissato un pochino. E poi su Vlahovic ha detto: non abbiamo più incontrato il giocatore, ma tutto può cambiare. Il mercato è difficile e complesso, l'importante è fare le cose giuste. Insomma, non chiude a niente, secondo me, giustamente Carnevali, però lancia un messaggio al Paris Saint Germain e lancia al contempo un messaggio a Vlahovic, quindi una riapertura per il giocatore serbo, e non voglio dire una chiusura totale, ma una porta socchiusa per Colomani al momento, che chiaramente porterebbe un esborso importante per il cartellino.
0: Mi sembra chiarissima la cosa che hai esposto, e quindi staremo a vedere.
1: Molto chiaro, a me piace perché è molto diretto Carnevali.
0: Sì.
1: abile nel saper, ecco, lavorare anche dialetticamente,
0: sì, sì,
1: i vari
0: c'è,
1: tavoli.
0: Non c'è discussione,
1: no,
0: sono d'accordissimo.
1: Non c'è,
0: e allora,
1: dubbio,
0: per quanto poi riguarda tutte le altre situazioni, poi adesso andremo anche a parlare naturalmente del mondiale,

0: ci mancherebbe, perché insomma anche
1: non possiamo fare a meno,
0: assolutamente non possiamo fare a meno di non parlare di questa competizione, però ci sono anche altre situazioni che dobbiamo in questo momento.
1: Qui intanto arrivano tanti messaggi
0: lo so. Allora adesso ci arriviamo su Vlahovic, però un passo alla volta. Allora, situazione diciamo così, arbitri, dobbiamo andarci qua, perché poi diciamo è spuntata una partita di quest'ultimo campionato, tra le altre cose. I PM parlano di designazioni concordate con i dirigenti dell'Inter, quindi l'inchiesta procede. Si potrebbe allargare. Nella giornata di ieri Gianluca Rocchi è stato ascoltato appunto dal PM Ascione e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, per ora consegnatario del fascicolo insieme ad Ascione, poi destinato a lasciare la procura di Milano. Presente anche il procuratore capo Marcello Viola. Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, aveva inizialmente deciso di non comparire, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Nei giorni scorsi, in gran segreto, ha invece scelto un'altra strategia difensiva, anche perché sarebbe arrivato un nuovo invito a comparire. Stiamo leggendo, quindi, secondo il quotidiano milanese, infatti, il quadro delle partite in oggetto di indagine si amplia e spunta anche la partita Torino-Inter, finita 2-2 con i nerazzurri a 3 punti dallo scudetto, per la quale fu designato Maurizio Mariani, oggi ai mondiali. Sì. Da qualche mese inoltre sarebbero partite le intercettazioni che in precedenza erano rimaste ferme per quasi un anno. Mariani non sarebbe stato, secondo i PM, gradito all'Inter e la sua designazione sarebbe avvenuta solo previo consenso del club nero-azzurro. Un passaggio contorto, ma che potrebbe essere il preludio all'ingresso del club milanese nelle indagini, perché ricordiamo, ad oggi non c'è nessuna indagine nei confronti dei dirigenti dell'Inter e neanche nei confronti della FIGC, perché poi FIGC nel senso di Gravina, perché anche lui compare.
1: Però sì, esatto, al momento né Gravina né dirigenti interisti indagati.
0: Infatti, e leggo così completo, la novità è proprio questo: Rocchi vede sicuramente uscire dalla vicenda la presunta bussata durante appunto Udinese Parma, e il quotidiano, come diverse altre fonti, ipotizza che si vada verso l'archiviazione della sua posizione. Allo stesso tempo però Rocchi sarebbe posto in concorso con esponenti della società sportiva Inter, previo concerto con costoro, agendo quest'ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, oggi ex presidente, all'epoca presidente della FIGC. Al momento però né Gravina né i dirigenti dell'Inter, come abbiamo detto, sarebbero indagati. L'ipotesi nascerebbe da intercettazioni di fine campionato, nella quale un dirigente dell'AIA riferiva a Rocchi i malumori dell'Inter per la scelta di Mariani, di cui l'ex designatore avrebbe difeso la bontà. Questo è quanto. Allora, io devo dire una cosa, è deprimente proprio il nostro calcio, già dal punto di vista tecnico, tattico, è deprimente. Poi, se ci mettiamo la questione riguardante ieri la bancarotta, l'indagine che riguarda il Napoli, cioè il Napoli, il presidente del Napoli, il figlio e tutta quella questione lì. Adesso
1: hanno
0: questa cosa dell'Inter,
1: De Laurentiis, hanno fatto anche un comunicato.
0: Sì, magari dopo lo prendiamo così, sì. Lo leggiamo. E questa cosa dell'Inter, che poi si collega anche alle situazioni di alcuni calciatori, quella di Çalhanoğlu, di Di Marco, i rapporti con veramente adesso noi non possiamo fare sentenze e non le faremo, però noi vogliamo chiarezza. Cioè qui si deve, qualcuno bisogna agire per dare chiarezza definitiva a questa storia, perché l'Inter è in due situazioni che sinceramente ti lasciano al momento, stando a quello che sono le indagini e le parole del PM, ti lasciano molto perplesso e quindi ti danno tantissima amarezza. Io non faccio la sentenza, però siccome mi ricordo come invece altre vicende sono state trattate e l'impeto di come sono state trattate altre situazioni, non faremo noi questo, per carità, la lascio ad altri più esperti fare le sentenze prima del tempo, però sono già due situazioni che
1: l'accusa al che momento vanno, deve
0: esatto,
1: essere confermato o meno,
0: tutto
1: però
0: deve essere confermato, ripeto, c'è un'indagine, però io mi auguro che si arrivi ad una chiarezza, perché non è possibile che queste due vicende, diciamo così, ripeto, riguardano in un modo o nell'altro questo club, e devono essere chiarite. Devono essere chiarite, perché è che noi siamo qui a, ripeto, ad emanare una sentenza nei

0: confronti di nessuno, non lo facciamo, però non è che si può andare avanti in questa maniera, cioè dove alla fine tu arrivi e c'è un'indagine di là, un'indagine di qua. E, insomma,
1: ha detto bene, vanno chiarite.
0: Vanno chiarite, cioè, assolutamente.
1: Se sono estranei ai fatti o per se carità, non rientrano chi all'interno.
0: Chi ha sbagliato, come abbiamo sempre detto, deve pagare. Però vogliamo che paghi.
1: Perché non che è, chiarisca no, di non essere esatto, coinvolto a questo, livello questo è chiaro legale. Che
0: deve, tutto deve
1: legale.
0: Essere chiarito, però se c'è qualcuno che ha sbagliato e viene riconosciuto l'errore, deve pagare. Perché non si può pensare che ci sia una giustizia sommaria. Quindi no, deve essere una giustizia che sia definitiva e che appunto ci faccia capire a noi che cosa è successo realmente, perché non è che possiamo sempre stare qui a sentire e leggere queste cose dove appunto imbruttiscono il nostro calcio, che già è brutto di suo per altri motivi, e poi dopo leggi quello così e quell'altro così.
1: Sì, insomma, non è neanche ricominciata la stagione, esatto, francamente.
0: Quindi, io mi auguro che anche la stessa,
1: si può parlare più
0: che
1: di
0: queste
1: calcio,
0: cose, ma anche per, diciamo riesce. Così, possiamo dire anche nell'interesse della stessa società, il cui nome è comunque di fatto esce tra i giocatori, tra queste situazioni qui. Io credo che sia giusto, qualora, ripeto, ci sia qualcosa da chiarire, che insomma si definisca il tutto, perché ripeto,
1: sì, bisogna cercare di dare chiarezza, dai, insomma,
0: esatto, non è bello stare qui a commentare, anche perché noi, ripeto, possiamo soltanto leggere quello che sono le notizie e tutto. Certo, ragazzi, certe accuse, certe parole, certi virgolettati
1: è chiaro che fanno sono sorgere, pesantissimi, sì, fanno
0: sono
1: sorgere
0: pesantissimi.
1: Gli interrogativi.
0: Quindi, ecco
1: chiari.
0: Perché dico, è necessario che si arrivi ad una chiarezza nell'interesse di tutti, senza guardare l'appartenenza, le bandiere.
1: No,
0: a
1: è
0: noi,
1: stato chiaro.
0: Cioè, questo è perché è insopportabile. Ecco, lo ripeto chiaramente. Ma questo vale per tutti, l'abbiamo detto per il caso della Juventus, per il caso del Napoli, per il caso dell'Inter, e mi auguro insomma che non ce ne siano altri, perché poi insomma vabbè, anche il Milan in precedente era, quindi io mi auguro, perché già questo calcio è poco credibile, diciamocelo chiaramente,
1: non
0: perché è poco credibile
1: a parlare di calcio.
0: Già al mondiale abbiamo visto già al mondiale abbiamo visto quanto sia, diciamo, presente l'incidenza politica nel calcio, e quindi non crediamo alle
1: quanto
0: favole,
1: sia inaccettabile.
0: È inaccettabile, no? Cioè, l'abbiamo vista e l'abbiamo tutti bocciata, l'abbiamo tutti criticata. Quindi se avviene per questo tipo di competizione, figuriamoci praticamente da altre parti. Però è inaccettabile. Quindi ripeto, io non voglio fare nessun tipo di sentenza, però voglio giustamente
1: vogliamo
0: trattare
1: chiarezza.
0: Tutte le cose alla stessa maniera,
1: in un modo o nell'altro, Marco,
0: fatto.
1: Che si concluda
0: esatto.
1: con una condanna,
0: quindi,
1: o con una soluzione, però
0: quindi
1: vogliamo chiarezza,
0: la chiarezza ci deve essere assolutamente.
1: Sì, sì,
0: allora, leggiamo anche le parole del comunicato di Laurentiis, e
1: sì,
0: poi
1: te le riporto rapidamente.
0: Proveremo a parlare di calcio.
1: Sì, il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile. Ti ricorderai, Marco, che la trattativa sott'occhio era quella appunto di Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato, viene scritto nel comunicato, mediante perizia giurata prima del perfezionamento dell'operazione da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, già consulente dell'autorità giudiziaria e fortemente accreditato nel settore calcistico. Quindi insomma fa capire come ci sia in realtà poi chiarezza da questo punto di vista. E prosegue, dice, del tutto estraneo agli indagati, quindi ci si prova un po' a cavare d'impaccio da questa situazione, e viene concluso con SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis esprimono con serenità la ferma convinzione che la loro posizione sarà rapidamente chiarita presso la competente autorità giudiziaria, auspicando la tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento, tenuto conto dalla estrema serietà con cui quotidianamente i soggetti coinvolti operano ed hanno sempre operato nel pieno e scrupoloso rispetto della legge, dei principi contabili e delle norme federali, insomma. Cercano di giustamente far valere la propria posizione. Anche qui attendiamo i responsi,
0: no, ma
1: chiarezza in un senso o nell'altro.
0: Però non può finire tutto a tarallucci e vino, cioè nel senso noi vogliamo che ci sia chiarezza a tutti gli effetti alla fine. Cioè, nel senso,
1: se c'è una condanna, quindi, se c'è una soluzione, a soluzione.
0: E capire che cosa è successo. Perché siccome escono delle cose pesanti, è giusto che poi si vada fino in fondo e si arrivi
1: anche
0: a
1: perché abbiamo le scatole piene di parlare, esatto, tutto meno che di calcio.
0: Altra cosa.

0: problema anche di questo del calcio.
1: Altra
0: italiano.
1: Cosa, poi io non capisco nemmeno quale sia il ruolo dell'addetto agli arbitri. Io non capisco perché ci deve essere questo tipo di ruolo e quale funzione dovrebbe avere. Io se penso a un addetto agli arbitri, l'unica cosa che gli farei fare è spiega le regole ai calciatori. Stop. Non parlare con nessuno perché non c'ha senso che parli. La società fa un comunicato, se non gli va bene un arbitraggio fa un comunicato, basta. L'ha detto all'arbitro perché deve chiamare qualcuno, poi giustamente se c'è un addetto all'arbitro questo chiama.
0: Beh,
1: il designatore,
0: se no
1: cosa tiene a fare? Allora parla col designatore e si lamenta dell'arbitraggio? No, allora facciamo una cosa, la lamentela facciamola pubblica, tanto a fine partita i signori allenatori, i signori giocatori, avete visto ieri quello che hanno detto e fatto gli egiziani,
0: l'ECT, in Serie A.
1: Esatto, ma peggio.
0: Sì,
1: quindi voglio dire, tanto si lamentano peggio a fine partita, tanto la prima cosa che si fa è parlare degli arbitri.
0: Che non va bene,
1: quindi perché ci deve essere un addetto agli arbitri che parla col designatore? Per quale motivo? Per quale motivo? Non esiste, questo è un ruolo che deve essere bannato, non deve esistere nel calcio. Tu prendi un arbitro soltanto per far spiegare ai giocatori, perché non le sanno le regole, molti non le sanno, tu gli spieghi le regole, fine, quello è il compito che devono fare, il resto non serve a niente, non serve assolutamente a niente, serve soltanto a creare
0: delle
1: sospetti,
0: pressioni,
1: delle cose che poi escono fuori, ha parlato, la telefonata, è quello, e quindi si crea tutto un alone di sospetti che poi potrebbe portare anche ad altre situazioni
0: reali.
1: Quindi io non capisco perché ci deve stare questo tipo di ruolo. Ecco, questa era una cosa che volevo dire da tempo, ho detto gli arbitri nella loro carriera, facessero e poi andassero in pensione finita la loro carriera, oppure facessero altro, ma io questa cosa degli addetti, degli arbitri nelle società non l'ho mai capita.
0: È un anello della catena superfluo, se possiamo dirla così. Che poi è chiaro che una società, dopo che ha vissuto un arbitraggio non positivo, che magari ha anche recato dei danni sul campo, come è capitato in Serie A, sia contrariata, però è un ragionamento ovvio, evidente.
1: Allora, adesso noi ci fermiamo, facciamo un break perché abbiamo anche un primo ospite nella seconda parte, poi proveremo a recuperare anche un po' di messaggi velocissimi. Dai, break.

0: Allora, voglio siamo ritornati. Lucio, voglio leggere un messaggio di Gigio che non capisco, quindi magari se Lucio lo può spiegare. Vedi che non funziona, che alla terza situazione deve scattare la condanna. Io non comprendo a che cosa.
1: Io credo lui dice, vedi che alla non fine, funziona, alla terza situazione deve scattare la condanna. Credo la intenda così.
0: Vabbè, però,
1: però sì, non è capito. Tanto il
0: alla
1: numero.
0: Alla fine pagheranno
1: è...
0: tutti quelli che hanno buttato fango. Chi sta buttando fango?
1: Ma no, non credo sia riferita a noi, credo sia
0: riferita. No, però voglio capire
1: a...
0: perché siccome Gigi è uno sempre molto.
1: Vabbè, ma non è tanto il numero, non è tanto il numero delle indagini. Bisogna capire se si è colpevole o meno.
0: Io non ho capito il messaggio e vorrei una spiegazione da lui. Posso chiederla? Penso di sì.
1: Credo.

0: senso per appunto assegnarlo a maggior ragione in queste partite dove viene deciso qualcosa di grosso. Quindi il rigore deve essere rigore, non un contatto come a mio avviso è stato quello, un semplice contatto. Quindi se tutte e due le cose fossero state trattate allo stesso modo come in questo ultimo caso, ci sarebbero state molte meno proteste, perché sarebbe stata accettata la decisione del campo, che ritengo essere quella più giusta in entrambi
1: quindi,
0: i casi.
1: Quindi Daniele, diciamo così, che l'errore sta nel gol annullato sostanzialmente, per essere proprio chiari, no? Cioè nel senso, ecco, secondo te l'errore
2: sì,
1: sta lì?
2: Sì, la tua interpretazione.
0: Anche perché la dinamica, l'intensità dei due contatti, se vogliamo, le possiamo pure assimilare. C'è poca roba in uno e anche nell'altro, quindi le devi trattare tutte e due alla stessa maniera, cioè lasciare la decisione al campo. Secondo me qualsiasi decisione fosse stata presa al campo sarebbe stata accettata, rispetto che se interviene il VAR, perché come si è detto più volte, meno il VAR interviene, quindi deve intervenire ovviamente sulle cose chiare, nette ed evidenti, che ha errori, e meglio è. La si accetterebbe molto di più.
1: Beh, chiarire. Sì,
2: assomigliano a molte situazioni della nostra Serie A.

0: così pestone c'è.
1: Io, a volte in Serie A, Daniele, poi ti lascio la parola, vediamo dei pestoni che non sono degli step on foot, ma sono praticamente il dito sul dito. Qui forse era effettivamente.
0: Era un po' più pestone.
1: Era poca superficie, però sì. Forse reca un danno al giocatore nella postura. Però ecco, ripeto, molto al limite.
2: Ma proprio perché molto al limite andava lasciata vicino nel campo, a mio avviso. Anche perché se sempre date indicazioni, il pestone deve essere proprio piede su piede, pianta del piede sul collo del piede, e lì non è certo questa la situazione. L'avesse deciso dal campo, allo stesso modo sarebbe rimasta vicino nel campo, e ripeto, secondo me sarebbe stata molto più accettata rispetto a quell'intervento del VAR.
0: Sì, ma guarda, alla fine credo che sia un'interpretazione giusta, cioè ridurre praticamente l'utilizzo del VAR, che è un po' quello che vuole fare Orsato, no? Così andiamo anche su questa nuova nomina, Daniele, giusto?
2: Esatto, ho letto queste dichiarazioni, spero che sia veramente così, che venga ridotto al minimo l'intervento del VAR, vuol dire che non è che non debba intervenire, ma deve intervenire solo su cose oggettive. Errori chiari, che su 10 persone è errore per tutte e 10, per intenderci, e non che ci sia un 50-50 che stabilisca che appunto per qualcuno è.
0: Evitare la moviola, possiamo dirlo?
1: Giustamente, per me è giustissima come.
0: No, linea. Magari fosse. Cioè, ti chiedo però una cosa, siccome abbiamo sempre molto discusso all'inizio in questa stagione, Daniele.

0: da quella in cui da avere un altro, diciamo, anche per dinamica di gioco. Diciamo che quello sarebbe l'obiettivo per eccellenza. Di certo si può fare molto meglio rispetto a quello che è successo l'anno scorso, ma che ci siamo sempre detti, cioè utilizzare il VAR come moviola, avere una confusione tecnica all'interno del gruppo che fa sì che poi anche per episodi apparentemente chiari vengano prese decisioni diverse e quindi poi scaturiscono tutte le polemiche che ci sono state l'anno scorso. Ma ripeto, è un discorso che abbiamo già fatto, sicuramente bisognava cambiare. Se sarà lui la figura giusta o meno ce lo dirà il tempo, e quindi ovviamente gli si fa in bocca al lupo per il compito che avrà da svolgere, che certo, non è di certo semplice, e quindi tecnicamente non gli si può assolutamente dire nulla, ovviamente, perché è stato un grande arbitro. Vedremo anche poi sulla gestione del gruppo come farà.
1: Sì, sì. Senti, che cosa ne pensi della figura che c'è nei club del referente arbitrale? Io prima ho detto secondo me andrebbe tolta,
2: un po' superfluo, ecco.
1: Che dire?
0: Ma sai, come tutte le cose dipende sempre l'utilizzo e lo scopo che se ne fa, nel senso che se lo scopo è quello di insegnare il regolamento del gioco del calcio, comunque le interpretazioni, analizzare le varie situazioni, la trovo una figura utile.
1: Infatti ho detto, se deve spiegare i regolamenti ai calciatori, bene.
0: Esatto.
1: Però se deve andare a parlare col designatore, no.
0: Io ho sempre saputo che i contatti con il designatore erano vietati e comunque c'è una figura in mezzo che appunto gestisce questi contatti. Poi se le cose siano cambiate o meno non lo so, concordo anch'io su questo aspetto. Deve fare il suo ruolo, che secondo me è molto utile, se visto come ho detto poc'anzi, molto, perché come abbiamo detto più volte, spesso ci fanno proteste su cose non sensate, perché il regolamento dice tutt'altro, e quindi finché serve per andare a correggere queste situazioni, anzi, devono essere sempre di più nelle società. Poi se venga utilizzato in altro modo, questo non lo so, un'indagine a chiarire.
2: Certo,
1: sì, sì,
2: dipende da come è declinata questa figura, quello che fa la differenza.
0: Sì. Assolutamente. Io penso che sia regolamentata nel modo corretto, poi staremo a vedere, perché ripeto, sono tutte cose che, come avete letto voi, ho letto anch'io, e quindi non mi permetto di dare
2: esatto, attendiamo i responsi poi delle indagini.
0: Assolutamente.
1: Vabbè, sì, vediamo un po' quello che succederà. Senti, prima di salutarti ti chiedo, Daniele, che complessivamente che livello di arbitraggio stiamo vedendo a questo mondiale?
2: Io un paio di domande ce l'ho poi.
1: Sì.
0: Allora, devo essere onesto, non essendoci l'Italia lo sto seguendo e non seguendo, però seguo molto attentamente gli episodi che avvengono, vado a farmi una sintesi di quello che succede. Onestamente, io parlo sempre per il livello in cui siamo. Quando parlo della Serie A, che è il livello più alto a livello nazionale, e quindi ci si aspettano arbitraggi, o perlomeno non ci si aspettano certi tipi di errori. Qua stiamo parlando dei mondiali, e onestamente ho visto degli errori che poi fortunatamente sono stati corretti dal VAR, ma che a quel livello lì non me li aspetterei. Mi ricordo un mancato rigore in una partita del Brasile, che voglio dire, mi diceva solo da che il giocatore che aveva fatto fallo prendeva il pallone, lo mettesse sul punto di calcio di rigore, l'arbitro non l'ho dato. Altre situazioni, dei cartellini rossi abbastanza evidenti, non dati. Quindi sono quegli errori che a quei livelli non ti aspetti che possano essere commessi.
1: Certo. L'ultima da Lucio.
2: No, è giusto una considerazione, perché una cosa che mi sta piacendo del mondiale è che si lascia giocare molto. Anche chi resta a terra, poi sappiamo, Daniele, che ci sono state delle introduzioni a livello anche di regolamento VAR. Ecco, si potrebbe avere questa linea anche in Serie A, perché per esempio noi quando vediamo anche due giocatori che si sfiorano la testa, c'è adesso anche qui un tipo di parametro che impone di interrompere il gioco. Al mondiale ho visto addirittura si va oltre anche a questo, ho visto arbitri fare cenno anche ai portieri di rialzarsi, quindi a me piace molto, migliora il ritmo. Non so se pensi che sarebbe una linea da seguire anche in Italia.
0: Ma sì, in effetti le modifiche che ci sono state stanno portando risultati sperati, cioè quello di un sensibile aumento del tempo effettivo, che poi sostanzialmente è quello che tutti gli amanti del calcio può giocare a calcio e vedere sempre meno giocatori che rimangono a terra, e se decidono di rimanere a terra poi aspettano fuori, e comunque che ci sia un regolamento più stringente verso questi comportamenti. Mi auguro che, visto che l'esperimento sta portando ottimi risultati, venga riproposto anche nel nostro campionato, come credo succederà, e quindi che si vada sempre più verso l'aumento dei minuti del calcio giocato, perché più minuti si gioca e meno polemiche ci sono, meno proteste ci sono e più si vede del gioco.
1: Ecco, benissimo, sì. Benissimo Daniele, noi come sempre ti ringraziamo, buon proseguimento d'estate, a presto, un abbraccio.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Ciao, grazie, Daniele. grazie a Daniele Minelli. Abbiamo 10 minuti per guardare i messaggi prima dell'arrivo di Stefano Impallomeni, vai.
3: Ciao ragazzi, dopo la goduria del Belgio che ha letteralmente distrutto i sogni di gloria di Donald Trump e la sua nazione, ieri sera ho visto una partita bellissima dove l'Argentina è riuscita a ribaltare una partita che stava mettendosi malissimo. Però attenzione alla macumba degli egiziani, attenzione cosa vi dico, attenzione l'Argentina in finale con la macumba. No, non diciamo niente, va bene, dai. Buona giornata, Max Nerazzurro Pavia.
2: Grande Max. Beh, vai. La rimonta è incredibile. La rimonta è incredibile.
4: Ciao Marco, ciao Lucio, Antonio Assaminato. Il calcio è veramente uno sport clamoroso. Ieri l'Argentina è passata con un po' di fortuna, diciamo, perché le decisioni arbitrali dubbie sono andate a favore dell'Argentina. Probabilmente se non era Argentina sarebbero rimaste come era. Non credo che sia il complotto, perché queste sono tavolate e sono fortuna negli episodi. E Messi è incredibile, ha fatto 85 minuti da 4 in pagella, perché effettivamente aveva giocato malissimo, e poi il calcio gli regala l'opportunità di ribaltare tutto, e forse anche la fortuna del campione, non lo so. Se era un giocatore normale al 60esimo andava sostituito. Rimasto in campo e ha fatto normale. Il gol del 2-2 e poi infatti sono passati loro con
1: il problema, Antonio, è che non
2: quegli
1: è
2: onori se li ha meritati, dai, quei galloni se li ha meritati.
1: Preferisco lasciare in campo Messi fino alla fine che toglierlo, perché sai che ancora può fare
2: e
1: qualcosa.
2: E spesso poi con l'Argentina si ha ragione a lasciarlo
1: così,
2: in campo,
1: insomma, quindi alla fine non è un giocatore normale, hai detto bene, quindi non può essere paragonato.
2: Lo dice sempre Scaloni, lo dice calciatore in ogni conferenza stampa,
1: esatto,
2: praticamente.
1: Che vuoi dire? Andiamo avanti, dai.
5: Buongiorno Maracanà, sono Francesco della Calabria. Volevo sapere, alla Juventus l'hanno condannata subito per calciopoli. Tocca all'Inter e nessuno fa niente. Non lo so.
2: Sono anche cose un po' differenti.
1: A parte questo, però c'è un'indagine in corso, quindi la condanna non è che è esclusa.
2: No,
1: quindi
2: esatto,
1: ragazzi, certo. Noi
2: troviamo una via di mezzo, Marco. Vorremmo delle indagini talvolta in Italia un po' più solerti, o meglio dei processi un po' più solerti che non impieghino 20 anni, però neanche essere troppo rapidi, perché poi un'indagine condotta in maniera frettolosa,
1: esatto, però
2: ti porta a non avere chiarezza.
1: Qui siamo di fronte ad un quadro che ancora non è molto chiaro, come ho detto prima, poi sono il primo a chiedere chiarezza, però un quadro non chiaro, perché di fatto non ci sono le...
2: Che non chiaro, non
1: sono indagati, esatto, non sono indagati nessun dirigente dell'Inter, e quindi voglio dire, non è che puoi fare una sentenza.
2: Beh, se sei indagato non può essere condannato.
1: Quindi
2: Marco,
1: voglio dire, il nostro amico, mi dispiace, ma sono cose un po' differenti. Cerchiamo di avere anche la capacità, vediamo, di andare a distinguere le cose, se no facciamo un bel frullato, ci mettiamo dentro tutto, giriamo.

0: vediamo che esce fuori. Qui bisogna che anche noi siamo un po' tutti quanti un po' più lucidi nell'analizzare le cose. Vai, andiamo con un altro messaggio.
1: Parlate anche del Napoli, della bancarotta col Bari di 30 milioni, non parlate solo di arbitri di Inter, non ne fate proprio veramente a meno, eh? Grazie.
2: Beh, però Marco, mi sembra, ieri abbiamo anzi dedicato anche parecchio tempo alla questione del Napoli e l'abbiamo ribadita anche
0: oggi. Faccio un respiro profondo e non voglio rispondere a questa provocazione, ok?
2: Beh, dai, sì, questa era...
0: Andiamo avanti.
2: Sono d'accordo.
3: Marco, per quanto riguarda l'Inter, due cose. Sugli arbitri, io non capisco come certe cose escono sui giornali prima che vadano in tribunale, però io dico, ma è possibile che l'Inter, le uniche partite che accomoda sono quelle che non contano nulla oppure che non vince? Boh, mi sembra molto strano, perlomeno. Qualcosa forse non ci viene detto e ci viene raccontato male. Per quanto riguarda i giocatori di Marco Cianoglu, Cianoglu e Simone Inzaghi sono già stati sanzionati per i contatti con le curva, perché sono stati squalificati per due giornate, mi pare. E Di Marco è una promessa, cioè a quello che ha riportato l'indagato pentito, è una promessa fatta a una persona terza che ha parlato per lui, però una persona terza ha parlato per lui, non è un contatto diretto, quindi bisogna vedere quanto sia vero o no. Quindi Cianoglu poi ha già scontato una condanna, Di Marco vedremo.
0: Sì,
2: anche qui ci sono state delle dichiarazioni. Purtroppo anche quello è un caso spinoso, un altro caso.
0: Esatto.
2: Andiamo, non solo per Di Marco,
0: andiamo un altro
2: le tifoserie
0: audio,
2: organizzate.
0: Allora,
2: in Italia in generale.
0: Dunque, ci prendo qualche messaggio. Antonio, tu mi citi un titolo della Gazzetta Online, ma riporta quello che hanno scritto le altre testate, quindi non è un titolo fatto, quello che tu scrivi è quello che ha riportato il Corriere della Sera. Allora, quindi è un riportare, non è un...
2: Sì, beh, poi è quello che abbiamo detto anche.
0: Allora, ciao Marco, i tifosi della Juve chiedono un trattamento equo per tutti da 20 anni. Se la Juve ha sbagliato è giusto che ne paghi le conseguenze, ma le stesse regole dovrebbero valere anche per le altre squadre, e non è sempre stato così. Sì, però ancora qui non c'è l'errore. Quindi,
2: sì, diciamo, questa è una situazione differente, poiché nel
0: io
2: passato
0: invito,
2: non tutti abbiano avuto
0: a non mettere tutto sullo stesso piano forzatamente. Facciamo questo esercizio tutti quanti.
2: Poi ripeto che in inchieste passate ci siano state magari delle cose non propriamente eque al 100%,
0: quello è un altro discorso. Però adesso non è che possiamo,
2: vero,
0: di fronte ancora ad un non ci sono gli indagati, già arriva la sentenza, se no sbagliamo noi. Allora, poi Filippo scrive, così andiamo a parlare di campo, mi chiedo, può la società più blasonata d'Italia, e lo dico da interista, stare ancora dietro a Vlahovic? I tifosi hanno quasi sempre criticato, lo hanno quasi sempre criticato, e lui si è spesso lamentato, non ha voluto rinnovare a tempo debito, io da tifoso preferirei perderlo a zero. I giocatori non possono mai essere più importanti di una squadra, a maggior ragione se si parla di un giocatore forte ma non fenomenale. Ma io credo che non sia ostaggio di nessuno, perché di fatto in questo momento Vlahovic potrebbe anche andare via, non è un giocatore della Juventus in questo momento, quindi
2: no.
0: C'è ancora però una trattativa, una porta aperta, che dove i protagonisti stanno cercando di capire se si può trovare una soluzione che conviene secondo me a tutte e due. Io non vedo nessun tipo di ostaggio in questo momento, perché se la Juve non vuole non lo prende, punto, amen, finisce e va dove vuole Vlahovic.
2: Ripeto, è un piano di ripiego per tutti e due, perché Vlahovic pensava ad andare altrove a prendere più soldi e la Juventus pensava ad un altro attaccante. Il problema è che quando poi le altre porte non si aprono, allora forse ha più senso rimanere con Vlahovic, con un ingaggio comunque magari elevato, piuttosto che spendere 40 milioni per Colomoni, con un ingaggio comunque alto. Non so con quale guadagno tecnico.
0: Sì, allora, ma l'Inter sono pazzi a condizionare gli arbitri. Torino-Inter 26 aprile 2026 avviene già quando è in corso l'inchiesta. Non capisco, Mauro, e questa è uscita oggi. Quindi...
2: Sì, poi non è condizionare gli arbitri, insomma, condizionare le designazioni, sono due cose diverse, comunque gravi, comunque grave.
0: Allora, sapete se è vera la notizia che la Juventus ha contattato l'Udinese per Solé? Al momento a me personalmente non risulta, poi chiederemo tra poco.
2: Ci sta pensando, qualcuno riporta,
0: sì.
2: Ci sta pensando un inserimento per
0: dunque,
2: Solé.
0: Buongiorno, sono Maria da Fasano, ma scusate, la Juve è stata punita dalla giustizia sportiva prima che ci fosse un processo giuridico.

0: Infatti adesso vediamo cosa succede il 16 luglio. La vediamo. Allora, e poi ci dobbiamo. No, abbiamo un minuto, ci stiamo per fermare. Vogliamo lasciare con una news velocissima e poi ci salutiamo, Lucio.
1: Sì, vai con un approfondimento anche un po' sul Milan. C'era una notizia, anzi, ti vado sulla Roma, quella più interessante, cambio in corsa, perché si parla tanto di Greenwood e qui bisogna stare attenti alle notizie perché poi vengono riportate anche negli altri paesi dei giorni, alcune cose, giorni degli altri. Però attenzione a Greenwood perché la Turchia sta tornando alla carica, il Fenerbahce in particolare. Il club ha raggiunto un accordo di massima, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, 45 milioni più 5 di bonus pagabili a rate, andrebbe bene all'Olympique Marsiglia, ma a sorprendere la Roma però sono soprattutto gli investimenti che sarebbero fatti dal punto di vista dell'ingaggio dal Fenerbahce, contratto da 4 anni a 11 milioni a stagione, poi andrebbero verificati perché non tutte le fonti sono uguali, però ci sarebbe questa offerta molto molto onerosa per il contratto di Greenwood e quindi attenzione perché il giocatore è molto molto tentato e la Roma non potrebbe raggiungere minimamente questi parametri.
0: 11 milioni netti a stagione.
1: Sì, ripeto, bisogna chiarire perché si era parlato di 12 milioni prima del cambio
0: Mamma mia.
1: presidenziale,
0: Vabbè.
1: poi si era parlato di un ingaggio comunque da 7 milioni che sarebbe elevatissimo in Italia, anche la Roma non potrebbe garantirlo, magari a scalare era l'idea dei
0: Mamma mia.
1: giallorossi.
0: Vabbè.
1: Certo, se fosse confermata 11 milioni a stagione,
0: No,
1: non ci puoi fare
0: non puoi
1: assolutamente
0: fare
1: nulla.
0: nulla. Può andare in Turchia.
1: È una scelta del
0: Sì,
1: giocatore,
0: può andare in
1: quella,
0: Turchia
1: può andare in
0: tranquillamente.
1: Turchia, ora attenderemo se verrà
0: O prende
1: confermata.
0: pure l'aereo già in questo momento. Allora, ci dobbiamo fermare, Lucio. Ci dobbiamo
1: Sì,
0: fermare.
1: due
0: Grazie come
1: punto.
0: sempre.
1: Grazie a te,
0: Buon
1: Marco.
0: proseguimento di redazione. Adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano in Palomeni. Apriamo con gli ospiti. Quindi stiamo per partire. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ed eccoci qua, come sempre, Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
5: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. Allora, insomma, io partirei subito dal mondiale, dai, con l'Argentina remessi e l'Argentina risorge, così, una partita
6: emozionante, bella,
5: rocambolesca, sembrava episodi.
6: Impossibile questa rimonta, invece con Messi tutto è possibile.
5: Sì, perché tra l'altro fino a quel momento non è che aveva fatto
6: bene, anzi aveva fatto maluccio, sbagliato il rigore, poi non è stato
5: non è stata una grande partita.
6: Però poi dopo negli ultimi minuti finali ha riscattato
5: anche Lautaro, l'ingresso in campo di Lautaro è stato importante,
6: decisivo, ha messo una palla straordinaria per il di Fernandez, quello decisivo, ma ripeto, rimane in primo piano la grande parabola ascendente di Messi, che nei minuti finali ha regalato qualcosa di magico, di storico, anche le lacrime che certificano con la fatica, a quell'età è un campionissimo, un fuori classe assoluto, e che ha una determinazione incredibile di voler fare il bis. E credo che la squadra abbia percepito, cioè io stavo ripensando oggi, Marco, Portogallo c'ha Cristiano Ronaldo, il Brasile c'ha Neymar, l'Argentina c'ha Messi. Quando un calciatore, un fuoriclasse, la stella di un gruppo può essere, rappresentare un peso e un valore aggiunto.
5: Sì.
6: In Portogallo probabilmente per Cristiano Ronaldo è stato più un peso che un valore aggiunto.
5: Forse ha limitato pure qualche calciatore.
6: Peso tecnico, diciamo, per le sue limitazioni, alcune, insomma, Ronaldo a metà.
5: Neymar è stato un peso a tutti gli effetti.
6: Neymar è un peso mediatico anche,
5: sì, pure peso, peso.
6: Convocato a furor di popolo. Non so quanto poi ci sia stato il convincimento di Ancelotti nel convocarlo, ma è stato tra virgolette costretto un po' a convocarlo, mentre Messi rimane centrale. È vivo, è brillante, è determinante, fa la differenza, è

0: sembra, non lo so,
1: è un leader
0: ringiovanito. Io non, anche quando ha rincorso l'avversario sul 2-2 c'aveva una voglia. Io ho un'immagine di questa partita, 2-0, l'Egitto fa il 2-0, lui guarda il tabellone e a un certo punto fissa quanti minuti mancano, non so che cosa, gli è scattata una cosa secondo me incredibile che poi l'ha portato a fare, credo, non so, gli ultimi 30 minuti più belli della sua carriera.
1: Sì. Poi ti chiedo anche su tutta la bufera dell'Egitto, però intanto lo condividiamo questo passaggio con Franco Ordine, che saluto. Ciao Franco, ben trovato.
2: Eccoci.
1: Ciao Franco, grazie come sempre. Con noi c'è anche Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato anche a te.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, siamo partiti dalla vittoria in rimonta dell'Argentina. Voglio sentire anche un vostro pensiero. Stefano, insomma, ha posto l'accento su quanto, ma lo stiamo dicendo ormai da settimane, l'importanza di questo giocatore che ha 39 anni, Messi, incide tantissimo. Franco, io giorni fa ho detto, ma è il più forte di tutti, è di sempre. Poi è chiaro che il paragone va anche, l'accostamento ci porta anche a Diego Armando Maradona, perché però sai, qui ci si divide completamente dopo.
2: No, io non mi divido affatto, perché io che ho avuto la fortuna di intravedere gli ultimi passi di Stefano al Real Madrid, qualche esibizione amichevole a San Siro di Pelé e poi tutta la cavalcata straordinaria di Maradona a Napoli, prima col Barcellona, perché voi pensate, io ero a Manchester per un quarto di finale o semifinale Manchester United Barcellona, allenato da Menotti con Maradona, arbitro Casarin. E quindi me li sono goduti tutti. Devo dire che Messi obiettivamente mi sembra francamente che abbia raggiunto delle vette mai toccate, e dal punto di vista, perché rispetto a Maradona mi pare che sia molto più tra virgolette protetto, nel senso che Maradona, ricorderete come la tortura che gli fece Gentile al mondiale dell'82. Maradona obiettivamente era stato torturato. Tra l'altro, mi racconta sempre Paolo Casarini, lo scrive anche nel suo libro, che uno degli ultimi incontri con Maradona in campo, lui arbitro, Maradona gli andò vicino e gli disse: signor Casarini, l'unica cosa che le chiedo stare attento per quando menano alla caviglia, perché voi sapete che aveva avuto quel terribile incidente. La sua unica preoccupazione era il fatto che lo menassero in maniera
1: la caviglia, certo.
2: Esattamente. Allora, tornando invece a Messi, obiettivamente mi sembra che abbia raggiunto vette mai toccate da nessun altro nel passato, e devo dire che dal suo punto di vista credo la chiave di volta, magari Stefano può darci un aiuto in questo senso, perché l'ha vissuto da calciatore, secondo me a dargli una spinta è stato il rigore sbagliato, perché a quel punto si è sentito quasi tra virgolette responsabile di quello che stava accadendo, ed ha trovato delle energie, delle risorse che obiettivamente erano insospettabili.
1: Sei d'accordo, Stefano?
0: Sì, sono d'accordo.
1: Quel momento lì è stata
0: quel momento lì, e poi anche questa garra, come si dice, questa rabbia agonistica che io non gli ho mai visto. Lui guarda il tabellone e dice: io ho ancora 25-30 minuti per mettere a posto le cose. Sì, si sente in colpa.
1: Si sente
0: grande
1: colpa.
0: Responsabile, non solo, ma ha la lucidità di decidere dove giocare. Si mette sull'out destro, tutta la partita la fa là. Perché c'era un imbuto, lì c'era un traffico in mezzo, lui si è messo lì, e una, e due, e tre, e via, andare, gol a Romero, poi dopo è sbucato pure lui dalla destra verso la sinistra, ha fatto gol del 2-2, è un genio,
1: è vero.
0: Ha giocato come se noi giocassimo a calciotto insieme tra amici, e tu mi metto là sul lato,
1: e vado.
0: Sa che in mezzo, che ci vado a fare, cioè non è che gli ha detto Scaloni, quindi ha fatto una sua partita personale, in cui non ha creato danni, ha avuto la lucidità, come ha detto anche giustamente Franco, io ho sbagliato il calcio di rigore, mi sento, io devo inventarmi qualcosa, non so che cosa c'è, Che bello, cosa... sarebbe bello esaminare il cervello di Messi in quegli ultimi 30 minuti. Sì. È scattato un qualcosa di incredibile, insomma, di soprannaturale.
1: Vengo anche da te, perché poi ti ho pensato, perché quando ha segnato Zico ho detto, certo, Zico che segna l'Argentina con l'Egitto, che rischia di eliminare l'Argentina, sì, non, ho non, pensato non è a Palladini.
2: Una nemesi incredibile.
1: Incredibile, guarda,
2: dopo,
1: ho pensato,
2: che era, dopo che era uscito il Brasile,
1: sì, sì.
2: Peccato che sia solo un omonimo.
1: Quello era il Zico vero, quello con la maglia del Brasile, dai. A parte la battuta, Enzo, anche a te un pensiero su questo mondiale, su questo Messi che veramente a 39 anni ci sta regalando ancora qualcosa di incredibile. Qualcuno dice che è un giocatore protetto, che l'Argentina è protetta, che l'Argentina è favorita. Ieri poi ci sono state anche delle accuse pesantissime da parte degli egiziani. Io vi dico solo che prima abbiamo avuto il nostro arbitro Minelli, che lui ha detto che secondo lui sul gol del 3-2 su Salah non c'è rigore, ha detto io avrei lasciato proseguire anche io. E lui avrebbe lasciato proseguire anche sul gol di Zico, il primo, quello annullato, ha detto non mi è sembrato, diciamo così, una situazione da chiamare il VAR, avrei lasciato la decisione di campo, invece per me era fallo
2: quello è il vulnus, esatto, della partita.
1: Sì, per me quello è fallo, Franco, per me quello è fallo, io su questa idea io avrei l'avrei dato,
2: no, ma no, ma tu dici giustamente, sai perché tu dici quello è fallo? Perché tu sei abituato al calcio italiano,
1: può essere
2: e invece a no, ma invece non è così, perché a livello internazionale quel semplice, quel minuscolo pestoncino sulla punta del piede, se non ci fosse stato quello, ma voglio dire, ma passa inosservato.
1: Può essere Voglio sentire anche Enzo.
2: Allora, in quanto agli arbitraggi, come giustamente ha detto Franco, c'è un abisso tra gli arbitraggi italiani e il VAR italiano e quello internazionale, perché in Italia danno un rigore per un'unghia, per un tocco di unghia di un giocatore. A questo mondiale si sono visti degli spintoni in area e sì, fallo di gioco, contatto di gioco, ma veramente i giocatori che volavano via, eppure niente, tutto regolare.
3: Scusa Enzo, ma perché per esempio senza giallo il blocco, il fallo blocco che fa davanti alla panchina dell'Egitto il difensore dell'Argentina e non prende il giallo? Cioè, obiettivamente, io adesso non mi iscrivo al partito dei complottisti, poi però se vedo uno Infantino che fa il rammaricato sul 2-0 dell'Egitto, e allora ragazzi, ma andate a quel paese.
1: Sei stato chiarissimo.
2: Poi c'è un altro dato per dire quanto sia differente l'arbitraggio. Sapete quante espulsioni e doppia ammonizione ci sono state in questo mondiale? Zero. Solo rossi diretti, quindi evidentemente c'è un metro di arbitraggio completamente diverso rispetto a quello, o tutti hanno imparato da Simone Inzaghi, che appena uno prende un cartellino giallo viene sostituito, oppure c'è un metro di arbitraggio completamente diverso. Sì. Invece tra Maradona e Messi, allora, pur ammirando alla finale, io sono sempre per Maradona, perché Maradona è stato un mondiale con Olartico, Ecea, Cucciuffo, Brown ed Enrique. E ha trascinato folle.
3: No, quella rimane l'impresa del secolo, vincere un mondiale da solo.
2: Ma poi soprattutto, se Maradona giocasse adesso, probabilmente le squadre avversarie finirebbero in sette e dovrebbero sospendere la partita, perché comunque con le regole di allora veramente prendeva di tutti i colori, veramente da tutte le parti, cosce, ginocchia, spintoni, solo che poi non era neanche facile buttarlo per terra, e quando ci riuscivano poi molte volte si soprassedeva. Adesso con le regole nuove, dove veramente se aliti in faccia a un avversario ti danno l'ammonizione, allora sì, avrebbe creato veramente dei danni nelle squadre avversarie, pur ammettendo che Messi sta facendo delle cose veramente al di fuori della diciamo della percezione umana, e sicuramente una volta in più si capisce quanto sia superiore a Cristiano Ronaldo.
1: Ecco, a proposito di Cristiano Ronaldo, così completiamo il giro. Lo mettereste nei primi 5 al mondo o nei primi 10 al mondo? Prima noi abbiamo, ieri abbiamo affrontato questo discorso con Stefano, ci siamo un po', abbiamo raccolto anche tanti pensieri dei nostri ascoltatori, però approfittavo anche della vostra presenza. Visto che tu mi dai l'assist, Enzo, lo metteresti tra i primi 5 al mondo o tra i primi 10, Cristiano Ronaldo?
4: Ma in che lasso di tempo?
1: Considerando un po'...
4: storia? Nella storia no, sicuramente. Messi sì, ma Cristiano Ronaldo secondo me
1: io
4: no.
1: Sono d'accordo. Non so, Ranco?
3: Anch'io. No, no, allora, nei primi 5 probabilmente no, perché io nei primi 5 metto sicuramente dentro Di Stefano, Pelé, Maradona,
4: Cruyff, Beckenbauer.
3: Beckenbauer, e quindi nei 10 sicuramente.
1: Nei 10 sicuramente. Stefano, anche tu?
0: No, ma ieri io l'ho messo nel podio per rispetto dei numeri.
1: Sì.
0: Io credo che nessuno abbia fatto i numeri su.
1: Dei numeri così
0: sopra. Cioè, lui è stato determinante fuori classe assoluto nel Manchester United. Lo è stato nel Real Madrid. Lo è stato nel Portogallo nel 2016. Quando
1: era una
0: squadra oggettivamente meno forte della Francia.
1: Sì.
0: E ha vinto l'Europeo. Non ha vinto il Mondiale. Gli manca soltanto questo. Quindi per i numeri va rispettato. Lo metto nel podio. Per quanto riguarda il valore del calciatore, ci sono stati i calciatori più forti, ma lo sa anche lui.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci sono stati i calciatori più forti di lui, però lui è stato più forte degli altri nei numeri.
1: Mm-hmm. No, i numeri sono spaventosi.
0: Ragazzi, quindi sì, sì, mi hanno sempre insegnato di guardare i numeri, quindi io
1: no, i numeri sono veramente pazzeschi.
0: Ha rispettato.
1: Va bene, due argomenti prima di salutarvi. Franco, so che stai andando alla conferenza di presentazione di Amorim, quindi che ci sarà questa conferenza del nuovo tecnico del Milan. Io ti chiedo una cosa, anzi, Gil è stato perfezionato l'acquisto del Milan, quindi Gil e Gonçalo Ramos sono questi due primi colpi del Milan. È già un Milan da, come finireste voi la frase con questi acquisti, con Amorim?
3: È da, tutto da scoprire. È da scoprire, perché dobbiamo capire come sarà completato, come sarà rinforzato, come riusciranno anche dal punto di vista tecnico a chiudere la contabilità tra acquisti e cessioni. Tutto da scoprire. C'è una cosa che è un dettaglio, un particolare che secondo me non può passare sotto silenzio, ed è il seguente, e cioè il coinvolgimento in prima.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri

del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su

0: Aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Cosa ne pensi della coppia, anzi ti chiedo se la coppia Carnevali Massara può essere come Marotta Ausilio?
2: Eccellente, penso io. Eccellente perché Carnevale già c'era e diciamo che come amministratore delegato ha già dato prova di sé al Sassuolo. Secondo me hanno fatto questa decisione, in sostanza Massara, che non prende il posto di Ottolini, che rimane direttore sportivo, ma prende il posto di Modestò, direttore tecnico, e di fatto diventa l'uomo che guida l'area tecnica e obiettivamente è uno che di calcio ne sa, che ha dato prova anche di essere molto equilibrato e soprattutto molto responsabile, perché avendo lavorato per la Roma, che aveva ed ha problemi legati al financial fair play eccetera, si è comportato con grande senso di responsabilità e io devo dire sono convinto che lavoreranno benissimo e lavoreranno sicuramente con grande sintonia. Quello che bisogna capire è che adesso, in sostanza, la decisione finale assegna a Chiellini il ruolo apertamente politico, cioè visto che lui è tra l'altro consigliere federale del Comitato, lui si dovrà occupare della politica e quindi in questo capiremo come si muoverà.
1: Enzo, è una coppia che si avvicina a Marotta Ausilio?
3: Si avvicina, deve ancora un po' provare ad amalgamarsi, però sicuramente è un'ottima coppia. Carnevali è un cardinale Richelieu che ha buoni rapporti con tutti e che difficilmente litiga con qualcuno e che quindi è perfetto per guidare una realtà così importante. Massara è un uomo che non ama apparire, ma ama la sostanza, ama portare alla sua società dei giocatori buoni e possibilmente a un prezzo sostenibile, e quindi diciamo che in teoria è una coppiata perfetta. Adesso poi bisogna vedere quanto avranno a disposizione, certo, e quanto margine avranno per lavorare.
1: Stefano, lo faccio anche a te. Vedi un tratto comune, un tratto che no. Vicina? No, in questo momento ancora no?
4: Ancora no.
1: Però la scelta...
4: Però, ottima scelta da parte della Juve, sono bravissimi i Carnevali Massara, ma non sono ancora Marotta Ausilio.
1: Saremo a vedere, insomma.
4: Saremo a vedere. Sì.
1: Senti Franco, c'è una domanda di un ascoltatore e poi ti saluto. Ti chiede il nostro ascoltatore se le notizie riportate dal Corriere della Sera fossero provate, l'Inter rischierebbe la retrocessione per illecito sportivo? Qui già siamo alla sentenza. Quindi...
2: No, allora... intanto dal punto di vista penale mi sembra che, almeno a sentire le ultime, si vada verso l'archiviazione dal punto di vista penale. Poi dal punto di vista squisitamente sportivo bisognerà vedere tutto il faldone quando arriverà sul tavolo di Chinè, quali saranno le valutazioni. Una cosa mi sento di dover dire, questa, diciamo, tutta questa vicenda ha avuto un merito secondo me, e cioè quello di determinare l'addio di Rocchi e l'avvento di Orsato, che dal punto di vista del, vedremo come sarà come designatore, ma conoscendo la rigidità dell'uomo secondo me non si permette nessuno non di dirgli l'arbitro gradito, l'arbitro sgradito, no, non si permette nessuno di chiedergli nemmeno come va, tutto bene a casa.
3: È vero, sono d'accordo.
4: Pure io sono
1: d'accordo. Sì, questo è vero. La rigidità l'abbiamo vista in

0: campo ed è così lui proprio, quindi
1: siamo arrivati, Franco, fino a questo punto che anche la gentilezza oppure certo, anche aprirsi alle persone sta diventando un rischio enorme.
0: Un rischio, sì.
2: Certo. Vabbè,
0: staremo a vedere. Franco, grazie e buona conferenza. Ci sentiamo prestissimo. Grazie a Franco.
2: Ciao,
0: Ordine. Ti saluto anche a te, ma ti chiedo insomma soltanto questo Francia-Marocco, come la leggi?
2: Io penso che alla fine la Francia la porterà a casa. Mi piace molto il Marocco,
0: sì.
2: però già allora, VAD l'ho visto contro il Brasile, sembrava veramente il nuovo, non so dirti chi, comunque il più forte regista del mondo. Solo che davanti aveva Casemiro che è un palo piantato per terra. Già nelle partite successive con gente che lo aggrediva un pochettino è diventato meno decisivo. Bari bisogna capire se verrà rifornito a sufficienza, però la Francia mette paura veramente. Se giocano veramente al 62% a testa i quattro che giocano davanti, ciao, cioè, non si capisce proprio come li si possano fermare.
0: Veramente hanno una qualità pazzesca, cioè. Stefano, guarda, devi sperare veramente che becchi la serata negativa, non quattro insieme però.
2: 4-5, anche quello che entra giù.
0: Sì, è vero. Però sai, il calcio pure quelli che stanno in panchina, devono stare poco bene.
1: Il calcio è talmente bello e imprevedibile che potrebbe accadere anche questo.
0: Sì,
1: attenzione al duello a sinistra, Odin, non lo so, Hakimi, però può essere un fattore.
0: Dici, vediamo, una bella partita, intrigante veramente, avete ragione. Mi devo fermare, Enzo, grazie come sempre,
1: Ciao, buon lavoro,
0: a presto, un abbraccio ad Enzo Palladini. Adesso noi ci fermiamo, facciamo un break, torniamo tra pochissimo con un po' le ultime di mercato, andiamo un'occhiata, dai.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Savarin Pallomeni, eccoci
1: ciao,
0: qua.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, c'è una cosa che stavamo condividendo adesso, Stefano, poi ne parliamo subito con i nostri amici. Comunque, di fatto, adesso la butto lì ad oggi, perché siamo all'8 di luglio e noi commentiamo quello che succede l'8 di luglio, poi tra un mese magari cambia tutto, ci saranno altri colpi di mercato, eccetera. Però possiamo dire che il Milan ha fatto due colpi da scudetto, cioè Ghila e Gonçalo Ramos, totale 100 milioni la spesa complessiva per questi due giocatori, è un segnale forte da parte del Milan, o no?
1: Direi
0: rispetto
1: sì.
0: All'immobilismo della Juve, l'immobilismo dell'Inter, il Napoli che non si capisce che vuole fare, la Roma che sta presso a Greenwood da un mese ormai, e questi fanno due colpi così, due giocatori funzionali.
1: Cioè, sono d'accordo.
0: Ecco, che prima ho fatto la domanda.
1: Da scudetto, sì,
0: già
1: due colpi importanti, ambiziosi, che poi descrivono anche la volontà di questo club di voltare pagina, di tornare subito immediatamente competitivo. Insomma, c'è la determinazione di una società che si è contestata, che ha licenziato tutti in tronco. Però insomma, i repulisti, se buongiorno si vede al mattino, come si dice, Gonçalo Ramos, Ghila, Amorim, nel giro di due settimane.
0: Esatto.
1: Dai.
0: Alle 15 c'è la conferenza tra poco del Milan. Allora, condividiamo un attimo questo passaggio con Stefano Mattei.
1: Ciao,
0: che
1: Stefano.
0: Ringrazio. Ciao Stefano, ben trovato.
2: Ciao a voi, buongiorno.
0: Poi abbiamo di Netwick Federico Bertone. Ciao Federico.
1: Ciao Federico.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ben trovato. In attesa poi dell'arrivo anche di l'organizzazione di tutto il mercato web, che dite Federico? Parto da te, no? Ghila, Gonçalo Ramos, già un Milan da, io ho detto due colpi scudetto, in questo momento sono i due colpi di mercato, parliamoci chiaro, se facciamo il confronto con le altre squadre.
3: Sì, scudetto forse eccessivo, nel senso che dobbiamo poi vedere alla fine del mercato tutti quello che avranno fatto. Io penso che il Milan almeno non bastino solo questi due acquisti per andare a colmare il gap con l'Inter e anche forse con il Napoli, però sicuramente il Milan ad oggi è la squadra che ha fatto di più, e poi soprattutto facendo un banalissimo gioco, si è rinforzato rispetto a due mesi fa o si è indebolito. Il Milan oggi si è molto rinforzato, ha un centravanti che prima non aveva, che forse è vero ha pagato troppo, però è un giocatore importante che secondo me in Serie A può fare la differenza, e ha acquistato il difensore centrale che volevano tutti e che credo rispetto a Tomori, l'ultimo Tomori visto negli ultimi due anni, ti faccia fare un bel salto di qualità.
0: Stefano Mattei.
2: Ma secondo me il Milan è partito in ritardo, è partito tra le polemiche, però poi ha preso due giocatori che servivano, perché c'era la necessità di acquistare un centravanti. Contro Ramos nel Paris Saint-Germain è vero che era riserva, però stiamo parlando di una squadra che ha delle stelle incredibili e che invece al Milan il famoso numero 9 non c'era, che segnava, e in difesa per puntellare anche lì il reparto difensivo. Ghila è un ottimo acquisto, diciamo che ha preso due giocatori importanti, ma soprattutto due giocatori che servivano vista la necessità della squadra per le carenze che aveva mostrato lo
0: squadro. Infatti io ho detto colpi da scudetto nel senso dei due giocatori, cioè sono due colpi potenzialmente di una squadra che può diciamo così anche puntare a questo tipo. È vero che bisogna vedere il mercato degli altri, anche il mercato che dovrà fare, però se tu pensi Maignan il portiere, Ghila difensore, centravanti, la spina dorsale la stai costruendo, manca adesso vediamo se rimangono loro, se aggiunge qualcosa in mezzo al campo, però sono due, come
2: se
0: dicevo,
2: Modric resta anche
0: se Modric resta, però sono due tasselli molto importanti, pesanti, che tu metti all'8 di luglio al mercato appena, quindi è un segnale forte con tutte le contestazioni. Ecco, noi vi ricordate che tempo fa facevamo il paragone dei due ambienti, no? Di Lazio e Milan, la contestazione dei tifosi. Da una parte c'è stata una risposta molto forte, dall'altra va bene, c'è proprio risposta perché
2: Marco,
0: c'è l'assenza totale dall'altra parte.
2: Ti ricordi che cosa abbiamo detto nel parallelo, nel confronto tra Lazio e Milan? Che Lazio e Milan erano in ritardo e c'era molta confusione, però c'è una profonda e sostanziale differenza, che il Milan ha per risolvere la confusione, la Lazio i soldi li stava cercando per mettere a posto il bilancio perché era senza risorse economiche, e lo è tuttora.
0: Sì, sì, Io ho fatto una provocazione con un titolo oggi che è a rischio anche il dodicesimo posto, che era un po' l'obiettivo. Sono cattivo, Stefano, un pallo meno. Ma
1: non lo so, la situazione è molto difficile.
0: Però così è, se tu stai smantellando una squadra, il dodicesimo posto è a rischio, andiamoci chiaro. Sì. Dobbiamo essere onesti e sinceri in questo momento, cioè che nessuno, non vogliamo prendere in giro nessuno, però se tu beh, Romagnoli via, Ghila via, non mi sembra che ci sia
2: anche
0: Provedel via, e tu già praticamente hai smontato un reparto.
2: E a gennaio hai dato via altri due titolari, Guendouzi e Castellanos. In pratica su 11 giocatori tu hai venduto 5 titolari e li stai o li hai sostituiti con delle scommesse.
0: Sì, sì, ancora
3: e poi Marco, aggiungo anche Sarri via.
0: Sarri via.
3: Secondo me
0: sì,
3: passare da Sarri a Gattuso, con tutto l'affetto per Gattuso, però è.
0: No, ma figurati, con me spondi in portone, non a porta. Sì. No, no, ma questo per dire che se hanno fatto firmare questo accordo a Gattuso, hanno capito pure loro che il dodicesimo posto è un po' una missione dura, Stefano.
2: Ma no, è stato un fatto tecnico, credo.
0: Come?
2: È stato uno stratagemma tecnico, perché la Lazio. Sì. Gli sbrismi economici non avendo risorse, e quindi lì potevano non immetterlo nel bilancio del prossimo anno, tutto un discorso tecnico, come per esempio la cessione di Ghila, 27 milioni e 5 più Calvani 2,5. Calcola che tutti i giocatori della Lazio Primavera sono andati via a parametro zero, tranne Calvani, che è stato valutato si sa perché 2,5 milioni di euro. Te lo spiego io il perché. Perché così il 50% non viene dato a Madrid, quindi 1,5 milioni, 1,2 milioni, 1,3 milioni lo guadagna il Milan, 1,2 milioni, 1,3 milioni lo guadagna la Lazio, e il 50% è su 27,5 e non su 30.
0: Vabbè, vediamo, perché pure qui dobbiamo fare sempre il discorso, aspettiamo.

0: quello che, beh, che succederà, certo. Insomma, però è chiaro che pronti partenze e via con le campagne abbonamento aperte, insomma, non credo che sia già che possibile. Gli abbonamenti è una cosa, un tasto molto dolente, poi cominci pure ad avere i giocatori, credo che sia un po' complicato. Vabbè, comunque ognuno farà quello che commenteremo, quello che vedremo in corso d'opera. Federico, ritorno un attimo da te. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa oggi di Amorim, che c'è la prima conferenza stampa alle 15, se non erro?
1: Sì, alle 15 tra
0: sì,
1: poco.
0: Sì.
1: Sono molto molto curioso. Sono molto curioso perché mi affascina questo personaggio.
0: Nutrite fiducia nei suoi confronti? Cioè, avete fiducia di questo allenatore?
1: È un po' una scommessa, perché lui a Manchester ha fallito, ma ha fallito proprio in maniera rumorosa, un tonfo grosso. Però prima di andare a Manchester era considerato forse il miglior allenatore giovane del mondo. Aveva fatto benissimo con lo Sporting, non soltanto nel campionato portoghese ma anche in Champions, sì. E infatti l'aveva preso lo United, quindi sicuramente è un po' una scommessa, perché nella, diciamo, unica grande esperienza all'estero della sua carriera è andato male, ma io credo che quell'esperienza possa avergli insegnato qualcosa, e soprattutto io vedo che stranamente, rispetto a quelle che erano le abitudini di Cardinale di questi ultimi anni, stranamente questo allenatore è al centro, cioè stanno costruendo la squadra assieme a lui. È la prima volta che Cardinale, ecco, da quando c'è Cardinale che si fa questo.
0: Ecco, solleva Bertone perlomeno un tratto importante, cioè hanno messo al centro di tutto l'allenatore, no? Che meno male, direi io.
2: Ma io ho la stessa percezione di Federico, questo è un po' quello che rompe
0: gli schemi.
2: Cioè, il Cardinale ha tutta, ha spinto sull'acceleratore, ha fatto arrivare nel giro di 15 giorni, adesso non so esattamente, Amorim, Gonzalo Ramos e Ghila. Poi
3: anche parlare di fallimento mi sembra una parola un po' troppo forte, per due motivi.
0: Non ho capito, scusami Matteo.
3: Parlare di fallimento allo United mi sembra eccessivo.
0: Infatti anch'io su questo sono d'accordo, che hanno fallito tutti.
3: Hanno fallito tutti.
1: E comunque però
3: lo United è arrivato terzo dietro ad Arsenal, City, davanti a Aston Villa e Liverpool.
2: Ma con Carrick però.
1: Ma non con Amorim. Amorim è stato esonerato
2: per questo motivo.
1: Nella stagione intera di Amorim lo United è arrivato quindicesimo. Quindicesimo, ragazzi. Quindicesimo, se non è un fallimento, non
0: però,
1: lo so.
0: Però Federico, dobbiamo mettere a parziale giustificazione, io sono d'accordo con te che quindicesimo è un fallimento, però negli ultimi anni a Manchester hanno avuto difficoltà in tantissimi, questo bisogna metterlo nei conti,
1: vero,
0: no?
1: Però
0: poi è chiaro che da Luigi si aspettava molto di più, perché poi è stato strappato, ti ricordi, in corsa l'hanno fatto arrivare,
2: ma poi gli hanno dato anche grandi, tante possibilità,
0: questo
2: io sono
0: vero.
2: D'accordo più o meno con Federico, ma fallimento mi sembra forte, come, però insomma ha ragione Federico, oggettivamente quindicesimo e Manchester United ci può arrivare.
0: No, questo siamo d'accordissimo.
2: Quindi poi l'hanno risolto in casa con Carrick, che sono sopra la Champions dopo tanto tempo.
0: Però tu sei fiducioso però, Federico? Sei fiducioso?
1: Sì, cioè io ho solo detto che c'è questa macchia, diciamo, nella sua carriera che non si può nascondere, però io sono fiducioso perché secondo me può venire fuori un Milan molto interessante, molto interessante.
0: Saremo a vedere. Senti, vado un attimo, sponda Juventus, perché tutto mercato web, ad esempio sto leggendo la Juventus piomba su che era l'obiettivo dell'Inter. L'Inter ultimamente gli obiettivi non riesce a portarli a casa, insomma, poi dopo ne parliamo, apriamo una finestra sull'Inter. Però la Juventus piomba su Sole, Carnevale e Massara hanno incontrato l'Udinese, quindi stanno puntando il giocatore che era l'obiettivo dell'Inter. Però vi chiedo una cosa, aggiungo a tutto questo, ieri ho sentito Carnevali e ha fatto capire che su Kolumani in questo momento c'è una distanza enorme, cioè quasi, come dire, così non ci andiamo proprio, e ha aperto le porte di nuovo Vlahovic, che l'ha detto chiaramente, le porte non sono chiuse, e Vlahovic sembra che abbia chiamato la società, e quindi
2: una riapertura.
3: Anche perché da tutte e due le parti che sono arrivate a Vlahovic.
0: Si parla del Besiktas, ma lui non vorrebbe andare lì, no? Però
3: lì ci sono i soldi e basta.
2: Esatto. Ma io mi chiedo, cioè Vlahovic dove andrebbe? Sì, ha detto bene Stefano, il Besiktas sembra insomma l'unica destinazione possibile, però Vlahovic secondo me in maniera molto intelligente avrà parlato col suo entourage, ma qui dove

0: vado a giocare.
1: Papà, papà, senti, mettete seduto un attimo, che vada a risolvere questa insomma, cosa.
0: Ma che facciamo? Restiamo alla Juve, magari richiamiamo.
1: Ci penso io.
0: Carnevale ha riaperto la porta, ma a quella cifra oppure no, si può vedere.
1: Vediamo.
0: Quindi secondo me conviene a tutte e due, cioè la Juve non ha un centravanti.
1: Esatto.
0: E Vlahovic non è che ha tutte queste...
1: Un attimo arrivo, Matteo, un attimo.
0: Non è che ha tutte queste scelte.
1: Sì. Quindi tu dici è un'operazione che conviene, conviene a tutti e due. Io sposo questa idea, cioè
0: però
1: conviene a lui e conviene
0: a
1: Juve. Esatto, a cifre diverse, è chiaro.
0: Se no non si
1: Mattei.
0: Fa.
2: Comunque la Juventus secondo me si è data una settata a livello societario che serviva più dei giocatori.
1: Sì.
2: Perché? Perché passare con tutto rispetto da Comolli a Carnevali e Massara mi sembra un sensibile passo in avanti. E le società vincono se hanno una struttura societaria oltre che a una squadra. Non è un caso che come è andato via Marotta è passato all'Inter, alla Juventus non si è più vinto e ha cominciato a vincere l'Inter, finale di Champions League e quant'altro. Quindi secondo me Carnevali e Massara finora sono stati i due migliori acquisti della proprietà.
1: Che sono un po', io prima ho detto un po' come Matteo, un po' come Marotta e Ausilio.
0: Sì, però Marotta, però dobbiamo fare un
1: distinguo. Ha butto lì, poi dire cose.
0: Marco, no. Marotta ha lavorato in una Juventus ricca, solida, riconoscibile. Il primo anno di Marotta è stato difficile.
1: Apposta.
0: Perché ancora si doveva formare la Juventus.
1: Doveva rimettere a posto un po' di cose.
0: Esatto. Esatto. Quindi la Juve ancora non si è definita come società da un po' di tempo.
1: Però
0: ci ha provato congiunto,
1: molto...
0: Uomo lì, adesso ci prova con Carnevali e Massara. Ma non è che Carnevali e Massara...
2: La
0: siamo d'accordo Stefano, però non è che Carnevali e Massara scendono in campo e risolvono i problemi della Juventus.
2: No, ma magari acquistano i giocatori giusti e non spendono in...
0: Ma Marotta il primo anno, l'epoca dei Krasic, dei Felipe, cioè voglio dire che c'era Diego là, non mi ricordo, insomma, alla fine arrivò male, settima, quanto fece il primo anno?
3: Settima.
0: Giusto Federico? Quindi bisogna ricordare che anche Marotta, che è bravo, cioè non è che c'ha la bacchetta magica e ha preso Krasic, però nessuno si ricorda tutte le cose belle che ha fatto, ma anche un dirigente bravo esperto come Marotta ha preso Krasic e magari ha preso una cantonata, ma ci può stare? Il bello del calcio è anche questo,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: non adesso non cominci, perché io questi discorsi già sentivo congiunto, li hai, ti ricordi Marco? Giunto Limo, la Juve ha svoltato, cioè calma, sono bravi.
1: Però sopraggiunto non c'era nessuno. Poco.
0: Sì, sì, sono bravi, però se era portato i suoi collaboratori, avrà fatto la sua squadra, cioè giunto ha fatto molto bene a Napoli, tutti quanti a Torino, al suo arrivo, diciamo, finalmente è arrivato. Che giunto è meno bravo di sì, possiamo discutere dei più bravi.
1: Ma ha fatto sempre altro rispetto a Giuntoli, no? Amministratore legale.
0: Carnevali è bravissimo, però va alla Juve,
1: sì, no,
0: quindi devi pagare Dazio, Massara, la Juve
1: ma
0: non c'è mai stato.
1: Non era mai stata la Juve.
0: È il primo anno infatti ha pagato da, cioè, sì. Non è così
1: no fine. No verità, perché non so se mi sembra che mi mancava la Bertone sul questo concetto pensiero
3: su
1: tutte e due, vai, che così completi la risposta, vai.
3: Ah no, beh, io sono più sulla linea di Stefano, nel senso che secondo me per verità Carnevali bravo, anch'io sono d'accordo che passi da Como lì a Carnevali Massara è un enorme salto di qualità, perché finalmente è una struttura sportiva, forse Gionel Capotanti ha capito che quella è la strada, però non ha la bacchetta magica, anche perché la Juventus ha delle difficoltà oggettive, settlement agreement, multa dell'UEFA, un sacco di giocatori che rientrano dai prestiti che non hanno mercato, giocatori che Jonathan, che hanno 5 anni di contratto a 6 milioni netti a stagione e che non riuscirai mai a vendere, cioè è molto complicato fare mercato quest'estate per la Juve, quindi non lo so cosa riusciranno a fare. E su Vlahovic dico che sarebbe la soluzione ideale per tutti, perché io tra l'altro non capisco tutta questa smania di avere Kolomwani, non mi aveva lasciato questo ricordo straordinario in quei 6 mesi di prestito 2 anni fa, buon giocatore, sinceramente non mi sembrava che cazzasse la vita. Invece da 2 anni la Juve prova a riprenderlo in tutti i modi, secondo me è meglio Vlahovic. Dico anche che però l'entourage di Vlahovic e Vlahovic stesso ci fanno veramente una brutta figura. Cioè è il primo caso di giocatore a parametro zero che non ha offerte. Bisogna farsi delle domande. Cioè evidentemente ha dei procuratori incapaci che chiedono troppo e il rischio è che adesso Vlahovic debba fare
1: oppure
3: una
1: ha delle offerte che non sono gradite al giocatore.
2: Torino potrebbe diventare Canotta.
1: aspetta.
3: Certo.
1: Vado un attimo subito al volo alla redazione di Tutto Mercato Web, perché c'è Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo,
0: ciao,
1: ben trovato come sempre. Senti, stavo parlando un po' della situazione Juve, della coppia Carnevali-Massara. Io ho fatto un po' la domanda, ma può essere un po' simile come Marotta-Ausilio, quindi si è aperto un dibattito, e poi siamo entrati anche nel discorso Vlahovic dopo le parole di Carnevali di ieri, quindi volevo un po' capire il tuo pensiero, al di là diciamo di Vlahovic o meno, però insomma qui si era aperta, guarda come va a finire, caro Lorenzo, poi ne parliamo tra un po'.
4: Stefano, ma ti immagino come sei svegliato ringalluzzito stamattina?
1: Ma guarda che
0: non ne fa parte dei titoli su Vlahovic.
4: Poteva parlare di Vlahovic dopo due settimane.
1: Qua, Vlahovic manda segnali, vedi, manda segnali.
4: Manda segnali perché non lo vuole neanche sua madre a pranzo la domenica.
1: Vabbè, poverino, dai.
4: Deve andare a ribussare alla porta della Juve. Io fossi la Juve, non lo starei nemmeno a sentire. Oppure
1: ma è qui che ti sbagli, Lorenzo, è qui che ti sbagli.
4: Un milione di euro a stagione.
1: Sì, vabbè.
4: Vieni qui e 1 milione di euro a stagione.
1: È qui che ti sbagli.
4: Il discorso è per la credibilità e la forza della società, cioè se una società come la Juventus, che ha rincorso Vlahovic per 2 anni per farlo rinnovare, e lui non si è neanche presentato, cioè gli agenti non si sono neanche presentati né con Giuntoli né con Comolli fino a quando non è scaduto il contratto. È scaduto il contratto, si sono visti, ha chiesto 15 milioni di euro alla firma, ha chiesto gli stessi soldi di Yıldız di contratto. La Juventus gli ha fatto una controfferta al ribasso e lui ha detto no, amico mio, per me non vieni più a bussare, per come la penso io è poi pensiero personale.
1: Certo.
4: Quindi vediamo insomma quello che farà la Juventus, ma è subito un primo atto di forza che deve fare e deve avere anche la nuova dirigenza, perché
1: ma prende Pellegrini
4: questa cosa, può anche sfruttarla, ma mica ci aveva detto no a noi. Quindi la possono sfruttare anche in quel modo lì. Cioè, però devi dare un segnale, perché se Vlahovic manda segnali bisogna che la Juventus mandi i suoi di segnali, perché non può essere sotto scacco.
1: Però Carnevali ieri il segnale l'ha mandato, ragazzi, ha spiegato la situazione di Colomani e ha spiegato anche quella di Vlahovic. Io penso che da lì bisogna ripartire. Quando lui dice che è una situazione con Colomani, ragazzi, a parte mi sembra veramente assurdo inseguire Colomani da quanto tempo è che si parla di Colomani? È diventata una cosa
3: incredibile.
1: Cioè, sembra devono prendere Van Basten, non lo so, insomma, io o lo prendi o non lo prendi, perché onestamente non
0: anche
1: mi sembra
0: la scorsa
1: ragione sto Colomani sembra
0: e devono un occhio dalla incredibile 180 milioni 80 milioni.
1: Non so, mi sembra, infatti c'è un ascoltatore che dice perché la Juve sta inseguendo così tanto Colomani, e in effetti voglio dire Lorenzo
4: non ha senso. Quattro sessioni di mercato dietro a Colomani, cioè ragazzi, neanche fosse veramente Lewandowski dai tempi d'oro, sì, però sì. Dici guarda, ci prova a prenderlo perché questo fa 100 gol la stagione e quindi devo provare a prenderlo per forza. Cioè Colomani è venuto alla Juve, ha fatto 5 gol nelle prime 3 partite, poi ha smesso di segnare completamente, ne ha fatti 2 nelle restanti 13, e torna al Paris Saint Germain, non lo vuole il Paris Saint Germain, va al Tottenham, non segna neanche con le mani al Tottenham in una stagione, e la Juve deve andare a riprenderlo. Non mi sembra di sognare, cioè che è l'unico attaccante, e poi sai, dici guarda, ho un rapporto con il Paris Saint Germain che mi permette di prenderlo a condizioni agevolate, mi fanno lo sconto, siamo amici, lui vuol venire qui per forza, ma invece no, deve andare anche a trattare, e il Paris Saint Germain giustamente non te lo regala, ha venduto la riserva di Mbappé,
1: Gonzalo Ramos,
4: Dembélé, insomma Gonzalo Ramos l'ha venduta a 74 milioni, ma figurati se Colomani non ne vogliono 55-60, ma è
1: sì,
4: normale.
1: Sì, ma infatti, comunque, però Carnevali l'aveva detto, l'uscita di Gonzalo Ramos può cambiare il piano di uscita di Colomani, perché se vendi a quelle cifre quello è chiaro che non vada al ribasso su quest'altro, insomma.
2: È vero che la Francia ha tanti attaccanti, però non è stato convocato per i mondiali Colomani.
1: Sì, sì, questo... Tu, Stefano, ma tu pensi che con la situazione di Vlahovic si possa trovare un accordo?
2: Io credo che la situazione di Vlahovic è una metafora È come se io vado in quel ristorante, non mangio bene e decido di non tornarci più. Poi giro la città e trovo tutti i ristoranti chiusi il giorno dopo. Alla fine vado nel ristorante dove pensavo di aver mangiato male, perché è l'unico aperto.
1: Però a me mi sembra che sia un'operazione che convenga ad entrambe le parti. Io ho letto dei numeri, ragazzi, Pellegrino alla Juve.
0: Se fosse così non si comincerebbe bene, insomma. No.
1: Ma che perché? Abbiamo detto dei nomi, ragazzi, che allora facciamo
0: all'assurdo.
1: Secondo me è una cosa che
0: no, sono d'accordo con te, cosa c'è di meglio di Vlahovic, esatto, poco altro, lui vuole un sacco di soldi, allora se si incontra c'è un punto di incontro, però dopo quello che è successo prima, cioè, tifoso juventino dice, ma allora che ripiego, non si può fare altro, però insomma questa è la realtà delle cose.
2: Se lì non lo paghi non è poco, poi se l'ingaggio è particolarmente alto, magari una lunga trattativa può portare al matrimonio a bis, però io credo che risparmiare già 40-50 milioni per l'acquisto di un altro centravanti potrebbe essere una buona risorsa per poi magari ritoccare l'ingaggio.
0: Poi siamo alla seconda intervista di Carnevali nel giro di 10 giorni.
1: Sì, vabbè, lì è stato...
0: No, anche questo è importante, cioè io aspetto da un dirigente che arriva che è un pochino più di, capito, meno esposizione. Che dici, parlerà la prossima settimana un'altra volta?
1: Però sai...
0: No, fai... ma ci sta, per carità, perché poi alla fine devi, no, informare. Però che dici? Poi ha ragione Lorenzo, uno si rischia di incartarsi, cioè perché Colomani sta diventando una cosa, una telenovela. Vlahovic ritorna... Cioè, secondo me io se fossi... Non parlerei proprio il minimo indispensabile in questo momento, non so che ne pensa Lorenzo, ma perché una dichiarazione può prestare il fianco a, no, più parli, la gente, i tifosi non vede l'ora, ha parlato, ha detto, Carnevali ha detto, che ha detto?
1: Cioè, mandare... però ha dato delle indicazioni.
0: Ha riaperto a Vlahovic?
1: Sì, di fatto sì.
0: È gioco dell'oca?
1: Di fatto sì, Lorenzo, poi adesso al di là posso chiudere o meno, però la riapertura c'è stata ieri.
4: No, no, ma certo, ma è chiaro che un dirigente non debba chiudere, no, la porta, però cioè, si torna lì, un'altra chiave di lettura può essere quella appunto dello stipendio, perché allora tu torni qui a bussare, la metafora del ristorante aperto mi è piaciuta tantissimo, e allora però a quel punto lì, adesso l'unico ristorante aperto, tu che mi avevi detto guarda io qui non ci torno più, ti metti a sedere a tavola e una carbonara e te la faccio pagare 50 euro perché sono l'unico aperto. E allora buon Vlahovic adesso e dovrà stare alle condizioni della Juve se
1: però
4: vuole,
1: aspetta, uno ti potrebbe leggere questa metafora anche in questo senso, è vero che sei l'unico ristorante aperto ma io sono l'unico che venga a mangiare da te, quindi che facciamo, incontriamo,
0: sì, però ha detto bene Lorenzo, la carbonara spendi 50 euro,
1: no, non è vero, chi
0: vai, torni a casa,
1: chi va a
0: tutto
1: prendere?
0: Sudato e...
1: qual è l'altro attaccante? Cioè io ho letto dei nomi, Lorenzo, se ho letto dei nomi che so non so proponibili,
4: capito,
1: come centravanti da io in questo
4: però,
1: momento
0: allora non dici niente, allora non parli di Colomani,
4: sono tre dirigenti ora, sono
0: allora
4: tre
0: non parli di Colomani,
4: dovrebbero lavorare da soli perché c'è Ottolini, c'è Massara e c'è Carnevali. Se in tre non sono in grado di prendere un attaccante, allora cambino mestiere.
1: Il problema è che bisogna vedere quanto c'hanno da spendere, capito?
0: Sì, però scusami, perdonami Marco, ma allora perché parli di Colomani?
2: Non riescono a piazzare uno dei due, è lì il vero grande problema, perché se riuscissero a piazzare o David, io credo che la trattativa Vlahovic sarebbe molto più facile.
0: Sta parlando Cardinale.
1: Sì, tra poco sentiamo anche lui. Va bene, allora vediamo un po' come va a finire. Federico, ti libero così ti vai a seguire la conferenza anche te, poi la andremo a commentare più avanti. Grazie a Federico Bertoni. Intanto.
0: Ciao Federico.
2: Bene,
1: un abbraccio. Grazie anche a Stefano Mattei. A
0: ciao,
1: presto
0: Stefano.
1: Un abbraccio anche a te.
2: Giornata.
1: Senti Lorenzo, prima di liberarti voglio chiedere, ma l'Inter... qual è adesso l'obiettivo dell'Inter? Leggevo proprio l'editoriale, se non erro, del...
0: Colomani.
1: Di Cardia, che dice gli obiettivi saltati di Chivu.
4: No, oggi. Allora guarda, adesso è diversa la cosa, ora l'Inter fa la strategia opposta, quindi aspetta che il Como individui il giocatore va a cercare di prenderlo. No, sto scherzando chiaramente. E l'Inter è rimasto al cerino in mano, quindi di fatto le cose dove serviva poco tempo o che comunque si era sicura di fare non le farà più, non le può più fare perché sono saltate, quindi adesso secondo me

0: perdendo un po' di tempo l'Inter, perché comunque è la squadra campione d'Italia, la rosa ce l'ha assolutamente all'altezza, e quindi può anche, cioè non è che ha fretta, si torna un po' al discorso che facevo ieri, cioè non c'è nessuno in ritardo, siamo all'inizio, calma, è chiaro, c'è la possibilità di prendere Palestra, perché l'Atalanta lo cede subito e perché deve evitare che arrivi qualcun altro, ci provi, poi arriva comunque qualcun altro. Nico Pass o ci provi ora o non ci provi più, e quindi ha dovuto farlo per forza. Poi per il resto, secondo me, l'Inter si prenderà un po' di tempo.
1: Che ti ridi?
2: No, rido perché qualcuno scrive: scusate, ma il mercato è fatto di opportunità, mi dite quale attaccante c'è meglio di lui sul mercato? Si riferisce a Vlahovic, quindi
0: allora, poi, guarda, aspetta, rispondo al volo. Il signor Daniel Malen, quando è arrivato all'aeroporto di Fiumicino o Ciampino, non mi ricordo in quale dei due è atterrato, eravamo tutti a dire: ma questo che fa? Ah, hanno preso una riserva, ah, hanno preso uno che gioca esterno, ah, non sarà mai un centravanti, figurati se questo segna. Bene, benissimo, quelli sono i colpi, ma i colpi non li devo fare io, non li deve fare Stefano Impallomei, non li deve fare Marco Piccari, sono in tre loro, e in tre un attaccante come Nicolò Moini, e lo deve anticipare, è inutile.
1: Si parla solo di Nicolò Moini, però adesso fare un editoriale 20 giorni di seguito su Nicolò Moini, ma Lorenzo si rifiuta
2: Lorenzo
1: di fare questo.
2: Più, deve scrivere sempre Nicolò Moini, Nicolò Moini,
1: ma spara un nome, che ne so.
2: Veramente, buttane uno dentro così,
0: via. L'editoriale per domani lo faccio tutto su Nicolò Moini, vado ora di là.
2: Grande.
1: Buona la testa.
2: Allora, va bene Lorenzo, ti leggiamo come sempre, noi ci vediamo domani, un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao ancora. Adesso sta parlando Cardinale, vi riferiamo tra poco qualche passaggio e poi apriamo anche una parentesi Inter, a tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano
1: Palomeni.
0: Ciao Stefano di nuovo. Allora, intanto sta parlando, ha parlato Cardinale prima, adesso sta parlando anche Amorim. Cardinale ha detto che vogliono riportare il Milan ai suoi livelli, che comunque vicino a lui ci sono, c'è un'organizzazione nuova, vogliamo riportare il Milan al suo livello, giochiamo per vincere. E quindi questo è quello che vuole.
1: Vorrei creare una nuova cultura.
0: Esatto. Sono responsabile in prima persona, intorno a me una grande organizzazione nuova. E poi c'è Amorim che ha cominciato dicendo che è un onore stare qui, è felicissimo. E quindi adesso ha cominciato la sua conferenza. Vi riportiamo tra poco qualche altro passaggio. Però andiamo, ho detto prima, a parlare un po' di Inter. Lo facciamo con Cristian Recalcati, che è collegato anche video. E quindi lo vediamo e lo salutiamo subito. Ciao Cristian.
2: Ecco. Marco, ciao Stefano.
0: Ben trovato Cristian. Con noi c'è Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
2: Buon pomeriggio ragazzi, ben trovati.
0: Caro Fausto, ben trovato anche a te. E c'è anche il nostro Guido De Carolis, che troviamo con grande affetto. Ciao Guido.
1: Ciao Guido.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Ben trovati. Allora, insomma, Cardinale sta lanciando la sfida, vuole riportare il Milan ai suoi livelli, caro Recalcati, già due acquisti importanti e invece l'Inter qui non riesce a centrare un colpo, ma come mai?
4: Non so la vera motivazione, anche adesso c'è un mese per acquistare un esterno destro israeliano, penso che sia nella storia del calciomercato italiano. Ci siamo noi sul giocatore. Eppure no, alla fine ragazzi, se chiedono 25 devi dare, ormai il calcio è così, se li chiedi 25 puoi trattare ma arrivi a 23-8, se gli dai 19 stai in ballo due mesi per trattare un giocatore. E in questo momento io continuo a ripeterlo, dopo Dumfries, dopo il no di Palestra, è il reparto in cui ci sei assolutamente qualcuno. In questo momento lui sa che Diouf non possono essere

0: esterni dell'Inter, quindi devono fare qualcosa abbastanza rapidamente. A parte il fatto,
1: ma
0: che
1: sei preoccupato, Cristian? Sei preoccupato, sinceramente?
0: Ma in questo momento prendi la formazione tipo dell'Inter, che è quella dell'anno scorso, togli Dumfries e metti Calaili, non so manco so pronunciarlo, e abbiamo perso, ragazzi. Cioè, siamo sotto rispetto allo scorso anno. Cioè, Dumfries, Calaili, non mi vengano a raccontare, no, però assomiglia a Chimi. Ma quando mai? Di cosa parliamo? Cioè, se dobbiamo far passare un giocatore che sicuramente poi mi farà star zitto e farà un campionato allucinante, va benissimo, ci mancherebbe, ne sarei contento, però se oggi parliamo di lui come vice Dumfries o vice Hakimi tra virgolette, cioè un vice Dumfries che assomiglia ad Hakimi non è Calaili, cioè quello è poco per sicuro. Poi magari, ripeto, magari mi sbaglio e sarei contento, però ad oggi io sfido chiunque a dire no, perché sono diventati tutti gli esperti di Calaili, tutti. Io mi immagino, cioè, a parte la partita,
1: e poi ogni obiettivo dell'Inter arriva al Como, com'è sto fatto? Cioè,
0: bisogna vedere anche quanto il Como è vero che c'è Como, cioè, oggi è venuto fuori un altro giocatore, non mi ricordo più chi l'ho letto, e c'era puntini, indovinate chi c'è il Como, cioè, sembra una presa in giro, cioè, una roba di questo genere. A parte che se l'Inter deve fare una guerra di acquisti col Como, complimenti al Como, ma Inter
1: Lo so, però stanno cambiando un po' le cose in Pallomeni, perché adesso al di là di tutto loro possono prendere, vanno, mettono i soldi e prendono, cioè, non è che poi tutti i giocatori che sono anche funzionano, adesso ha preso anche quello della Colombia,
2: Sanchez, non dichiara i suoi obiettivi, farebbe bene non dichiarare i suoi obiettivi, perché insomma una volta che dice vada e poi dopo non lo prende, quindi non diciamo niente su Calaili, perché mi sa che poi dopo alla fine rischia di non arrivare neanche lui.
1: Fausto, sei preoccupato anche tu come Cristian Recalcati? Siamo all'8 di luglio, mi sembra un po' insomma eccessiva sta preoccupazione per il mercato.
3: Ma sono d'accordo con Cristian sul fatto che il giocatore che possano dire che assomiglia a Hakimi. Allora, intanto Hakimi quando arrivò all'Inter arrivò dal Borussia Dortmund, dove era in prestito dal Real Madrid, quindi aveva già un pedigree e un curriculum diverso, no, da questo giocatore. Sì. E è chiaro che in questo momento l'Inter ha perso un titolare della passata stagione, un giocatore che era secondo me nello scacchiere dell'Inter molto molto importante, però è chiaro che sulle altre parte da un grande vantaggio, no?
1: Tu sostieni che c'è ancora un grande vantaggio l'Inter, anche se non dovesse
3: come è finito lo scorso campionato. È vero che adesso qualcuno si sta muovendo, però tolto il Milan che parte però da 25 punti in meno, con comunque una confusione ancora da riallineare, perché comunque le parole oggi di Cardinale mi sanno di primo giorno di scuola, no? Poi mettere a posto tutti i tasselli, secondo me.
1: Ma io lo vedo bello deciso stavolta. Si è messo in prima linea, è andato a cogliere l'allenatore, sta parlando, ha parlato subito. Mi sembra.
3: Ci deve essere tutto l'anno, ci deve essere tutto l'anno, perché se poi fa un'apparizione. L'anno scorso ha fatto un'apparizione prima di Genoa Milan. E quest'anno, ovviamente, avendo preso in prima persona delle decisioni importanti, alla campagna, alla conferenza stampa dell'allenatore che ha scelto,
2: io non l'ho mai visto, questa è la prima. Possiamo dire che è il primo anno di Cardinale?
3: Sicuramente,
2: perché sta decidendo tutto lui, ha applicato il principio di deroga, di delega,
3: che non ha funzionato,
2: adesso si mette in prima persona, basta, mi avete stancato, ci penso io. Quindi è il primo anno, cioè il tifoso milanista deve, secondo me, intercettare questo cambiamento di rotta da parte
3: però,
2: di Cardinale.
3: Come hai detto te, essendo alla prima volta che si mette a fare determinate cose, qualche errore lo farà, Milan.
2: Però intanto ha cominciato bene, insomma.
3: Sì, perché i due acquisti che ha fatto indubbiamente sono due acquisti di spessore.
1: Certo. No, poi ha speso 100 milioni.
2: Mi ricordo che c'era Ibrahimovic alla presentazione di Fonseca.
1: Invece non c'è adesso. Ibrahimovic c'è
2: di Allegri pure.
1: Ci ha detto il Manichi a commentare mondiale, che è meglio. Guido, che ne pensi tu? La tua idea che ti stai facendo di questo avvio di mercato dell'Inter? Poi, Guido, ti chiedo anche un po' le notizie di oggi, come le leggi tu?
4: Il mercato dell'Inter mi sembra un eufemismo, nel senso che non ha avviato niente l'Inter, fondamentalmente. Sbaglio.
1: No,
4: però,
3: ha perso 4-5 giocatori, 3-4 per scadenza di.

0: di contratto e Dumfries che è andato a Real Madrid.
1: Esatto, quindi no, diciamo che il mercato dell'Inter è fermo, come è fermo gran parte del mercato italiano, eccezione fatta per il Milan. Detto questo, va registrato, cioè va messo in conto un fatto, a parte il Como, che è una bella novità del panorama italiano, perché chi ha capacità di spesa è sempre una bella novità,
2: sì.
1: È chiaro che ormai tu sei un campionato comunque, diciamo, non dico dai, ancora il quinto campionato, quindi c'è il mondiale, prima si devono muovere le di Spagna, poi ti muoverai tu, quindi è un mercato, quello di luglio, che non esiste per la Serie A. Si muoverà soprattutto più avanti. Il Milan si è mosso bene per adesso, ma il Milan parte da due anni che non va in Champions League, forse di più di due anni che non va in Champions League, deve recuperare 25 punti all'Inter, quindi è vero che comunque l'Inter, anche se ha perso un pezzo e altri svariati, secondo me anche così sta davanti a tutti quanti. Il Milan deve rifare mezza squadra per arrivare dove vuole arrivare, cioè, perché poi ci stanno anche gli altri, cioè ci sta anche la Roma, il Como stesso, il Como che vince il campionato, no, però anche le altre, il Napoli è strutturato. Ragazzi, cioè, prima che il Milan, diciamo, lo rimettiamo lì davanti, ci devi arrivare, ecco.
3: Però Guido, però perdonami, il Milan era terzo.
1: Era terzo, però non ci arrivava, però non ci arrivava.
3: E non ci arrivava, siamo beh, d'accordo, partita, però, ma dai, passavo un punto col Cagliari, adesso come quinto, ma il Milan era terzo, quindi non è che è una squadra adesso, voglio dire, bisogna portare rispetto a sta squadra, dai, su Guido.
1: No, dai, scusami, allora bisogna portare più rispetto però alla Roma, che
3: vabbè, ma ho capito, però Milan e Juve stavano lì sulla linea del traguardo, ce l'hanno fatta,
2: sono crollate
3: e uno non approfitta.
1: Ma il Milan, ragazzi, non è che è schiantato all'ultima giornata.
3: No, è schiantato all'ultima giornata, no, perdonami.
1: No, il Milan
3: no, è schiantato all'ultima giornata, bastava un punto.
1: Stava a un punto, ma il Milan, cioè, no, però Marco, tre mesi prima della fine.
2: Ma Guido, però, aspetta,
3: a riaprire il vecchio solito discorso. Il Milan è crollato all'ultima giornata perché bastava un punto da arrivare alla quarta e andava in Champions League. E adesso è cambiato il mondo.
2: No, però aspetta un attimo solo, Guido. Però hai ragione che nelle ultime 10 partite ne ha perso. Però è crollato sul traguardo, cioè c'era la linea lì, la vedeva a chiappare, insomma è crollato lì.
1: Non lo vedeva, ma la vedevano pure gli altri, ora, ragazzi.
2: Gli altri stavano dietro, è come la corsa, no? Tu caschi, se caschi per terra vanno davanti, è normale.
1: Non mi fate essere volgare, ma se tu parti a razzo,
2: perché devi essere volgare?
1: Se tu parti a razzo, poi finisci male, diciamo. Cioè, la corsa non è come quando si gioca la partita, diceva, l'Egitto stava 2-0.
3: Sì, ho capito, ma non è una squadra da buttare. È stata l'unica squadra a battere l'Inter campione d'Italia, andata e ritorno.
1: Ma che state a dire? L'anno scorso.
3: Vedi, muore Calcati si agita. Però io riporto i fatti, poi dove vi incavolate? Mica sto dicendo che è la squadra più forte del mondo. Però va portato rispetto a una squadra che era terza. Cioè, poi vale il quinto posto, ma era terza. Effettivamente il valore che ha trasmesso durante tutto il campionato, Guido, non sto scherzando,
1: Il terzo posto?
3: No, era secondo il Milan. A marzo era secondo.
2: Prima a Lazio Milan era secondo.
3: E poi terzo? E poi era terzo all'ultima giornata, no? O no? Era terzo.
1: Quinto.
3: E poi è arrivato quinto, però capito. Adesso sembra che è una squadra da mettere lì.
1: Ragazzi, no. È arrivata quinta, vuol dire che, come dice Allegri, cioè, i vincenti si vedono alla fine.
3: Vabbè, ma scusami, Guido, ma noi abbiamo esaltato il Bologna, che è una meravigliosa realtà. Quinto posto, è andato in Champions League perché c'eravamo 5 posti in Champions League. Abbiamo fatto un romanzo così. E tu mi dici che il Milan è una squadra da buttare via, mo. Dai.
1: Non ti dico che è una squadra che, per riprendere l'Inter, dove ha preso 25 punti, non gli basta.
3: Ma l'Inter ha dato 30 punti a tutti, ma lascia per l'altro campionato, però il Milan stava là e doveva tagliare il traguardo, ha ragione Marco, non l'ha tagliato.
2: Aspetta, c'era Recalcati che sbuffava.
3: Ho rimarcato le sconfitte nel derby, allora Recalcati si è fatto girare un po'.
4: No, ma sinceramente parlando, spero di perdere l'anno prossimo il derby, non 2-4, e poi fare quello che ho vinto quest'anno, quindi se può pegare meno.
3: Sì, voglio vedere.
2: Io ti consiglio una cosa. cancella dalla testa quest'anno, comincia a guardare al prossimo anno.
4: No, beh, dopo aver preso Provedele Calaili l'ho già cancellata da tempo.
2: Io direi che cominciamo a parlare di quello che deve venire. Lasciamo.
4: No, no, ma io ti dico, vado in difesa del Milan, Marco. Vado in difesa del Milan. Il Milan deve essere assolutamente.

0: devono entrare alcuni giocatori. Però ragazzi, il Milan è arrivato a un punto dalla fenomenale Como, un punto, a 3 dalla Roma, a 3, e a 5 dal Napoli. Non è che è arrivata a 30, 40 e a 50. Dalle squadre che adesso sono osannate dal mondo,
1: sono d'accordo.
0: Il Milan sì, è arrivato quinto, ha fallito, ma è arrivato a un punto dal Como, e a 3 dalla Roma e a 5 dal Napoli.
2: Vabbè, Guido De Carlo, se noi è quello che cercavamo di dire.
3: E quindi scusate, il Como è peggio del Milan.
2: No, non abbiamo detto che è peggio. Dai.
3: L'anno scorso gli è arrivato davanti, non si capisce perché l'anno prossimo il Como deve arrivare dietro.
2: Vabbè, ma il Como disputerà la Champions e dovrà misurarsi anche con una doppia competizione.
1: Perché il Como disputerà la Champions? Perché il Milan... poi bastava un punto nell'ultima giornata, non è riuscito a fare un punto nell'ultima giornata e non ci è andato in Champions, ma altrimenti ci andava in Milan e non ci andava il Como. Ma la Roma lasciala perdere, ci andava ugualmente.
3: Come lascia perdere?
1: Ma la Roma sarebbe andata in Champions League se il se il Milan faceva un punto, il Como non ci andava e ci andava il Milan.
3: Ho capito, ma se non esiste, è successo.
1: Beh,
2: aspetta,
1: però...
2: che c'è Pizzi che vuole dire una cosa. Fate parlare pure Pizzi,
1: devi intervenire.
4: Volevo dire con i sei, con i ma,
1: lo so,
2: non, ho capito, non, però immagino. Pure tu così smonti tutto.
4: Ma avete ragione entrambi, nel senso che comunque ma no, cioè, il Milan purtroppo ha perso per loro hanno perso veramente l'occasione all'ultima giornata dopo aver fatto un campionato in cui era sempre, quasi sempre stato nei primi quattro posti.
1: Secondo.
4: Però se bisogna portare Milan, dico, visto che avete parlato anche dell'Inter che è già sotto esame, figuriamoci, dobbiamo portare
1: esatto, le altre.
2: Anche, no, ma io sotto esame non penso, cioè io parlo del mercato e giustamente abbiamo accolto un po' la preoccupazione di Cristian. Analizza il mercato e c'ha ragione.
1: Non è decollato, ma giustamente l'ha anche detto Guido. Sai, è una fase di stallo, che siamo solo il Milan si è mosso.
4: Ma tra dieci giorni parte per il ritiro e vorrebbe avere, certo,
2: ma no, ma poi
4: nell'idea in testa poi la sua squadra,
2: esatto. Poi possiamo considerare anche una cosa, Cristian, intanto mettiamo anche l'Inter, no? Cioè nel senso, gli obiettivi che aveva indicato Chivu in questo momento non sono arrivati, erano, questo possiamo dirlo, Cristian, aveva indicato, almeno così dicono, tre nomi, non sono arrivati al momento.
0: Ma no, lui più che altro Chivu aveva indicato, cioè lui voleva l'esterno, che poi adesso vediamo al 16 cosa succede, entro il 16, lui voleva l'esterno, il difensore centrale,
2: esatto,
0: per il ritiro, che poi al posto di Solé, adesso parlo di nomi a caso che si sono sentiti dire, sì, dovesse arrivare Chalobah o qualsiasi persona, ma è un difensore centrale in più. Però Chalobah già non c'è perché ai mondiali, quindi arrivederci al 16 ovviamente non si vede.
2: No.
0: Però in questo momento Chivu si ritrova con la rosa l'anno scorso, senza i nazionali, perché non ci sono nazionali ovviamente, purtroppo non italiani.
2: Sì.
0: E non ha l'esterno che deve giocare con alcune persone che secondo lui non sono affine al progetto, che possono essere da Luis Enrique a Frattesi e compagnia, si ritrova poi dei giocatori. Per me l'acquisto migliore in assoluto, che rimarrà tale per tanto tempo perché mi piace tantissimo, è Stankovic, ed è quello che si sente prima di tutti essere messo sul mercato, non so per quale motivo, probabilmente per 10 milioni di plusvalenza, però per me è un giocatore vero.
1: E comunque, scherzando e ridendo, De Vrij, Acerbi, Darmian e Dumfries sono partiti.
0: Cosa?
1: Sono partiti questi qua.
2: E Sommer pure.
1: E Sommer.
0: Sommer in sostituito, Dumfries sostituito, quindi in questo momento il Milan ha fatto un mercato
1: Acerbi, De Vrij non rinnovati, Darmian pure, no?
2: Il Milan ha fatto meglio
1: di 5, devi sistemare tutto.
0: Al Milan mancava un attaccante, ha preso Gonzalo Ramos.
2: Provedel sostituito,
1: vabbè, ho capito, Grizia.
2: Vabbè, allora Grizia, non va bene niente.
1: Provedel,
0: ragazzi, si è interista.
2: Titolare nella Lazio, Provedel, scusa, portiere titolare ha preso.
0: Allora lo sa bene. Zenga, Maiuca, Peruzzi. No,
1: certo. Vabbè, ho capito. Allora che viene, Provedel che viene a fare.
0: Cesar,
1: ma scusami, Cristian, ma detto così, da te sembra che sia arrivato a Milano a fare il terzo portiere, Provedel. Dai, non mi sembra.
0: No, Provedel gioca, il problema è il secondo.
2: Aspetta, c'è Pizzi che vuole dire una cosa. Che dici, Fausto?
4: Ho detto che il Sommer dell'ultimo anno, solo con la difesa dell'Inter, che non gli faceva mai neanche tirare in porta, ci poteva stare, quindi
0: il Sommer ci ha portato in finale di Champions League anche, questo però non va dimenticato.
1: Vabbè, ma quello
0: però
1: che ha detto
0: 8 anni in più di Pepo Martinez, 8.
1: Ma quello che ha detto Pizzi non deve passare inosservato, cioè, Fausto ha detto giustamente De Vrij, Acerbi, Darmian, Dumfries, vabbè, Sommer che adesso prevede la cambia, ma mancano 4 giocatori fondamentali anche.

0: perché uno deve pensare anche all'alternativa.
1: Guido ha detto che già davanti a tutti così com'è, io non sono d'accordo.
2: Beh, 14, 15, allora, numericamente per affrontare una stagione importante
0: non è pronto,
2: in cui sono pochi i giocatori che hai. Sono pochi anche perché hai detto che in Champions vuoi fare un percorso diverso.
1: Esatto.
2: Sono pochi,
1: io sono d'accordo con te.
2: Hai perso due titolari che sono Sommer e Dumfries. Okay? Hai preso un portiere di riserva, stop. Cioè, al momento,
0: sì, ma poi devi riempire la panchina, oh, Devrai, certo, Acerbi, certo, Darmian.
2: Posso? Alternative importanti.
3: Guido, scusami un attimo.
1: Poi devo fare una domanda a Guido, però, dai, forza.
0: Sta parlando Fausto, sta parlando.
2: Dei giocatori, erano dei giocatori non affidabili di più, perché professionisti seri, certo, che ogni volta venivano chiamati in causa, davano più di quello che era il rendimento di un non titolare, certo, quindi erano delle certezze.
1: Ti fermo un attimo, al volo Cristian, che devo chiedere una cosa prima di chiudere.
3: Dico una cosa sola, non è che numericamente l'Inter non c'è, perché è una rosa di 25 giocatori o di 24 che siano, sono in alcuni punti del campo. Faccio un esempio: Bissek, Akanji, Bastoni, non c'è nessuno dietro.
1: È apposta.
3: Non c'è nessuno dietro a loro.
0: Questo
3: tre.
0: Dicevo prima.
1: Apposta, io sono d'accordo con te.
3: E 10 centrocampisti
1: c'è
3: per Pavard,
1: c'è Pavard però.
0: Rientra Pavard, vero.
1: Rientra Pavard.
2: Pavard è dell'Inter.
0: Pavard è vero, è rientrato Pavard. Scusami, non mi va bene neanche Pavard, Cristian.
3: No, io ho detto, a me piacerebbe che restasse pure Pavard, ma visto che hanno già detto che va via per 1200 motivi, ne abbiamo ancora tre.
1: Allora, Massimo ti scrive: caro Recalcati, la tua squadra l'anno prossimo arriverà terza o quarta, quindi preparati.
0: Già l'ho sentita
1: sentenziata parole. Aspetta un secondo però, Guido, ti voglio fare una domanda.
4: Dimmela.
1: La situazione che ha, diciamo così, tirato fuori il Corriere della Sera, come la vedi sull'Inter, questo discorso? Che insomma anche questo è un argomento che oggi abbiamo così riportato, però ecco, volevo sapere un po' la tua posizione. Designazioni concordate con i dirigenti dell'Inter, non c'è nessun dirigente dell'Inter indagato, quindi volevo sentire un po' il tuo pensiero. Ti preoccupa questa situazione? O preoccupa questa situazione?
4: Secondo me non preoccupa, nel senso che faccio fatica a darti un giudizio su come facendo IPM, nel senso che Rocchi è stato intercettato, però mi sembra sinceramente un'inchiesta non troppo pesante, un po' leggerina come inchiesta, questa qui. Quindi io non l'inchiesta sul calcio partono e fanno sempre tanto rumore all'inizio, poi dopo mi sembra che alla fine non arrivino e non approdino mai a granché. Scandali anche ben peggiori.
1: Però questa deve essere chiarita, questa situazione, perché insomma
4: questo deve essere assolutamente chiarito. Esatto. E poi sicuramente che non ci sono santi da nessuna parte, tantomeno nel mondo arbitrale. Ecco, l'unica cosa che io terrei a sottolineare, cioè per favore non mi parlate più di buona fede, cioè parlate, ditemi e uno è bravo e uno scarso, ma non mi parlate di buona fede, perché la buona fede io ci credo molto in tutti i settori, tutti i settori hanno i loro lati oscuri, quindi la buona fede non mettiamo davanti, quello è un giudice, quindi buona fede del giudice.
0: Però Guido, bisogna crederci, sennò finisce tutto. Allora ce ne andiamo, ci arrendiamo. Ma posso pure comprendere questo discorso. Però se il principio dice vabbè, da oggi in poi io non credo più a nessuno, allora ci dividiamo tutti quanti e andiamo a vivere su Marte. No, ma la penso. Rispetto alla tua opinione, bisogna crederci, crederci, sennò alla fine
4: dobbiamo crederci. Sì, io ci posso pure credere, però dopo vedo delle cose che mi fanno insomma.
0: Se ci sono stati degli errori, delle responsabilità, questo è un altro discorso. La buona fede bisogna credere. Beh, degli errori
4: non lo so, perché ad esempio guardo l'ultimo mondiale e vedo che è stato espulso. Tu ci credi alla buona fede? Io non ci credo alla buona fede, cioè quello è un errore. Perché vedo il giocatore americano espulso e la partita dopo che gioca.
1: Balogun.
0: Certo, tu quello che tu dici,
1: la telefonata.
0: Vabbè, ma lì c'è stato qualcosa
4: di
1: tranocchio e telecomico, perché
0: no, è stata una cosa scandalosa, quello sì, però dico, la decisione dell'arbitro, ora si può discutere se era fallo o meno. Insomma, quello è rosso e la decisione, cioè non è che l'arbitro è malafede che vuole buttare fuori il balago.
4: L'arbitro lì era in buona fede.
0: Assolutamente. Siccome mi riferivo alla buona fede in generale, dico io ci voglio ancora credere. Poi, rispetto alla tua opinione, e capisco che insomma io, è difficile.

c'era poi Greta la buona fede. Quello che è successo dopo, per quello che è successo dopo, sono d'accordo con te. Però io non è che è un'eccezione adesso questa cosa qua. La prendo come punto di riferimento, dice il mondo è cambiato, è tutto da buttare, tutti cattivi, tutti maledetti, oppure tutti corrotti, tutti cattivi.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Futuro più roseo più che verde.
2: Certo, è chiaro, bello, questo pure che ci sta tutta, caro Michela. Mimmo, tu che dici? Ci vedi qualche analogia oppure una forzatura fare questo tipo di paragone adesso?
3: Ma guarda, su Carnevali non dovrei esprimermi perché sono amico dai tempi in cui era team manager del Ravenna, quindi parliamo di non so quanti anni fa. E poi infatti hanno dimostrato la sua capacità, la sua competenza, questo è un miracolo al Sassuolo. E ho sempre detto che era l'uomo giusto per la Juve dopo i disastri che avevano combinato i dirigenti. Ma Sara ha fatto benissimo al Milan, la Roma poi si è scontrato con Gasperini, ma comunque una parte del lavoro l'aveva fatto e l'ha portato a termine in maniera molto positiva. Quindi direi che il paragone ci sta, soprattutto perché Carnevali, che è un po' più giovane, ma non tanto di Marotta, perché può ingannare l'aspetto molto giovanile, ma Giovanni è un po' che è sulla piazza, ma lui stesso riconosce di sentirsi l'allievo di Marotta. E Massara al Milan ha fatto un lavoro ottimo, e quindi il paragone ci sta assolutamente. Poi, come sempre, conta la volontà della proprietà, le capacità di investimento e i giocatori che si riescono a mettere a disposizione degli allenatori, perché insomma, i dirigenti poi i miracoli non è che riescono a farli, insomma, possono fare molto dal punto di vista della gestione del bilancio e anche dei rapporti con i media, con i tifosi, che ultimamente alla Juve non sono stati proprio facilissimi. Quindi comunque l'inizio mi sembra buono, ha un modo di porsi Giovanni molto molto empatico, a differenza di Comunlì, che credo che non stesse simpatico neanche la moglie, per cui comunque sì, sposo il tuo paragone, insomma, secondo me ci sta.
2: Presto, Stefano, dobbiamo aspettare un po' il mercato, però insomma almeno si è scelta una dirigenza italiana.
4: Ha detto bene Mimmo, poi dipenderà anche dalla volontà della società di sostenerli, la capacità anche di investimenti, tutto là è la differenza. Però io mi ricordo il primo anno di Marotta alla Juventus non fu così agevole, così semplice, ma pieno di difficoltà, quindi insomma sono bravi. Io non li avvicino, ecco, questo paragone no, ancora non ci siamo,
2: no. Aspetteresti insomma?
4: Sì.
2: Vabbè, vediamo, insomma, perché poi per Carnevali pure è la prima grande esperienza in un grande club.
4: Bravissimo.
2: Massara si deve un po' anche...
4: Massara altrettanto molto bravo,
2: molto
4: però
2: bravo,
4: Marotta mi
2: viene
4: sembra...
2: da un anno così e così.
4: Siamo su un livello, cioè come tu hai fatto di tutti i paragoni di Messi, cose, cioè... capisci? I giocatori, poi le cose.
2: Sì. Vabbè,
4: che siamo invece... ancora un po' lontano dal podio, capito?
2: Ma lo so, io invece penso che sia una bella coppia.
4: Ci sono delle similitudini, questa capacità manageriale, competenza calcistica. Tu diventi bravo quando sbagli poco. Ecco, sono due che sbagliano poco.
2: Sì, vediamo.
4: Però Marotta è stato a grandi livelli per tanti anni, ha dimostrato di essere molto bravo in due club molto importanti, Juventus e Inter.
2: No, assolutamente.
5: Marotta ha sbagliato dall'inizio, che ha sbagliato poco Marotta.
4: Esatto, però sì. Genova.
2: Beh, il primo anno
4: tanta roba.
5: Perché sono stato il primo calciatore che ha comprato lui.
2: Ah, ecco perché dici così. Disinteressato al massimo.
4: No. Ma lui voleva essere diplomatico, però pure lui è d'accordo.
2: Grande,
4: no?
2: Michelangelo.
4: È d'accordo.
2: No, vabbè, insomma.
5: No, non vuoi detto.
2: Infatti, va.
5: Anche dall'inizio bravo,
2: Oddio, il primo anno lui ha preso del Neri, però ricordiamo.
4: Insomma, c'è arrivato in Champions League del Neri.
2: Beh, insomma, non è che era proprio
4: con la Samp.
2: Con la Samp, però dopo con la Juve non l'ha portato con la Juve.
4: Si sbaglia.
5: Prima
4: all'inizio
5: bisogna seminare.
2: È certo, è giusto. Nel seminare si può anche sbagliare, questo io sono d'accordo, Cioè, uno deve pure
5: Ci sono gli uccellacci che si mangiano i semi. che paragone che vi sto facendo oggi.
2: Sei veramente il numero uno. Mimmo, sulle metafore è imbattibile, dai.
5: Fatto una metafora?
2: Dai, gli uccellacci che prendono lì. Vabbè.
5: Del film.
2: Vabbè, che
5: del
2: andiamo avanti.
5: Di Trois.
2: Senti, però aspetta, c'è un'altra cosa. Ieri sera, Mimmo, correggimi se sbaglio, abbiamo detto, ha riparlato di nuovo Carnevali, ha dato delle indicazioni, insomma, no? Columani mi sa che durissima, però ha riaperto un certo Vlahovic. Io continuo a dire che prima o poi si ritrovano, si riuniscono. Tu che dici?
3: Allora, quella è una situazione molto difficile e secondo me dipende molto più da Vlahovic che dalla Juve, nel senso che Vlahovic probabilmente a un certo punto ha pensato di poter chiedere certe cifre, magari immaginando che ci fosse qualche club disposto ad accontentarlo, però poi la realtà dei fatti è che siamo arrivati all'8 di luglio e ancora è un giocatore sul mercato, svincolato, certo un giocatore importante, però non mi sembra che le cifre che lui ha chiesto siano molto compatibili col mercato.
2: Tu dici che troveranno un punto d'incontro secondo te alla fine?
3: Allora se Vlahovic inizia a ragionare, sì. Se Vlahovic continua a stare sulla luna, no. Cioè, perché non stiamo parlando di Haaland, cioè, stiamo parlando di un ottimo centravanti, però le cifre che ha già guadagnato la Juve sono enormi e le cifre che ha richiesto adesso sono enormi, quindi insomma bisogna valutare un attimo la situazione. La nostra Serie A purtroppo in questo momento
2: è così,
3: non è una
2: certo.
3: Non è così forte come altre leghe, quindi certo. Anche di questo bisogna tener conto,
2: assolutamente.
3: Poi ripeto, a meno che uno non decide se ha un'offerta di andare a giocare in Arabia dove tiene un po' di soldi, allora quello è un altro discorso. Però poi esci da tutti i giri europei, dai giri dei grandi club, fai una scelta esclusivamente economica, che, per carità, rispettabilissimo, ognuno fa della propria carriera quello che vuole, però mettendo in conto poi tutto.
2: Michelangelo, tu Columani che a te non ti è mai piaciuto tantissimo, in questo momento non è vicino alla Juve. Su Vlahovic invece che mi dici?
6: No, io sono d'accordo su quello che avete detto. Columani non è che non mi è mai piaciuto, il discorso è che...
2: Ma è legittimo.
6: Torniamo sempre... No, non è che mi faccia impazzire come attaccante, voglio dire. Non mi fa impazzire, infatti non è che gioca con continuità, non stiamo parlando, come diceva prima giustamente Mimmo, non è che stiamo parlando di Haaland o qualcosa di
2: Haaland ce n'è uno, ragazzi.
6: Ho capito, però il discorso è che devi giocare. Noi ci stiamo imbottendo in campionato italiano, anche perché giustamente non è un campionato che tira più come, insomma, la Premier League, come altri campionati, la Liga Spagnola o la Bundesliga. Non, i grandi calciatori preferiscono altre situazioni e quindi noi ci dobbiamo accontentare di gente che magari non gioca nelle loro squadre, e questo la dice lunga sul valore del campionato italiano. Però dobbiamo tornare ad essere molto più competitivi a livello europeo, cercando lo so però lo so che è più facile a dirsi che a farsi, però
2: ma secondo te alla fine trova s'accordo, sì o no?
6: No, dico, ma io spero, arrivato a questo punto, spero che Vlahovic si abbassi un po' a livello economico, le sue pretese, certo. E soprattutto che si faccia anche un bagno di umiltà, di dire: aspetta, io in 4 anni cosa ho fatto, e cerchiamo di ripartire da zero.
2: Ma vabbè, sembra da che zero, non ha fatto dire... niente però in 4 anni, come è stato,
6: no, non è che non ha fatto niente, però se alla Juve devi fare qualcosa in più, secondo me,
2: ma pure la Juve deve fare qualcosa in più, non è che solo Vlahovic deve fare qualcosa in più, pure la Juve,
6: no,
2: dai,
6: no, ho capito. Tutti devono fare, se vuoi vincere i campionati o vuoi arrivare lontano nelle coppe europee, tutti devono fare qualcosa in più, non è che un calciatore da solo non vince. Ce ne sono forse uno o due che possono dire questo, però sempre attorniati da un gruppo di ragazzi forti. Vlahovic, io ho sempre detto, Vlahovic è uno che i gol li fa, è uno che ci mette tanto impegno, magari tecnicamente è da migliorare parecchio, però quello si può fare con l'allenamento. Quindi se con la testa riesce ad entrare con la testa nella mentalità da Juventus, credo che sia... sarebbe un ottimo riacquisto.
2: Sì, io sono...
3: Sai qual è il punto, secondo me, Marco? Che ragionando, se io fossi un dirigente di Juve e Milan, che sono fuori dalla Champions dopo l'ultima stagione, il ragionamento che faccio è: come mi avvicino a l'Inter, al Napoli, alla Roma e al Como. Mi avvicino solamente prendendo dei grandi attaccanti, perché l'Inter c'ha Lautaro e Turam oltre a più Esposito, il Napoli c'ha Højlund e Lukaku, la Roma c'ha Malen e un sistema di gioco che lo esalta, c'ha quella tipologia lì, cioè la crescita di queste squadre secondo me passa inevitabilmente da un grande attaccante, cioè da uno che ti porta 20-25 gol, perché vengono da stagioni.
2: Ma non l'ha fatti Lautaro 20-25 gol quest'anno, Mimmo?
3: Sì, ma insieme a Turam
2: la coppia, ok.
3: Ma io infatti sto dicendo, cioè, che Milan e Juve devono in qualche modo avvicinarsi, cioè devono prendere dei giocatori che garantiscano un certo numero di gol, perché la Juve viene da una stagione dove David, lo sappiamo cosa ha combinato, Zegrova neanche ne parlo, Opendak è stato...
2: Però guarda, io ti dico una cosa, Mimmo, lo dico a Rampulla e anche a Stefano, colgo l'occasione, perché così per essere proprio un po' più chiaro possibile, secondo me in questo momento, tolto Lautaro, che è il più forte di tutti, cioè anche ieri lo dimostra, entra e mette la firma pure in quella partita, non segnando ma fornendo l'assist, è un giocatore, ripeto, forte. Però tolto Lautaro come centroavanti in questo momento, io vediamo adesso sto Gonzalo Ramos che mi intriga, voglio vederlo all'opera, perché ci sono le parole di Amorim che ne parla benissimo in questa conferenza di oggi. Levato lui che dobbiamo vederlo.
7: Vabbè, ma siamo Marco,
2: ma Vlahovic, ragazzi, in mano a Spalletti, da io voglio vederlo in mano a Spalletti dall'inizio.
7: Non ha allenato adesso,
2: ma
7: Spalletti.
2: ce l'ha avuto poco. Ma è più forte di Højlund, è più forte di quelli che c'ha Como davanti, ma è più forte pure di Malenti.
7: Sì, ma quello che dice Michelangelo,
2: tu daglielo dall'inizio a Spalletti, daglielo dall'inizio e poi ne parliamo.
7: Ma certo, ma mica io.
2: È questo che voglio dire.
7: Però sono d'accordo con quello che dice Michelangelo, c'è qualcosa da registrare.
2: Ma sono d'accordo.
7: Non può pretendere di guadagnare quelle cifre giocando nella Juventus, in questa Juventus con tutte queste difficoltà.
2: Questo, quindi, per dire a Mimmo, giustamente
7: quello
2: che dice Mimmo.
7: Che segnale pure lui da parte sua.
2: Ma io sono d'accordo con quello che dice Mimmo.
7: Se vuole la Juve. Però se no invece deve rimanere la Juve, perché non c'ha nessuna richiesta, è molto molto
2: sì,
7: cioè,
2: ma il problema è la Juve,
7: cosa,
2: chi va a prendere se non c'ha Vlahovic adesso?
7: Ma lui deve rimanere la Juve perché ci crede,
2: un attaccante
7: non
2: forte.
7: Non c'ha alternative.
3: Ma non può essere una forma di ricatto, però
2: non
7: c'è nessuno, allora sto qua
3: ma bisogna anche dimostrare qualcosa
7: e vai a speculare su una situazione che
3: si può sempre
7: dire Vlahovic
3: quanto è forte e poi non fa mai gol, cioè quando gioca non fa gol e ha costato 12 milioni quest'anno alla Juve di ingaggio.
2: Mimmo, io sono d'accordo,
3: parliamo di cifre spropositate, ma di che parliamo?
2: Ho capito, ma non è che è andato con la pistola, qualcuno gliel'ha data,
7: ma
2: non sbagliava.
7: Gli hanno detto, quando c'era Comodì ha offerto 6 milioni e li ha rifiutati. Quanti soldi uno ti deve
2: ma
7: dare?
2: Io credo
7: per
2: una cosa,
7: in questa Juve.
2: Ma guardate che in questo momento io quello che voglio dire è che entrambe le parti devono trovare un punto d'incontro che convenga a tutte e due.
7: Ha detto bene Mimmo,
2: se
7: Vlahovic dice adesso ritorno, busso perché non ci vede nessuno, la Juve dice ma pure tu c'è nessuno.
3: Esatto.
7: Allora sono d'accordo con te, una conferenza. Però poi dopo ci aggiungo l'altro pezzo dell'analisi, della considerazione di Michelangelo, che trovo correttissima. Lui deve dare anche una dimostrazione. Lasciamo perdere questi soldi, veramente. Ma c'hai voglia di Juve? Cioè tu c'hai voglia? Oppure stai qui perché non c'è nessuno? Perché siamo arrivati fino a questo punto? Perché io ti ho offerto 6, tu ne volevi 8. Adesso non c'è nessuno. Besiktas c'è, non c'è. Io sto in difficoltà perché sto in difficoltà.
2: Mettiamoci seduti.
7: Mettiamoci seduti, però io da te voglio veramente che tu resti convinto. Non perché
2: poi
7: c'è nessuno e giochi nella Juventus.
2: No, poi hai visto Michelangelo su Instagram, lui ancora c'ha tutto l'avvio della Juventus, si allena a Torino.
3: Sì, però ha chiesto 20 milioni per la firma.
2: Ma magari è stata una richiesta iniziale, adesso si può ammorbidire.
7: Ma sono tanti soldi, Marco.
3: Per me siamo alla follia. Non vale quei soldi assolutamente.
2: No, ma su questo io
3: ha dimostrato negli anni di non valere quelle cifre lì. Cioè un giocatore che va a scadenza di contratto che dovrebbe rendersi conto del suo rendimento negli ultimi anni e abbastare drasticamente.
7: Cioè non è che con 5
3: questa
7: milioni
3: è
7: l'anno.
3: Questa è la logica. Continuano a chiedere sempre il doppio.
7: E poi giochino la Juve, dai.
3: Poi vediamo chi lo prende con le cifre lì. Perché non è che stanno tutti con l'anello al naso a aspettare Vlahovic,
2: Mi pare che
3: c'è la coda per prenderlo,
2: Sì, ma non mi sembra che c'ha la coda nemmeno la Juve per prendere gli attaccanti. Cioè, capite qual è il discorso? Sì, cioè, ma, alla fine
8: è una questione anche di coerenza.
2: Ma chi va a cercare Michelangelo? Io ho letto Pellegrino. Ma ti puoi presentare con Pellegrino? Con tutto il rispetto, Pellegrino deve fare l'alternativa, la terza punta alla Juventus. Ma dai, su, ragazzi.
5: Scusami, ci sono. Ma allora.

0: Haaland, parliamo di Haaland, come l'ha scoperto
1: il
0: Manchester City? Così l'ha trovato, oppure chi l'ha comprato
1: scoperto prima?
0: No, ho capito, ma l'hanno trovato così sulla piazza di che cosa? Vai a cercarli questi ragazzi giovani, che magari ce ne sono una marea in giro. Basta andare a trovarli e non affidarsi solo al procuratore.
1: C'è un amico che scrive: basta con Vlahovic, è scarso, non può giocare nella Juve. Che ci può giocare? Colomani? Cioè c'è il cambio radicale con Colomani? Domanda che faccio. Dice, sai, non prendiamo Vlahovic, prendiamo Colomani. Abbiamo risolto tutti i problemi.
2: Secondo me la Juve dovrebbe prendere altro oltre Colomani e Vlahovic. Però detto questo, ti rimane Colomani, non ci riesci, non riesci a prenderlo. E allora si possono rimettere al tavolo con Vlahovic, ma non a quelle cifre, ha detto bene Mimmo.
1: Ma dai, che roba è?
2: Allora, se tu dimostri di avere voglia di giocare nella Juve, si firma a queste cifre qua.
1: Assolutamente. Mimmo, ti leggo un passaggio velocissimo di Amorin che dice su Gonçalo Ramos: mi piace tanto, l'avete visto con la Croazia, in mezzo a tre difensori ha segnato, ed è una cosa che si vede spesso anche in Italia, questa situazione. Le persone guardano solo il talento, io invece vedo proprio un giocatore, si tratta di vederlo giocare ben inquadrato nella squadra. Guardate Gonçalo giocare, vi basta guardarlo 5 minuti per capire insomma il giocatore. Avete capito che
0: sto registrando questa cosa qua?
2: Io non so, queste sono dichiarazioni che...
1: Lo scudetto e l'obiettivo ci mettiamo in discussione, certo, che vogliamo vincere la seconda stella, ragazzi, capite?
2: Io mi ricordo pure Fonseca.
1: Ho capito, però partono con le idee chiare. Hai preso una decisione, sulle AO? Ecco, vi leggo anche questo, non voglio parlare dei singoli, cioè prima ci parla, poi dopo dice... Io sono felice della squadra. Jerry voleva farvi vedere quanto sta lavorando... Jerry voleva farmi vedere quanto sei quando sia manager per una squadra. Sì, cardinale. Vabbè, comunque, ragazzi,
0: faccio io una dichiarazione. Secondo me il Milan è ancora di più variegato dell'anno scorso.
1: Davvero? No, guarda che ha fatto due colpi eccezionali, Michelangelo.
0: No, è molto più variegata. Adesso ha preso anche l'allenatore straniero, per cui è ancora molto più variegata rispetto all'anno scorso.
1: Cioè, tu non credi nel Milan?
0: No, io credo a quello che vedo. E quando vedrò giocare le prime partite, poi te lo dico. Ma sulla carta siamo tutti fenomeni, ragazzi.
1: Quindi Milan per te adesso variegato, dai.
0: È un gruppo variegato che insomma deve essere bravo a Mourinho a cercare di metterlo a posto.
1: Mimmo, tu che pensiero hai?
3: Ci sono una serie di incognite. Il primo anno di Amorim, il fatto che la campagna acquisti viene fatta da un procuratore, perché è evidente che la sta facendo Mendes, quindi già questo non è sicuramente un punto a favore né dell'autonomia di Amorim e neanche della sua personalità. Gila secondo me è un ottimo giocatore, Gonçalo Ramos negli ultimi anni non ha fatto grandissime cose, però secondo me è un buon centravanti, e le dichiarazioni di Amorim le capisco, perché oltre che essere portoghese è anche il colpo dell'estate del Milan, e quindi non può che dire che sia bravo. E il resto, come diceva Michelangelo, sono tante incognite, a cominciare dalle AU, dalla permanenza di Modric, dall'eventuale recupero di Yashari, dalla posizione di Rabiot che non si sa cosa fa. Cioè, è anche vero che siamo all'8 di luglio, e quindi c'è un mese e mezzo per capire anche che tipo di calcio vuol presentare. Ha ragione Michelangelo quando dice vediamolo in campo e poi giudichiamo, a prescindere. È evidente che Cardinale aveva bisogno di un nome. Con l'acquisto di Gonçalo Ramos ha tranquillizzato un po' il popolo rossonero. Gila, come dicevo prima, è un ottimo acquisto, su questo non si discute. E poi c'è tutto il resto, insomma, anche il fatto che ci siano praticamente solo queste due figure, per me, cioè quella di Amorim e quella di Cardinale, per me continua ad essere un'anomalia in un grande club come il Milan, perché manca completamente il management. però quello è un altro discorso e aspettiamo il campo. Io credo che però il Milan debba fare ancora tanto, anche a livello di acquisti, cioè non è che finisce qua,
1: No. Però è iniziato bene. C'è una domanda, una per Michelangelo, una per Mimmo e poi vi salutiamo. Un minuto a testa, parto con Mimmo. Ti chiedono

0: Mimmo, c'è da preoccuparsi sulla questione Inter riguardante quello che è uscito oggi sull'inchiesta Arbitropoli, sì o no?
1: Direi di no, anzi mi risulta che si vada verso l'archiviazione del caso Rocchi e quindi non, cioè, al momento dalle carte che sono uscite sull'inchiesta della Procura di Milano non mi sembra che ci siano, tanto che è stato già precisato che non ci sono dirigenti di club indagati, sì, né tantomeno dell'Inter, quindi poi se ci sono state ulteriori indagini, ci sono ulteriori sviluppi, questo sinceramente non so rispondere, ma al momento mi sembrerebbe di no.
0: Michelangelo, c'è una domanda per te da parte di Massimo. Oggi come oggi ti chiede, meglio Di Gregorio oppure il suo amico vintage Van der Sar?
2: No, beh, secondo me per storia, per tutto quello che ha fatto, secondo me Van der Sar. Van der Sar ha avuto qualche piccola defiance, non diciamo tanto, però io mi piace ricordare il fatto che quei due anni di Van der Sar, nonostante qualche errore forse di troppo, ma che ci sta nell'ambito di una stagione, è stata la Juve la difesa meno battuta in quei due anni. Abbiamo preso almeno gol di tutti, però purtroppo in squadre come la Juve deve farne qualcuno in più di gol.
0: Eh sì.
2: Però,
1: ma non è che, parlando, non è che diceva Van der Sar di adesso, no?
2: Van der Sar poi ha dimostrato
1: che la provocazione mi sembrava quella.
2: No, ma sì, come la battuta che ha fatto Pelé una volta. Però Van der Sar sicuramente è di un livello, credo, mondiale. L'ha dimostrato dopo, l'ha dimostrato prima all'Ajax e dopo al Manchester United.
0: Vabbè, benissimo, vi devo fermare, saluto Mimmo Cugini, lo ringrazio, ciao Mimmo,
3: ciao, ragazzi, Mimmo,
0: un abbraccio,
1: a presto, ciao.
0: Michelangelo,
1: ciao.
0: Ti salutiamo anche a te, va bene?
2: Marco, grazie, siete molto gentili, come sempre.
0: No, tu sei gentile.
3: Tu sei gentile, Michelangelo.
2: Poi... Vi saluto, e mi piace che siete vestiti uno di bianco e l'altro di nero.
3: No, blu.
0: È blu, cominciando a dar colori che tu lì hai visto. Questo è blu notte e questo è bianco, è bianco blu. Noi siamo i bianco blu.
3: Nemmeno. Ciao Michelangelo.
0: Ciao Michelangelo, ti voglio bene, a presto. Break per noi.

0: avevo messo le cuffie, scusatemi. Ero un attimo distratto, mi sono distratto.
1: E non
0: avevo. Lo so, mi ero distratto perché stavo leggendo, scrivendo, quindi faccio un po' di cose insieme. E mi sono. Allora, Stefano, abbiamo parlato un po' di tante cose. Oggi vorrei ritornare un po' al mondiale, perché questo mondiale oggi c'è la giornata di riposo.
1: Sì.
0: E quindi ci consente di fare anche un bilancio di questo mondiale, no? Ieri l'Argentina ha fatto
1: 6 europee, una africana e una sudamericana, ancora in corso.
0: Eh sì, quindi il calcio europeo alla fine. Noi stiamo sempre qui, però il calcio europeo alla fine porta più squadre nella fase finale. Ne parliamo con il nostro mister che ci sta accompagnando in questa avventura del mondiale con un po' di analisi insieme, proprio con Giovanni Mussa. Ciao mister, ben trovato.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao.
0: E allora, approfittiamo di questa giornata di per analizzare un po' quello che è successo. Veniamo dalla gara di ieri sera. Prima parlavamo con Stefano dell'Argentina, adesso al di là di Messi, che insomma a 39 anni ancora incide tantissimo, però mi è sembrata una squadra molto lenta ieri, un po' sotto ritmo, qualche fiammata, però insomma
2: sì, è una squadra lenta sicuramente, ed è per quello

0: che fatica nelle ultime partite, perché questo è un mondiale ad alta velocità invece, ad alta intensità. E la riprova è anche che la Francia ha fatto fatica nell'altra partita, dove non è stata in grado di essere veloce. Quindi se l'Argentina non cambia registro, e lo può fare giocando un po' di più sugli esterni, magari mettendo dei giocatori un po' più di passo, ecco, perché se continuano a palleggiare stretti nel centro in questo modo diventano prevedibili e si fa più fatica, chiaro.
1: Oh, Stefano sottolineava che ieri ad esempio a un certo punto si è allargato Messi, perché in mezzo c'era, proprio, sì, c'era un intasamento totale, era
2: stata la mossa.
1: Io a un certo punto ho detto questi insegnano più, invece
2: no, io
1: dopo...
2: pensavo che potesse riprenderla non 3-2 ma 2-2 sì,
1: 2-2 ci
2: credevo, sì.
1: Io invece a un certo punto pensavo che non la potesse riprendere, perché vedevo proprio un mister molto traffico nella zona centrale, loro ci andavano continuamente, ho detto boh, qui così la vedo dura.
0: Sì, sicuramente non hanno, o hanno, ma questo è difficilissimo da pensare, perché non puoi pensare una cosa del genere, cioè o hanno pensato forziamo nell'ultima parte, magari pensando di tenerlo in equilibrio, non sotto 2-0 chiaramente, quindi magari mettere dentro qualche giocatore più veloce sugli esterni, spostare appunto Messi sulla destra, che è la sua zona di riferimento, e mettere dentro Lautaro, quindi quando le palle arrivano in area hai uno che la piglia, perché anche Lautaro le 2-3 palle che sono passate poi in area negli ultimi 10 minuti le ha pigliate tutte lui, con risultati non sempre ottimali, ma lui è un'altra di quelle che sono, è una calamita in area, cioè la palla arriva dove c'è il giocatore, proprio sa dove mettersi. E quindi hanno spinto un po' di più lì, hanno osato qualcosina, perché hanno rischiato, ricordiamoci, di pigliare anche il 3-0 in contropiede, o il 3-1, adesso non ricordo se l'ha già segnato o meno, se non fa quell'intervento Paredes, che ha fatto una buona partita, ma come difetto quello di toccare la palla 27 volte, cioè continuano proprio a muoverla piano, lì in mezzo, muoverla piano, e chiaramente se la muovi piano gli avversari hanno spostamenti minimi da fare, quindi coprono lo spazio con capacità. Dopo i giocatori con maggiore la possono risolvere in tutti i momenti. È chiaro che se ti abbassi così in area, poi prima o poi uno lo pigli sicuro, in questo caso ne hai pigliati due, addirittura poi sei riuscito a pigliare anche il terzo per un errore singolo, proprio perché l'ultimo giocatore sfila alle spalle marcatura uno contro uno che bastava andargli fisicamente a contatto, e questo non può colpire pulito e la palla arriva lenta, invece l'ha lasciato proprio colpire pulito, è stato molto bravo con un gesto tecnico di testa che è un elemento basilare della tecnica, l'ha incrociata molto bene, però non c'era nessun contatto fisico, cioè l'hai proprio perso, te lo sei fatto sfilare, quindi lì è un errore singolo gravissimo, ecco.
1: Senti Stefano, oggi tu hai esordito sottolineando anche che diciamo così alcuni giocatori simbolo, no, delle nazionali, tolto Messi, qualcuno è stato quasi un peso, no, per la propria nazionale.
2: No, mi è venuta questa considerazione, ma così magari non è così esatta, però mi è venuta in mente così
1: istintivamente. Da Ronaldo,
2: peso sia tecnico che mediatico, anche soprattutto per l'allenatore, cioè, poi qui abbiamo Giovanni che è un allenatore, un gruppo, una squadra, sa benissimo quando quel fenomenale giocatore che risponde al nome di Ronaldo o Neymar della situazione o Messi è un valore aggiunto o un peso. Secondo me Neymar e Cristiano Ronaldo sono stati dei pesi,
1: sì,
2: per le rispettive, diciamo, nazionali, che... mentre Messi è riconosciuto, è riconosciuto
3: un leader
2: ancora vivo,
3: sì, sì,
2: a passo con i ritmi, con quello che serve in una partita di calcio.
1: Lautaro che ha detto aggiungo sono andato e gli ho detto lascia di andare,
0: è l'atteggiamento che fa la differenza, perché Messi non si permette mai di riprendere un compagno, di fare niente di particolare, invece Ronaldo riprende i compagni, ma gioca con un po' di spocchia. Messi è l'umiltà fatta persona, questo è uno dei giocatori, se non il giocatore più forte degli ultimi 30 anni, 20 anni, 25, mettete quello che volete, e questo piange a fine partita, si rammarica perché non ha dato il massimo, cioè questo è un giocatore che a livello proprio di gruppo è chiaro che è ben voluto, è supportato, anche se dovesse fare schifo, anche se ieri l'Argentina fosse stata eliminata per il suo errore, lui sarebbe stato coccolato e protetto dai compagni, perché ha un atteggiamento con il più, cioè estremamente positivo,
2: esatto,
0: all'interno del gruppo
2: e che liberi un'energia spaventosa all'interno della squadra, Marco, sì, perché tu raddoppi lo sforzo. E se vedi Messi rincorrere un avversario sul 2-2 tu dai l'anima. Mi spiego meglio, se l'io, l'ego di Cristiano Ronaldo fosse stato un po', diciamo così, minore, no? Di contenuto, il Portogallo è forte, eh? Il Portogallo è una squadra forte, molto forte, avrebbe avuto forse qualche chance in più. Mi spiego meglio, cioè se il Bruno Fernandes, Nuno Mendes, questi giocatori di Vitinha vedevano Cristiano Ronaldo con l'allenatore o oggi questa, io entro dopo, questa esce.

0: fai così, sostituisci, mi metti Gonzalo Ramos, secondo me il Portogallo poteva dare ancora più fastidio.
1: Sì, sì.
0: E la stessa cosa Neymar non gioca, però la stampa tutti i giorni
1: non può giocare.
0: È Neymar quando gioca, è Neymar quando gioca, e alla fine non ce la fai più, poi l'ha messo. Infatti che cosa fa Carletto? Secondo me poi c'è sempre un destino che ti punisce. Ha fatto entrare Neymar quando non doveva entrare, è entrata nella partita decisiva, l'ha entrato al 67esimo insieme a un altro calciatore, non mi ricordo,
2: è vero,
0: e lì non doveva entrare.
2: No,
0: cioè tu non lo fai entrare mai, lo fai entrare nei minuti finali, come è giusto che è stato fino a te. E la gestione di Ancelotti poi l'ha pagata, cioè, perché in quel momento lì, non so se Giovanni
1: Neymar è proprio un ex giocatore, Stefano.
0: Non che tu hai perso perché nessuno. È entrato Neymar, però tu hai alterato gli equilibri della squadra, dice ma come adesso è una partita più importante per entrare Neymar. Non l'hai fatto entrare, l'hai fatto entrare sempre a 5. E come la squadra dice sì, tutte cose, poi c'è cioè l'ipocrisia. Ah, Neymar è il nostro giocampione, ah, Neymar, ma nessuno voleva. Secondo il mio punto di vista,
3: Sì, tutta una cosa solo mediatica. Giovanni, vengo da te, qualcuno, un nostro amico al 331-8200-213. Anzi, abbiamo anche, se volete intervenire con dei messaggi audio, delle domande al mister. Anche James Rodriguez per la mia Colombia, scrive Ube, è stato un bel peso. Ieri grossa delusione, ha ragione.
0: Vabbè, ha giocato male, però le altre ha giocato bene.
3: Però la Colombia mi ha deluso ieri sera, siccome mi sottolineava, no, il
0: valore
3: di
0: questa squadra.
3: A me ha
0: giocato bene in questo mondiale. Lascia, eccetto,
3: certo.
4: Sì, è sempre un po' il problema di quando hai grossi nomi in squadra. Dovreste avere la forza e la sfera di cristallo per vedere se là alla fine della partita avresti potuto non metterlo dentro. Ok, e assumerti quindi una responsabilità enorme, nel senso che è chiaro che se tu perdi la partita e non hai messo Neymar, avrai tutti che ti diranno dovevi mettere Neymar. Se perdi la partita la critica è minore, ma tu da allenatore sai benissimo che questa è una cosa che avresti dovuto non fare. Così come
0: però Giovanni, perdonami, contro la Norvegia tu ci insegni essere allenatore, che è una squadra fisica, dinamica, forte, organizzata. Certo. Cioè è proprio la partita in cui Neymar deve entrare al secondo tempo supplementare.
4: Sì, sì, no,
0: allora se poi dopo Carletto resta un numero uno, però mi piace questo perché parlare di calcio.
3: Esatto.
0: Però insomma è stato, cioè io quando ha fatto entrare Neymar, non ci volevo credere, ma come? Gli ha dato un minutaggio larghissimo, Marco.
3: Sì, sì, sì,
0: è entrato al 67esimo se non vado errato, adesso controlliamo il tabellino.
3: Lo controllo subito.
4: Sì, sì, sì, più o meno.
0: Ma allora dove in studio, mi ricordo, sentito pure Paolo Roberto Falcao, dicevano ai supplementari vedere una, ma non puoi metterlo al secondo tempo. C'è altri gli equilibri di una squadra che ti montava addosso, manteneva il palleggio, poi possiamo discutere se sterile o meno, ma è sempre un palleggio importante che faceva sperare a, perché per un
3: 67esimo,
0: vedi? Quindi voglio dire, tu non lo metti mai, Giovanni,
3: insieme a Danilo Dos Santos è entrato.
0: Tu non lo metti mai e lo metti in una partita dove contro un avversario che ti sfonda fisicamente, atleticamente, lui soffre proprio su da quel punto di vista lì, e lì quella non l'ho capita. Se tu l'hai capita ce la spieghi, ci fa un grande favore.
4: No, io l'ho capita solo da un punto di vista della speriamo che questo imbrocchi la giocata che conta.
0: Sì.
4: Ecco.
0: Ma nei supplementari,
4: è un po' una mossa
0: però
4: della disperazione, o si è visto estremamente in difficoltà, talmente in difficoltà da non avere risorse.
0: Ma nei supplementari migliori, però Giovanni, perdonami.
4: Lo so, però bisogna anche arrivarci là. Quindi alla fine quando mancano 25 minuti, mezz'ora, perché ormai i recuperi sono 7-8 minuti, quindi quando manca mezz'ora è lunga la partita, può succedere di tutto.
0: Ma chi sostituisce? Bruno Guimarães pure, ma la smonta il centrocampo.
3: Sì, sì.
0: Giovanni.
4: Sì, quello diciamo è stato, ma smontato è stato un po' un azzardo. È stato
0: contro
4: un
0: la Norvegia. Odegaard e Berger là, e Berger ti hanno palleggiato in faccia,
3: sì,
0: per tutta la partita.
3: Partita
0: e tu che cosa fai? Sostituisci e smonti il centrocampo, che pure possiamo discutere qua, però insomma Casemiro, Bruno Guimarães sono dei punti di riferimento, quantità, solidità, c'è sostanza, non c'è inventiva, non c'è creatività, ma c'è, c'è voglio dire, no, argini. E tu hai smontato tutto contro l'avversario che dal punto di vista dinamico era
3: non dovevi farlo. C'è un'osservazione di Alberto al 331-8200-213 che ti riporto subito, c'è anche un audio che è arrivato, adesso piano piano recuperiamo tutto. Credo che possa essere l'anno buono, scrive Alberto, per la vittoria dell'Inghilterra, squadra organizzata e grandi talenti come Bellingham, Harry Kane. Insomma, Alberto sottolinea il valore di questa
0: sono
3: squadra.
0: Sono d'accordo,
3: che,
0: perché non bisogna sottovalutare soprattutto in virtù del risultato che ha acquisito Marco contro tutto, un popolo contro tutti e tutto, in 10 contro 11 è andato a vincere una partita impressionante contro un Messico fortissimo.
3: Sì, sì.
0: Quindi questa è una squadra che ha ottenuto una vittoria da 100 punti.
3: Da 100 punti.
0: Morale alle stelle, attenzione,
3: però,
0: perché contro la Norvegia...
3: attenzione, contro la Norvegia,
0: capito?
4: Appunto dicendo questo, Norvegia e poi Argentina anche,
3: sì.
4: Successivamente.
3: Sì, sabato alle 23 ci sarà Norvegia-Inghilterra. Sì, domenica poi invece alle 3 di notte Argentina-Svizzera, quindi Norvegia, sì. L'Inghilterra se la vede con la Norvegia, cliente scomodissimo.
4: Sì, è la partita più incerta secondo me, perché sono due squadre che hanno interpretano proprio quello che è la richiesta di questo mondiale, che è un mondiale estremamente atletico, estremamente fisico, estremamente veloce e estremamente in campo aperto. Questo c'è da dire, in campo aperto, perché anche ieri l'Argentina è stata messa in difficoltà perché ha concesso tanto campo alle spalle, ha concesso due gol in contropiede, ne aveva pigliato un terzo, cioè ne ha quasi fatto un quarto, quindi questo è un mondiale da difesa bassa e ripartenza. La Norvegia invece gioca diverso, gioca con un possesso palla anche lento, anche basso, anche che sembra poco finalizzato, perché sa di avere un giocatore che con palla in area è 1-0.
3: Sì,
4: e quindi qua bisogna stare attenti. Io non so se l'Inghilterra passa così facile con la Norvegia, sinceramente.
3: No,
4: però la Norvegia
3: è
4: la vera, è la vera squadra in questo momento, tosta.
3: Ancora qualche altro messaggio con Salvatore che scrive: ieri sera ho visto Colombia-Svizzera, per carità, squadre rognose ma ritmi bassissimi, condivido, tecnicamente livello basso, ho apprezzato Chaka e Freuler, per il resto squadre non all'altezza.
0: Ma ha vinto secondo me la paura di...
3: Luis Diaz, un fantasma, ha scritto.
0: Di perdere una partita brutta, forse più, l'ottavo finale, di finale più brutto.
3: Mamma mia, una noia tremenda, mister.
0: Una delle partite
3: ieri,
0: più brutte del mondiale.
4: Sì, non finiva più.
3: Non finiva più.
4: Che è arrivata fino in fondo anche.
3: Sì, peccato perché avevamo sottolineato, un po' il valore della Colombia negli appuntamenti precedenti, invece ieri sera... non mi è piaciuto
4: la tensione del risultato, la pressione di un popolo intero, insomma, la portare la male della nazionale.
3: Sentite,
4: penso che...
3: è una delusione Yamal fino a questo punto?
0: Potremmo dire di sì, perché no?
3: Io...
0: Sta deludendo,
3: mister?
4: Allora, se fermassimo adesso la competizione, deludente no, però sicuramente non ha fatto quello che ci si aspetta da lui. Quindi se l'aspettativa è quella di un Yamal prorompente, sicuramente è deludente. Da lì a dire che ha fatto male, io aspetterei, perché ha fatto delle giocate anche importanti. E
0: no, infatti lui... Giovanni, ci stiamo riferendo ad adesso.
3: Fino adesso.
4: Lui è appena rientrato anche da un infortunio, quindi probabilmente ha bisogno di qualche tempo in più. Adesso deve fare Yamal.
0: Però nelle giocate lo vedo che si incaponisce, si intestardisce.
4: Non gli riescono, perché non sta bene.
0: Non salta l'uomo, fa fatica,
4: Sì, sono d'accordo. Ube non ci posto fisicamente.
3: Ube aggiunge: per questo vincerà la Spagna, perché è la squadra che concede meno occasioni.
0: Concede meno. Non ha mai preso gol.
4: È una squadra che ha imparato a difendere forte, ma diciamo che poi dipende anche molto dall'avversario. Se giochi con la Francia,
3: Belgio è una bella partita, Spagna-Belgio è un'altra bella partita.
0: Ma sono tutte incerte, ma
3: non è pure questa, è molto incerta.
0: Tutto in bilico, tutto.
3: Come Francia-Marocco,
0: faticherà anche l'Argentina o la Svizzera, vedrai.
3: No, come Francia-Marocco, che permettetemi di dire, forse dal punto di vista tecnico-tattico, questa secondo me è una delle partite più belle.
4: È più interessante sicuramente, perché sono due interpretazioni di calcio in campo aperto, con tanta corsa sugli esterni, con possibilità di palleggio ma anche di ripartenza. Sono due squadre complete, diciamo che queste sono le due squadre che complessivamente ha fatto la miglior figura fino adesso, in assoluto, proprio se ci ragioniamo, perché qualcuno ha bucato qualche partita, la Francia mezza partita l'ha bucata anche lei, però come valore assoluto sappiamo avere una capienza clamorosa. Quindi sono le due squadre che in questo momento hanno dimostrato, ci stanno dicendo, questo mondiale si gioca così. E loro due stanno facendo un'ottima interpretazione, una partita super strepitosa, non vedo l'ora di vederla.
3: Assolutamente. Dammi un audio, Andrea, se c'è, vai.
5: Buongiorno direttore. Buongiorno. Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Io non capisco perché vi ostinate a dire che Carlo Ancelotti è un grande allenatore. Ha avuto sempre grandi squadre, grandi giocatori. Senza quelli non è capace di fare una squadra che possa vincere qualcosa. Scusate,
3: Lascio a voi la risposta, mister, poi Stefano.
1: siamo quasi in chiusura.
4: Beh, direi che mettere in discussione il valore di Ancelotti solo perché ha avuto grandi squadre è un po' estremamente riduttivo. Ancelotti ha dimostrato intanto di saper vincere con le grandi squadre principalmente, ma ci sono stati e ci sono tantissimi allenatori che pur avendo in mano grandi squadre non vincono, quindi già la capacità di gestione, la capacità di lettura

0: certo, la capacità di arrivare in fondo e togliere pressione, questa è una delle sue caratteristiche più importanti, e non è una cosa che è da tutti, eh? No, no. Perché tu per avere questa forza rispetto al tuo gruppo devi avere una credibilità, bravo, all'interno del, esatto, gruppo, che ti sei conquistato durante la settimana e durante le partite. Quindi,
1: durante,
0: diciamo,
1: la carriera, e durante tutta, la carriera, tutto.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, ma legata all'annata che stai facendo, questa cosa te la conquisti, i giocatori te la riconoscono se ce l'hai, se non ce l'hai non te la riconoscono. Quindi questo è il merito più grosso di Ancelotti.
2: Stefano, io aggiungo poco e niente.
3: Esatto, ho detto tutto molto bene, detto Giovanni, lui. È indiscutibile Ancelotti. Però in questo mondiale, Marco, consentimi di dire, gli è sfuggito qualcosa.
2: Sì, pure per me. Io l'analisi che hai fatto sono molto vicino a quello che è la tua idea. Allora, un altro amico, il 331 82 00 213, mister Mussa, che ne pensa di questi allenatori, da quello del Capo Verde a quello dell'Egitto, Marocco, Messico, Norvegia e anche da altri nomi poco blasonati, ma hanno messo in campo bene le squadre, avendo anche dei concetti di base interessanti. Ho apprezzato tanto questo aspetto di questo mondiale.
0: Sono d'accordo, nel senso che con la diminuzione delle distanze tra le varie squadre, tra le varie possibilità di imparare, questo intendo, gli allenatori che hanno voglia di imparare, di migliorare, con umiltà si mettono lì, lavorano e studiano, sicuramente hanno molti più strumenti rispetto a prima e quindi vengono fuori dei giocatori e delle situazioni più organizzate, e questo fa fare bella figura alla squadra, ma è anche supportata dal fatto che tantissimi giocatori adesso, anche di squadre meno blasonate, di nazionali meno blasonate, giocano all'estero e quindi acquisiscono degli skill, acquisiscono delle capacità, acquisiscono delle situazioni tattiche, della preparazione della gara, eccetera, eccetera, che poi riportano in nazionale. Certo, certo. E quindi queste nazionali sono cresciute anche in virtù del fatto che i singoli sono cresciuti in un contesto che li ha fatti crescere, e maturando quindi poi questa crescita all'interno della nazionale ha fatto crescere tutto il movimento.
2: Assolutamente, mister, siamo arrivati ai saluti, allora facciamo così, ci diamo appuntamento venerdì, perché così commenteremo Francia-Marocco,
3: sì.
0: Wow,
2: e quindi analizzeremo tatticamente questa partita e tutto quello che ha detto venerdì insieme a mister Mussa, sperando insomma di assistere ad un bel match tra queste due squadre che abbiamo definito, diciamo, la partita più interessante, no? Tecnicamente.
3: Sì, bisognerà vedere se Saibari torna disponibile, perché ha avuto un problema muscolare e una assenza molto grave in Marocco.
2: Assolutamente. Va bene, mister, allora buon proseguimento, ci sentiamo venerdì, un abbraccio.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a mister Mussa, venerdì. Adesso noi facciamo l'ultimo break e poi torniamo, recuperiamo un sacco di messaggi che sono rimasti un po' indietro, rispondiamo anche a qualche osservazione dei nostri amici e diamo anche una letta a quelle che sono un po' le ultime di questo pomeriggio. A tra poco.

0: Eccoci qua, Stefano, per questa ultima parte di Maracanà, prima di dare la linea a tutto.
1: Ciao
0: Stefano. Allora, messaggio al volo 331 8200 213, e io vedo bene l'Inghilterra, non sono spocchiosi come sempre sono stati, questo giro li vedo più umili, più coesi, con una bella difesa che fa sempre la differenza. È il messaggio di Mattia. Quindi l'Inghilterra, abbiamo detto, è una squadra che l'unica cosa è che
1: fastidio,
0: secondo
1: sì.
0: me quando gioca sotto ritmo non deve sempre avere un ritmo,
1: è vero,
0: se no va un po' in difficoltà. A me ha dato sempre questa sensazione in questo mondiale. Allora, questo mondiale, scrive Salvatore al 331 8200 213, questo mondiale ha evidenziato la crescita totale del calcio africano. È chiaro che gli ultimi 20 minuti di gestione delle partite hanno fatto cascare tutto il castello che avevano costruito. Devono crescere in questo aspetto.
1: Però sono cresciute molto.
0: Sono cresciute, però devono sapere anche gestire.
1: Abbiamo sempre visto nelle rassegne, insomma, nelle competizioni

0: attrezzature, mondiali, eccetera, eccetera, delle vittorie estemporanee, magari lasciate, c'era il Camerun della situazione, o la Nigeria, eccetera. Però adesso mi sembra che sia un blocco molto molto forte e competitivo, salito di livello, Marco, come organizzazione, come maturità anche dei calciatori, sì. Molti giocano anche
1: però
0: in
1: devono
0: Europa.
1: Fare quello step, lo devono fare ancora.
0: Nella gestione, sì, sono d'accordo con l'amico che ci ha scritto.
1: Allora, poi Amorim già, parte già male, prima si fa e poi si parla. Vabbè, però ha detto che se va al Milan ne vuole andare a Milan per vincere, mica per stare lì a guardare gli altri, insomma, no? Allora, dunque, poi c'è Ale che mi contesta, mi dice: Marco, se a te piace Vlahovic non vuol dire che deve piacere a tutti. Ma chi dice questo? Vlahovic non è più forte di Kolumani. La rovina di Vlahovic sono quelli che, come te, addirittura l'hanno sopravvalutato e fatto credere Dio. Ma io non credo che i miei commenti arrivano a Vlahovic, prima di tutto. Non l'ho mai fatto credere, io, per me non è un dio, è un buon attaccante, però quello che continuo a sostenere oggi, se volete capirlo lo capite, se non volete capire è un problema vostro. Se devi dar via Vlahovic devi prendere un attaccante o di pari livello o più forte. Se non c'è,
0: te tieni
1: Vlahovic.
0: A condizioni economiche
1: dove tu ti devi trovare.
0: Io o dici anche a quelle condizioni economiche?
1: No. Ma questo, ripeto, in questo momento io oggi ho tentato di mandare questo messaggio,
0: no,
1: ma
0: no,
1: evidentemente
0: ma
1: non si è capito, perché se scherzeria un messaggio così.
0: Cioè, tenerlo, non ma non a prescindere. Cioè,
1: io credo che in questo momento le due parti, la Juve e Vlahovic, devono trovare un punto d'incontro, perché serve a tutte e due. Cioè, c'è un comune interesse in questo momento. Se si vuol capire quello che voglio dire è questo. Poi è chiaro che le cifre devono essere più basse, la stessa Juve non può andare a pescare da altre parti, perché quando sento vai a prendere un attaccante, dove? Chi vai a prendere? Non riesci più a prendere Kolumani, che era l'obiettivo numero due della Juventus, improvvisamente è diventato il numero uno, adesso non riesci a prendere nemmeno Kolumani. E allora è questo che io dico, a questo punto le due parti, il messaggio che oggi hanno riportato, che ha mandato Vlahovic, che addirittura potrebbe parlare lui direttamente senza l'intermediario con Carnevali, se si fa questo è per trovare un punto d'incontro, Stefano, che conviene a tutte e due in questo momento. Poi se domani la Juve trova l'attaccante più forte, ben venga, ma non può essere, lo dico con tutto rispetto, Pellegrino del Parma. Pellegrino lo prendi anche con Vlahovic, lo prendi perché ci serve un altro attaccante. Questo è il concetto che voi in questo momento. Poi se ne trovano uno più forte, devono essere loro bravi a trovarne uno più forte. Allora, poi c'è Stefano che scrive: ma voi siete proprio sicuri delle cifre richieste, offerte e della volontà di Comolli di confermare Vlahovic? Ricordate la vicenda di Bala Riva Bene? Può essere pure che c'era un contrasto tra le parti, Comolli Vlahovic, e magari.
0: Anche non è vero, insomma, quello che abbiamo.
1: No, può essere pure che ci sia, ma io credo che quelle cifre lì saranno state chieste, non lo so. Comunque, secondo me non c'era più intesa tra le due parti, Comolli e Vlahovic.
0: Ma c'era anche una cifra, una richiesta alta da parte del calciatore, insomma, credo,
1: Allora, poi vado avanti.
0: Perché altrimenti, scusa, se fosse, voglio dire, come dice il nostro ascoltatore, allora perché Carnevali potrebbe chiudere in 4-4-8?
1: Esatto.
0: Se non fosse questo il problema, perché si va alle lunghe con Vlahovic con questo rinnovo? Scusate, spiegatemelo bene, perché c'è qualcosa che non quadra, no, dal punto di vista economico.
1: Sì, assolutamente, Stefano, cioè, è chiaro che c'è anche questo lato qui. Poi ci può essere stato anche un contrasto tra le parti, cioè che non si sono prese, quindi vediamo. Allora, Fiorentina si sta muovendo per Ulai del Trabzonspor. Contatti continui con la gente, la Fiorentina continua a muoversi sul mercato. Ieri abbiamo analizzato anche
0: la Costa d'Avorio,
1: centrocampista. Sì,
0: giovane questo, 2006. Bravo.
1: Sì, centrocampista classe 2006 che è stato che si è fatto apprezzare al mondiale con la Costa d'Avorio. Il suo cartellino è di proprietà, leggo su tutto mercato web, del Trabzonspor. E nelle ultime settimane anche la Juventus avrebbe messo gli occhi su questo calciatore.
0: Allora, dinamico, motorino, quantità. Non grandissima qualità, però giovane, vuole imparare e ci puoi lavorare, insomma, Spalletti potrebbe migliorare.
1: Assolutamente. Chiedo regia se ci sono degli audio, così li mandiamo al 331 820013.

0: Marco, ho un pensiero sul discorso arbitri dell'Inter e vorrei sapere se anche Mimmo Cugini la pensa come me.
1: È
0: Ma
1: andato via Mimmo.
0: io credo, ma nel 2026, dove sappiamo dove ci siano intercettazioni, dove si sa che venga controllati tantissimo, soprattutto nel mondo del calcio, dopo lo scandalo c'è stato di Calciopoli, ma ancora oggi vanno a fare una cosa del genere? Io la trovo una cosa veramente assurda, ma poi in partite che sono fini a se stesse, che non hanno nessuna valenza. Ma che senso ha? Che senso avrebbe, mi spiego io, che una squadra, qualsiasi squadra, fa una cosa del genere? Per portare a cosa poi?
1: Non ti so dire, diciamo così che la perplessità rimane, però io oggigiorno ormai
0: Bisogna.
1: penso che i telefoni sono controllati di tutti, quindi
0: No, esatto. Però
1: cadere in
0: voglio dire,
1: certi
0: ma non è che
1: errori.
0: è un'intercettazione, cioè, puoi anche parlare, poi bisogna
1: Esatto, poi bisogna
0: vedere.
1: vedere come si fa.
0: No, ma bisogna vedere poi se lo fai. Ah, e poi bisogna vedere come parli, in che toni. Cioè, non so l'intercettazione su come si, cioè, chi ascolta, che cosa può capire, anche se c'è un dialogo, diciamo, abbastanza che possa determinare un sospetto. Insomma, poi alla fine devi andare avanti, devi capire se c'è stato qualcosa. Ci vogliono le prove, non lo so. Certo, non è facile fare questo tipo di lavoro, eh. E non è facile neanche tanto capirci qualcosa. Non so fino a che punto poi possono essere utili tutte queste. Ma io ti parlo in generale, eh.
1: Allora, dunque vado avanti. Allora, Federico ci scrive: domani contattate il collega Carcano. Fabrizio, lo salutiamo. Per quello che accadrà a Bergamo, i giocatori si recheranno al campo di allenamento non solo con la dotazione sportiva, ma anche con penna e taccuino, perché ci sarà la prima lezione del calcio del maestro Sarri. Il comandante sarà inflessibile, difesa a 4, e dopo un'attenta valutazione indicherà alla società i giocatori da acquistare.
0: Che cos'è? Cioè, un elogio a Sarri.
1: Federico, Federico, ci avrai i santini attaccati dentro la camera. Allora, buongiorno, la causa del non mercato dell'Inter è la mancanza di soldi. Beh, quello mancano un po' a tutti, non soltanto all'Inter. Allora, poi c'è questo Renzo arrabbiato, pontificate sempre Messi, doveva essere espulso per quell'intervento da dietro e
0: Ancora.
1: pertanto doveva saltare due partite, ma Sua Santità non viene mai neanche ammonito. Però scusate, piccola precisazione. Se doveva essere ammonito, non è stato ammonito, espulso, quello che è, sarà responsabilità di chi ha dovuto giudicare. Ma qui si tratta di pontificare Messi. Messi è forte e quindi chi ama il
0: Forse
1: calcio non può non riconoscere
0: qualcosa in più di
1: questo.
0: forte.
1: Ecco, è una cosa incredibile, non può non riconoscere questo. Al di là poi che quell'episodio ci poteva stare pure il cartellino,
0: Sì,
1: questo è
0: ci
1: un
0: poteva
1: altro.
0: stare.
1: Però che cavolo c'entra? Non mi fate dire parolacce oggi, non
0: Ma
1: voglio dire.
0: no, ma
1: Che
0: perché.
1: cavolo c'entra
0: Ma
1: l'episodio
0: questa
1: con la qualità immensa di questo calciatore?
0: è
1: Ma
0: la
1: le vediamo le
0: negazione.
1: partite, la storia dei calciatori, quello che hanno fatto, oppure siamo lì a
0: Ma
1: vedere il
0: c'è spazio anche
1: cartellino?
0: per
1: Oddio.
0: qualcuno.
1: Che
0: È
1: si è
0: per la negazione
1: pontificate,
0: dell'evidenza e
1: cioè,
0: soprattutto.
1: come fai a non sottolineare il valore di un calciatore come quello di Messi? Qui si tratta di pontificare, qui si tratta di vedere. Allora, le partite si vedono, non so, ti metti dietro la televisione quando c'è Messi, dove ti metti? Come si fa a non riconoscere il valore di un
0: C'è gente
1: calciatore?
0: che
1: Io
0: non vuole
1: rimango.
0: accettare la bravura altrui, no? Il successo,
1: Non lo so.
0: tante cose, insomma. Riconoscere la bravura di Messi è qualcosa di meraviglioso, bisogna soltanto applaudire e basta.
1: Va bene, allora speravo finisse la telenovela con Colomani e Dusan, sono veramente deluso, grazie ragazzi, ma perché non è facile poi trovare dell'altro. Allora poi vado avanti, che dice qui, allora, vabbè, questo l'ho rimandato 8 volte, i tifosi salterebbero di gioia, Ube mi fai una richiesta che non ti posso in questo momento rispondere. Allora, non è Vlahovic il problema, ma chi gli dà i palloni? Ha un centrocampo scarso per far fare gol a Vlahovic. Anche sul
0: Vero,
1: centrocampo la Juve lavora tanto,
0: ma
1: perché insomma l'abbiamo sempre detto che manca un giocatore di qualità, di qualità. 331-8200213 per i vostri messaggi, anche audio se volete, in questo tratto finale di trasmissione. Poi Cardinale, aggiungo tra le cose che abbiamo prima detto, stop con il passato, voglio un calcio più entusiasmante, quindi si aspetta da Amorim un calcio più entusiasmante, Stefano.
0: vedremo, insomma. Andrei passo dopo passo, insomma, voglio dire, no, no,

0: Vediamo. Domani c'è il raduno dell'Atalanta, domani parte l'avventura di Sarri, poi ne parliamo.
1: Ah sì.
0: Io credo

0: facile. Guarda che pure questa è una bella missione, bella missione tattica da
1: squadra che andava avanti, soprattutto che aggrediva.
0: Senti, ieri ha parlato pure Gasperini, ha detto che si aspetta questi giorni molto importanti sul mercato.
1: È sembrato sereno, insomma, voglio dire, in sintonia con
0: però si aspetta
1: il direttore sportivo
0: i prossimi giorni picco sul mercato,
1: un'accelerazione. Sì, però insomma voglio dire, da questo punto di vista è più tranquillo perché sa di lavorare in sintonia con un direttore sportivo che conosce, con cui ha lavorato a Bergamo, e che credo che insomma sulla scelta di questo nuovo direttore sportivo si sia fatto sentire, perché non c'era fine in tecnico con Massara, che poi è andato a finire la Juventus e adesso alla Roma, dopo aver agguantato il pass per la prossima Champions League, deve mettere più qualità in questa rosa, Marco. Perché le partite di Champions League ti porteranno via tante energie nervose, ma soprattutto le dovrai giocare con una qualità maggiore. La Roma non c'è tutta questa qualità, è solida, una squadra che secondo me ha fatto un percorso importante nel girone di ritorno con Ranieri, e nella passata stagione è stata più o meno regolare tranne la crisi di marzo, e sa come vincere alcune partite in campionato con questo blocco storico che è stato riconfermato. Però non basta per poi dopo fare su due fronti, sì, ci aggiungiamo pure la Coppa Italia, però diciamo Champions League e campionato, secondo me serve qualità, servono giocatori un pochino più forti tecnicamente là davanti, più veloci.
0: Allora, poi Gianni dice: con la Juve si avevano meno distinguo sul tono e argomenti intercettazione. Sì, ma io non ho sentito ancora queste intercettazioni, mentre quelle altre le avevamo sentite, lette. Sinceramente vorrei sentirle, ma non le ho ancora sentite. Voi avete sentito già le intercettazioni di... si è letto qualcosa, ma non abbiamo sentito nulla, quindi non capisco perché c'è questa voglia di accomunare queste due cose. Io non riesco proprio a seguirvi da questo punto di vista. Ci ho detto anzi che si voglia chiarezza da questo punto di vista, è fuori discussione, più presto poi capire veramente come sono andate le cose. Per Stefano, Mattia ti chiede: Baggio o Messi? Mi sembra, rispondi tu Stefano, è per te la domanda. Baggio o Messi?
1: Beh, Messi, ma Baggio però insomma avrei avuto a vederlo costantemente con una squadra. Ecco, Messi ha giocato per quanti anni non mi ricordo, nel Barcellona, è sempre stato forte il Barcellona.
0: Sì, sì.
1: Tu immagina Baggio con una squadra così per 10-15 anni. Il calcio è meraviglioso,
0: però,
1: perché non ci può dare
0: Messi è più forte del Baggio,
1: certo.
0: Ho tutto il rispetto per Baggio, che è un nostro
1: però Baggio Baggio è stato il nostro Messi e non l'abbiamo saputo intercettare.
0: No, a un certo punto è andato colpa in difficoltà pure.
1: Ma insomma,
0: per quello che è stato,
1: si diceva Baggio, a me non possiamo giocare perché non possiamo giocare con Baggio, gli equilibri tattici, abbiamo massacrato secondo me un talento. Poi adesso chi lo ha massacrato lo rivaluta, ma è divertente perché poi il calcio è così,
0: calcio,
1: no? Ascolti un allenatore che l'ha massacrato e dice: no, Baggio è più forte di lui, perché non l'ha fatto giocare? Perché no? Perché mi mancava l'equilibrio, non c'avevo l'equilibrio in campo. Cioè, io non lo so, ti ricordi questo tu? Io mi ricordo
0: sai
1: questo.
0: Che cosa penso una cosa, Stefano? Che nel calcio
1: è sempre stato osteggiato Baggio, non è stato mai messo in condizioni di essere Baggio, tranne era
0: perché andava di moda forte in quel momento.
1: Ma no, non poteva giocare perché era 9 e mezzo, mezza, esatto, punta. E allora se gioco 2 punte Baggio non insomma Baggio deve giocare,
0: ma
1: a
0: perché lui secondo me
1: come Baggio deve giocare sempre,
0: è arrivato, è stato quel momento di quella specie di cambio, diciamo così, di ideologia calcistica, no?
1: Sì.
0: che è stato poi Sacchi a portarlo in quel momento, e che
1: ma
0: cosa è successo
1: Sacchi,
0: Sì, però però mi ricordo che praticamente dopo c'era una tendenza a voler copiare, ma non si può copiare, cioè nel senso, secondo me poi dopo tu devi anche vedere quello che c'è a disposizione. Se poi vai a copiare non esce bene la cosa, è come quando faceva il tiki-taka al Barcellona, poi a un certo punto
1: sì,
0: tutti
1: però adesso
0: fare il tiki-taka.
1: Dire, adesso ha fatto certamente Messi è più forte, partiamo da questo paragone, ma mentre in Argentina difendono Messi, dicono Messi e poi vediamo,
0: sì,
1: qui in Italia non abbiamo difeso Baggio, abbiamo detto
0: no.
1: Baggio, non lo so, ma potrebbe essere forte, e passano gli anni, Baggio sì, però ha fatto bene, ma Baggio sì, ma Baggio sì, perché Baggio, un altro come Baggio non nasce, capito quel discorso? Invece noi attacchiamo i talenti e invece da altre parti difendono, questo sto dicendo, mica ti sto dicendo che poi Baggio è più forte di Messi, però Baggio ha avuto una carriera difficile. Perché non è che ha giocato, ha dovuto cambiare 3.000 squadre proprio per questo motivo qui, per la collocazione tattica, perché non convinceva da questo punto di vista, perché è stato disturbato, il suo talento è stato disturbato. Poi io, ognuno ha la propria opinione, la mia è questa: Se tu parli con un allenatore che ha vinto, dice ma stai zitto, non capisci niente, ti dico io che dico per l'equilibrio.

0: Poi magari c'ha ragione lui, però l'hanno sfondato, secondo me. L'abbiamo sfondato, cioè Baggio. Baggio è arte, va difesa, va tutelata, va coltivata, va esaltata. E invece no, noi lo mettiamo in discussione. E mentre Messi, Maradona della situazione, perché Baggio era sta roba qui, Baggio c'ha questi numeri qui, Zico, giocatore lì vincino a Maradona, Messi.
1: Per esempio, Vincenzo scrive: per me Baggio con le gambe sane sarebbe stato ricordato nei secoli. Enzo da Torbaianica. Sì,
0: per carità, ma al di là di questo, no? C'è ogni talento, anche Del Piero, insomma, noi abbiamo dei talenti e cominciamo lì, però possono giocare insieme, possono coesistere, o no? Non è così? Per carità, ci sta, perché poi un allenatore fa l'allenatore. Però fatto sta che poi alla fine a pagare sono sempre stati questi talenti che hanno sofferto un po' la collocazione, no? Tu guarda all'estero, non succede questa cosa qui, no? Cioè il loro giocatore più forte, non facciamo paragoni, Mbappé, Messi, loro e poi si vede. Mentre noi no, vediamo gli equilibri, certo. Mettiamo in discussione.
1: Alessandro scrive, Antonio, ma se Scalvini non verrà apprezzato a Sarri, potrebbe essere un obiettivo Inter?
0: Beh, lo vedrei molto bene, Scalvini è bravo, Poi ti può giocare anche in mezzo al campo, può giocare sull'esterno, può fare il centrale, può fare un sacco di ruoli e li fa tutti.
1: Se non apprezza Scalvini, io mi preoccupo a Sarri invece.
0: Ma perché non dovrebbe apprezzare
1: Scalvini? Apposta.
0: Vabbè, vediamo adesso.
1: Vediamo. Dunque, Messi rispetta Ronaldo, ha una squadra molto migliore. L'Argentina non è paragonabile al Portogallo. Beh, questo da sempre però, l'Argentina è sempre stata la nazionale più forte del Portogallo.
0: Questo Portogallo era forte, no?
1: Sì. Questo ultimo, questo mondiale.
0: Cancelo a destra, Nuno Mendes. Renato Ruben Dias.
1: Sai che ti dico?
0: Oh, ma guarda che Vitinha in mezzo al campo.
1: Che in questo mondiale è fortissimo il Portogallo. Coraggio. Se avevano il coraggio di mettere in panchina Ronaldo e farlo entrare magari verso la fine,
0: cioè Portogallo la Spagna è stata una partita vissuta nell'equilibrio, poi dopo
1: Ramos, eccetera,
0: la giocata di Torres che ha messo una palla bellissima per Merino è stata risolta, se no andavano i supplementari. Cioè Portogallo è una squadra forte, Marco. Cioè Cancelo, Nuno Mendes è il terzino più forte, uno dei terzini più forti del mondo a sinistra. Nuno Mendes portiere non è male, cioè voglio dire, dimmi Ruben Dias, cioè stiamo parlando di uno dei difensori più forti del mondo, cioè nel senso che Vitinha, Pedro Neto, c'hanno Bernardo Silva, c'hanno un sacco di giocatori forti. João Félix, che tra l'altro secondo me, no sì è vero, però non ha giocato male il suo Portogallo, l'ha fatto il Portogallo, non è che è una squadra che, però non è, la Spagna non è che ha impressionato contro il Portogallo, poi alla fine è una partita in equilibrio risolta dai cambi di De La Fuente, perché ha fatto entrare Torres e Merino che hanno deciso la partita, poi capita così.
1: Allora, poi vabbè, ci sono, ogni tanto leggo le parole di Amorim e mi vengono fuori delle cose dove ad esempio lui dice seconda stella è un obiettivo, lo riporta anche tutto Mercato Web, vogliamo dominare il campionato, ha le idee chiare sul dominio, quindi vogliamo dominare il campionato.
0: Sembra esagerato, no?
1: Un bocca al lupo,
0: ma l'ha detto lui veramente?
1: C'è un virgolettato, quindi non penso che si inventano un virgolettato, quindi
0: dominare il campionato.
1: Aspetta che ti riporto se c'è il passaggio. Abbiamo letto quello di Gonzalo Ramos, beh qui c'è tutta l'intervista che trovate su tutto Mercato Web, però c'è tutto il passaggio, un passaggio. Volevo vedere se c'era, ma non lo riesco a trovare così velocemente. Allora, va bene. 331-8200-23. Siamo ormai ai saluti. Dunque, che è successo? Qui non è Roberto. Penso esattamente come Stefano su Baggio. In Italia critichiamo sempre i nostri 10.
0: No, io voglio avere ragione. È un ragionamento. Nel
1: Del Piero senso... scrive un altro, è l'ultimo fuori classe.
0: E Del Piero?
1: L'unico fuori classe, attenzione, scrivo.
0: Del Piero? Che alla Juve Capello non lo faceva giocare? Beh, io mi ricordo questo, no Marco? Non
1: no,
0: ti ricordi
1: no,
0: questo?
1: Stati
0: lo
1: messi
0: faceva
1: in
0: giocare
1: in
0: Ibrahimo
1: come,
0: delle sei.
1: Stati messi in discussione.
0: Poi per carità, gli equilibri. Però insomma... Non lo so.
1: Allora, se Baggio avesse giocato 15 anni nella stessa squadra sicuramente avrebbe avuto una carriera più lineare e di altissimi livelli. È stato anche sfortunato con tutta una serie di infortuni, bisogna Baggio pure.
0: È stato fortissimo.
1: Bisogna dire anche questo, insomma, che poi aveva le ginocchia, il suo punto debole proprio. È stato
0: poverino.
1: Dopo quello che gli era successo con la Fiorentina, giovanissimo. tutto quello che ha comportato, insomma, da lì ha dovuto sempre faticare e tanto. Stefano, siamo arrivati alla termine, alla conclusione di oggi. Naturalmente noi ritorneremo come sempre domani a partire dalle ore 13. Adesso noi vi lasciamo da tutta C, però vi ricordo anche l'appuntamento alle ore 18.30 con Motor Valley, perché c'è l'approfondimento sulla Formula 1, l'ultima tappa in Gran Bretagna con la vittoria di Leclerc, e cercheremo anche di capire con l'ospite in questione se la Ferrari può essere competitiva per il titolo, esatto, Mercedes. E poi c'è un bel reportage realizzato al VTV 2026 della Ducati per i 100 anni, con tante belle immagini, questo evento che c'è stato lo scorso fine settimana. Stefano, noi siamo arrivati al capolinea.
0: A domani.
1: A domani, come ciao, sempre, ciao a tutti, a presto, ciao ciao.
2: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il mercato al centro di questa puntata, ma anche i mondiali, perché insomma ci sono davvero tante partite che emozionano. Vedi la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto. Allora siamo pronti per il primo collegamento, andiamo a salutare Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente del mondiale con l'impresa, perché di fatto si può definire un'impresa, l'impresa dell'Argentina contro l'Egitto. In 13 minuti è riuscita a ribaltare il risultato con Messi ancora una volta grande protagonista dopo che aveva sbagliato il calcio di rigore.
1: Beh, è chiaro che è una situazione amara per l'Egitto, perché hanno secondo me assaporato per un attimo o più di un attimo una qualificazione insperata. Però evidentemente un giocatore come Messi fa ancora la differenza, e poi secondo me anche l'entrata di Lautaro Martinez, che è un riferimento importante, lo aveva fatto già in un'altra partita, quindi è un giocatore imprescindibile per questa Argentina, perché ti dà un riferimento davanti. Però è chiaro, per come è avvenuta e per tutta l'emozionalità che c'è stata intorno a questa partita, sì, è un'impresa.
0: Ecco, e su Messi cosa ti senti di aggiungere su questo giocatore che è arrivato a 39 anni, continua ad essere decisivo, continua a metterci il cuore?
1: Che c'è da aggiungere? Che sicuramente è uno dei più grandi della storia. Poi è chiaro che in questo calcio moderno, dove forse l'impatto fisico sui giocatori a livello di falli, di marcature asfissianti, eccetera, è diverso da quello che potevano avere i Maradona o i grandi del passato. Però è chiaro che ormai Messi, al di là di come andrà il mondiale, fa parte di quella ristretta cerchia, quei 4-5 grandi della storia. C'è da dire che ieri Messi si è trovato però solo in area, no? Un paio di volte. E lì non depone a favore della maniera di difendere, adesso a parte gli egiziani, ma in generale, che un giocatore del genere prima si marcava uomo stretto, no? Ricordiamo le marcature famose su Maradona, anche eccessivamente dure. Ieri Messi controlla la palla, tira da solo, e questo prima non succedeva nel calcio, mi pare, no?
0: No, certo, insomma, se si pensa ai grandi marcatori degli anni 80 e 90, certamente oggi è cambiato tutto in peggio, dobbiamo
1: dire.
0: Diciamo
1: che si menava anche un po' di più, sì, prima, no?
0: Sì.
1: Era concesso.
0: C'era anche un'altra qualità a livello di difensori, probabilmente.
1: Assolutamente sì, perché se vediamo che i grandi difensori celebrati, anche quelli, fanno degli errori gravi. Mi viene in mente Van Dijk con l'Olanda, no? Che è stato artefice di...
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove...
4: Buongiorno, buonasera a tutti.
5: Buonasera.
4: Tutto a posto? Ti va bene?
5: Devo stare più indietro io, eh?
4: Perché?
5: Perché devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
4: Buonasera, buonasera a tutti.
5: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande. uno sportivo con le contropalle. Grande Anto. Ciao Debbie, ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano, Roma. Yuri, grande, grande.
4: Vogliamo salutare Yuri, Kechi e Deborah. Deborah,
5: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
4: sì,
5: facciamo
4: infatti, battutino? Ah, beh, io vado.
5: No, no.
4: Diciamo il pasto...
5: Dai, stai qua.
4: Yuri! Vai,
5: ti vedo, ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
4: Guarda chi c'è lì.
5: Chi è? Chi è Gianni? Ciao Cristina, ciao.
4: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Kechi, che abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto. E dicono, è intervistato da Antonio Rossi. In realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo. Però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni, cos'è, 70, metà 70, 80,
5: non eri tu,
4: lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
5: Kaiser, Franz Klammer.
4: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con le, cosa c'è, il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
5: Mediolanum, ecco questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano sono dati, mi ero sì, fatto male, però ho vinto questo slalom, a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris sa tutto, Coppa Europa al Conro Scale sulla pista sulla rossa che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
4: No, ma scusa, il trofeo Topolino?
5: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone 77-78 eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic, sì.
4: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro
5: 84, 83 dicembre. Un guarda, signore qui, che qua davanti non mi
4: risponde il cognome.
5: E infatti, se guardate, tomba, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
4: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'ha Promoton, Erlac?
5: No, loro erano già in A.
4: Loro
5: c'è duello con loro.
4: B, C.
5: Io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
4: E quando li ragazzi,
5: battuti cosa? C'ero proprio così, eh?
4: Ah sì.
5: Con la schiuma, la barca, con rasoio. Avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo con numero 9, mi ricordo quella gara. A Milano portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina a casa della Debora, però ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro nella montagnetta, e mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
4: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
5: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Video. No, sempre a Milano.
4: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo, E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto via voleva andare.
5: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
4: Quindi no, a parte scherzo, so come... dov'è che ti allenavi?
5: Appennino, con le scale, le gare a Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di... sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
4: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... vuoi sempre salutare...
5: Beh, vedo man mano, perché non è che loro lo fanno prima di me a andarmi.
4: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
5: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
4: Ma l'hanno preso come una colpa, così, una botta di fortuna.
5: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato, lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le Coppe del Mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
4: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
5: 87, perché a Bormio 85 ero un po', ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con un bronzo.
4: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super
5: quindi,
4: G.
5: Sì, sì, qua c'era...
4: c'era la discesa, forse Müller, che c'era?
5: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò alle ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
4: penso
5: dopo
4: che poco, sia il minimo adesso.
5: Dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
4: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
5: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo.
4: Esatto.
5: Mio.
4: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari, non so, con Pirmin?
5: Ma lì a Cramotana?
4: Sì, no, in generale.
5: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio sotto l'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo altri tempi oggi forse, se lo fai ciao
4: forse abbiamo... oggi è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di...
5: No, dai Anto,
4: allora abbiamo un messaggio da Pirmin proprio
5: da Pirmin.
4: Sì guardalo.
6: No, io me ne vesti
5: che papà
6: per questo modo anzi Alberto so kennen lernen durfte. Ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz.

0: Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
1: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
0: Keine Ahnung, das war, er hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
1: bene, das bene, ist sono verboten.
0: Und dann kam seine Antwort, ah, no problema, no problema. Io fare subito, no problema. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute, ich wünsche euch ein schönes
1: Grazie, Tag. Grazie, firmi. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, Aira. Giuro, 30 anni che non lo vedevo,
2: Esatto, e non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice... non lo diceva al microfono, diceva chissà...
1: Sì, sì.
2: Waterloo Valley. Ma com'è stato avere...
1: di Waterloo Valley.
2: Com'è stato?
1: Comunque, cosa devo rivale? Dire? Che c'è qualcuno della stampa, sennò due cosine anch'io divertenti le dico.
2: Sì.
1: Mi ha rubato una coppa generale, che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
2: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
1: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande, grande Pirmin. E tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni. Perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar. Begli anni.
2: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo
1: Kranz... lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo quello 88 di Salba che alle finali, vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, là c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera, con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Waterloo Valley, nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Marc Girardelli poco dopo.
2: Ma qui, da questo podio o hai iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
1: No, poco dopo.
2: Poco dopo?
1: Poco dopo, 3.500 solo.
2: 3.500.
1: Se vi aspetto tutti, perché se no...
2: Ce n'è.
1: Tutti, Vi aspetto.
2: E qual è il tuo vino preferito?
1: Dove finisco?
2: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
1: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua...
2: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
1: no,
2: vuoi.
1: No, però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
2: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
1: No, 3.000 la più vecchia, regalate.
2: La più antica che hai? La più antica che hai?
1: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella lì è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
2: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
1: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi se andavo in Cile, se andavo in Argentina, se in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, i Schemen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
2: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
1: No, male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
2: No, ma adesso
1: io festeggio,
2: tolto,
1: per
2: adesso...
1: salteranno per aria.

0: faccio festa, vieni con me?
1: Sì.
0: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
1: No, ma
0: anche la Debora, eh?
1: L'Alberto tomba di 20 anni adesso.
0: Infatti,
1: dico,
0: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial, siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua. Se mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri.
1: Se sbagli.
0: Prene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriera.
0: Oris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Vedi che ero, guarda, guardate la mano su destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è.
0: Non frega niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che entrò, è stata nella storia, è di poster, è di sponsor.
1: Quanti sei confermato?
0: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatta la copia uguale.
1: Ah, sì?
0: Poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche i canadesi.
1: Incidenti diplomatica qua, go, go. Non so, Yuri, vuoi concludere,
0: no,
1: per favore? Che...
0: Però, Achilles, ragazzi, anche Achilles. Adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato dell'Alberta.
1: Esatto.
0: mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, no, il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna, fino a sua casa mia,
1: che ti vogliono...
0: perché dopo festival di Sanremo, voleva arrivare a Sanremo.
1: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no.
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io stavo guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh? A Seul non c'ero.
1: A Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà. Bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto, sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Racconta. Questo è il gigante con l'1, ma non l'ho pescato io, eh. A quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero 1. Oh, se... grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile. Grande Joseph Messner, Giovanni il dottore, Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere anche quelle di spalla, di testa con la...
1: Sembra il film.
0: Io lancio con l'appello chi mi ha ciulato questo pettorale.
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
0: L'11. Allora, cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1
0: uguale 2 ori.
1: 2 ori alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto Bruno là, la TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi. Guarda lo schermo là.
0: No, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. È Carlo Gerosa, è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere, ho finito a Cramontana. Quindi hai una, 11 anni, 12 anni fa.
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, avrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
0: Ah,
1: è il tuo
0: grande gust.
1: Ovviamente
0: a casa
1: i rivali sono molto
0: nostro
1: importanti.
0: Umberto Zelini, che è qua stasera, eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui, quando c'entrava lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra fuori. E
1: sono come era il rapporto con la sua famiglia? Diceva, mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, mi suonava il piano la Susie l'anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto perché ero le 6, quindi tornavo un po' in branda. Anche questa foto
1: A cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche i tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che ero capriccioso come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio il presidente lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo, perché al cancelletto, lo sai anche tu, prima della partenza, è massacrante, l'adrenalina a mille ti saltava su. Poi in allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè, mi dicevano, però non so se è vera, perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
0: No, questo qualcuno
1: prendete i secondi, ve li do dopo io, tranquilli. Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi. No, non mi. No, ma è qualcuno che anche della stampa che si divertiva e mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa. Sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto. Questo perché piaceva. Come negli anni c'è stato da fine carriera.
1: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
0: Umberto è qua, in alto a destra.
1: Dico di Fassa, avevi la stanza
0: grande
1: 66.
0: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima. Il mio staff degli anni 92-93. Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
1: Ma quindi qua a Vigo era la tua seconda casa?
0: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Vadifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la metà. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi. Dove sei, Umberto? Grande.
1: Eccolo. Com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: L'altro campione che trasmetteva un po' e sono stati due persone.
1: C'è un gelato magari?
0: No, ma lei si sente.
1: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire, sono stati tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora oggi giorno.
0: Sono rimasto finito. Ma no, non è, non perché, no, scusa, non...
1: Ma cosa facevi a Vigo di Falsa?
0: Ma è colpa tua, non è colpa tua.
1: Ma cosa faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
3: Sì,
1: era la sua seconda casa.
3: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche...
1: Sì, non vogliamo sapere quanto, cosa succedeva nella stanza
3: quanto,
1: 66.
3: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom, a quanto
1: grazie.
3: Mi diceva Gustavo... Alberto, sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non riusciamo.
0: Grazie Ubi, basta, se no
3: grazie, dopo ciao.
0: Ci sono i pianti, dopo, grazie Ubi. Grazie.
1: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo qui?
0: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
1: Hai una pista preferita invece?
0: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestriere all'inizio, perché anche lì andavamo. Però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade, sicuramente. Comunque le piste sono pronte. E qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
1: Secondo te come saranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
0: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì, bastardo, tu sei vicino. Non è...
1: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Beh, anche la Adele,
1: tu hai sempre
0: lo sa,
1: gareggiato con tanto...
0: in casa, qualcuno ama Cortina,
1: sempre,
0: le donne...
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma...
0: Quello sicuro, sono le altre nazioni forse a godere di questo, però anche c'è una carica, uno stimolo in più per i ragazzi di tutte le discipline dei sport invernali, che già... qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima qualche infortunio, che se arriva i giochi sono vicini alle porte. Facciamo i bravi, se no...
1: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo.
1: Qui...
0: Perché ho vinto qua?
1: Albertville, cioè questo è facile.
0: Questo è facile. Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela, mi ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il super gigante.
1: Brava Deborah!
0: E se
1: regina,
0: vedete...
1: Re.
0: Grande! C'era una TV privata che mi seguiva, e, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvarde lì, numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte, non lo so, dimmi, sei unico.
0: Sì, Brunner me l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa... Il mondo intero, regina e re, nel giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta. Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Dai.
1: Come? Adesso, altra foto.
0: sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? sotto non c'è un trafiletto di una partita,
1: riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
4: Marco, sei a Trento, una grande manifestazione, spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Mark.
1: Il tuo rapporto con Mark?
0: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Mark ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, comunque alla premiazione. Comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto olimpico, e quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville, ma tu guarda che faccio con la barba, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, strano, c'è qualcosa che non va, tra la prima e la seconda
1: me la facevo. Qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero perdi centesimi con la barba. Giuro, mi ricordavo così vicino questa foto, Loris, avevo la barba gigante, però l'ho fatta dello slalom, ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Com'è che è?
0: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, se, appetito zero, anche voi mi sa. Prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi. Quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava, c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
0: Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance, più no, le Olimpiadi.
1: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom, ti alzavi alle? Cioè non so com'è.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata dalla Belvoir davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere di lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, cioè, almeno vedevi i colori proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto alla sera prima vedere davanti lontano, ci voleva, però mi ha caricato e andate il giorno dopo, e così delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti, non è che ti emozioni, vai male per la gara, dico, ma sei scemo? Ma pensa a te, sto scherzando, dico pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
1: Bello.
0: No, dai, questo è lo sci.
1: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris a Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere la testa. Vabbè, tante cose. Grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Avevi anche un fan club dalle mie parti, ogni tanto arrivavi a casa mia dalle parti di Lecco, di Canzo,
0: anche lì a Canzo
1: avevi un fan club
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo,
0: fuori.
1: Vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da
0: fuori
1: scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi si è anche fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai diritto di replica,
0: sposata,
1: Cristina.
0: Puoi anche dirlo. Dillo pure.
5: Ciao.
0: Tanto Carlo non c'è più, c'è ma grande Camazzini, non c'è più però, la moglie.
5: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so. Avrei detto
5: e poi
1: così.
5: Con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo. Basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
5: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua, le gare una volta, loro da trentine, ero comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede, un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi del 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, esatto. Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66,
0: due anni 68. Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto 5 medaglie, io 5 medaglie all'Olimpiadi, quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero? Grande. È l'11, grande numero. E vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A Deborah 4 giugno non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Bormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa finalmente è arrivata la Coppa
1: Generale. Tantissima gente, tantissima gente. Bello.
0: In quei due giorni sono arrivati, infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va di grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare, ma lì c'è una parte, tanta, ma 60.000 in due giorni, sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'allarma,
1: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... ero eccitato, proprio avevo il sorciso con Bermuda.
1: Sì, lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova alla prima manche, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No, no.
1: Nato per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo qua, guarda, quanta Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara. Pantaloni gialli, Bermuda gialli.
6: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo, che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento. E lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di... quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Regista anche, eh?
1: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e vi dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio anche.
0: No, come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, sennò le gare non le vincevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Jure Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così...
0: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia. No,
1: ad Atene 2004.
0: No, era...
1: vedi tu che prima hai...
0: dipendono dalla giuria. No, no, io adesso scrivo qualcosa, ci ho...
1: Sono passati 20 anni, però forse...
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Jure Cosir. Abbiamo...
7: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vede, lo sento.
7: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night partying. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
0: Grazie, com'era, grazie.
1: Com'era Jure come avversario, come rivale?
0: All'anno lì ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, no, però era veramente, dopo ha vinto quando mi sono ritirato nel 98 e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua. Perché era la classifica del non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho la classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
1: Gigante.
0: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, Jure, grande avversario, e lo caricavo molto in partenza.

0: Sai come fate che ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù l'arrivo, mi raccomando. Lui nelle ultime gare era proprio anche amico, non avversario, ma amico.
1: Chiedi.
0: Ci sentiamo? Spero.

0: Mook, ci vediamo Richard, tutte Erlacher, Tötzsch, Dalini, Tonazzi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
1: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
0: Che mi
1: Aspetta,
0: fa? Eccolo.
1: qui è quando ho
0: Vedevamo.
1: conosciuto Alberto e c'era anche il
0: Ecco, io.
1: presidente Merlo.
0: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Ci siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, 2 giorni. Poi no, aspetta un attimo, io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Mauritius sono giù, andiamo a Londra, perdiamo 3 ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
2: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano 2 giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re in
0: No,
2: Spagna,
0: mezz'ora
2: dai.
0: abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua che abbiamo
1: Ma comunque
0: ubriacato
1: io volevo dirvi
0: il
1: che
0: direttore del
1: no, aspetta,
0: villaggio
1: ma
0: col golf
1: ritornando,
0: car.
1: bravo, bravo. Com'è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car,
0: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car, quindi
1: che era molto geloso, il direttore era molto
0: vicino alla
1: geloso del suo
0: piscina,
1: golf
0: al
1: car.
0: bordo, erano tutti carichi a quella sera, perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
1: Vabbè, questo forse non
0: Capito?
1: possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
0: 98.
1: 98, sì. Vabbè, torniamo
0: Fine
1: a
0: chiacchiera.
1: Sierra Nevada, alla prossima, perché insomma, non si
2: Alberto,
1: può dire nulla, eh.
2: lì eravate due bei manzi. Tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto? Perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi. Ci ha
1: Aspetta,
0: trovato indietro, non si era nemmeno.
1: aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Joe Diggs, gli passavi tu qualche informazione?
0: No,
1: Gli
0: no.
1: piaceva innanzitutto?
0: Ni.
1: Ok, vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
0: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovviamo anche,
1: No,
0: eh.
1: anche la bimba, diceva, c'è cioè, alcune tue
0: Sì, vabbè,
1: espressioni che...
0: devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
1: Mi piaceva.
0: No, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 e passa chilometri, andare. E loro, mi ricordo, si sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
1: E dove dormivano poi?
3: Della barca su, all'aperto.
0: Vai, vai, vai, se ne vada, perché noi.
3: Prima di Sierra Nevada, alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su, in una malga che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperta sotto, ho dormito lì. Così alla mattina ero subito lì e abbiamo visto l'oro, grandissimo Alberto. Allì, allì.
0: Pensa che qui si sceglievano. Sì, allora, alle gare di discipline veloci, discesa super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante delle nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nel discese super gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere loro. Comunque, le condizioni erano ottimali. Qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi, no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Ochoa che mi traduceva. Andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti, e decine di aziende che hanno scelto

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
7: Poi su pre-G ho capitato quel pre-G da Disère la clavicola, a 100 passa, è un attimo da passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti. Niente, ragazzi, ho vinto solo 50.
8: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'. Guarda,
7: ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4, 3. 15,
8: tipo Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
7: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più.

0: grazie.
1: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, aspetta, facciamola a settembre-ottobre, se no, aprile, andiamo aprile, dai, dobbiamo vedere, dobbiamo facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: no,
1: te.
0: No, sai che hai un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie,
0: rubi
1: solo
0: posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande, grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo. Rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società. Resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare. Evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale, per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che poi

0: essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massaro, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto. E poi è arrivato Cardinale, che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti, colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati, che ci saranno sempre e comunque.
3: Beh, sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni Cannavale per me...
1: out, ti dico solo questo. Beh,
3: io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese, se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori della Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè, il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato, l'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia, Cioè io credo che come minimo un anno un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare. E poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini poi c'è stato chiaramente quello che sa il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Cannavale, Ottolini Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può fare far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratic.
3: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo, quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io per quello che posso dire è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Carnevali, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti. Quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico, e comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare. Anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
3: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra e d'azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera, però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente, però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me
0: con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo.

0: stato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche una certa decisione sul mercato, anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma, il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male. In realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto, poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che ha conosciuto alla Juve, si fida ciecamente. Il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale, e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato, e lui è diventato un giocatore viola con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire, insomma, su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. Ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, esatto. Difensore del Gremio 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, e 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto, e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e chi oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare, magari rientrare di alcune

0: operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta. Anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di chi abbia virato su Allegri e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto. E quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci 2 scudetti in 4 anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo in Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento e se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo se qualcun altro farà qualche dimostranza non penso che non possa essere accontentato, ed è per questo che se si crea questo precedente non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ci sentiamo, Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene, un saluto al Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie.

0: buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente la prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò. Sulla questione Holm è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, che stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante, considerato spesa, rendimento, è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019. Mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei. Operazione per 20 milioni in rosso-nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribadito, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Rafael Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso-nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da tutto mercato web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolitore civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosby, bentornati nel mio salottino, nel salottino delle amiche dove oggi, ah sì, certo, ovviamente, grazie a Canale 56 Roma e Nixon Channel 403. Oggi parleremo di alcune cose, faremo anche se volete alcune riflessioni. Torniamo sul caso di Belen, ma perché ci torniamo? Perché non sappiamo esattamente, sono passate 2 settimane, 3 settimane se non sbaglio, da quando i suoi nervi sono ceduti. Può essere, può essere. Ripeto, io la guardo e l'ammiro tantissimo, è una donna di 40 anni, di una bellezza sconvolgente. Comunque Belen dimostra 25 anni di meno tutti. Dice, fai bene, ah sai, dovete fare solo quello nella vita. Però se analizziamo bene il contesto, allora, la vita che fa lei io non la farei mai, mai e poi mai. Sempre in viaggio, stressata, ma per quale motivo? Perché devi tenere il tuo tenore di vita, quello che tu ti sei scelta di avere, e quindi vuoi punti sempre più in alto. I soldi sono tutto ciò che rincorri. A un certo punto, però, la felicità è l'unica cosa che ti può interessare e lo vediamo bene. E non dimentichiamoci che, però, la nostra Belen è un'immigrata. Lei è argentina e non viene sicuramente da una famiglia ricca, almeno io ricordo che non veniva da una famiglia ricca, tutt'altro. Se n'è andata che era molto giovane, un adolescente, forse aveva, forse 19 anni, e ha fatto di tutto per poter sfondare in Italia e diventare un personaggio. Ma quello che a lei interessava era probabilmente aiutare la sua famiglia. È un pensiero fisso quando ami fortissimo i tuoi genitori e sai in che condizioni li hai lasciati. Credo che sia è fondamentale, tante persone hanno questo, perché tante persone lo fanno, tante persone dicono voglio diventare ricco così posso aiutare la mia famiglia, voglio diventare ricco, voglio diventare qualcuno perché così posso fare del bene, sono tante queste persone, c'è chi circoscrive questa ricchezza, cioè la divide solo con la sua famiglia, c'è chi invece fa tanto volontariato, c'è chi fa donazioni molto cospicue senza per forza dover essere alla luce del giorno e ne abbiamo avuto tantissime prove. E lei dice in questo articolo che ho trovato, adesso ho il cuore contento, l'importante è non mollare mai, con pazienza le ferite si curano. Allora, io avevo letto il testo di una psicologa dove parlava in maniera molto, molto, be molto bella di Belen e analizzava quello che è stato il suo percorso e non solo abbiamo a che fare con una donna che ha dovuto lasciare la sua famiglia e il suo paese molto giovane, ma abbiamo a che fare con una persona che è stata tra le mani proprio di uno dei personaggi più discussi degli ultimi 20 anni. Di più, chi meno, forse non sanno o sapranno in questo momento che Belen ha perso anche un figlio e che questa cosa in una donna rimane, che poi si possa passare, ma nel cuore c'è sempre. Anche solo il pensiero di come sarebbe stato, adesso quanti anni avrebbe, c'è tutto questo, non lo dimentica, ed è fardello su fardello, delusione su delusione, ci rimane addosso, non è che siamo perché guadagniamo bene o siamo bellissime, non parlo di me ovviamente, siamo bellissime, allora ci è condonato tutto, allora possiamo non soffrire, possiamo non avere attacchi di panico, possiamo non avere la depressione. No, non esiste al mondo questa cosa, non decidiamo noi, dal momento in cui Madre Natura ci ha dotato di essere favolose. Perché questo si tratta, e quando si è favolose naturalmente, sì, ok, lei si fa le punturine per rimanere sempre giovane, perché il suo corpo ci mangia, bla bla bla, tutto quello che vuoi, però la sostanza non cambia. È un essere umano come tutti, e come tutti va rispettato. Io non ho mai, non, cioè nel mio, come dire. Nel mio avere un'opinione su tutti o su tutte, e se non ne ho, vado, approfondisco,
e me la faccio, non ho mai parlato male, non mi, mai, mai, non mi sono mai sognata di dire qualcosa di sgarbato su Belen, perché comunque, cioè, se la natura l'ha dotata comunque di base di una bellezza straordinaria, che poi non sia molto fortunata, questo è un altro paio di maniche, che poi il fatto che sia argentina, ovvero che sia una donna molto, come dire, più passionale di quanto secondo me ci si possa aspettare, e i suoi ex compagni lo sanno bene. Questa, quando si arrabbia, non è che parla, o parla, ma ti lancia gli oggetti. Arriva a un certo punto che dimostra probabilmente anche quanto ti ama e quanto ci tiene, perché te mena, e lei è così. Non la sto giustificando, assolutamente. Le mani non si devono alzare mai, né da una parte né dall'altra, però mi fa molto ridere questa cosa, perché se una donna alza le mani in questo modo quando litiga, ripeto, è una cosa sbagliatissima, però mi fa tanto ridere, perché noi che ci vantiamo sempre di essere superiori agli uomini, di essere qualcosa di più elevato perché abbiamo un'empatia che non sempre è condivisa dagli uomini, però arriva a un certo punto che non parli più e meni. Questa cosa mi fa ridere tantissimo. E mi ricollego a quello che diceva Mauro nella puntata scorsa, dove diceva che ha fatto un accenno, aspettate, perché passavo di lì, al fatto

che ci sono coppie che si creano delle sfide per vedere chi deve lavare i piatti la sera. Noi in questo momento non ce l'abbiamo, oppure chi deve stendere, perché non è giusto che sia sempre la donna a farlo. Tra l'altro stavo facendo una riflessione a proposito di questo, che è bello fare le sfide, o comunque anche dai, facciamo una partita a carte, chi perde stende, una roba così, è anche divertente. Una ragazza che ha un negozio qui sotto lo studio, la sorella aspetta un bambino, ad agosto dovrà partorire, sono due sorelle, sono bellissime tutte e due, molto carine. Quando le chiesi, ma tua sorella aspetta un bambino, una bambina, lei mi disse, un bambino, e io ho ritrovato questa cosa dell'essere particolarmente gioiosi e felici se nasce un maschio, molto di più giù che su. E ho fatto una semplice riflessione: ma per quale motivo giù sono talmente contenti se nasce un maschio, e sì, felici, però è nata una bambina? Perché magari il mio è un pensiero cretino, perché ho pensato, perché qui è proprio si sente più forte il patriarcato, molto più che su al nord. Quindi quando nasce, o comunque quando nasce un bambino maschio, anche le madri, le zie, sono tutti felici, perché dicono avrà veramente una vita facile, perché tendenzialmente si ha ancora il pensiero che una donna faccia una vita di merda. È così. Perché probabilmente la loro è così, perché probabilmente sono assoggettate a dei mariti, agli doveri di casa, oltre che al lavoro e ai figli. E quindi se ti nasce un maschio, ti nasce un privilegiato. E quindi tu, madre, sei strafelice che hai un maschio, che poi magari è il primo, poi gli altri saranno femmine, che ne so. Ma è strana sta cosa. Per esempio, io ho solo nipoti femmine. Sono nipote femmine, mio fratello ha avuto due femmine, mia sorella ne ha avute quattro, e sono nessuno. Allora, mio fratello, l'unico pensiero che ha avuto è che sono l'ultimo monaco, dice, e probabilmente il mio cognome sparirà, il nostro cognome sparirà. Al che io gli ho detto, ma per quale motivo? Dal momento in cui le tue figlie un giorno si volessero sposare, gli fai mettere il doppio cognome, non è un problema, non sparirà mai il nostro cognome, non perché non è più come una volta che se non hai un figlio maschio allora non si perpetra il cognome, allora la dinastia, no, noi vogliamo tanto quanti gli uomini, ma stiamo scherzando? Cioè io posso, una volta sposata con Mauro, sarò Simona Monaco Caputi, e il mio nome e il mio cognome non andrà mai perso. Magari a volte per facilitare alcuni magari servizi, alcune commissioni, dici sono la signora Caputi, per far prima, se soprattutto se devi fare un piacere a tuo marito. E non credo che sia così, credo che sia bellissima questa cosa. Comunque questa cosa l'ho sentita molto di più al sud che al nord, ve lo dico. Ve lo dico, al nord se ti nasce, se hai pensi di avere una figlia femmina, sparano altro che fuochi d'artificio, sono strafelici. Non lo so, vabbè, comunque. Belen Rodriguez ha affidato ai social una riflessione sui momenti di difficoltà che ha affrontato nel corso della sua vita. Tra le sue storie Instagram, Belen ha condiviso un video di una vecchia intervista rilasciata a Domenica In, condotta dall'epoca da Paola Perego. Bellissima, tra l'altro mi piace un sacco. La conduttrice le ha chiesto come è stato lasciare il suo paese e lei aveva spiegato: ho lasciato soprattutto la mia adolescenza, non è facile, l'immigrata si porta dietro tanta nostalgia. Quando è andata via di casa e si è costruita una vita in Italia, è riuscita a farcela con le sue forze e a ripagare i sacrifici fatti dai genitori. Sono andata via anche per un'esigenza economica in famiglia, ho promesso che avrei fatto quello che i miei genitori non erano riusciti a fare. Allora, io mi immagino comunque i genitori che non sono riusciti a regalare ai figli, a donare ai figli qualche privilegio, o a case, appartamenti, quello che è. Ma ricordiamoci che l'Argentina non sta messa bene, dopo un crack economico del quale sta facendo molta fatica a rialzarsi, ci mancava pure anche il terremoto. L'Argentina è una delle nazioni più belle, la gente è meravigliosa, tra l'altro ci sono tantissimi italiani in Argentina, emigrati. E

per cui mi immagino. Mi immagino, io non sono immigrata in un altro paese, io sono scesa, ma rimango nella mia meravigliosa Italia, quindi non posso sentirmi un'immigrata, anche se quando dal sud venivano al nord erano chiamati immigrati, ma sempre la nostra nazione è, sempre in Italia siamo, lei dall'Argentina è finita in Italia, allora ha più ragione di essere un'immigrata. Vabbè, comunque sono considerazioni veramente molto personali. I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga. Ad un certo punto senti un vuoto incolmabile perché loro sono riemerse, si sono riaperte. Ha scritto Belen oggi, ha scritto Belen ieri, scusate, a distanza di anni dal suo trasferimento in Italia. Ha costruito una vita da zero, una carriera in TV, tra programmi, ospitate, conduzioni e anche opportunità sfumate, come sappiamo. Tra queste le recenti conduzioni dell'Isola dei Famosi, che l'ultima è stata affidata a quella là, che ha portato la Rodriguez a vivere un momento di difficoltà, e lo sappiamo, ad aiutarla le persone che la amano e che le sono sempre state vicine, a cominciare dalla famiglia, ma anche dall'ex marito, padre di suo figlio, Santiago. Si smette di stare male, diventa una scelta che piano piano, giustamente, lei dice si smette di stare male, diventa una scelta che piano piano diventa reale, scegliere di amarsi un'altra volta, è quello che sto cercando di fare da tempo, a volte ci riesco, a volte un più o meno, ma come tutti. Io ho conosciuto una ragazza bellissima, si chiama Barbara, lei ama, dunque se non sbaglio fa la commessa, però nel suo tempo libero fa la DJ, lei ama molto Cuba, credo che stia anche con un cubano, non ricordo, ma non ce ne frega niente. E suona tantissimo, suona nelle serate latino, è molto brava, oltre che essere veramente bionda con gli occhi azzurri, che tu dici ma che c'entra, lei è così, lei è molto, molto è particolarissima come ragazza, e lei mi dice che una delle cose, è più grande di me, mi ha rivelato, io non pensavo, dico non le manca niente nella vita, è bellissima, ha lavoro, ha talento, ha un sacco di amici. E lei mi ha detto, guarda che la cosa più difficile è proprio amarsi, perché ci sono dei dolori della tua infanzia che quando meno te ne accorgi, quando meno te l'aspetti, riemergono. E questi dolori ti accompagnano e ti tolgono il fiato. A volte, e mi è capitato, giuro, a volte è un odore, sentite un odore e questo odore per un attimo vi porta fuori dal mondo e vi riporta a quell'esatto momento dove lo avete sentito, e potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere qualcosa che la vostra mente ha voluto cancellare perché vi ama, perché in qualche modo l'istinto di sopravvivenza è fortissimo in ognuno di noi, però questo odore o questo sapore ti apre. E ti apre i ricordi, e se è un ricordo brutto, e se è un ricordo che ti ha fatto del male, e se è un ricordo che non capisci perché ti abbiano fatto determinate cose, ti condiziona. Ecco perché ci sono quelli bravi, perché non siamo mai soli comunque, perché abbiamo l'opportunità, non avete soldi, ci sono i consultori dove potete avere, se non ricordo male, 10 sedute gratuite con una psicologa. E 10 sedute, uno può fare veramente un sacco di cose, può veramente essere portato sulla strada giusta. Ovviamente, se avete invece un po' di soldini, andate veramente da uno bravo che sia in sintonia con voi, che davvero vi ascolti, perché tante volte è vero che forse basta il dire il problema, no? Tu dici il problema a una tua amica o semplicemente a te stessa, allo specchio, dici quello che stai provando, quello che hai, o con un'amica. A volte sapete quando si dice che è molto più facile confidarsi con un estraneo che nemmeno con tua madre o con la tua migliore amica. Ecco, questa cosa dobbiamo veramente tenerla come oro, perché l'importante è poi parlare quando ascoltiamo la nostra voce che rende reale il problema o il dramma o quello che ci fa star male.

Già va meglio, e non è una cavolata quello che vi sto dicendo, è già va meglio. Ditelo ad alta voce qual è il problema. Perché tendenzialmente siamo anche molto bravi a trovare la soluzione. Se non ne siamo in grado, no, ripeto, non siamo soli. Cerchiamo una persona della quale ci fidiamo e raccontiamo la cosa, o troviamo il modo di buttarla fuori, perché tantissime volte è la vergogna che non ci fa parlare. A volte abbiamo anche vergogna del nostro psicologo, o della persona che abbiamo interpellato per parlare. Ma nessuno ci può aiutare se non raccontiamo la verità. O se raccontiamo la verità come edulcorata. Non serve a niente. Non ci serve assolutamente a niente. Probabilmente sono stata bullizzata da ragazzina, ma sono stata bullizzata un paio di volte da due persone completamente diverse ed è stata una cosa piuttosto spiacevole, devo essere onesta, perché io ero come ora, c'è cioè una persona che si fa i fatti suoi, non ho mai parlato male di nessuno, non mi interessa. A maggior ragione adesso se, non parlo male, analizzo le cose e posso dare anche un parere, però. Del resto, non, cioè, a volte cioè, lo faccio per lavoro, lo faccio perché mi è richiesto. Ah, tra parentesi, non vi leggerò i commenti sotto al post di Belen perché sono tanti, ma pochissimi con empatia. E questa cosa mi dispiace. Leggo quando probabilmente non me ne frega niente della persona di cui sto parlando e se ci sono dei commenti divertenti, perché altrimenti non impiego né il mio tempo né il vostro tempo con delle persone che non capiscono una fava, che delle persone che non hanno empatia, sentimenti, che non riescono a capire e non sanno. Ma in realtà, sapete cos'è l'empatia? Che tutti ne parlano, che non c'entra una fava con la resilienza. L'empatia. O ce l'hai o non ce l'hai, è quel sentimento, è quel sentire tutto, tu senti tutto, senti. A volte è difficile perché stai malissimo, le persone empatiche stanno male per un cane che zoppica, stanno male per un anziano che porta la borsa della spesa, sì, a volte sentire tutto è veramente crudele, crudele verso noi stessi, altre volte l'empatia è quella cosa che ci permette di non essere crudeli con le altre persone, e quando si dice mettiti nei suoi panni, è questo il trucco, se non siamo capaci di farlo, non commentiamo in maniera sgradevole o cattiva, ma per quale diavolo di motivo dovete farlo? Se invece siamo in grado di metterci nei panni delle persone, ma se siamo veramente capaci, allora dovremmo imparare e sapere anche analizzare. Quando si tratta di cucina sono impietosa, sono impietosa. C'è stato Mauro che è andato a Capri, ma non sto passando di palo in frasca, perché c'è anche un'altra cosa che voglio parlarvi molto bella, cioè non smettere mai di essere una brava persona. Ma ci arriviamo a tutto, perché comunque sembra che io parta per i miei voli, ma poi arrivo sempre. Se siete così bravi e adorabili nel seguire i miei voli pindarici, io vi amo tantissimo, non ci posso far niente. È così, perché ci sono delle persone un po' strampalate, ok? Ma comunque sempre molto carine, tipo me, che se le seguite, qualcosa di buono riuscite a, perché qualcosa di buono riesco a trasmettervi dal momento in cui ho un'età per cui tante cose ne ho passate. Anche indirettamente, e quindi magari ne faccio tesoro e ne condividiamo insieme. E non smettere mai di essere una brava persona, anche se ci succedono mille cose brutte. Però ritornando al discorso, e questa cosa la affrontiamo, questo discorso meraviglioso, perché quando si tratta di avere empatia, si deve avere empatia per le persone, per gli animali, si deve avere empatia per qualcosa che sta succedendo al di fuori di noi. Spesso, e ripeto, è più difficile essere buoni con se stessi che con gli altri. Ci sono persone che sono troppo severe con se stesse e non hanno, e si perdono un sacco di cose meravigliose della vita. Per esempio, c'è quelle persone che dicono: "Ah, io non piango mai, oh, io sono anni che non piango." Ma che sfortuna! Ma che sfortuna! Ma guardate che non è mica una cosa bella, eh!
Non pensate che siate fighi perché non piangete mai. C'è qualcosa che non va se non piangete mai.

avete questa corazza? Perché vi siete messi addosso sta cosa? È così bello piangere. Cioè, io mi rendo conto che mi commuovo tante volte, piango poche volte, ma

il fatto di poter piangere per un film, per una scena, è qualcosa che vi ha toccato profondamente. Magari ha toccato solo voi, perché vi girate, il vostro marito o la vostra compagna non sta piangendo neanche. A me è successo un sacco di volte che Mauro tirava su col naso perché magari c'era una melodia favolosa della musica pazzesca e lui la sente molto la musica e piange, io zero, ma non perché allora sono più cattiva oppure sono più coriacea o curiosa, no, non è per quello, è perché ci sono cose talmente belle al mondo e che noi captiamo in tutti i modi possibili diversi che succede questo. Oh, mi sto guardando ora un piccolo schermo e ho un'ananas in testa, ma non fa niente, voi mi volete bene lo stesso perché non ce la faccio, ho troppo caldo, fa caldissimo. Accendi l'aria condizionata, per favore. Ah, eccola la mia aria condizionata, perché in realtà lo studio è molto piccolo e se accendiamo anche l'aria condizionata dell'epoca, fa un rumore un po' fastidioso. Comunque, il fatto che io non vi voglia leggere i commenti di Belen è perché ho rispetto di questa persona. Ho rispetto di questa persona che noi fondamentalmente conosciamo solo quelli che i giornali vogliono farci conoscere di lei, ma non sappiamo nella realtà quello che ha passato, cioè la sua io più intima. E allora perché non dobbiamo avere rispetto di questa persona? Che se ne è dette di tutti i colori. L'ultima cosa mi ha fatto ridere tantissimo. Quest'inverno aveva fatto una maschera, invece delle maschere facciali, ha fatto una maschera per lei, no? E la cosa mi ha fatto ridere tantissimo. Ma io dico, amore, ma perché, tesora, perché ti ficchi sempre in questi gineprai? Però lei è un genio. Purché se ne parli? A me che me ne frega. E lei, e questa maschera che costa 50 euro? No, aspettate, scusate, 50 euro 3, era in offerta, è vero. Il lancio era 50 euro 3 maschere. Questa maschera, tipo, E poi ci sono le altre maschere di quelli che sono marchi che comunque noi, ci sono tutte noi, abbiamo in casa Uncilli, tutte noi. Ecco, questo meraviglioso prodotto ha fatto ancora prima queste maschere emollienti. Io non so perché debbano servire, probabilmente serviranno dopo o prima, o semplicemente perché per non avere un prodotto più fresco. Scusate. Mi sto ficcando in un ginepraio veramente io stavolta. Comunque, domani parleremo di quella cosa dell'essere felici perché mi piace molto. È un contesto che secondo me sta molto bene nel salottino delle amiche e il fatto che non tutte le giornate scorrono nello stesso modo, non tutte le giornate vanno come vorremmo, però l'importante è quanto è bello rimanere sempre una brava persona e di brave persone ce ne sono tantissime, come ci sono tanti imbecilli, come dice De Luca, ma noi stiamo con le brave persone, d'accordo? Io vi saluto, vi auguro una splendida giornata, una splendida nottata, ci vediamo domani, sempre sudatissima ovviamente perché sta cosa è così.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale.

0: Tale tipo New Jersey è specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Ho ripristinato con il ritorno del mio editore la situazione legata alle maglie, alla location. E, scherzi a parte, c'è una giustizia sempre nel mondo, nella vita, nel calcio, nelle cose di tutti i giorni, perché se ti fanno del male o provano a farti del male, evidentemente poi c'è una partita di ritorno, intendo dire che con un grande De Ketelaar e con una prestazione straordinaria, soprattutto nel primo tempo, il Belgio ha messo sotto e ha preso a pallate gli Stati Uniti. Balogun non è servito, tutto quello che hanno fatto non è servito, vanno a casa gli Stati Uniti, Pochettino, che mi ha deluso molto, vanno a casa anche Infantino, va a casa anche Trump, vanno a casa tutti quelli che pensavano di poter scavalcare le cose normali ed elementari del calcio con una forzatura che ha ucciso il calcio. De Ketelaar in grandissime condizioni, tra l'altro proprio bello, pimpante, concreto, tecnico, veloce, cinico, prolifico.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
0: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
10: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
11: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Avendo soprattutto un rapporto con Spalletti di amicizia professionale, nel senso che c'è grande stima perché a Spalletti piace. La Juve deve rifondare un po' tutto. E ieri vi ho dato un'altra notizia, quale? Quella di un preparatore dei portieri che la Juventus deve prendere. E ho fatto il nome di Marco Savorani. Non è una trattativa fatta al 100%, ma è una trattativa impostata che dobbiamo seguire. Perché il preparatore dei portieri? Perché è stato un anno orribile anche per i portieri, perché Di Gregorio non ha fatto bene, perché lo stesso Perin ha avuto alti e bassi, ma perché comunque ti serve un professionista del ruolo che ti possa prendere per mano e che ti possa aiutare durante tutta la stagione. La Juventus aveva avuto dei grandi specialisti. E tra l'altro la Fiorentina ha preso uno dei migliori, che è Filippi, e la Juventus aveva questa lacuna da colmare, una lacuna che può colmare con Savorani, ma i portieri non basta spendere dei soldi, bisognerebbe chiedere, ripeto, aggiuntoli a Thiago Motta, per quale motivo loro abbiano deciso di puntare su Di Gregorio, considerato dal loro punto di vista il miglior portiere della Serie A, era stato uno dei migliori nella stagione precedente, senza guardare ciò che avevi in casa, dentro casa, verificando, ma Szczęsny, devo buttarlo alla finestra, i preparatori secondo me non al top hanno fatto la differenza, Di Gregorio ha fatto degli errori clamorosi, il preparatore ti serve come serve un direttore del magazzino, il direttore del magazzino smista il lavoro, lo distribuisce e se non ce l'hai fai fatica, ognuno fa come gli pare, portano i pacchi come gli pare, quindi faremo un altro video per parlare dell'Inter, del Napoli, di tutto quello che accade, perché per esempio l'Atalanta è tornata su Gudmundsson, il Napoli non perde di vista Dodò, l'Udinese ieri sera, come ha raccontato Luca Cilla, ha chiuso gli accordi con Zaniolo, altre notizie, l'Inter Calaili, il discorso legato a Cialobà, però questo video è un senso di giustizia per chi ama il calcio, quindi complimenti al Belgio e questa rivoluzione che continua in casa Juve. Vi mando un abbraccio, buon mercoledì e ci rivediamo molto presto, promesso, ciao!

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e voglio partire oggi con una splendida immagine che ci avete mandato qua a 3B Meteo, Maurizio in particolare, con l'eruzione dell'Etna di 3 giorni fa, davvero spettacolare, foto non meteorologica, più geologica, non so come dire, però davvero meravigliosa. Tanto comunque i vulcani hanno influenza anche sul tempo e sul clima. Quando un'eruzione è particolarmente potente, che spara in atmosfera pulviscolo anche piuttosto denso, può rimanere attorno alla Terra anche per settimane o mesi, influenzando il clima. Ci sono stati degli anni in cui grandi eruzioni vulcaniche si sono fatte sentire appunto per 12 mesi anche di più. L'eruzione del Tambora nel 1815 causò l'anno senza estate. Ma andiamo a parlare ora della situazione attuale, anche perché c'è il caldo che si farà sentire sull'Italia e su mezza Europa ancora una volta. Alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, con temperature che aumenteranno perché ancora una volta è un'alta pressione di origine nordafricana. Vediamo intanto la previsione delle precipitazioni, poco o nulla. Nelle ore pomeridiane qualche acquazzone si forma sull'Appennino meridionale, ma è davvero l'unica cosa che potrà capitare nei prossimi giorni. Nel weekend forse arriva qualche temporale in più al nord, speriamo, perché abbiamo un gran bisogno d'acqua al nord. Ma parliamo ora del caldo, con questa bolla africana che torna a investire l'Europa centro-occidentale. Per ora ancora lambisce solo l'Italia, ma piano piano le temperature saliranno anche da noi. Partiamo dalle minime di questa mattina, di questo martedì mattina, con valori sopra i 20 gradi in gran parte d'Italia, però per il momento ancora accettabili. Insomma, non fa così caldo al mattino presto, si sta ancora bene. Però nel pomeriggio punte di 35-36 gradi, addirittura mercoledì punte anche di 37-38. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, queste le zone più bollenti. Un'occhiata anche al vento, che sarà per lo più di debole intensità. Avremo qualche rinforzo nei prossimi giorni attorno alle isole maggiori, Sardegna e Sicilia, in particolare i canali di Sardegna e di Sicilia e intorno anche alla Corsica. E come mari in generale calmi o poco mossi, il moto ondoso però previsto in aumento appunto attorno alle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per altri dettagli come sempre vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita. Grazie.
1: Quando abbiamo un ospite così importante come quello di oggi, ci sarà solo lui per tutta la puntata, perché l'argomento è bellissimo. Intanto, ben ritrovati qui a Longevity Magazine. Sì, la puntata di oggi non vorrei crearvi ansia, perché parleremo proprio di ansia e ne parleremo con uno psichiatra, psicologo, quindi doppia laurea, laurea in medicina, specialità in psichiatria, ma anche laurea in psicologia, uno veramente bravo, e anche altri, ma poi andate su internet e scrivete, Matteo Marcatilli, dottor Marcatilli. Guardiamo il servizio e poi ve lo faccio conoscere.
2: L'ansia non è intrinsecamente negativa, nasce infatti come uno stato fisiologico e primordiale evoluto per garantire la nostra sopravvivenza. Funziona come un sistema di allarme che prepara il corpo alla fuga o alla reazione di fronte a un pericolo, migliorando le prestazioni quando è legata a un contesto specifico, come un impegno importante. Tuttavia, l'ansia diventa patologica quando si svincola dal contesto e diventa costante.

0: agisce non solo sulla mente, ma anche sul corpo, attraverso sintomi somatici come palpitazioni, fame d'aria e formicolii. Nelle forme più gravi, come il disturbo di panico, l'individuo sperimenta un senso di morte imminente. Per agire correttamente, il passo fondamentale è rivolgersi a uno specialista. In attesa di un consulto è possibile utilizzare tecniche di rilassamento basate sulla regolarizzazione del respiro, che aiutano a modulare la risposta neurobiologica e a ridurre i livelli di stress. È inoltre cruciale mantenere una routine di sonno regolare ed evitare l'automedicazione con alcol e sostanze.
1: Ok, abbiamo visto? Bene, quindi adesso è il caso di parlarne con lui direttamente e saluto un carissimo amico, prima di tutto, ma un grande medico, che è appunto il dottor Matteo Marcatini. Grazie di essere venuto, Matteo.
2: Grazie a te per l'invito e anche per le belle parole, insomma. Spero di non aver alzato troppo l'asticella in questo modo.
1: Assolutamente no, le aspettative che avrà il pubblico saranno ben ripagate, perché ti conosco, per cui ci metto la faccia. Ok. Non vorrei però che ti venisse un po' d'ansia dopo questa presentazione.
2: Può essere.
1: L'ansia. Oggi parliamo di ansia, appunto.
2: Sì.
1: Ma davvero, che cos'è l'ansia? Come la riconosciamo?
2: Allora, una bellissima domanda. L'ansia, te lo dico da psichiatra che si occupa di salute mentale, ma di malattia mentale, la prima cosa che ti posso dire è che l'ansia è un stato normale, fisiologico, cioè è normale avere l'ansia ed è anche un qualcosa che l'evoluzione ha studiato per mantenerci in vita. Tu spesso, quando mi hai invitato, mi hai detto, noi in questa trasmissione facciamo un po' di divulgazione, no? Quindi ho pensato che potesse essere interessante anche sottolineare questo aspetto, che nella storia dell'evoluzione del nostro cervello, i centri deputati alla generazione di questa emozione, di questo stato mentale, chiamiamolo così, si sono formati molto prima della corteccia, quella che noi usiamo per fare il pensiero astratto, per fare le cose più alte e più grandi della nostra vita. Prima di questo c'erano i centri dell'ansia, che sono profondi nel cervello e che sono quelli che ci hanno tenuto in vita. Perché sono quelli che segnalano le reazioni d'allarme e sono quelli che preparano il corpo, e poi vedremo perché questo è importante anche per la clinica, alla fuga, all'allarme, a tutto ciò che può consentirci di fuggire e metterci al riparo, no? Quindi l'ansia di per sé non è nulla di negativo, è un qualcosa che ci serve per rimanere vivi in un ambiente estremamente competitivo.
1: È legato alla paura anche?
2: È legato certamente anche alla paura, no? È un continuum, no? Che va da quello che nella letteratura scientifica si chiama una sorta di iperarousal, no? Cioè di una suscettibilità, di un'iperattivazione, no? Quando siamo tesi e pronti a decodificare qualcosa nell'ambiente che possa essere fonte di pericolo, e va fino alla paura più profonda, più buia, che è quella che poi i pazienti sperimentano in quello che è il massimo dell'ansia, ovvero l'attacco di panico.
1: Quindi l'ansia è un sentimento?
2: L'ansia è uno stato emotivo primordiale. Il sentimento di solito ha una coloritura anche cognitiva, no?
1: Sì.
2: Nel sentimento ho sicuramente uno stato emotivo, ma ho anche dei pensieri, no? L'ansia può anche non avere pensieri, come vedremo, credo, immagino in questa chiacchierata, sì. L'ansia può essere anche un qualcosa che è puramente somatizzata, no?
1: Okay.
2: Io dico, ho diversi pazienti che mi dicono, ma io non sono ansioso, però ho il cuore che mi batte forte, le palpitazioni, ho fame d'aria, non riesco a. Ho dei momenti in cui non riesco a respirare, sento le parestesie, cioè i formicolii. E non è detto che questa cosa poi il paziente la riconosca necessariamente come ansia, no? Quindi per rispondere alla tua domanda, è uno stato, direi, primordiale.
1: Ok.
2: Emotivo primordiale.
1: Se l'ansia ha una nascita positiva, perché ci permette di proteggerci, quindi parleremo anche di chi non ha ansia allora dopo.
2: Certo.
1: Ma quando l'ansia diventa un problema, cioè quando è necessario che io mi rivolga a uno specialista, perché ok, l'ansia non, magari non mi fa più vivere serenamente, cioè qual è il limite per cui l'ansia diventa da una cosa positiva a una cosa preoccupante? Metti ansia, questo argomento.
2: No, secondo me è il punto centrale ed è giusto che anche chi ci guarda ce l'abbia ben chiaro. Quello che determina una situazione patologica da una situazione fisiologica o parafisiologica è assolutamente il vincolo al contesto. Mi spiego. Se io ho un appuntamento importante, magari sto andando a scuola, la professoressa scorre il dito sul registro, adesso è elettronico, ma mi ricordo ancora quando la professoressa scorreva il dito sul registro e so che da lì a quel momento potrei essere chiamato per fare un'interrogazione oppure un importante appuntamento di lavoro, insomma è giusto che io abbia ansia, c'è un contesto, in questo senso l'ansia è vincolata al contesto ed è positiva perché acuisce la mia capacità di rispondere a un ostacolo, a fare performance, no? Ci sono delle situazioni in cui l'ansia c'è in modo del tutto svincolato dal contesto, quindi non importa che nell'ambiente ci sia qualcosa che mi generi ansia, ma io ho ansia e magari ce l'ho anche intensa e non solo. Può capitare che quest'ansia non passi mai. Chi ha il disturbo d'ansia generalizzata, per esempio, è una persona che ha costantemente uno stato ansioso indipendentemente da quello che è intorno.
1: Ok, quindi è questa la differenza.
2: La differenza che ti deve portare allo specialista è questo. Se io ho ansia per un motivo ben preciso, no? Trascuriamo le fobie se vuoi, che poi magari le tocchiamo. Però se l'ansia si accende e si spegne, e si accende e si spegne in una logica positiva, quasi evoluzionistica, per aiutarmi a fare performance, ha senso. Se invece l'ansia diventa un ostacolo alla mia vita, come in alcuni disturbi, allora lì sì che è patologico.
1: Quello che in medicina è il sine materia, cioè senza un motivo.
2: Esatto.
1: Oh, perfetto, benissimo.
2: Sì.
1: E quindi c'è un legame anche tra le ansie e le varie fobie, faccio un esempio. Devo arrivare al quinto piano, devo prendere l'ascensore, oddio, soffro di claustrofobia. Che ansia. Certo. Sono legate tra loro?
2: Allora, questo è un argomento delicato, nel senso che le fobie sono esattamente quello che hai spiegato tu, ovvero delle situazioni ambientali ben precise, no, che determinano ansia. La più famosa è la paura di volare. No? Quanti cominciano ad avere reazioni d'ansia quando cominciano ad avvicinarsi all'aeroporto e poi fanno il check-in e poi salgono sull'aereo? Quella è una situazione fobica. La situazione fobica tendenzialmente si tratta molto bene in psicoterapia e chi la vuole trattare chiaramente, in quel caso è normale che una situazione fobica, cioè uno stimolo chiaro come per esempio prendere l'aereo, possa portarti ansia, no?
1: Sì.
2: Poi si tratta molto bene in psicoterapia, è una situazione abbastanza facile dal punto di vista clinico da gestire. Il punto è quando si ha la cosiddetta paura della paura, mi spiego.
1: Ah, sì, certo.
2: La cosiddetta ansia anticipatoria.
1: Sì, quando l'ascensore, sto andando in studio, adesso non più, ma per 25 anni ho avuto uno studio al quinto piano e la claustrofobia mia amica, ok? Io, oddio, arrivo in studio, devo prendere l'ascensore, quasi mi faccio 5 piani a piedi e stavo in ansia. Perché sapevo di dover andare a prendere l'ascensore? È questo il caso?
2: È questo il caso, questa è l'ansia anticipatoria, per esempio, di una situazione claustrofobica come quella legata a una fobia, no? Allora, che cosa però succede in chi invece ha la massima espressione del disturbo ansioso, ovvero il disturbo di panico, che è un disturbo caratterizzato da attacchi di ansia acuta, somatizzata, molto grave, con senso di morte imminente, esperienze bruttissime, tra le più brutte che un individuo possa vivere nella sua esistenza. Succede che una cosa molto strana, che può sembrare simile a quella che hai detto tu, ma che in realtà è molto peculiare e che rappresenta il vero nemico poi della qualità di vita. Mi spiego meglio.

0: quando una persona ha un disturbo come questo, ovvero a un certo punto nella sua vita sta facendo qualcosa di normale e gli viene un attacco di panico, cioè uno di questi stati che ti ho appena descritto, quello che succede è che questa esperienza diventa una sorta di priorità totale nella sua vita, ovvero la priorità qual è? Che non si presenti mai più. Per cui quello che succede è che si ha l'ansia e la paura di avere un attacco d'ansia, no? Okay. Questo, che poi è il nucleo reale principale, porta a dei cosiddetti comportamenti, condotte di evitamento, ovvero siccome l'attacco di panico mi è venuto quando io stavo facendo l'intervista col professor Di Pietro, allora io l'intervista col professor Di Pietro non la farò mai più. E anzi, quando mi avvicinerò allo studio del professor Di Pietro, cambierò strada, no? E pian piano, siccome gli attacchi di panico vengono, e vengono in modo, diciamo, totalmente slegato da quello che ti succede, perché ti vengono che sei in metropolitana, ti vengono che sei al supermercato, ti vengono mentre fai la tua vita normale, quotidiana, pian piano cominci ad avere paura di tutte queste situazioni e conduci un'esistenza che è un'esistenza sempre più progressivamente ritirata. E questo è il vero problema, perché poi questo tipo di condotte di evitamento si strutturano e si fa molta molta fatica a liberarsene, no? Anche quando banalmente, farmacologicamente, gli attacchi di panico si trattano e non vengono più.
1: Però rimane sempre l'ombra.
0: Rimane l'ombra, si è sensibilizzati, si ha la ferita, no?
1: Certo, mi sono scottato con il fuoco, sto lontano dal fuoco, e anche se metto una coperta che di amianto ho paura del fuoco lo stesso.
0: Esatto.
1: C'è un rimedio, il rimedio principale è rivolgersi allo specialista, come sai, lo dico spesso, qui non facciamo medicina perché quella si fa in ospedale da te, si fa in ambulatorio, non certo questa divulgazione, quindi con i limiti in cui possiamo dare un consiglio. C'è qualcosa che in attesa di andare allo specialista possiamo fare per aiutarci?
0: Allora, se ho capito bene la tua domanda, mi chiedi che tipo di strumenti abbiamo per fronteggiare l'ansia quando ci arriva, oppure per fronteggiare quell'ansia anticipatoria di cui abbiamo parlato
1: in
0: prima.
1: In attesa di arrivare in uno studio e farci vedere.
0: Allora, diciamo, senza considerare nulla di specifico, quindi quali sono gli strumenti? Tendenzialmente sono quelli che insegnano gli psicoterapeuti di primo acchito quando qualcuno entra nel loro studio con un disturbo d'ansia, e sono le tecniche di rilassamento, no? Le tecniche di rilassamento sono varie, però una di quelle, diciamo, più utilizzabile anche facilmente, è proprio quella di cercare di regolarizzare la respirazione, no? Sembra una cosa, diciamo, molto banale, però in realtà non è così banale, perché nel momento in cui siamo colti da uno di questi momenti così spiacevoli, riuscire a staccare un po' da tutto l'esterno, concentrarsi sul proprio respiro e fare dei respiri profondi, cioè concentrarsi non tanto sull'aria che butto fuori, ma sull'aria che butto dentro, o viceversa, comunque concentrarsi su un aspetto che noi diamo molto per scontato, perché nessuno di noi pensa a respirare, fortunatamente.
1: Sì, no? Certo.
0: E concentrarsi su questo determina, per delle vie neurobiologiche che in realtà sono state anche molto studiate, una riduzione dei livelli d'ansia. Certo che se però l'ansia è troppo forte, è troppo acuta, è molto difficile. Lì andiamo in situazioni che sono più francamente patologiche, per cui serve dell'altro, no?
1: Okay.
0: Però in una situazione normalità di ansia, per darti il primo consiglio che ti posso dare è proprio questo qui: cercare di concentrarsi su un qualcosa di estremamente somatico come la respirazione, che possiamo in qualche modo modulare e controllare, e rallentarla e regolarizzarla. Questo nel 30-40% dei casi ci toglie dagli impicci.
1: Bene, in attesa sempre.
0: In attesa, perché, certo.
1: E lo ripetiamo ancora, la medicina non si fa qui, ma si fa in ambulatorio e in ospedale. È legato in qualche modo all'età l'ansia, nel senso che come Longevity Magazine era la domanda che potevi aspettarti.
0: Certo, certo.
1: Quindi aumenta con l'età o non c'entra assolutamente niente? O niente, oppure magari con l'età si diventa un po' più saggi, diminuisce l'ansia. C'è un legame con l'età?
0: Ma allora assolutamente sì, perché quello che noi vediamo nella nostra professione è che anche persone che tutto sommato, tra virgolette, non hanno mai avuto a che fare con l'ansia per tutta la loro vita giovane, la loro vita adulta, quando raggiungono quella parte, diciamo, più vicina all'area della geriatrica o comunque del non più così tanto giovani, no? Sviluppano dei sintomi di questo tipo e quindi pensa che, perché poi ne parleremo magari un po' più avanti, anche la depressione, no, è legata all'ansia, tant'è che spesso si parla di sindrome ansioso-depressiva. L'incremento dell'ansia e la deflessione dell'umore, quindi la depressione, sono delle patologie che ritroviamo proprio nella terza età, no? Tant'è che esistono degli ambulatori, per esempio, di depressione dell'anziano, no? E sono delle patologie che gli stessi geriatri sono molto anche esperti ad oggi nel trattare. Beh, perché è probabilmente un'espressione, e qua concludo, dell'invecchiamento cerebrale, che può anche mascherare l'insorgenza di altre patologie di carattere più neurologico.
1: Okay.
0: Spesso un Parkinson può esordire con una depressione, spesso un Alzheimer può esordire con una depressione. Può capitare, adesso non voglio terrorizzare nessuno, no, non è che se c'hai la depressione necessariamente queste cose, però in qualche modo possono essere correlati.
1: Un'ultima domanda, qualche consiglio sull'alimentazione, perché diciamo sempre che l'alimentazione è un farmaco, ma nel caso della persona che ha ansia patologica, c'è qualche modo un legame con una cattiva alimentazione o non c'entra assolutamente niente? Così sgombriamo anche questo campo.
0: Allora, c'è sicuramente un legame con le abitudini e le routine di vita. Banalmente il sonno, no? Che è una cosa che è molto sensibile, sia all'ansia, agli stati ansiosi, perché quando siamo ansiosi difficilmente riusciamo a spegnerci, no? E andare a dormire, ma è sensibile anche ai cali dell'umore, tant'è che spesso uno dei primi sintomi della depressione è proprio un cambiamento nella capacità di andare a dormire e poi di avere un sonno ristoratore. Quindi sul cibo è molto varia la cosa, ci sono sicuramente delle sostanze di abuso che possono peggiorare tantissimo l'ansia, okay, e che oggi vengono descritte magari anche come ansiolitiche, no?
1: Okay. Mi riferivo in particolare al microbioma.
0: Okay.
1: Si sa che il microbioma intestinale si ritrova poi anche nel cervello,
0: certo,
1: però magari con l'ansia non c'entra niente, o forse sì.
0: Allora è quello, un campo che la ricerca sta investigando veramente molto, molto interessante, perché ricordiamo che microbioma vuol dire avere sostanze, che noi siamo sostanzialmente dei parassiti, di microrganismi che sono cellule in numero molto maggiore rispetto a quelle del nostro organismo, cioè i batteri del nostro intestino sono molti più dei batteri delle cellule umane, no?
1: Certo.
0: Quindi e questi batteri secernono delle sostanze, le secernono anche in base alle lotte che fanno gli uni con gli altri, e la supremazia di un ceppo batterico, di un altro ceppo batterico, può essere modulata anche dal cibo, no?
1: Certo.
0: Quindi sicuramente un messaggio chiaro sull'alimentazione legato all'ansia e alla depressione oggi io non sento di darcelo,
1: certo,
0: perché la ricerca lo discute.
1: È in fase di ricerca, però nell'incertezza mangiare bene per la longevity è sicuramente la cosa migliore,
0: certamente,
1: che possiamo consigliare.
0: Poi per carità, io mi riferivo alle sostanze di abuso,
1: certo,
0: le sostanze,
1: certo,
0: di abuso, ricordiamoci che per esempio l'alcol ha un chiaro effetto depressogeno.
1: E quindi
0: soprattutto quando si abusa, no?
1: Cioè, certo,
0: uno pensa di tirarsi un po' su all'inizio con quell'effetto un po' dell'ebbrezza iniziale, ma dopo l'effetto dell'ebbrezza iniziale tutti i clinici sanno, ma anche le persone se ne rendono conto, che c'è la fase down,
1: certo,
0: depressogena,
1: certo,
0: no? Perché è di fatto un depressore del sistema nervoso centrale.
1: Giustamente l'alcol, e possiamo anche capire, che perché ci fa star male da sempre, Ma se parliamo di alcol, dobbiamo parlare anche di droghe? Droghe leggere anche? Oppure sono esenti da errori?
0: No, mi fa molto piacere che tu mi sottolinei questa cosa. Anche perché, a parte che ormai la distinzione droga pesante e droga leggera, sì, abbiamo visto che non tiene. No?
1: Certo.
0: Però anche quelle che noi consideriamo come droghe, tra virgolette, sostanze, chiamiamo così,
1: sì,
0: che possono anche essere legalizzate oggi, mi riferisco per esempio alla cannabis,
1: sì,
0: hanno un ruolo nell'ansia e hanno un ruolo anche nella depressione. Quello che a me capita, ti racconto, parlo proprio,
1: sì,
0: così.
1: Ruolo positivo o negativo?
0: Ruolo negativo.
1: Negativo, ecco, diciamolo.
0: Ruolo negativo, sì, senza avere nessun punto di vista ideologico. Quello che si osserva,
1: scienza,
0: è che spesso quando esordiscono questi disturbi ansiosi, che non l'abbiamo detto, ma esordiscono in tarda adolescenza, all'inizio più o meno dell'età adulta, no? Quindi quando un ragazzo è alle superiori tendenzialmente, comincia ad avere i primi sintomi d'ansia, la prima risposta più semplice che spesso viene data dai pari, no? Vabbè, c'è un po' di ansia, ma fumati questa cannetta. E allora, spesso quello che può succedere è che qualcuno comincia ad usare una sostanza, no, a scopo automedicamentoso, con l'idea che possa avere appunto un effetto benefico clinico su un problema. La fregatura, esattamente come abbiamo detto un pochettino prima e poco fa, che anche l'alcol, ma che anche il THC, che poi è il principio attivo principale della cannabis, è che nel lungo termine peggiora l'ansia. Per cui un disturbo d'ansia che magari poteva essere in qualche modo gestito, no? Magari diventa un disturbo più grave, con degli attacchi di panico più frequenti, più intensi, no? E quindi uno dei problemi che spesso ci si ritrova a dover affrontare è questo ricorso, no, all'automedicamento, per esempio con la cannabis, che peggiora il problema.
1: Ok, quindi attenzione bene quando qualcuno dei vostri amici o altri dice: ma sì, fatti una canna che è sempre meglio che prendersi un farmaco.
0: Assolutamente, è naturale.
1: È naturale.
0: Certo. Esatto.
1: Ma anche il veleno dei serpenti è naturale.
0: Esatto.
1: Ok, quindi è ben chiaro che non è così. Permettimi, Matteo, di invitarti ad una prossima puntata dove parleremo della depressione?
0: Ma volentieri, ti ringrazio.
1: Allora ci rivediamo a quella puntata. E invece noi ci rivediamo alla prossima puntata. Puntata oggi tutta dedicata all'ansia, ma ne valsa proprio la pena. E ringraziamo ancora il dottor Matteo Marcatilli.

0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale, e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Cianoba, anche con il Milan. Ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare, cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti, però ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Cianoba, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Cianoba posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà, riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti. E ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No. Grazie.
0: Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Mayer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
4: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
6: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare, ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello.
6: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
4: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
6: No, non è facile, è chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
5: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche sul Liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
6: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
5: E per il CT quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
6: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
7: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
6: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi

0: convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
1: Se la sente di dare un giudizio, un'opinione su Abate?
0: Sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
2: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
0: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
2: Ha detto Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
0: Inizio a avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
1: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
3: Mi ha detto Niccolò Ciccarini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
4: Sarebbe un gran colpo, eh?
3: Di fortuna?
4: Colpo di mercato.
3: Di mercato, sì, decisamente sì.
5: Possiamo per un attimo tornare
3: hai capito che era una buttata.
5: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
3: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione, con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
5: Ecco, e per restare più sul generico, vuoi un altro nome? Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
3: Ma è molto semplice, come siamo arrivati quest'anno?
6: 15.
3: Ecco, un po' meglio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
4: È grosso, ti piace?
3: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
4: Sì, ero già nato.
3: Che anno era? Il 2000?
4: 2006.
3: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
7: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
3: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
4: Il rigore decisivo.
3: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
4: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
3: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, come credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
2: Qualche sua canzone di Ken l'avevi ascoltata?
3: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato, che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo e lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo...

0: situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
1: Più belle. Comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
2: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A. Questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
1: Cerca di te e tanto ci si conosce,
2: Eh
1: e
2: sì.
1: ti dico cerca perché, no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
2: Senti, quando sei andato a Benevento, la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti, non saresti andato in C.
1: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai
2: Beh,
1: andato,
2: questo è un
1: perché
2: dato di fatto.
1: questo è un
2: Sì.
1: dato di fatto abbastanza logico.
2: Sì.
1: O mi presentavo da solo o se non
2: Esatto,
1: era
2: sì.
1: possibile.
2: Poi Sarri vuole andare alla Fiorentina, ma
1: Bravo,
2: però da solo non può
1: bravo.
2: andare a bussare.
1: Al
2: Sì.
1: di là di tutto io non voglio neanche essere esagerato perché poi sennò sembra essere rufiano. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche
2: No.
1: semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
2: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli. È un bel binomio però, eh.
1: Non lo so qual è il motivo, io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio, che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, ho un rapporto
2: Io penso anche
1: importante.
2: quale fosse, ma lasciamo
1: E
2: perdere.
1: ti dico la verità, con Fabrizio, cioè, non ho un rapporto, Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale, sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo e a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio, ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto quello che potevo dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un annetto o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto forti, però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti, Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Succede anche a voi? Quando avete rapporti e vi viene un picco d'ansia, l'erezione inizia, è buona, ma non tiene. Oppure siete troppo veloci e l'orgasmo viene prima di quanto vorreste. E ancora, a furia di far brutte figure, vi sta andando via il desiderio ed è andato via anche a lei. Allora, mi potreste domandare, ma perché una ginecologa parla di ansia da prestazione nell'uomo? Pensate, nel 1976, 50 anni fa, ho fatto l'esame di urologia, prima donna a entrare in urologia a Padova, e da allora ho sempre collaborato con i colleghi urologi con cui ho imparato moltissimo e in particolare mi sono occupata dei denominatori comuni delle disfunzioni sessuali tra uomini e donne. Ecco perché posso analizzare in particolare l'ansia da prestazione e aiutarvi a cogliere strategie e cure. Che cos'è intanto l'ansia da prestazione nell'uomo? È una paura del fallimento che compare già prima, parliamo di ansia anticipatoria, e durante il rapporto sessuale. Questo causa un terremoto in particolare di adrenalina, vasocostrittrice, cortisolo, e un'accelerazione del riflesso, per esempio, eiaculatorio, per cui ci causa, da un lato, problemi di erezione, disfunzione erettile, dall'altro un'eiaculazione che può essere o molto accelerata o addirittura bloccarsi e diventare impossibile e alla fine andare a ledere anche il desiderio sessuale. Quali sono i fattori che predispongono a quest'ansia da prestazione? Innanzitutto parliamo di una personalità ansiosa, quindi parliamo di ansia di tratto, che viene poi ad aggravarsi in situazioni nelle quali l'uomo in qualche modo non si sente all'altezza. Ed ecco che allora parliamo di ansia di stato situazionale. Possiamo avere poi un effetto negativo delle brutte figure precedenti, soprattutto quando l'uomo ci teneva particolarmente a quella donna o a quell'uomo, l'assente educazione sessuale che continua a essere terra di nessuno e poi naturalmente possiamo avere anche complicanze di tipo fisico anche nell'uomo, per esempio problemi di tiroide, per esempio testosterone basso, per esempio diabete o altre patologie vascolari. E ancora, quali sono i fattori che scatenano l'ansia da prestazione acuta situazionale? Innanzitutto i conflitti di coppia, oppure la situazione che ci siano dei rivali reali o immaginari, la gelosia è tremenda per esempio su questo, che precipita un'ansia da situazione ingovernabile e ancora appunto i complessi di inferiorità. E dall'altro i fattori di mantenimento dell'ansia sono innanzitutto le profezie negative che si autoverificano, i circuiti che quasi sembrano condannarci a quel copione di ansia e di fallimento. Ecco perché poi la psicoterapia, la mindfulness sono fondamentali per cambiare copione, per così dire, e in più naturalmente la vergogna rispetto anche alla parte o il partner e i problemi di salute che di nuovo vanno ben diagnosticati perché l'ansia non è solo o sempre psicologica. In particolare vediamo il circuito del funzionamento normale super semplificato. Allora, l'uomo ha un buon desiderio sessuale, un'eccitazione rapida, mentale e fisica, e lo vediamo dalla salivazione, i baci profondi molto lubrificati, caldo, la vasodilatazione, l'erezione rapida, un'eccitazione genitale gloriosa, come si dice, un'eiaculazione e un orgasmo intensi, potenti, stupendi, e poi dopo c'è la detumescenza, ma con quel senso di appagamento e di soddisfazione, perché abbiamo il picco dell'ossitocina e della vasopressina che scrivono nel cervello dell'uomo chi in quel momento l'ha reso felice. Nel momento in cui noi abbiamo ansia da prestazione, ecco che si riducono il desiderio e l'eccitazione mentale, ma anche quella fisica generale. L'erezione nella prima fase di quest'ansia da prestazione compare ma non tiene, ma se l'ansia persiste, entriamo nel circuito delle profezie negative che si autoverificano, ecco che addirittura comincia a essere minata la fase di induzione dell'erezione e quindi sia un'erezione che non è di qualità e poi ancor meno tiene. A quel punto l'eiaculazione può diventare precocissima, possiamo dire antepartum, cioè prima ancora di entrare in vagina,
o diventa impossibile. È chiaro che invece della soddisfazione noi abbiamo una grave insoddisfazione con un contraccolpo di delusione su di sé, sul proprio valore, sulla fiducia di essere un uomo maschio di qualità, e questo naturalmente va ulteriormente a frenare il desiderio, potenziando quell'ansia che rischia di rovinare veramente tutta l'esperienza sessuale. Ecco perché conoscerla è importante, in particolare per i giovani, ma non solo, proprio per cambiare la traiettoria di salute anche sul fronte fondamentale della gioia di avere rapporti molto soddisfacenti. Andiamo a vedere che cosa succeda nel corpo dell'uomo quando ha un picco di ansia da prestazione. State bene attenti. Uno dei primi segnali è il blocco della salivazione. Agli esami avete la bocca secca? Fate attenzione, è lo stesso meccanismo. Quel picco di adrenalina e cortisolo blocca anche tutto il comandante dei tempi di pace, che è quello che fa salivare. L'acquolina in bocca, ma è anche acquolina in bocca quando un uomo vede un altro uomo, un'altra donna che gli piacciono moltissimo. La salivazione è abbondante. I baci secchi sono un primo segnale. Chiamo così una mia paziente simpatica e ho preso la espressione baci secchi. Poi la mandibola contratta, guardate la bocca degli ansiosi, guardate questa parte. Vasocostrizione, la pelle è fredda, sudano freddo, ci può essere anche un cattivo odore anche se sono fatti la doccia due ore prima. L'erezione è difficile, non tiene, e l'eiaculazione può essere molto accelerata o bloccata. Che cosa succede nel cervello? Va in cortocircuito e abbiamo delle prove da un punto di vista scientifico con la risonanza magnetica funzionale che ci fanno vedere come l'amigdala, che è l'area del cervello che governa le emozioni, e in particolare anche le emozioni di ansia e paura o panico, sia attivata in un modo eccessivo e mi attivi immediatamente il sistema di allarme di guerra, il simpatico, che è un amico quando ci aiuta ad affrontare situazioni realmente di pericolo, ma se si attiva nel rapporto è un disastro, mina tutto. E poi il ripetersi di questi fallimenti, mi ripeto perché è un concetto cardinale, crea le profezie negative che si autoverificano, ossia dei copioni che sembrano intrappolare quel giovane uomo in particolare in un destino di infelicità sessuale. Allora, subito le vostre domande. Ho 38 anni, da 3 anni sono single e adesso ho trovato una ragazza di 32, bellissima, di cui mi sono innamorato perso. Mi sono scoperto gelosissimo, cosa che non mi era mai successa prima. Attenti a quando compare la gelosia, perché è un semaforo rosso sulla vulnerabilità all'ansia da prestazione. Durante il primo rapporto però io sono venuto prima ancora di sfiorarla. Lei mi ha guardato male. Non mi era mai successo prima, ma lei non ci crede. Com'è possibile? Allora, l'ansia da prestazione nell'uomo è uno dei fattori critici e più potenti per attivare o peggiorare l'eiaculazione precoce. I meccanismi biologici sono proprio questa aumentata attività nei circuiti dell'ansia, innanzitutto nell'amigdala e poi la spremuta di surrenali con un picco di adrenalina e di cortisolo. E questo mi causa un cortocircuito letteralmente sui meccanismi biologici sia dell'erezione sia dell'eiaculazione. Un'ansia così estrema può portare proprio a quella che viene chiamata eiaculazione antepartum, questo addirittura i latini, ossia prima di entrare in vagina, che è un segno, noi diciamo patognomonico, di un'ansia paralizzante. A quel punto che cosa dobbiamo fare? È importante parlare con un sessuologo competente, perché noi dobbiamo da un lato analizzare i meccanismi psicologici che aumentano quell'ansia per ridurli, adottare delle tecniche molto semplici di respirazione, il mindfulness è preziosissimo, ma anche tornare a fare attività aerobica quotidiana, perché è il primo ansiolitico naturale. Poi, a seconda del sintomo, in questo caso l'eiaculazione precoce, ci sono farmaci come i cosiddetti antidepressivi serotoninergici che rallentano il riflesso eiaculatorio. Quindi, con una bella strategia che lavori sulla psiche, sul corpo e sul circuito accelerato, noi possiamo ridare all'uomo un buon controllo
del riflesso eiaculatorio, ma ci vuole competenza, strategia e anche un impegno personale, perché non si cambiano circuiti di questo tipo in una sera o in un mese. L'importante è che la soluzione c'è, tanto prima, tanto meglio. In particolare, quali sono invece le conseguenze di un'ansia da prestazione trascurata perché si continua a rimandare la prossima volta andrà meglio? No? Se continuiamo ad avere esperienze negative, ecco che abbiamo un'autostima e una fiducia nel proprio valore di maschio sempre più bassa. Possiamo andare in depressione, avere un senso di colpa verso la partner o il partner e anche un senso di fallimento, rabbia, preoccupazione, ma attenti alla gelosia che può diventare furiosa e molto pericolosa per se stessi, ma anche per la partner o il partner. Soddisfazione sessuale, naturalmente, a picco. Possiamo avere da un lato la ricerca compulsiva di esperienze oppure l'evitamento, e poi grande attenzione, mi raccomando, alle autoterapie molto insidiose con l'alcol e la cannabis, perché nel breve termine hanno un effetto ansiolitico e sembrano aiutare a governare il problema, ma nel medio-lungo termine presentano un conto di dipendenza che, attenzione, peggiora l'aspettativa negativa che si autoverifica. Quindi le soluzioni ci sono, tanto prima, tanto meglio, con professionisti esperti. Ho 41 anni. Da qualche mese, durante i rapporti sessuali, perdo l'erezione anche se sono eccitato. Sono molto preoccupato. Ma com'è possibile? È tutto nella mia testa o potrei avere un problema fisico? Domanda fondamentale, perché dobbiamo fare attenzione a non mettere l'ansia nelle nuvole nere sopra la testa. Un uomo di 40 anni, magari molto stressato e impegnato sul lavoro, la diagnosi sul fronte biologico è innanzitutto fondamentale. Per esempio, che livelli di testosterone ha? Come va la tiroide? C'è un problema vascolare? C'è un'iniziale ipertensione? C'è un'iniziale diabete? Questi sono aspetti critici della diagnosi che non possono essere bypassati. Come possiamo sapere se la questione è effettivamente più psichica d'ansia che non biologica? Le erezioni mattutine. Quando l'erezione mattutina è conservata, è valida, noi diciamo, questo è un bel semaforo verde sulla salute che ci dice allora devi lavorare di più sull'ansia perché il corpo di per sé è ancora in forma. Ovviamente però attenzione, perché quando noi abbiamo questi picchi di adrenalina, queste spremute di surrenali, come dico, abbiamo una vasocostrizione che, se tende a creare dei circuiti nel cervello e nel corpo, diventa poi difficile da governare nonostante una biologia che sarebbe ancora favorevole, perché la paura che succeda di nuovo cortocircuita tutta la risposta sessuale. Allora, che cosa possiamo fare? Se noi abbiamo questo picco di adrenalina che dà vasocostrizione, ecco che abbiamo ansia da prestazione e una prestazione, una performance sessuale non soddisfacente. Nel momento in cui noi lavoriamo in parallelo, da un lato sul fronte psicologico, per esempio con la terapia cognitivo-comportamentale con un sessuologo molto competente, e dall'altro usiamo quelli che io chiamo farmaci ponte, per esempio se c'è un problema di erezione, gli inibitori della fosfodiesterasi tipo 5, per essere semplici, Viagra e suoi fratelli, possiamo dare quel supporto fisico che consente di affrontare con più fiducia anche poi tutta la parte psicologica. Se abbiamo una precocità, ecco che il modulatore del riflesso serotoninergico dell'eiaculazione, sempre con farmaci a dosi appropriate, ci consente di dare quella sicurezza pratica che aiuta poi l'uomo a lavorare con più fiducia anche sulle dimensioni psicologiche. In questo modo noi abbiamo a ridurre l'adrenalina ed ecco che la risposta potrà tornare ad essere anche molto più soddisfacente di prima della comparsa del problema. Quindi dietro ogni difficoltà c'è un'opportunità, lo diceva Seneca 2000 anni fa, ma nel campo della sessualità questo si dimostra vero purché il problema venga affrontato con visione, ossia con capacità diagnostica e terapeutica.

sulle componenti biologiche e le componenti psicoemotive e anche di coppia. Ho 28 anni. Quando ho un rapporto con la mia ragazza, mi metto a pensare a come sto andando, mi agito e perdo l'erezione. Ma con la masturbazione invece non ho nessun problema. Com'è possibile? Allora, quando la risposta di erezione è normale con la masturbazione, abbiamo già la prova che dal punto di vista fisico quel ragazzo o quell'uomo sono a posto, nel senso i meccanismi vascolari, ormonali, nervosi sono ben concertati e funzionano letteralmente molto bene. Ecco che allora in questo caso è proprio l'ansia anticipatoria da prestazione, quindi diciamo l'ansia situazionale di stato acuta, a creare il problema. Qual è l'elemento che stiamo vedendo sempre più anche con questa mania di fotografarsi durante il rapporto per postare immagini? Diventare spettatori di se stessi. Nel momento in cui noi diventiamo spettatori, non siamo spettatrici, non siamo più dentro l'esperienza, e questo è un facilitatore tremendo di ansia, ma anche di perdita di eccitazione, che poi nell'uomo si traduce nella perdita dell'erezione. Questo distacco mentale è pericolosissimo, ripeto, perché blocca l'eccitazione. Quindi la terapia dovrà essere finalizzata ad aiutare a tornare dentro il corpo, dentro l'esperienza, qui e ora, e non abbandonare completamente quell'atteggiamento di spettatori o spettatrici del rapporto. In particolare, questa è un'immagine molto interessante costruita con la I. Vedete che noi abbiamo l'uomo con questa ansia acuta che lo porta a essere uno spettatore critico di quello che sta succedendo. Non va mai bene, questa erezione non va, ma lei è contenta, ma non è abbastanza eccitata, ma io non sono abbastanza bravo, non sono all'altezza, magari lei piaceva di più quell'altro che ho visto che guardava alla festa. In altre parole, tutto questo terremoto di pensieri, la povera erezione, addio. Quindi, ripristinare una capacità di essere dentro l'esperienza, qui e ora. Psicoterapia con psicoterapeuta, sessuologo, sessuologa competenti, ma grande attenzione a modulare anche i fattori biologici dell'ansia. La soluzione c'è, ma affrontiamola bene in modo competente. E allora, che cosa ci può essere utilissimo per cambiare l'atteggiamento di spettatori o spettatrici dell'intimità? Intanto buttate via i telefonini e i social quando fate l'amore, primo. Poi la terapia cognitivo-comportamentale. Qui la psicologia, la psicoterapia ha un ruolo cardinale, perché ci porta innanzitutto all'educazione emotiva, a comprendere e a modificare le relazioni tra il picco d'ansia, i pensieri negativi e i comportamenti che vanno a ledere ulteriormente la risposta fisica. Parliamo di ristrutturazione cognitiva, un termine complesso per dire che cosa? Che andiamo a individuare e modificare in particolare le profezie negative che si autoverificano, la cosiddetta catastrofizzazione, ossia vedo solo il nero, mi lascerà, finirà male anche stavolta, so già cosa succederà, predico solo disastri, ma quello mi mette nella condizione del disastro e va, veramente si deve imparare a modificare l'atteggiamento. In parallelo a questo, affrontare situazioni magari meno ansiogene che tuttavia ci allenino a bypassare le profezie negative e ad avere invece profezie positive. In questo senso, le tecniche di respirazione, in particolare il mindfulness, sono fondamentali, ma per tutti gli aspetti della vita e per tutti noi, perché più impariamo a respirare bene, lentamente e profondamente, più ci rimettiamo tutti sotto il comandante dei tempi di pace, e questo ci fa vivere meglio e migliora nettamente anche la nostra capacità di far l'amore di gusto e con piena soddisfazione. Provateci! E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione specialistica a Verona e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole, sempre prezioso in regia, Italpress per la possibilità di condividere con voi
questi approfondimenti utili, spero, alla salute della famiglia, della coppia. E poi naturalmente, per saperne di più, i miei due siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org. Alla prossima, grazie.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente. Cambia la mobilità ferroviaria nel mezzogiorno, è entrato infatti in servizio il primo Freccia Rossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione del primo tratto della nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari, un collegamento destinato a ridurre i tempi di viaggio e rafforzare i collegamenti tra il versante tirrenico e quello adriatico del sud Italia. Vediamo.
1: Cambia la geografia dei collegamenti ferroviari nel mezzogiorno. Nei giorni scorsi è entrato in servizio il primo Freccia Rossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione della variante Napoli-Cancello, primo tratto della nuova linea alta velocità e alta capacità Napoli-Bari, un passaggio destinato a segnare una svolta nei trasporti del sud Italia. Per la prima volta è infatti possibile viaggiare da Napoli a Bari in circa 3 ore e mezza e raggiungere Lecce in circa 5 ore senza cambi. Il nuovo collegamento parte ogni mattina da Napoli Centrale e attraversa Napoli, Fragola, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi, rafforzando il collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico della penisola. L'attivazione della nuova tratta, lunga oltre 15 km e realizzata da WeBuild per la Ferrovie Italiana, porta a 55 km di linea ad alta velocità già operativi lungo l'asse Napoli-Bari, un'infrastruttura strategica che entro il 2029 consentirà di coprire la distanza tra le due città in circa 2 ore. Un ruolo centrale in questo nuovo sistema ferroviario affidato la stazione di Napoli Fragola, progettata dall'architetta Zaha Hadid, che consolida la propria funzione di hub dell'alta velocità nel mezzogiorno. La stazione diventa sempre più il principale punto di interscambio tra i collegamenti nazionali, la futura linea Napoli-Bari, i servizi regionali e nei prossimi anni anche la futura linea 10 della metropolitana. I benefici riguardano anche la mobilità locale. Con l'attivazione della nuova infrastruttura entra in funzione la stazione di Acerra e viene avviata la dismissione della vecchia linea ferroviaria, un intervento che permetterà di eliminare 12 passaggi a livello, migliorando la viabilità dell'area metropolitana di Napoli. L'investimento complessivo supera il 1.100 milioni di euro e rappresenta il primo risultato concreto di un progetto destinato a trasformare la mobilità del mezzogiorno. Secondo il gruppo Ferrovie dello Stato, il completamento dell'intera linea ad alta velocità Napoli-Bari resta confermato entro il 2029, rispettando il cronoprogramma dei lavori. Una infrastruttura destinata non solo a ridurre i tempi di percorrenza, ma anche a favorire lo sviluppo economico, il turismo e la competitività del sud, rafforzando il ruolo della Campania come principale porta d'accesso ferroviaria dell'intero mezzogiorno.
2: Oggi con orgoglio offriamo questa splendida fotografia con il sindaco di Napoli, il sindaco di Bari, il sindaco di Lecce e l'assessore regionale ai trasporti, questa fotografia che unisce queste tre città, e io ringrazio i tre sindaci per aver dedicato di fatto un'intera giornata a questa fotografia, ma è un bellissimo augurio per un sud connesso che sarà sempre più connesso. Grazie a tutti voi e grazie a loro.
0: Prosegue il rilancio di Umbria Fiera. Bastia Umbra è stato inaugurato infatti il nuovo padiglione, primo intervento del piano di ampliamento e ammodernamento del quartiere fieristico, un investimento che punta a rafforzare il ruolo della struttura come punto di riferimento per eventi, imprese e sviluppo economico del centro Italia.
3: Prosegue il percorso di rilancio del quartiere fieristico di Bastia Umbra. Nei giorni scorsi è stato inaugurato a Umbria Fiera il nuovo padiglione, primo tassello di un più ampio progetto di ampliamento e ammodernamento destinato a rafforzare il ruolo del polo espositivo come punto di riferimento per l'economia e gli eventi del centro Italia. La nuova struttura si estende su oltre 6.000 metri quadrati, con 5.500 dedicati all'esposizione. Potrà ospitare fino a 170 stand preallestiti, una grande area conferenze, spazi dedicati alle esposizioni zootecniche e nuovi servizi. Tutto realizzato con impianti di climatizzazione e sistemi fotovoltaici per migliorare l'efficienza energetica della struttura. L'inaugurazione si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato all'inizio dell'anno dopo la presentazione del nuovo piano strategico e l'apertura del ristorante Self Service avvenuta nei mesi scorsi, un progetto che punta a rendere Umbria Fiere sempre più competitiva nel panorama fieristico nazionale. Per presentare la prima fase dell'intervento è stato organizzato Shift, un evento promosso insieme ai TS Umbria Academy. Il titolo richiama il il concetto di cambiamento e racconta la volontà di costruire una nuova fase di crescita fondata sull'innovazione, sulla formazione e sulla collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della scuola. Alla giornata hanno partecipato rappresentanti della Regione Umbria, del Comune di Bassia Umbra, di Umbria Fiere e di ITS Umbria Academy, insieme a imprenditori, partner e studenti. Al centro dell'incontro il ruolo strategico della formazione tecnica superiore nel rispondere alle esigenze delle aziende nell'offrire giovani opportunità concrete di inserimento qualificato nel mondo del lavoro. La mattinata si è articolata in due momenti. Nella prima parte sono stati presentati i percorsi formativi e le esperienze degli studenti dell'ITS, affiancati da testimonianze del mondo imprenditoriale, a seguire il taglio del nastro del nuovo padiglione, simbolo della trasformazione in corso nel centro fieristico, un investimento che guarda al futuro e che punta a fare di Umbria Fiere un motore sempre più importante per lo sviluppo economico, la promozione del territorio e la crescita delle imprese umbre.
4: Sì, l'ITS Umbria Academy può essere immaginato come un ponte tra la scuola e il lavoro, tra la formazione e le imprese e tra presente e futuro. Infatti il nostro compito è formare i ragazzi sui temi attuali, sulla tecnologia, per renderli più preparati ed essere pronti a entrare nel mondo del lavoro in un modo professionale e accurato. Una delle principali attività che facciamo è proprio quello di mettere in dialogo le imprese con il mondo della formazione, in modo tale che chi esce è preparato. L'indicatore principale della nostra attività è l'80% dei ragazzi occupati entro il primo anno, con picchi del 100%. Questo significa maggiore competitività per le nostre imprese, ma anche opportunità per i ragazzi che si iscrivono ai nostri corsi.
0: Innovazione, formazione e tecnologie del futuro protagoniste nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco. Si è concluso alle spiegate l'STEM ad alta quota, il progetto che ha avvicinato gli studenti al mondo dell'aeronautica attraverso laboratori, ricerca e progettazione industriale.
5: Innovazione, sostenibilità e formazione si sono incontrate nei giorni scorsi.

0: Sì, nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco, dove si è concluso Ali Spiegate, le STEM ad alta quota, il progetto che ha portato gli studenti del liceo Enrico Fermi di Aversa a confrontarsi con il mondo dell'industria aeronautica. L'iniziativa promossa dalla divisione aeronautica di Leonardo insieme a Fondazione Leonardo ETS, coordinata da Scuola Attiva ETS, ha accompagnato ragazze e ragazzi in un percorso di formazione scuola-lavoro dedicato alle discipline STEM, con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle professioni del futuro attraverso esperienze pratiche e tecnologie avanzate. Avviato nel mese scorso, il progetto ha coinvolto gli studenti nella progettazione di un velivolo antincendio sostenibile, affiancati dagli ingegneri e dai progettisti di Leonardo. I partecipanti hanno lavorato come un vero team di progettazione aeronautica, affrontando temi come sostenibilità ambientale, materiali, costi, prestazioni e requisiti operativi, sviluppando competenze tecniche ma anche capacità di analisi, confronto e lavoro di squadra. Fondamentale anche il contributo dell'Università Federico Secondo di Napoli, che ha collaborato alla progettazione delle attività svolte a bordo del bus laboratorio itinerante, trasformando il percorso verso lo stabilimento in una vera esperienza immersiva dedicata alla scienza e all'innovazione. La giornata conclusiva a Pomigliano ha rappresentato il momento più atteso del progetto. Dopo la visita ai reparti produttivi, gli studenti hanno partecipato a laboratori di robotica, realtà virtuale, reverse engineering, navigazione autonoma e simulazioni industriali, sperimentando da vicino le tecnologie impiegate nel settore aerospaziale. Gran finale con la presentazione dei project work divisi in 8 gruppi, ciascuno identificato come una vera azienda aeronautica con nome, logo e motto.
1: Torniamo in Umbria. 7 borghi, 5 mesi di eventi e un unico progetto per promuovere il territorio. Nasce Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario che unisce le terre dell'olio e del Sagrantino in un percorso tra cultura, tradizioni, paesaggi ed eccellenze enogastronomiche.
2: 7 borghi, 5 mesi di appuntamenti, l'unico grande progetto per raccontare l'Umbria attraverso le sue eccellenze è stato presentato nei giorni scorsi a Perugia Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario condiviso di eventi promosso dall'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino. L'iniziativa coinvolge Bevagna, Campello sulle Clitunno, Castella Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco e Trevi, con l'obiettivo di mettere in rete cultura, tradizioni, paesaggio ed enogastronomia per rafforzare l'attrattività turistica dell'intero territorio. Il progetto, finanziato dal Galba, Le Umbre e Sibillini insieme ai comuni dell'Unione, propone un cartellone unico che accompagnerà residenti e visitatori da luglio fino a novembre, valorizzando le manifestazioni più rappresentative di ciascun borgo attraverso una strategia condivisa di promozione. Ad aprire il programma sarà Estate a Bevagna, gioiello da gustare, con concerti, cinema all'aperto, escursioni, trekking e iniziative dedicate ai prodotti tipici. Spazio poi all'Agosto Montefalco, tra rievocazioni storiche, spettacoli, artisti di strada, l'attesa fuga del Bove. A settembre Castella Ritaldi ospiterà il Paese delle Fiabe, manifestazione dedicata ai più piccoli e alla promozione della lettura, mentre ottobre vedrà protagonista Trevi con il tradizionale Palio dei Terzieri, il corteo medievale e la spettacolare Corsa dei Carri. L'autunno sarà anche il periodo dedicato all'olio extravergine d'oliva, con eventi diffusi tra Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria e Campello sul Clitunno. Cooking show, visite ai frantoi, degustazioni, mercatini, passeggiate tra gli olivi e percorsi naturalistici accompagneranno il pubblico fino alla chiusura del calendario con Franto Tipico, in programma a novembre a Colle del Marchese. Secondo i promotori, il progetto rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di marketing territoriale che negli ultimi anni ha contribuito a rafforzare l'identità delle terre d'olio e del Sagrantino, un lavoro che ha portato risultati concreti anche sul fronte turistico, con un significativo incremento della presenza registrato dal 2020 ad oggi, un modello di collaborazione tra amministrazioni locali che punta a trasformare tradizioni, prodotti tipici e paesaggi in un'unica grande esperienza di viaggio, capace di raccontare l'autenticità di uno dei territori più caratteristici dell'Umbria.
3: Innanzitutto l'abbiamo riproposto perché ha funzionato lo scorso anno, l'abbiamo implementato, abbiamo presentato al GAL che ha veramente valutato in maniera positiva il nostro progetto, perché comunque queste attività vanno a valorizzare quelle che sono le nostre strategie iniziali, quelle di marketing turistico-territoriale, cioè una promozione particolare di un territorio che ha delle peculiarità e delle omogeneità che non vanno solo a livello enogastronomico, ma vanno fanno anche a livello vengono valorizzate anche a livello culturale, storico, e quindi sicuramente valorizzare i nostri comuni significa portare avanti non solo la storia, ma portare avanti delle iniziative che valorizzano appunto un territorio che va valorizzato. 7 comuni di 8, perché l'Unione è formata di 8 comuni, ma questo bando è stato portato avanti da 7 comuni, in quanto il comune di Massa Martana, che è nell'Unione dei Comuni, fa parte di un altro GAL. Sicuramente le azioni e le manifestazioni che andremo a fare da luglio a novembre coprono un periodo molto ampio, e questo ci permette di essere anche di creare un coordinamento e una programmazione di questo progetto e di questo, insomma, obiettivo che abbiamo raggiunto finalmente.
4: Ecco, il valore importante è che avete dimostrato a fare rete.
3: Sì, assolutamente sì, e questo è il nostro obiettivo appunto, cioè fare rete, creare una rete tra comuni che possano fare, possano ampliare quelle che erano all'inizio, tempo fa, anni fa, no? Le manifestazioni, e quindi farle crescere ancora di più facendo gruppo, perché la sinergia tra comuni sicuramente è funzionale.
1: Sport, mare, inclusione, protagonisti a Napoli con la tappa della Marina Militare Nastro Rosatour, il Giro d'Italia a vela sul lungomare partenopeo. Migliaia di persone hanno seguito regate, eventi aperti al pubblico, iniziative dedicate allo sport paralimpico, in un appuntamento che guarda già all'Americans Cup del 2027.
0: Sport, inclusione e promozione del territorio si sono incontrati nei giorni scorsi a Napoli in occasione della tappa della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela, che ha richiamato migliaia di appassionati sul lungomare partenopeo. La tappa campana ha rappresentato uno dei momenti più spettacolari della manifestazione, sia per il livello tecnico della competizione, sia per il ricco programma di iniziative aperte al pubblico a conquistare. La sesta frazione offshore è stato il team della Marina Militare, protagonista di una regata combattuta lungo il percorso dalla Calabria alla Campania. Determinante la strategia adottata nell'ingresso nel Golfo di Napoli, che ha consentito all'equipaggio italiano di mantenere il comando fino al traguardo, precedendo il team tedesco Verein Segleraus am Wannsee e quello britannico del Flushing Sailing Club. Accanto all'aspetto agonistico, grande spazio è stato dedicato ai temi dell'inclusione. Il gruppo sportivo paralimpico della difesa ha attraversato il Golfo di Napoli in una speciale iniziativa che ha ribadito il valore dello sport come strumento di partecipazione e accessibilità. Alla manifestazione ha preso parte anche il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, presente successivamente alla cerimonia di premiazione dei vincitori. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si è confermato anche una vetrina per la promozione del patrimonio marittimo e turistico italiano, valorizzando le eccellenze delle città costiere attraversate dalla regata, un percorso che guarda già al futuro, accompagnando Napoli verso uno degli appuntamenti sportivi più attesi dei prossimi anni, l'Americans Cup, destinata a rafforzare ulteriormente il ruolo della città nel panorama internazionale della vela. Grande partecipazione anche al Villaggio della Vela, che per tutta la durata dell'evento ha ospitato attività gratuite dedicate a famiglie, giovani e appassionati. Particolare successo hanno riscosso i laboratori del progetto Giovani, con incontri sulla sicurezza in mare, sulla tutela dell'ambiente e marino, e lezioni di vela organizzate insieme alla Federazione Italiana Vela, alla Lega Navale e alla Guardia Costiera. Molto seguiti anche gli appuntamenti culturali di intrattenimento, dai concerti della piccola orchestra di Forcella allo spettacolo dedicato ai bambini con Veronica Maia, fino agli incontri promossi dal Fondo per l'Ambiente Italiano sulla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.
5: Sì, allora io sono una veterana del Nastro Rosa Tour, perché ho seguito le edizioni 23, 24, 25, ma vi devo dire che questa edizione del 26, sesta tappa della sesta edizione, ha un significato speciale e particolare che voglio raccontare, perché siamo riusciti ad intrecciare questa tappa di Napoli con un evento straordinario del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Oggi noi davanti al lungomare Caracciolo abbiamo messo in acqua nuotatori del gruppo sportivo paralimpico della difesa, canoisti e velisti, quindi una trimare perfetta dal punto di vista delle discipline, accompagnati da ben 3 equipaggi di canottaggio, con il supporto di tutte le forze armate in termini di assetti e della Guardia Costiera, che ringrazio, e mentre la banda dei bersaglieri suonava dalla spiaggia. Quindi davvero in uno scenario fantastico, una emozione fortissima, le forze armate, il sistema paese, la cultura della difesa, che vuol dire inclusione e coesione, e questo è un valore aggiunto anche di questa straordinaria regata velica ormai di importanza e di livello internazionale che è il Nastro Rosa Tour.
6: Sicuramente questa tappa ci fa davvero tantissimo piacere, ovviamente siamo anche un po' facendo le prove generali della futura dell'America's Cup che ci sarà il 24, siamo nuovamente sede di tappa.

0: L'abbiamo voluto in particolare, ecco, in quest'anno, anche perché come capitale Europa dello sport era importante implementare e dimostrare, ecco, che Napoli evidentemente è la capitale anche e soprattutto degli sport velici, come pure si sta dimostrando sicuramente capitale di tutti gli sport, perché se andate in giro per la nostra città e tutti i giorni quotidianamente vedete strutture sportive, anche campi pieni di ragazzi, anche scuole ancora ad oggi che piene di ragazzi che giocano, insomma, quindi siamo particolarmente felici che la Marina Militare abbia voluto portare questa tappa a Napoli.
1: E anche per questa sera il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo, sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Centenario, ne parleremo moltissimo di questo momento importantissimo. È una giornata complessa, bella, speriamo di non dimenticare nulla. Incomincerei subito col far sedere i relatori, quelli che poi parleranno e che resteranno seduti su queste poltrone anche per la conferenza stampa. Comincerei col presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Leonardo Massa, che è difficile che voi non conosciate, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Poi il Cavalier Nicola Arnone, che è fondamentalmente il più longevo e il più importante, diciamo, da un punto di vista storico, nostro sponsor. Prego, Cavaliere. E infine una new entry, Francesca Curci, di una casa automobilistica cinese che diventerà una delle più importanti d'Europa, che è la Dongfeng. Prego, dottoressa Curci. Prima di iniziare, diciamo, con l'introduzione che farà il presidente De Laurentiis, e dopo chiamare il comandante della MSC World Europa, Alessandro Paparo, per un saluto. Prego, comandante.
3: Grazie signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti a bordo di MSC World Europa, è un grande piacere per noi avervi a bordo di questa nave stupenda. Oggi siamo tutti qui per celebrare i 100 anni del Napoli, un secolo di storia, di fatica, di successi e di grandi traguardi raggiunti. La maglia del Napoli non è semplicemente un simbolo sportivo, è un'identità, un orgoglio. E noi siamo lieti di avervi a bordo per questo evento. Questa società Calcio Napoli rappresenta perfettamente anche la MSC come famiglia, come valori, e quindi capace di portare in giro per il mondo questa identità. Senza ulteriori prolungamenti voglio ringraziare tutti voi per essere qui con noi, il presidente De Laurentiis, signor Leonardo Massa, grazie ancora e buon evento a tutti, grazie.

0: Grazie comandante, allora procediamo e diamo la parola al presidente Aurelio De Laurentiis che si accomoda qui. No, ma... preferisci stare lì?
1: No, io preferirei sì. Che Don Mimmo
0: prima, certo, hai ragione. Abbiamo qui con noi il cardinale Don Mimmo che vista l'eccezionalità della sua presenza e vista l'eccezionalità anche della, come dire, della persona benedisse la maglia del Napoli. Gli lascio il microfono, prego.
2: Grazie. E buongiorno a tutte e a tutti. E grazie per questo invito. Grazie Presidente. Mi è stato chiesto di benedire la nuova maglia del Napoli, lo faccio volentieri, ma vorrei farlo dentro ad un contesto di preghiera, chiaramente, perché poi questo è anche il senso della benedizione. Per cui per questo momento mi sono permesso di scrivere una preghiera che consegno a tutti quanti voi. Signore della vita, oggi ti rendiamo grazie. Grazie per i 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Una storia che si è intrecciata con quella di un popolo, di una città, di generazioni che hanno imparato a sognare guardando un pallone rincorrere l'azzurro. Ti ringraziamo perché anche attraverso una squadra di calcio hai saputo accendere speranze, ricucire ferite, dare voce a chi troppo spesso si è sentito dimenticato. In questi 100 anni ci sono stati giorni di gloria e giorni di fatica, vittorie che hanno fatto esplodere di gioia un'intera città e sconfitte che hanno insegnato l'umiltà dell'attesa. Eppure Napoli ha sempre continuato a credere, perché chi ama davvero sa che ogni caduta può diventare l'inizio di una rinascita. Ti ringraziamo per il dono dello sport, soprattutto quando è vissuto in modo sano, diventando scuola di umanità in cui il talento è considerato un dono da condividere, in cui il rispetto dell'avversario rende più bello ogni vittoria e più dignitosa ogni sconfitta. Benedici tutti coloro che hanno indossato e che indosseranno la maglia azzurra del Napoli. I calciatori, gli allenatori, i dirigenti, il presidente, i lavoratori silenziosi del club e i tifosi, perché ciascuno custodisca la consapevolezza che questa maglia porta con sé la storia, i sogni e la dignità di un'intera comunità. Signore, tu conosci il cuore di Napoli, conosci la sua bellezza inquieta, la sua creatività, la sua capacità di rialzarsi quando tutto sembra perduto. Per questo, per tanti, il Napoli non è stato soltanto una squadra di calcio. È stato il simbolo di una speranza possibile, il racconto di un riscatto, la prova che anche chi nasce ai margini può arrivare al centro senza perdere la propria anima. Custodisci ancora questo sogno. Liberalo dalla violenza, dall'odio, dall'arroganza del successo ad ogni costo. Fa che il calcio continui ad essere un linguaggio capace di costruire ponti e non muri, incontro e non divisione. Rendi gli stadi luoghi di festa e non di paura, dove bambini e famiglie possono imparare che l'avversario non è un nemico, ma qualcuno che rende possibile il gioco. Fa del calcio una strada di pace, perché ogni passaggio ricordi la fiducia, ogni assist la solidarietà, ogni gol la gioia condivisa e ogni partita la bellezza di camminare insieme. E mentre celebriamo il centenario del nostro Napoli, insegna a tutta la nostra comunità a fare squadra nelle nostre famiglie, nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni, nelle piazze. Fa che impariamo a passarci il pallone della fiducia invece di trattenerlo per paura, a difendere insieme il bene comune, a gioire dei successi degli altri come se fossero anche i nostri, perché una città non diventa grande solo quando una squadra alza un trofeo, ma quando nessuno viene lasciato in panchina nella partita della vita. E allora, Signore, i 100 anni del Napoli non saranno soltanto la memoria di una gloriosa storia sportiva, ma il segno che un popolo, quando sa fare squadra, può continuare a sognare, a rialzarsi, a risorgere. Questa maglia azzurra non è solo un pezzo di stoffa, è un pezzo di pane spezzato, è il battito di un popolo, è il vestito della nostra dignità e della nostra appartenenza. Ti chiediamo di benedire allora questa nuova maglia del secolo. Fa che chiunque la indossi, in campo o sugli spalti, non dimentichi mai la responsabilità di custodire questa terra. E insegna ai nostri giovani che il vero traguardo è la lealtà, che la vittoria più bella è l'abbraccio dell'altro e che si può cadere, sì, ma ci si rialza sempre insieme, perché nessuno si salva da solo e questa la città lo sa bene. Chi la indossa in campo possa onorarla con il sudore, il sacrificio e l'onestà. Chi la indossa sugli spalti o per le strade della città possa farsi testimone dell'accoglienza, della solidarietà e soprattutto del riscatto sociale. Questa maglia ricordi a tutti noi che apparteniamo ad una storia grande, fatta di dignità, di orgoglio pulito e di speranza tenace. Benedici la passione di questo popolo, le sue lacrime e i suoi sorrisi, e fa che questo azzurro continui a splendere come il nostro mare e il nostro cielo, portando speranza dove c'è buio e calore dove c'è solitudine. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.
0: Grazie, grazie Don Mimmo, grazie veramente. Non lasciamo indietro nessuno, va bene come sintesi Don Mimmo? Non lasciare indietro nessuno. Sì, non ha sentito, ma penso che sia quello. Allora, è pronto Aurelio De Laurentiis per il suo discorso sul centenario. Prego Aurelio, puoi ti mettere il microfono e partire, o tenerlo in mano come preferisci. Vai.
1: Allora, mio padre si è laureato qui a Napoli alla Federico II e allora, prima di iniziare il mio discorso, volevo con un grande applauso dare il benvenuto al nuovo rettore della Federico II, Andrea Mazzucchi. Allora, cari amici, care autorità presenti, cari partner del Napoli, signore e signori della stampa e soprattutto tifosi azzurri, benvenuti a tutti voi. Per prima cosa voglio ringraziare il mio amico Gianluigi Aponte, suo figlio Diego, Pierfrancesco Vago e Leonardo Massa, che è qui con noi e che ci ha messo a disposizione l'ammiraglia della flotta per celebrare un momento della nostra storia. La famiglia Ponte ancora una volta ha creduto in me e nel progetto Napoli, rinnovando il nostro accordo di main sponsor per ulteriori 3 stagioni. Siamo infatti oggi a bordo di questa splendida nave, la MSC World Europa, per presentare la nostra maglia ON 2026-2027, l'elemento simbolico più importante della stagione del centenario. Per noi questa ricorrenza rappresenta l'occasione per celebrare lungo un'intera stagione, anzi vorrei dire un intero anno, 100 anni e più di passione, di identità, di cadute, di rinascite, di successi. Dico 100 anni e più perché sento il dovere di fare una premessa. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria. Le sue origini risalgono agli ultimi anni dell'Ottocento e prendono forma nelle prime esperienze cittadine. E qui adesso non vi annoiate perché dobbiamo fare qualche citazione. Le prime esperienze cittadine fino al percorso che portò alla nascita del Naples Football Club nel 1906. Poi, però, nel 1911 alcuni soci dissidenti ne uscirono per formare l'Unione Sportiva Internazionale. Poi ci ripensarono e rientrarono nel 1922 formando il Football Club Internazionale Naples, che diventa Inter Naples. Con l'Inter non c'è niente a che fare, eh? Attenzione. Il cambio di denominazione del 25 agosto 1926 diede poi

Su questo, perché la verità è sempre dubbiosa. C'è una data simbolica però che nella memoria collettiva azzurra è diventata sinonimo di appartenenza: il 1 agosto 1926. È un simbolo perché nella realtà la nascita ufficiale del Napoli viene dagli storici attribuito a tanti momenti diversi, ma che, come dice una canzone che abbiamo in qualche modo iniziato a utilizzare, questa data del 1 agosto può essere presa come data simbolica dalla quale partire e che ci vedrà impegnati per un anno intero, e ripeto e dico per un anno intero, con manifestazioni, incontri, dibattiti e anche con un film che stiamo scrivendo con Maurizio De Giovanni e Mimmo Carratelli e che sarà nelle sale di tutta Italia tra fine ottobre e novembre. Per il 1 agosto stiamo preparando un evento speciale nel cuore della città. Sarà una festa alla quale tutto il popolo azzurro sarà invitato, pensata per unire il presente e il passato del nostro club e per unire i tifosi e alcune delle leggende che hanno scritto pagine memorabili della nostra storia. Ma non ci fermeremo qui, perché i tifosi del Napoli non sono solo a Napoli o in Italia, ma sono presenti in tutto il mondo. Per questo porteremo il centenario anche fuori dai confini italiani. In questa stagione storica ci accompagnerà un'espressione che più che un claim è un augurio che i napoletani conoscono bene, per centianni. È il nostro modo di dire che vogliamo guardare indietro ma anche lontano, che desideriamo che questa fase di rinascita della città e del club prosegua ancora a lungo e che il Napoli continui a crescere, a emozionare, a rappresentare nel mondo la forza e la bellezza della sua terra. Il calcio Napoli ha sempre riconosciuto la responsabilità di essere una delle voci più rappresentative della propria città. Esiste un legame tra Napoli ed il Napoli che ha pochi eguali nel panorama sportivo mondiale. Un legame identitario e profondo che non si compra né si costruisce artificialmente. Le immagini degli scudetti conquistati negli ultimi anni sono state seguite e apprezzate in tutto il mondo. Ben 70 milioni di persone nel mondo hanno visto su Rai Italia i festeggiamenti sul lungomare dell'ultimo scudetto. Napoli città è cresciuta ovunque, nella musica, nel cinema, nella fiction, nella cultura, nello sport, nell'estetica. Ma oggi più che mai tutto succede insieme, nello stesso momento. E quando tutto si allinea, inizia il movimento che attraversa la città, le persone, il linguaggio, la cultura. E che non riguarda più solo Napoli, ma il modo in cui Napoli parla al mondo. È il Napoli Momentum, una forza che si è accumulata nel tempo e che oggi ha iniziato a muoversi in una direzione, un movimento che si allinea alla storia del Napoli Calcio e la proietta in una nuova fase nella quale vogliamo guardare con occhi diversi al futuro, ma senza dimenticare il nostro passato. Per questo, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi e come avete visto nel video di lancio della campagna, è tornato a far parte della nostra identità visiva il Corsiere del Sole. Il presidente Giorgio Ascarelli, il primo della nostra storia, lo scelse come simbolo del club, poi la nostra tipica ironia trasformò il destriero in ciuccio dopo la prima disastrosa stagione nella massima serie. Oggi crediamo che il Napoli sia pronto a riabbracciare anche il suo emblema originario. Il centenario sarà per noi un manifesto culturale di ciò che Napoli ha rappresentato dentro e fuori dal campo. Ci sosterrà in questo intento la Treccani, che per la prima volta nella sua storia secolare sposerà il progetto di un club calcistico con una pubblicazione speciale. E diventerà parte della nostra storia la maglia che presentiamo oggi, realizzata da mia figlia Valentina e dal suo team, in sinergia con EA7 di Giorgio Armani.
Giorgio, che ci ha sostenuto.

0: sostenuto dal primo giorno nella lucida follia dell'autoproduzione e che ricordiamo sempre con grande affetto, stima e riconoscenza per come ha rappresentato l'Italia nel mondo. Grazie Giorgio, grazie Leo Dell'Orco. Volevamo una divisa che accompagnasse il Napoli per tutta la stagione, non solo celebrativa, una maglia capace di unire il ricordo di ciò che siamo stati all'ambizione di voler galoppare, ecco perché il famoso destriero, per sempre verso maggiori successi. E proprio perché questa maglia tiene insieme passato e futuro, questa mattina abbiamo scelto di lanciarla con un'immagine di Diego Armando Maradona. Abbiamo unito l'innovazione dell'intelligenza artificiale all'eternità calcistica del più grande giocatore di ogni tempo. Perché Diego continua a camminare con noi nell'amore infinito che lo lega al Napoli e alla sua squadra. Questa divisa ospita ovviamente anche i loghi delle nostre aziende partner che confermano quanto il Napoli sia oggi un brand internazionale riconosciuto e ambito. Oltre al nostro main sponsor MSC sulla manica c'è Dongfeng, uno dei brand automotive più importanti del continente asiatico. Resta al nostro fianco Sorgesana, del nostro amico Nicola Arnone, che ci sostiene dal 2005 in uno dei sodalizi più longevi del calcio europeo. Grazie Nicola. Quando ripenso a quegli anni, ricordo un inizio che pareva impossibile. Da allora siamo passati dai campi della Serie C alla vetrina della Champions. Abbiamo vissuto promozioni e qualificazioni europee, celebrando insieme 7 trofei, addirittura con 2 scudetti e una supercoppa in 3 stagioni. Siamo stati in Europa 16 volte nelle ultime 17 stagioni. Siamo stati sempre, tranne rare eccezioni, ai vertici del calcio italiano e tra le realtà più riconosciute di quello europeo. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei nostri tifosi. Perché un presidente può avere idee e ostinazione, ma un club come il Napoli vive nella voce dei propri tifosi. Allora, il mio orgoglio più grande è essere riuscito a rispettare il valore di questo club, rendendolo competitivo, ma sostenibile. E questa è una cosa che bisogna sottolineare anche per il futuro. Cari sindaco e presidente Fico, la mia ultima esperienza negli Stati Uniti, e qui vado a braccio perché se no avrei dovuto scrivere 3 pagine, mi ha portato negli stadi americani. Io non ero molto fiducioso, anche perché Infantino non è che mi avesse convinto molto. Prezzi troppo alti, stadi adattati, perché lì ci si gioca un altro tipo di sport e non tutti erano disponibili per ospitare il calcio, anche se esiste il calcio anche in America. Però io sono rimasto sorpreso, ho visto 2 partite, oltre quelle in televisione, quindi sono andato in tutti gli stadi americani visivamente attraverso la mia sala cinema di Los Angeles, della mia casa di Los Angeles, però poi sono andato volentieri allo stadio, uno stadio che Cuba circa 90.000 posti, a seconda delle soluzioni che uno vuole trovare. 2 partite, una della Svizzera per far felice mia moglie contro la Bosnia-Erzegovina, dove la Svizzera ha vinto 4-1, quindi eravamo tutti felici e contenti, e un'altra era Belgio contro Iran, dove il Belgio aveva 2 giocatori nostri. Quando io sono arrivato, in un attimo, fermati dalla polizia, con i cani perfettamente addestrati per verificare se nelle automobili ci fosse qualche ordigno o qualche cosa, in 30 secondi, non in mezz'ora di tempo, siamo arrivati in un attimo nel garage, siamo arrivati in una delle nostre suite particolari. Di suite particolari ce ne sono 226, Vi dico solo questo, uno stadio coperto costato 6 miliardi di dollari. Allora, caro sindaco, tu lo sai che anche se non sei tifoso del Napoli e hai abbracciato altri colori nella tua vita, io ti stimo e ti sono amico. Fico invece è molto tifoso del Napoli e come presidente della regione questo non guasta. Però io dico, fare un petting va sempre bene, ma fare una contrapposizione muscolosa, quello non va bene. Allora noi dobbiamo renderci conto, incontrandoci, come massimizzare gli sforzi economici vostri e i miei e trovare delle soluzioni che possano compendiare un aumento di stabilità e di forza del calcio Napoli. Perché vi dico una cosa, al nord noi abbiamo sempre avuto questa discriminazione italica. Il nord è il number one del calcio e al sud siamo poverelli. Io ho invertito questa copyline e allora però poi bisogna darsi da fare, perché se il Milan e l'Inter costruiscono uno stadio investendo 1,8 miliardi e se la Roma investirà anche lei 1,5 miliardi, 1,8 miliardi, hanno già trovato i terreni, quindi fra 4-5 anni noi ci troveremo poi a non avere introiti sufficienti per rendere competitiva, come io, facendo 1,000 sforzi, ho sempre ottenuto e fatto per vincere anche quei 2 scudetti e per stare 16 volte in Europa. Allora, il problema che voi vi dovete mettere in testa una volta per tutte, ed è bene che lo capiate, che il Napoli non fattura né quanto l'Inter, né quanto il Milan, né quanto la Juventus, e quindi deve, come dice.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: In primis per dare forza alla nostra squadra, per fare in modo che questa squadra rappresenti in maniera così dignitosa e così rappresentativa la nostra città. Una città importante, una città che cresce, una città di grande dimensione internazionale, che trova nella nostra squadra una rappresentante che è una rappresentante di cuore, una rappresentante di animo, una rappresentante di storia. I 100 anni lo dimostrano, ma soprattutto una grande rappresentante di anima. Napoli si identifica con la sua squadra di calcio, si identifica con la sua squadra di calcio perché il calcio a Napoli è passione, e forse è l'unica grande città d'Italia che ha una sola squadra e quindi tutti si identificano nello stesso club. E poi la nostra città, che ha avuto momenti di gioia, momenti di fulgore, ma ha avuto anche momenti di grande difficoltà, ha trovato sempre nel calcio il modo per stare insieme, ma anche per avere un riscatto, per avere una voglia, un desiderio, l'opportunità di rappresentare un momento di vittoria rispetto alle sconfitte che a volte ha accumulato in altri campi. Quindi l'orgoglio dell'appartenenza, il senso dell'essere parte di una comunità, trova nella nostra squadra una straordinaria rappresentanza. E perciò c'è questo grande affetto, c'è questa grande partecipazione, c'è questo grande amore per il Napoli, che è una cosa inscindibile con la storia della nostra città. Una città antica, 2500 anni di storia, in realtà è un po' di più, è come la fondazione della nostra città, è un po' come la fondazione del Napoli. È stata fondata in realtà 2800 anni fa, poi dopo ha avuto una seconda fondazione, così come la squadra è stata prima, ha avuto dei precursori e poi finalmente nel 1926 è diventata il Calcio Napoli che oggi noi ammiriamo e seguiamo. Quindi il calcio per la nostra città è tanto, è tutto. È sicuramente un pezzo importante e noi apprezziamo tanto gli sforzi che fa la società e la parola che a me piace tanto, la sostenibilità, che chi mi conosce sa bene che io credo che le grandi vittorie si fanno non con i salti nel vuoto, ma si fanno guardando alla sostenibilità dei conti, alla capacità di mettere l'ingegno per poter compensare i mezzi più grandi, più forti che altri hanno, però la creatività e l'intelligenza a volte consentono di superare tanti gap, tante difficoltà e vincere. Del resto il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto. Io ho una grande fortuna, un grande privilegio essere stato sindaco per 4 anni e aver visto 2 scudetti che ha vinto il Napoli, quindi per me questa è una grande soddisfazione. E sappiamo bene, e rispondo ad Aurelio, sempre con grande spirito di collaborazione, che noi desidereremmo e desideriamo che ci sia un grande stadio, non come quello degli stadi che sta negli Stati Uniti, che io conosco, ma come quello che sta nelle grandi capitali europee. E giustamente Aurelio ha ricordato che per fare uno stadio del genere bisogna investire ben più di 1 miliardo. È un miliardo che deve essere investito, non può essere investito dal pubblico, deve essere necessariamente investito da fondi privati, perché è un'attività commerciale. Oggi il calcio viene immaginata e definita dalle norme nazionali e dalle norme europee. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questo investimento. Se la società lo vorrà fare, avrà il massimo sostegno della città e credo anche della regione. Quindi se si può fare, noi siamo solamente felici che si faccia, come si sta facendo a Milano e come si sta facendo a Roma, dove questi due grandi fondi stanno investendo per lo stadio. Quindi se si creano le condizioni, se il Calcio Napoli presenta un progetto, se vuole mettere in campo queste risorse, troverà da noi solamente disponibilità, sostegno, aiuto amministrativo, possibilità di facilitare i percorsi e renderli più veloci possibili, perché chiaramente uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico, ma anche per una città è un motivo di soddisfazione. Quindi Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, tu lo sai che noi siamo assolutamente disponibili, ti aiuteremo, ti sosterremo. Noi purtroppo abbiamo uno stadio di proprietà che è il nostro Maradona, e fin quando non abbiamo una proposta alternativa ci impegniamo a rendere un po' migliore quello che abbiamo, come un buon padre di famiglia che ha una casa e cerca di sistemarla per valorizzare il proprio patrimonio. Però se c'è una grande proposta alternativa con un grande investimento, noi saremo i primi a sostenerlo. E veramente non per 100 anni, perché ci auguriamo che non si farà fra 100 anni, ma che si farà tra qualche anno, dando ancora più forza alla squadra, alla città e anche alla tua proprietà. Grazie Aurelio.
7: Grazie al sindaco Manfredi. Per chiudere gli interventi istituzionali, chiamo qui sul palco per un saluto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Prego, Presidente.
8: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. È sempre molto emozionante guardare la maglia del Napoli e festeggiare tutti insieme questi 100 anni. 100 anni di storia sono 100 anni molto significativi e importanti per un tifoso del Napoli come me. Ogni gol di quelli importanti ricorda anche un pezzo di storia personale, familiare, di quando andavamo tutti quanti allo stadio insieme, con la famiglia, con gli amici. Potrei citare 1000 momenti che non appartengono solo a me, ma appartengono a tutti coloro che seguono, seguiranno e poi hanno seguito il Napoli. Quindi una storia emozionale molto forte. Io mi sento molto rappresentato dalla squadra di calcio, ed è un po' un unicum questo rapporto, come diceva anche Aurelio, tra i tifosi, la città e la squadra di calcio. È chiaro che se andiamo più diciamo sul tecnico, anche rispetto alle cose che più volte ci siamo detti anche quando ci siamo incontrati, ci sono dei problemi realmente strutturali sulla questione dello stadio rispetto all'investimento economico pubblico. Le faccio un esempio, andiamo proprio nel tecnico. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è il FESR, che è il fondo, quello forse più importante che abbiamo, più ricco, che ha un programma ambizioso, solo per aver avuto l'idea di ristrutturare la Rechi a Salerno ha detto che era una priorità negativa e che quindi non si poteva ristrutturare quei fondi. Quindi abbiamo dovuto spostare quei fondi, quindi c'è il divieto totale di usare il fondo FESR, importantissimo, per qualsivoglia stadio in tutta Italia. Era già successo a Firenze che si doveva costruire il nuovo stadio e questo non è stato fatto perché l'Europa ci ha detto no all'uso di quei soldi per il FESR. Nel momento in cui si sposta sull'altro fondo, che però è più piccolo, che è il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC, avere delle cifre grossissime che poi nella programmazione che dura 8 anni lo levi a tutto il resto diventa davvero complesso. Quindi questo è un investimento che se si vuole fare si deve fare sicuramente privatamente con l'aiuto per cercare qualsiasi cosa delle istituzioni, ma se no si deve fare con un disegno assolutamente nazionale che voglia che si facciano gli stadi in compartecipazione, anche perché si possono poi finanziare al massimo ristrutturazioni ma di stadi che sono assolutamente pubblici e in mano poi ai comuni o ad altri enti comunque pubblici. Questi sono fatti strutturali veri, tecnici, questo è uno dei punti reali. È chiaro, chi si può opporre a dire vogliamo fare un nuovo stadio per il Napoli, perfetto, però anche per noi in questo momento c'è il Maradona che appartiene al comune e si può ipotizzare lì una ristrutturazione con un impegno limitato poi di risorse, non potrebbe mai essere un impegno così grande perché leveremmo anche a tutto quanto il resto. Allora questa o è un disegno nazionale che si fa sugli stadi o un investimento privato oppure diventa complessa la costruzione di uno stadio.
0: Tutto Roberto, qui. Posso interromperti?
8: Certo,
0: un secondo?
8: Vai.
0: Allora, non è questa la sede per discuterne, però approfitto in questa sede di riunione pubblica per invitare te e il sindaco a una riunione che faccia una disamina della convenienza di investire nel Maradona, creando anche dei problemi di utilizzazione del Calcio Napoli negli anni della eventuale ristrutturazione, perché che se ne dica, non è che tu con il terzo anello accontenterai i tifosi ai quali leverai parzialmente un pezzo, poi un pezzo, poi un pezzo e poi un pezzo. Quindi ti pregherei di accogliere la mia richiesta di fare un approfondimento sulla eventualità di ristrutturare il Maradona o la necessità di costruire un nuovo stadio. Perché se il Maradona ristrutturato non dovesse essere foriero di introiti atti a far sì che il Calcio Napoli possa considerarsi competitivo con le squadre del Nord, dobbiamo rendere edotti i tifosi che non potremo più competere come abbiamo fatto in questi ultimi 22 anni della mia gestione. Sono chiaro, no? Molto semplice.
8: Per me quello che dici è chiaro, però spero anche io su questo di essere stato chiaro. Poi facciamo tutti i tavoli normalmente.
0: No, ma non è che si tratta di fare i tavoli. A me mi basta fare un tavolo. Sì. Io guarda, ho fatto, vedi, qui ho un grande maestro, che è un professore di matematica, che è stato anche rettore della Federico II. Va bene, per me la matematica è una scienza esatta ed è una filosofia attraverso la quale puoi risolvere tutti i problemi. Ma bisogna conoscere i numeri primi. Se noi ragioneremo sui numeri primi e ci mettiamo intorno a un tavolo, dopodiché le bugie hanno le gambe corte e la verità verrà fuori in maniera esemplare e matematica.
8: Bene sempre che venga fuori, okay. La verità è che il mondo letto tramite la matematica è un mondo sempre molto interessante. E detto questo, io faccio gli auguri al Napoli, gli auguri alla tua società e per questi anni che secondo me sono stati anni importantissimi, per tutto quello che è venuto a Napoli, per gli scudetti, per la Supercoppa, per gli allenatori che sono passati, per i giocatori che sono passati, e questo è sicuramente un merito di questa società e di chi l'ha amministrata. Quindi vi ringrazio e forza Napoli.
7: Grazie Presidente. Ci sono i principali sponsor del Napoli fisicamente presenti qui con noi, ne manca uno, e parliamo di Armani, che la società naturalmente Giorgio Armani, che era impegnata in una serie di eventi a Parigi, e quindi Leo Dell'Orco ci ha mandato un messaggio e ci ha pregato di leggerlo, e quindi ora lo leggerò. Il calcio è stata la mia prima passione. Ha una forza unica, la capacità di parlare a tutti e di creare un grande senso di appartenenza. La collaborazione tra Armani e Napoli nasce da questo e ha un significato importante per l'amore che circonda la squadra e per il legame strettissimo con un territorio unico, ancora di più in una stagione speciale come quella del centenario. La maglia che lo celebra racconta la storia, il forte senso di identità e il futuro del club, ed è la conferma di una visione dello sport aperta e democratica in cui ci riconosciamo profondamente. Leo Dell'Orco, farei un applauso al suo contributo. A questo punto iniziamo i contributi dei nostri principali sponsor, ma partirei da chi non solo è il nostro main sponsor ma è anche il padrone di casa, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Prego Leonardo.
9: Buongiorno a tutti, di nuovo benvenuti a bordo della nostra ammiraglia MSC World Europa. Devo dire, in questo momento è un sogno oltre che un'emozione. Alle spalle di questa tenda c'è la nostra splendida piazza Municipio e c'è una veduta della città bellissima, ed essere qui a celebrare questa maglia altrettanto stupenda dei 100 anni del Napoli, inevitabilmente a bordo della nostra ammiraglia mi porta a raccontarvi quanto il nostro percorso di questi anni si sia affiancato, e insieme ad Aurelio e alla sua famiglia, che ringrazio, abbiamo in qualche modo navigato nel corso di questi anni assieme. Abbiamo navigato assieme perché insieme abbiamo festeggiato i due scudetti, e insieme alcuni dei valori che sono stati raccontati ci rappresentano in maniera perfetta. Innanzitutto quello della sostenibilità. Per noi evidentemente il tema della sostenibilità, e qui non mi riferisco molto alla sostenibilità economica che è sottointesa, ma la sostenibilità ambientale è un tema che attraversa l'azienda e cresce nell'azienda nel corso degli anni. Questa unità oggi, unità da circa 6.000 ospiti, è una delle unità al mondo più sostenibili in assoluto, con l'utilizzo di GNL, gas liquefatto naturale e tutte quelle che sono oggi le tecnologie più avanzate per diminuire i nostri impatti ambientali. E poi questo sodalizio che ha visto il Napoli in questi anni raggiungere traguardi straordinari, beh, devo dire che anche noi di MSC Crociere un poco siamo cresciuti in questi anni. Quindi l'augurio di uomo di mare è quello di un vento in poppa al calcio Napoli per i prossimi 100 anni, ma la cosa che tengo a sottolineare più di tutti è che, e qui vi racconto un brevissimo aneddoto personale, che andando in giro sulle nostre navi, ne navighiamo ovunque nel pianeta, mi è capitato in Giappone, in Brasile, in Alaska, vedere a bordo salire ospiti e chiedere "Where is the t-shirt?", dove sta la maglietta del calcio Napoli. Questo dimostra come Napoli around the world sta funzionando, e Napoli ed MSC credono che siano due realtà che rappresentano al meglio i valori di questa città. Grazie.
7: Grazie dottor Massa. E a questo punto il Presidente ha ricordato che nel 2004 ha rilevato una squadra che fondamentalmente era un marchio, oltre che chiaramente un marchio di grandissimo prestigio, ma dove non c'era nulla. E qui abbiamo una persona che si chiama Nicola Arnoni, che ha seguito il Napoli praticamente da quel momento, da poco dopo. Quindi è lo sponsor più longevo della nostra storia, diciamo, del Napoli di De Laurentiis. Prego.
10: Buon pomeriggio a tutti. Nel centenario è il momento di fare un po' di cronostoria tra questa data e quella che è stata un po' la relazione delle aziende della mia famiglia. Le aziende della mia famiglia hanno fatto un po' la pionieristica del mondo beverage italiano, e con Napoli hanno avuto interazioni notevoli. Ricordo che io bambino, mio nonno mi raccontava di una partita al Collana tra il Napoli e sempre la famosa Juve. Arbitro Concetto Lobello e impianto straboccante, tifosi seduti, con grosso dispiacere di mio nonno perché tutta la cartellonistica perimetrale dello stadio era coperto. E allora la TV non riusciva a lavorare come avrebbe dovuto, per cui un quarto d'ora di ritardo, si gioca o non si gioca, Concetto Lobello esce e dice: arbitro la partita, i tifosi fanno quello che dico io, persone serie, precise, si fa capire, palla al centro. si gioca tutta la partita in un modo straordinario. Non ricordo, non chiedetemi il risultato, però era un'epoca che, insomma, parliamo di qualche lustro fa, c'era questa interazione con Napoli e non solo. Facevo vedere poc'anzi a Diego Maradona Junior una foto un rigore battuto dal papà allo Stadio San Paolo, era il 1984, e tutta la cartellonistica, neanche a dirlo, Bibite Arnone. Poi magari andiamo pure, perché ci collega con la famiglia De Laurentiis, perché 1931, Fiera del Levante, Bari, e chiaramente appena il buon presidente è venuto a bussare la porta col Bari, ci siamo immediatamente resi disponibili. Anche lì è stata una bella avventura, per quello che sono stati poi i momenti e anche l'interazione sul territorio. Indubbiamente Napoli la portiamo nel cuore, non solo come famiglia, per cui la napoletanità è indiscussa, ma anche per il rispetto e per l'affetto che nutriamo per la tifoseria, per tutti i componenti e per poi alla fine, ecco, sono 22 anni, quando sono 22, che evidentemente c'è stato qualcosa. E noi, io personalmente spero di rivederci, ora è quanto? Tra i prossimi 30? Addio, non mettiamo limite alla provvidenza. Grazie a tutti e sempre Forza Napoli.
7: Grazie al più longevo sponsor del Napoli, grazie a Nicola Arnone. 107, stanno facendo i calcoli di quanti anni avranno fra 30 anni. Bene, invece passiamo ad una persona molto più giovane e parliamo di Francesca Curci, che è Brand Communication Manager di Dongfeng Italia, nuovo sponsor salito sulla nave del Napoli. Prego, dottoressa.
11: È già funzionante. Ok, grazie Nicola.
7: Prego.
11: Ci tenevo a cominciare ringraziando il presidente De Laurentiis e tutto il team del Napoli, che quest'anno ci hanno fatto un grandissimo regalo, una grande opportunità in un anno così importante di celebrazione e centenario. E approfitto un secondo anche per dire un grande grazie da parte di tutta Dongfeng e da parte del nostro direttore generale Massimiliano Alesi, che purtroppo in queste ore era impegnato con la delegazione cinese e non è riuscito a raggiungersi, ma un grande grazie anche da parte sua. Noi siamo davvero davvero molto orgogliosi di essere qui oggi sulla maglia, perché il essere qui presenti in questo momento storico per il Napoli è molto importante. E soprattutto perché è un momento, perdonatemi, è stata una giornata un po' così.
7: Un po' di emozione.
11: È l'emozione perché sono l'ultima arrivata e allora è stato un pochino complicato. No, quello che volevo dire è che quest'anno siamo entrati un po' in corsa, difatti sono stati proprio i primi mesi dell'anno che ci hanno portato a chiudere questa partnership. Abbiamo cominciato a conoscerci, a capirci, e già in questi pochi mesi abbiamo visto quanto questo partnership ci abbia donato, e siamo solo all'inizio. Quindi con l'inizio della prossima stagione avremo ancora molto da lavorare, abbiamo molti progetti in cosa dire? Grazie mille.
7: Chiudiamo gli interventi. Avete sentito che il presidente poco fa ha parlato della Treccani, è vero, cioè non era una cosa, una battuta. La Treccani si occuperà del centenario, ce lo racconta. Abbiamo qui Marta Leonori, responsabile area gestionale dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Dottoressa, buonasera. Prego.
12: Eccoci. Intanto ringrazio il presidente De Laurentiis per l'invito all'incontro di oggi dedicato al lancio della maglia del centenario e che anticipa anche le principali attività che la società sportiva Calcio Napoli metterà in campo per celebrare i suoi primi 100 anni. Conosco bene l'emozione di una ricorrenza come questa. Treccani, che oggi ho l'onore di rappresentare, ha festeggiato i suoi primi 100 anni proprio lo scorso anno e so quanto un anniversario simile chieda, insieme alla festa di cui parlava proprio il Presidente, un lavoro serio di memoria. Per questo è un piacere per me poter intervenire per Treccani a questo importante appuntamento di presentazione della maglia. Quando abbiamo incontrato i vertici della società per immaginare insieme un volume all'altezza di questo anniversario, non siamo partiti da zero. Treccani ha infatti pubblicato tra il 2002 e il 2005 l'Enciclopedia dello Sport, un'opera in 7 volumi che ha coinvolto giornalisti, sportivi, sociologi, linguisti e storici per raccontare discipline, protagonisti, tecnica e cultura.

di ogni sport. E un intero volume fu dedicato al calcio, con autori di primo piano. Cito solo Marino Bartoletti, Giorgio Tosatti e Gianni Minà, che hanno curato i volumi. In quelle pagine il calcio non viene raccontato solo come gioco, ma come linguaggio, come rito, come chiave per leggere la società. Ed è proprio questo lo sguardo che vogliamo portare nel volume dedicato al Napoli, perché pochi fenomeni contemporanei sono pervasivi come il calcio, spettacolo principe delle società di masse. Il calcio è insieme manifestazione espressiva, stile di vita, modello di comportamento, veicolo comunicativo, ideologia, passione popolare, tecnologia e dialogo quotidiano. Non stupisce che sia stato descritto nelle pagine dell'Enciclopedia dello Sport come un vero e proprio fatto sociale totale, un sistema che attraversa ogni strato della vita collettiva. E poi c'è la passione di chi segue e sostiene la squadra, che forse è la parte più difficile da spiegare a chi non lo vive e la più naturale da capire per chi è qui oggi. Il calcio stabilisce con larga parte della popolazione mondiale un rapporto emotivo così intenso da essere paragonato non a caso a una febbre. In quel legame tra i tifosi e la squadra entrano in gioco il rapporto con il territorio, l'orgoglio cittadino, la tradizione familiare, l'identificazione con un modello o un giocatore, l'amicizia. Ed è un legame assolutamente trasversale. Capi di Stato e gente comune, intellettuali e ragazzi soffrono e giocano con la stessa intensità, parlano la stessa lingua, traggono la stessa gratificazione dal senso di appartenenza a un'unica fede e indossano la stessa maglia, quella della squadra, una maglia che in occasioni come un anniversario assume un'importanza speciale. A Napoli, per anni, tutto questo ha avuto ed ha ancora un nome e un volto, quello di Maradona. La voce che l'Enciclopedia Treccani dedica a Diego Armando Maradona lo descrive con parole essenziali ma dense. Un giocatore di grandi qualità tecniche, uno dei maggiori talenti della storia del calcio, che una volta arrivato a Napoli nel 1984 è diventato il simbolo dell'intera città. Parole scritte da Marino Bartoletti che riescono ad esplicare quello che ogni napoletano sa da sempre, che con Maradona il confine tra sport e identità cittadina è caduto. Treccani è tornato sulla sua figura anche in tempi più recenti, in un ritratto che va oltre il campo e prova a restituire Maradona come fenomeno sociale, culturale e persino politico. Vi si legge che, a differenza di tanti campioni venuti dopo di lui, abili in marketing, misurati nelle parole, sempre attenti a non urtare sponsor e tifoserie, Maradona diceva sempre la sua, giusta o sbagliata, alzando la voce, e questo bastava. Era un personaggio mai addomesticato e proprio per questo, forse, così autenticamente popolare e amato dai napoletani. Da questo interesse culturale, antropologico e sociale che Treccani ha sempre coltivato verso lo sport, nasce la collaborazione con il Napoli. La prima collaborazione con un club, come ricordava il presidente De Laurentiis, per un volume che, partendo dai 100 anni della società, ne racconta la storia, anche attraverso una ricerca di archivio e immagini, dentro un approccio enciclopedico e multidisciplinare e con uno sguardo al futuro, secondo quell'approccio appunto che illustrava il Presidente. Non un libro soltanto sul Napoli, ma un libro sul Napoli e su Napoli. Un'occasione per andare oltre i confini dello sport, oltre ciò che accade sul terreno di gioco, per approfondire un secolo di storia napoletana e italiana, tenendo insieme storia urbana, antropologia, cultura, architettura, immaginario popolare e memoria collettiva. Un volume che descrive quindi una parte della cultura italiana che da Napoli si proietta solo, non solo nel nostro paese, ma anche a livello internazionale. Ci saranno i luoghi, i rituali, i risultati e i protagonisti, a partire naturalmente dalla figura quasi mitologica di Maradona, che, come dicevamo, a Napoli non è mai stato soltanto un calciatore, ma un modo di guardare al mondo, di riscattarsi, di riconoscere comunità. 100 anni di una squadra sono 100 anni di una città

0: che in quella squadra si è specchiata, che si è raccontata e ha trovato nelle vittorie come nelle sconfitte un pezzo della propria identità. È questa la storia che vogliamo scrivere insieme con questa collaborazione che spero potrà avere in futuro anche altre forme di collaborazione. Grazie.
1: Certamente, dottoressa Leonori, grazie. Grazie per il suo intervento. Siamo qui comunque per la presentazione della maglia e quindi chiamo qui a fare la presentazione, a spiegare e dettagliare il tutto, Valentina De Laurentiis, che è style designer del Napoli. Prego Valentina, non solo quello. A te.
2: Buonasera Napoli. Allora, la prima maglia del centenario non nasce come una semplice commemorazione. È stata pensata per accompagnare il Napoli per l'intera stagione 26-27. È la nostra prima maglia ufficiale, una scelta precisa, perché un anniversario come questo non può essere celebrato in una sola partita. Deve vivere ogni domenica, su ogni campo, insieme ai nostri tifosi. Creare la maglia del centenario non significava semplicemente creare una nuova divisa da gioco, significava raccontare 100 anni di storia, racchiudere in un unico capo l'identità di una città, di un popolo e di un club che nel tempo è diventato molto più di una squadra di calcio. Quindi la prima domanda che ci siamo posti è stata: da dove si riparte quando si celebrano 100 anni? La risposta è arrivata guardando indietro. Abbiamo scelto di ispirarci alla maglia che più di ogni altra vive nella memoria collettiva dei tifosi, quella degli anni Ottanta con il suo inconfondibile azzurro, lo stesso della maglia con cui il Napoli conquistò il suo primo scudetto e con l'iconica trama in maglina. Una maglia essenziale, autentica, priva di artifici, diventata nel tempo un'immagine indelebile capace di evocare immediatamente emozioni, ricordi e senso di appartenenza. Naturalmente il calcio di oggi richiede materiali completamente diversi. Per questo abbiamo scelto una trama in tessuto tecnico capace di richiamare visivamente quella della storica lanetta, mantenendo tutte le caratteristiche di leggerezza, traspirabilità e performance richieste dal calciomercato. L'obiettivo era, osservando la maglia da vicino, che ogni tifoso potesse riconoscere un dettaglio familiare, un omaggio rispettoso alla memoria del club. La semplicità è stato il filo conduttore dell'intero progetto, lasciando che fossero il colore, il tessuto e i simboli a raccontare 100 anni di storia. Per questo motivo abbiamo scelto di introdurre un crest celebrativo posizionato lato cuore, dove al suo interno convivono 4 simboli. Il primo è il corsiero del sole, da secoli legato all'identità della città, simbolo che richiama forza, libertà, continuità e rinascita. Rappresenta l'energia di una città che ha sempre saputo rialzarsi e reinventarsi, e allo stesso tempo il corsiero rappresenta un ritorno alle nostre origini, il simbolo con cui ebbe inizio la storia del club. Il secondo elemento è il numero 100, un segno che celebra il percorso, i traguardi raggiunti, le vittorie, le difficoltà superate e tutte le persone che dal 1926 a oggi hanno contribuito a scrivere la storia del Napoli. Il terzo elemento è l'infinito, un simbolo che non rappresenta semplicemente il proseguimento di una storia, ma la volontà di trasformare il centenario in un nuovo punto di partenza, l'inizio del prossimo secolo, della nostra storia e dell'amore infinito che lega Napoli alla sua squadra. Il quarto elemento

0: è l'attuale logo della SSC Napoli. Abbiamo scelto volutamente di non sostituirlo con uno storico, perché il centenario non è una celebrazione nostalgica, ma il racconto di una storia che continua. Il logo attuale rappresenta il Napoli di oggi, una società che ha consolidato la propria dimensione internazionale senza mai perdere il legame con la propria identità. È il simbolo del presente, costruito sulle fondamenta del passato e proiettato verso il futuro. Grazie.
1: Grazie, grazie Valentina. Vieni, accomodati qui. Chiamo Edoardo De Laurentiis, vicepresidente, per cortesia, perché a momenti cominciamo la conferenza stampa. Valentina. Ne approfitto per ringraziare e salutare Dino Alinei e Giuseppe Montanino di Momenti Azzurri, che ci aiuteranno a raccontare la storia del club. Un applauso. A questo punto io direi che possiamo cominciare la conferenza stampa. Abbiamo Guido Baldari già in grande opera, lo vedo, e quindi prego Guido.
2: Sì, allora possiamo cominciare, abbiamo delle curiosità. Comincia Sky a seguire Repubblica. Francesco, se ti alzi in piedi perché altrimenti non ti vedo.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben trovati. È evidentemente una giornata, un momento, e sarà una stagione speciale soprattutto per la famiglia De Laurentiis. Presidente, per 100 anni è un'espressione piena di belle cose accadute e che devono accadere. Le chiedo intimamente cosa spera, cosa immagina, cosa chiedere, come vivere per il suo Napoli, per i napoletani, questo anno, che cosa si aspetta? Grazie.
4: Ma sai, innanzitutto io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato 2 volte in finale di Champions. Quindi noi lo presenteremo, come tutti ormai sapete, il 14 alle 11:15 al Teatro San Carlo, e quindi lì poi ci sarà un dibattito con tutte le vostre domande, che sono delle domande che noi capiamo si debbano fare, perché la curiosità, soprattutto nel calcio e tra i tifosi, è gigantesca. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese, come spesso accade anche negli anni precedenti, almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. E io ho detto: ragazzi, state calmi, perché il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Ma poi ho anche specificato che, poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi, allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura 2 sostituzioni, è chiaro, qualche volta anche 3, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e dire: ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno? Perché secondo me con questi qua tu puoi ambire a fare grandi cose. Perché poi ogni allenatore usa una metodologia diversa per allenare. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista, e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo. Sono stato esaustivo?
2: Assolutamente, Presidente, grazie. Repubblica.
5: Sì, eccomi. Salve Presidente, buon pomeriggio e complimenti per la maglia. In parte mi ha già risposto, però continuo. Quando lei prima ha parlato di sostenibilità, ovviamente una parte fondamentale è proprio ridurlo, questo organico di 47 giocatori che avete, credo che sia la prima missione, no, di, della stagione che comincerà poi la settimana prossima con il ritiro a Di Maro. Grazie.
4: Però lei si è dato la risposta da solo, quindi la domanda mi sembra pleonastica, cioè non l'ho capita, mi scusi.
5: La ripeto allora, sono un po' più diretto. Quanti giocatori crede che dovrete tagliare in vista della prossima stagione?
4: Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Gliel'ho già detto, ho dato la risposta, stessa risposta l'ho data a Sky.
2: Grazie Press. Abbiamo Radio Kiss che ha una curiosità per Valentina.
6: Eccoci, bellissima questa celebrazione per i 100 anni. Allora volevo approfittare anche della presenza di Valentina De Laurentiis, mi ha colpito molto anche quel momento in cui si è visto la profonda partecipazione anche al progetto della nuova maglia. E volevo chiedere, visto che nella maglia c'è il corsiero del sole, che è un po' il simbolo della città di Napoli, ma anche è stato il primo simbolo del Napoli, come è nata l'idea e perché c'è sulla maglia?
0: Sì, diciamo che rappresentando appunto questa forza e questa vitalità, il corsiero mi ha ispirata molto e quindi è uscito tutto molto naturalmente. Poi il mio gruppo di lavoro, che ringrazio tantissimo, è riuscito in qualche modo a mettere ordine a tutto quello che erano le mie idee, perché ce n'erano veramente tante. Guardando al passato di simboli ce ne stanno tantissimi, quindi ringrazio veramente il mio gruppo perché è riuscito in qualche modo a dare ordine.
4: Ma poi il corsiero, non ci dobbiamo dimenticare che nel 1917 un caro signore che si chiama Francesco Baracca l'aveva utilizzato come suo simbolo sull'aeroplano, dopodiché 9 anni dopo Ascarelli lo aveva individuato, dopodiché il signor Ferrari, quando aveva la scuderia Alfa Romeo, prima di andare alla Ferrari, a creare la Ferrari nel 50 o nel 49, aveva il cavallo. Dopodiché, guarda caso, Ferdinando Porsche, che cosa aveva come simbolo della Porsche? Il cavallo. Poi quest'anno lo sapete che i cinesi hanno decretato che è l'anno del cavallo? E allora, signori, ci abbiamo anche un simbolo sulla maglia di un automotive cinese, più coincidenze di queste io non so che cosa dire. Quindi un plauso a mia figlia che è riuscita a mettere insieme tutte queste diverse situazioni che creano un concetto identitario proprio con l'annualità che andiamo ad affrontare. Anche, poi no, a parte che abbiamo anche Max Allegri, che no, ma poi vi devo dire una cosa, ma mio papà, che era un grande intellettuale, quando ero bambino mi portava a vedere le corse dei cavalli. E quando a un certo punto facevamo delle riunioni di sceneggiatura faticosissime, lunghissime, a un certo punto mi diceva: Aure, andiamoci a vedere una corsa dei cavalli. Arrivavamo lì, lui era straordinario, rovesciava un mare di soldi dai picchetti e sotto la barba dei suoi amici che erano incapaci a scommettere, raccoglievamo un mare di soldi e tornavamo in ufficio. Quindi il cavallo è sempre stato un po' anche un nostro simbolo ed è il simbolo di Max Allegri. Anzi, dovrò dire a Max: Max, per ricordare anche mio padre, mi fai comprare un cavallo? Dove li devo comprare? Così gli mettiamo pure un fantino con una maglia azzurra per correrci sopra.
1: Vai Guido.
2: Eccoci, allora abbiamo DAZN, sempre con una curiosità per il presidente.
7: Presidente, ho visto che tra i modelli della nuova maglia c'è De Bruyne. Secondo lei gli sta bene la maglia del centenario?
4: Ah, quelli che abbiamo utilizzato per la pubblicità?
7: Sì, esatto.
4: Ma secondo me la maglia sta bene a qualunque calciatore che indossi in maniera cosciente e con un senso di appartenenza la maglia del nostro caro amato Napoli.
2: Abbiamo cronache di Napoli che voleva fare una domanda al vicepresidente Edoardo De Laurentiis.
8: Buongiorno. Visto che è il centenario del Napoli, ma nel Napoli negli ultimi 22 anni anche una storia familiare, la storia della famiglia De Laurentiis, volevo chiedere a Edoardo, che ha seguito passo passo l'evoluzione del Napoli, è stato presente anche fisicamente agli allenamenti, alle partite, ha accompagnato la vita della squadra, quando è iniziata questa avventura ti saresti immaginato che 22 anni dopo il Napoli sarebbe stata una realtà?

0: di livello internazionale e avesse festeggiato un centenario con questa forza.
1: Beh, sono meravigliato e orgoglioso, anche perché nel 2014

0: Champions League e poi ci siamo aggiudicati i due scudetti, appunto galoppando, galoppando, trionfando per arrivare al Corsiere del Sole che si chiama anche Cavallo Sfrenato. Quindi un complimento a tutti noi che siamo stati in grado, grazie a mio padre e a tutti quanti i vari partecipanti, dagli allenatori ai direttori sportivi, arrivare a un momento magico che è questo centenario che andrà avanti per secoli e ai tifosi soprattutto, che sono sempre stati molto vicini al Napoli e a tutti i giocatori. Quindi forza Napoli e sperando che per altri 300 anni ci saremo sempre noi. Grazie.
1: Grazie Vicepresidente. Ultime due domande. Calcio Napoli 24 e poi Chiariello per Radio CRC.
2: Una curiosità, salve, per Valentina De Laurentiis. Innanzitutto, se può darci qualche delucidazione, vado veloce. Quante maglie ci saranno? Se quella home sarà usata in tutte le 19 gare casalinghe in Serie A e se torna o meno la rossa come terza maglia. Grazie.
3: E l'ultima domanda, non ho sentito.
2: Se torna o meno la maglia rossa come terza divisa.
3: Vedrete. Allora, no, abbiamo la prima, seconda e terza maglia campionato. La prima e la seconda Champions sono equivalenti alla prima e alla seconda campionato. E poi avremo una terza maglia Champions molto bella, che però non posso svelarvi. Dovete attendere, mi dispiace.
4: Surprise.
3: È tutto. Breve tempo, non ci saranno lunghe attese, però queste sono le maglie, poi ovviamente ci sarà Halloween come ogni anno e poi probabilmente una collaborazione, ma non siamo ancora certi.
5: Io mi rivolgo al Presidente, sono qui Presidente. 100 anni identitari. Pasolini diceva che il calcio è la religione del nostro tempo e che i nuovi poeti sono quelli che fanno i gol e i prosatori sono quelli che li assistono con gli assist. Noi a Napoli speriamo che questo centesimo anno porti anche qualche risultato importante per farci festeggiare meglio, ma io vorrei ricordarle che Giorgio Ascarelli, il grande fondatore del Napoli, al primo anno fu costretto a dimettersi perché il suo corsiero divenne Uciucci Fichella, ma tornò, fece un forte Napoli, ma soprattutto donò alla città, alla squadra e alla Serie A il primo stadio di proprietà d'Italia, il Vesuvio, che il Napoli è stata la prima squadra d'Italia ad avere uno stadio. Allora, poiché accadde nel 28, nei 100 anni dello stadio Vesuvio, le riuscirà almeno virtualmente a mettere la prima pietra?
6: Io, se non troverò degli ostacoli burocratici sul mio percorso, immagino proprio di sì. Però vedi, questo è un paese molto strano, dove i politici fanno la politica guardando molto allo specchio loro stessi. E nello specchio poche volte appaiono i cittadini. Allora, questo è un problema che riguarda tutta l'Europa. Perché io sono uno che ama molto l'America, con tutti i problemi e i difetti che un'America può anche avere? Perché in America c'è un grandissimo rispetto per il successo. In Italia c'è una grandissima invidia per il successo. E sullo stop che tu puoi dare a chi si produce, si inventa, si spacca in quattro, la volontà di creargli burocraticamente i lacci e i lacciuoli per rendergli la vita impossibile è lo sport preferito dagli altri. Guarda, quando a un certo punto, nel lontano 67, dopo che nel 65 fu fatta la legge 1213 dal ministro Corona, perché gli americani avevano detto

0: che avevamo perso la guerra, vabbè, voi basta che non facciate la concorrenza col cinema, noi vi faremo, vi compenseremo con 3 film colossal che verremo a girare da voi, cosiddetti film del Peplum, che era un ciclo di 3 film, tra cui Cleopatra. E invece poi l'abilità italiana cosa fece? Non solo vennero fuori i vari Fellini e molti altri, non solo si cominciarono a vincere degli Oscar, non solo i Rossellini e i vari De Sica e i vari Antonioni e Visconti fecero dei film straordinari, ma il film di genere, cosiddetto film di genere, antica Roma, horror, western, cominciò a creare sulla bilancia del cinema mondiale un vantaggio per il cinema italiano che arrivò al secondo posto nel mondo come fatturato e come numero di film prodotti ogni anno. Gli americani, che hanno sempre considerato fino al 90 il cinema la prima industria del paese, dissero: ma come mai? E come ci eravamo messi d'accordo? E presero il signor Andreotti, il quale disse: no, io non posso fare nulla. Allora presero un ministro di un partito che contava di meno, socialdemocratico, ministro Corona, legge 12-13, che tagliava nettamente le gambe all'industria del cinema italiano. Mio zio cercò di resistere insieme a mio padre per 2 anni e nel 67 fece bagagli e andò in America. Aurelio, che fai? Vieni con me? No, scusa, io ho 18 anni, come vengo con te? Io mi voglio divertire. Ma come divertirti? E cosa farai? E farò il cinema. Ma come? Io e tuo padre qui con questo paese non si può fare nulla. Vabbè, Dino, papà parla perfettamente il russo, il bulgaro e il francese, non parla l'inglese, che viene a fare in America? Io mi voglio divertire, qui ci sono le ragazze, le cose, le prime cose. E poi è stata una cavalcata di successo nel cinema con grande impegno. Però io mi sono guardato allo specchio e ho detto: questo è un paese difficilissimo che ha messo in ginocchio il cinema italiano, che era secondo del mondo. Tu, Aurelio, dovrai rispettare le regole e le leggi, perché non devi mai uscire dai binari. E così sono riuscito a portare a casa circa 400 film, quasi tutti di successo, con un grandissimo lavoro, dal quale però io ho imparato marketing, capacità realizzative, creatività, che mi sono state utilissime nel mondo del calcio, dove io di calcio non sapevo nulla. E questa è stata anche la mia fortuna.
1: Bene, grazie a tutti. Chiedo a tutti voi di fare una fotografia con la maglia, chiedo ai fotografi, i pochi fotografi che ci sono, 2 mi pare che siano, ecco, di fare, quindi come facciamo, Valentina? Ci mettiamo tutti qui o spostiamo? Deve decidere, se qualcuno ci dà una mano tra i numerosi steward che sono qui o assistenti. C'è anche quell'altra maglia, certo. Valentina, c'è anche...
2: Sono seduto insieme a mia madre.

all'inizio, altrimenti restiamo buoni a fare il giro.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio.

0: Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque, passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato, in casa Juventus in particolare, perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare, evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma, oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti, colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni
1: ci sono
2: Carnevali,
1: per me, out, ti dico solo questo.
2: Io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Carnevali sia l'uomo giusto al posto giusto, poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello. Secondo me dopo

0: una volta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi, lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese, se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori della Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no, voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato, l'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia, cioè io credo che come minimo un anno un dirigente quando arriva gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, e allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare, e poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini poi c'è stato chiaramente quello che sai, il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Cannavale, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
0: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo, quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io per quello che posso dire è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Cannavale, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti, e quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Cannavale è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato naturalmente è questa: Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
0: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra e d'azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando ti chiami Juventus devi vincere necessariamente, però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche con una certa decisione sul mercato, anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, a quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male. In realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto, poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve, si fida ciecamente. Il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale, e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola, con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire insomma su 23-24 presenze in campionato
2: può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione, e ha fatto un doppio

0: colpo la Fiorentina perché ha preso Vieri, difensore del Gremio, 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giunto Levagnati, e 17 milioni, e questi se lo riscattano diventano 20 milioni, e però i due centrali difensivi sono molto forti e la Fiorentina, oltre a loro due, ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi. Perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League, sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta, la finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari, l'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.

0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola e quindi ha preso, secondo me, una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto e quindi già questo, secondo me, è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento e se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto. Qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato. Ed è per questo che, se si crea questo precedente, non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao.
0: Ciao.
1: Ci sentiamo Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene. Un saluto a Super Vincenzo e volevo farti una domanda. Ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione, grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente la prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò, sulla questione Holm. È una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, che stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante, considerato spesa, rendimento, è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019. Mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei. Operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Raffaele Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara, pubblicato da tutto mercato web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del Centro Sportivo Italiano. Siamo esattamente cioè al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni.
1: Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiane per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di più 5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Ma in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna che esulta sotto canestro anche per il titolo juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5 gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenico Lorusso di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della marca Futsal Treviso.
0: Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley. Dai quintetti ai sestetti, chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme.
2: Il litorale romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei di Lagupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley.
0: E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata, è solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme.
3: Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla Capitale, 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società ma anche nello sport. È stata la squadra delle Jannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport.
0: E il 1° luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi.
4: Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete, negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSI. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto, 6 partite giocate, 6 vinte per la MAPE Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino, che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa.
0: E dai 1° di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quella del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11.
4: Tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla AS di Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out.
0: Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione anche per le attività. Nel mese di luglio è tempo di scudetti.
3: Shark & Joy e gli amici di Emmy e Chiara del Dosso bissano la vittoria a scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vicecampioni in carica, ossia il
2: quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere.
0: E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada.
4: L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale Mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i quattro protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Aurunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese, Mirko Collina della Colonnella Pescara.
0: Oh, che bel castello! Eh sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello.
1: 3 pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra evoluzioni all'ultimo del respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità di tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano, a Monte Porzio, ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Val Cesao.
0: E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte.
3: Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale splendido davanti all'isola di Bergeggi.
0: Dalla Liguria alla Toscana poca strada, tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
1: Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. Iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme alla CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della Diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Međugorje per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto.
0: E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad ETS, Centro Sportivo Italiano, rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno?
5: Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano.
0: Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo.
5: Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività, appunto grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio, che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. E i

0: tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche, e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità.
1: Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSI ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose.
0: Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme e ci siamo rivolti subito per sviluppare il Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva, ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze, e non solo la competizione fine a se stessa.
1: E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo, seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI, ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali.
2: Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio, presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni, ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara. Percorsi lunghezza 8 km e 11 km, con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli, a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali, giovanili ed assoluti.
1: E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni, sempre su questi schermi. Non mancate perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare. Evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale, che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Beh, sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni Carnevali per me.
1: Out, ti dico solo questo. Beh,
2: io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese. Se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori la Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè, il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico. Più mettiamo...
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida.

0: qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari vendranno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente. Però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche una certa decisione sul mercato. Anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori. Qualcuno l'ha preso male, in realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto. Poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale. E quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato, e lui è diventato un giocatore viola con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire, insomma, su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. Ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, il difensore del Gremio, 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti. Però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto, e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid, che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la formula del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la

0: formula che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e chi oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di chi abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizione in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola, e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento, se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, Qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni,

0: E quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli, ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato. Ed è per questo che, se si crea questo precedente, non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Ci sentiamo Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene. Un saluto al Super Vincenzo e volevo farti una domanda. Ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente la prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò. Sulla questione Holm, è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, che stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante, considerato spesa, rendimento, è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019. Mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei. Operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan nel 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Raffaele Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso-nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da tutto mercato web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Ho ripristinato con il ritorno del mio editore la situazione legata alle maglie, alla location. Scherzi a parte, c'è una giustizia sempre nel mondo, nella vita, nel calcio, nelle cose di tutti i giorni, perché se ti fanno del male o provano a farti del male, evidentemente poi c'è una partita di ritorno. Intendo dire che con un grande De Ketelaar e con una prestazione straordinaria, soprattutto nel primo tempo, il Belgio ha messo sotto e ha preso a pallate gli Stati Uniti. Balogun non è servito, tutto quello che hanno fatto non è servito, vanno a casa gli Stati Uniti. Pochettino, che mi ha deluso molto, vanno a casa anche Infantino, va a casa anche Trump, vanno a casa tutti quelli che pensavano di poter scavalcare le cose normali ed elementari del calcio con una forzatura che ha ucciso il calcio. De Ketelaar in grandissime condizioni, tra l'altro proprio bello, pimpante, concreto, tecnico, veloce, cinico, prolifico, come ai tempi del Belgio, delle sue avventure in Belgio, del Bruce, prima che arrivasse in Italia col Milan e prima che con l'Atalanta si risollevasse. Sono molto curioso di vederlo allenare da Sarri e vedremo quello che accadrà. Però nel frattempo stanno accadendo cose di tutti i tipi, perché la Juventus e la rivoluzione della Juve continua. Questo è il titolo del video e questo è l'argomento che tratteremo, perché dall'avvento di Carnevali, ve ne avevo parlato, all'interno qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Vi avevo parlato di Modestò, vi ho parlato di Chiellini, ma intanto arriva Frederic Massara. Questa è un'indiscrezione che ha dato ieri Controcalcio ed io ho il piacere di citare le fonti sempre, soprattutto quando le altre fonti citano, ma nel caso specifico è giusto citare loro, che hanno dato questa indiscrezione che è andata assolutamente fino in fondo e che comporta una nuova rivoluzione. Cerco di spiegare per quale motivo. La Juventus ha pagato gli anni di Giuntoli, gli anni di Comolli, dobbiamo essere sinceri e onesti, in modo sanguinoso, con scelte fatte assurde, con situazioni che non hanno portato a un rilancio se non a un quarto posto, a conti più pesanti. E quindi Carnevali ha il compito di puntare su una Juve magari in campo italiana, più italiana, ma su una ristrutturazione dell'organigramma, su un restyling. E quindi vi avevo detto nei giorni di Comolli che Modestò sarebbe stato sotto la lente di ingrandimento. Sinceramente faccio fatica a pensare a un ruolo, che cosa ha fatto all'interno della Juve. Vi ho aggiunto e confermo che le valutazioni sono state fatte anche su Chiellini, a prescindere dal fatto che in questo momento lui sia negli Stati Uniti. La qualcosa mi permetto di dire, mentre la Juve sta cambiando pelle, Chiellini è dall'altra parte del mondo, va benissimo, ma anche su di lui vi garantisco le valutazioni sono state fatte. Cosa penso di Massara? Massara di Roma non mi è piaciuto, devo essere sincero, troppo diesel nelle decisioni, troppe situazioni non portate a termine. Il Massara che lavorava con Maldini aveva un perché, il Massara sotto l'egida di Carnevali può avere un perché, ma la Juve deve ristrutturarsi e lo sta facendo cambiando tutto, rivoluzionando più che ristrutturando e ripartendo con una nuova pelle. Quindi aspettiamoci anche che il mercato possa avere un rallentamento minimo per poi ripartire. I nomi sono sempre quelli. Mi fa piacere che siano stati confermati i discorsi fatti su Pellegrino e su Suzuki, che sono Suzuki un nome alternativo a Vicario, tenendo conto che per ora con l'Aston Villa non puoi fare quello che vorresti fare. Pellegrino può essere un nome in aggiunta rispetto al tuo obiettivo con Colomani, perché io credo che, insomma, in qualche modo è normale che il PSG chieda tanti soldi, in qualche modo tu vorrai cercare di accontentare l'allenatore che ti chiede Colomani da una vita, magari allargando in borsone. Ci sono altri attaccanti, perché Pellegrino? Ma perché comunque Openda deve andare, Jonathan David se è possibile è giusto che vada, Vlahovic siamo fermi, hai preso Ekator e devi fare due attaccanti, perché comunque giocando le coppe, non la Champions purtroppo per la Juve, ma le coppe, è normale che tu debba avere degli attaccanti. Avremo degli sviluppi su un prestito con diritto di riscatto per non tenerlo ancora lì, ci sono 3-4 club interessati. Aggiungo che il discorso legato a Muharemovic sta andando, come vi avevo detto, non priorità, che per Lucumi, che resta secondo me un obiettivo, dobbiamo aspettare la fine del mondiale con la Colombia, che Frattesi sta sfogliando la sua margherita da un mese, perché se vuole andare all'estero può andare all'estero, ma lui aspetta e può andarci anche domani mattina, quindi aspettate eventualmente delle novità. Era in testa sua e continua a specificare, spera di poter essere un centrocampista della Juve, avendo un buon rapporto con Carnevali e avendo soprattutto un rapporto con Spalletti di amicizia professionale, nel senso che c'è grande stima perché a Spalletti piace. La Juve deve rifondare un po' tutto, e ieri vi ho dato un'altra notizia, quale? Quella di un preparatore dei portieri che la Juventus deve prendere, e ho fatto il nome di Marco Savorani. Non è una trattativa fatta al 100%, ma è una trattativa impostata che dobbiamo seguire. Perché il preparatore dei portieri? Perché è stato un anno orribile anche per i portieri, perché Di Gregorio non ha fatto bene, perché lo stesso Perin ha avuto alti e bassi, ma perché comunque ti serve un professionista del ruolo che ti possa prendere per mano e che ti possa aiutare durante tutta la stagione. La Juventus aveva avuto dei grandi specialisti, e tra l'altro la Fiorentina ha preso uno dei migliori, che è Filippi, e la Juventus aveva questa lacuna da colmare, una lacuna che può colmare con Savorani. Ma i portieri, non basta spendere dei soldi, bisognerebbe chiedere, ripeto, aggiuntoli a Thiago Motta, per quale motivo loro abbiano deciso di puntare su Di Gregorio, considerato dal loro punto di vista il miglior portiere della Serie A, era stato uno dei migliori nella stagione precedente, senza guardare ciò che aveva in casa, dentro casa, verificando, ma Szczęsny devo buttarlo alla finestra. I preparatori, secondo me, non al top, hanno fatto la differenza. Di Gregorio ha fatto degli errori clamorosi. Il preparatore ti serve come serve un direttore del magazzino. Il direttore del magazzino smista il lavoro, lo distribuisce, e se non ce l'hai fai fatica. Ognuno fa come gli pare, portano i pacchi come gli pare. Quindi faremo un altro video per parlare dell'Inter, del Napoli, di tutto quello che accade, perché per esempio l'Atalanta è tornata su Gudmundsson, il Napoli non perde di vista Dodò, l'Udinese ieri sera, come ha raccontato Luca Cilla, ha chiuso gli accordi con Zaniolo, e altre notizie, l'Inter Calaili, il discorso legato a Chalobah. Però questo video è un senso di giustizia per chi ama il calcio, quindi complimenti al Belgio e questa rivoluzione che continua in casa Juve. Vi mando un abbraccio, buon mercoledì e ci rivediamo molto presto, promesso, ciao!

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e voglio partire oggi con una splendida immagine che ci avete mandato qua a 3B Meteo, Maurizio in particolare, con l'eruzione dell'Etna di 3 giorni fa, davvero spettacolare, foto non meteorologica, più geologica, non so come dire, però davvero meraviglioso. Tanto comunque i vulcani hanno influenza anche sul tempo e sul clima. Quando un'eruzione è particolarmente potente, che spara in atmosfera pulviscolo anche piuttosto denso, può rimanere attorno alla Terra anche per settimane o mesi, influenzando il clima. Ci sono stati degli anni in cui grandi eruzioni vulcaniche si sono fatte sentire appunto per 12 mesi anche di più. L'eruzione del Tambora nel 1815 causò l'anno senza estate. Ma andiamo a parlare ora della situazione attuale, anche perché c'è il caldo che si farà sentire sull'Italia e su mezza Europa ancora una volta, alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, con temperature che aumenteranno perché ancora una volta è un'alta pressione di origine nordafricana. Vediamo intanto la previsione delle precipitazioni, poco o nulla. Nelle ore pomeridiane qualche acquazzone si forma sull'Appennino meridionale, ma davvero l'unica cosa che potrà capitare nei prossimi giorni. Nel weekend forse arriva qualche temporale in più al nord. Speriamo, perché abbiamo un gran bisogno d'acqua al nord. Ma parliamo ora del caldo, con questa bolla africana che torna a investire l'Europa centro-occidentale. Per ora ancora lambisce solo l'Italia, ma piano piano le temperature saliranno anche da noi. Partiamo dalle minime di questa mattina, di questo martedì mattina, con valori sopra i 20 gradi in gran parte d'Italia, però per il momento ancora accettabili. Insomma, non fa così caldo al mattino presto, si sta ancora bene. Però nel pomeriggio punte di 35-36 gradi, addirittura mercoledì punte anche di 37-38. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, queste le zone più bollenti. Un'occhiata anche al vento, che sarà per lo più di debole intensità. Avremo qualche rinforzo nei prossimi giorni attorno alle isole maggiori, Sardegna e Sicilia, in particolare i canali di Sardegna e di Sicilia e intorno anche alla Corsica. E come mari in generale calmi o poco mossi, il Motondose però previsto in aumento appunto attorno alle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per altri dettagli come sempre vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita. Grazie.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Ciro, ma anche con il Milan. Ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare. Cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberale ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti, però ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Cialobà, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Cialobà posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati, ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, o comunque nelle difficoltà riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti, e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee. Ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No. Grazie.
0: Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Meyer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che
4: facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
6: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
4: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare, ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello.
4: No, l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
6: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
4: No, non è facile, è chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
5: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche sul liberale, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
4: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello, anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre, sia in Europa che in Serie A, bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
5: E per chi? Quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
4: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
7: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
4: Beh, allora, Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita con la quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
8: Se la sente dare un giudizio, un'opinione su Abate? Sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
9: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
8: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che Grosso comunque ha già un'esperienza importante perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
9: Ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
8: Inizio a avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte.

a fare di tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina. Poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo.

0: e quindi io non ve lo posso dire.
1: Sarebbe un gran colpo, eh?
0: Di fortuna?
1: Colpo di mercato.
0: Ah, di mercato, ah, di mercato, sì, decisamente sì.
2: Possiamo per un attimo tornare a essere seri?
0: Hai capito che era una buttata?
2: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
0: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier parte da lontano, parte da Pensa. Ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier con la mia faccione, con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale, per i bambini.
2: Ecco, e per restare più sul generico, vuoi un altro nome? Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
0: Beh, molto semplice, come siamo arrivati quest'anno?
3: 15esimo.
0: Ecco, un po' meno meglio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
1: È grosso, ti piace?
0: È grosso, oh, è grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
1: Sì, ero già nato.
0: Che anno era? Il 2000?
1: 2006.
0: 2006, e quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito, ancora non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
4: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
0: Esatto, esatto. No, poi anche quello della finale, no?
1: Sì, rigore decisivo. Cioè.
0: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
1: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
0: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti, Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, come credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
5: Qualche sua canzone di Ken l'aveva ascoltata?
0: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
4: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico, e questa cosa come la vivi?
0: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è, che questa festa lui non sarà presente è un pezzettino di quel giglio che manca, però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
6: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
7: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
8: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
7: Cerca di te e tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
8: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
7: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
8: Questo è un dato di fatto.
7: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
8: Sì, sì.
7: O mi presentavo da solo, o
8: esatto,
7: se non era
8: sì. Come Sarri che vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare. Sì.
7: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia lui fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa che ci dà la possibilità

0: possibilità di poter lavorare ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
1: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
0: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, ho un rapporto
1: io
0: importante.
1: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
0: E ti dico la verità, con Fabrizio, cioè, non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico. Quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano. A me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che poteva dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile. In questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Anche quest'oggi vi proporremo una serie di interessanti interviste che riguardano ovviamente l'attualità, il mercato, le squadre che si stanno rinforzando in attesa dell'inizio dei ritiri. Iniziamo con Giancarlo Antognoni, che ha recentemente presentato il suo ultimo libro, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, scritto con Luca Calamai. È venuto a trovarci nei nostri studi Giancarlo Antognoni ed è stata l'occasione per una bella chiacchierata a 360 gradi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Giancarlo, intanto benvenuto e grazie. Ti faccio subito una domanda sulla nazionale. Ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capodelegazione accanto a Silvio Baldini, un Silvio Baldini che è stato apprezzato oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stato, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la Nazionale A, anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi, in poche parole, ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. E penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso, viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di De Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
1: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League, quindi un allenatore esperto, di esperienza come lui, gli poteva servire. Dato via Conte dopo due anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum, e Allegri sicuramente ha un curriculum notevole, anche se io sono di un'altra idea, però per Napoli penso vada bene Massimiliano Allegri.
0: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
1: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti. Però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi due o tre partite ti fanno fuori. E quindi giustamente uno pensa anche al lavoro, però bisogna capire effettivamente anche te, società, che esigenze hai.
0: Spalletti può aver trovato in Carnevali il dirigente giusto a cui appoggiarsi e con cui preparare la squadra del futuro?
1: Finalmente ho trovato un collaboratore giusto. Non so prima chi c'era, la Juve, sicuramente quelli che c'erano prima non è che abbiano fatto grandi acquisti, hanno speso molto, però mi sembra che sotto l'aspetto soprattutto dei risultati non è che hanno ottenuto grandi risultati, e quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato, e quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti, il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco ma anche dal punto di vista giocatori, perché ha tirato fuori molti giocatori importanti.
0: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie A?
1: Sì, direi di sì. anche se lui è un 10 completo, non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro. Diciamo il ragazzo completo di oggi, infatti diciamo il prezzo non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha di aver centrato un po' tutto quello che c'è da centrare per una squadra di calcio. Arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie D, no, insomma adesso
0: sì, sì,
1: 4-5 anni fa era in Serie D,
0: sì, sì.
1: Vuol dire che il lavoro fatto precedentemente è un lavoro determinante.
0: E Nico Pazzi ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
1: Ma non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente, non so, quindi va apprezzato anche per questo. Ma a volte i giocatori non guardano l'estetica, non guardano le cose pratiche, guardano chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta, non è stata una scelta facile per Nico e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: In parte può ricordare un certo Antognoni in questo?
1: Ma io non avevo giocato in Champions League.

0: Quindi sì, sotto l'aspetto di rispetto nei confronti dei comaschi e nella società, credo che abbia fatto, non dico un sacrificio, perché poi alla fine le scelte vanno sempre apprezzate, a prescindere da quelle che uno fa. E decide lui, ha deciso così e credo che poi alla fine abbia fatto la scelta giusta.
1: Senti, parlando del mondiale, Messi e Cristiano Ronaldo ti stanno ancora sorprendendo?
0: Sì, a quest'età direi di sì, 38 e 41 anni in effetti mi stanno sorprendendo molto, o vuol dire che gli altri non sono all'altezza oppure che loro, vabbè, che loro erano dei fenomeni, già lo sapevamo, però per l'età che hanno sicuramente anche questo mondiale hanno dimostrato di essere migliori e quindi l'età, diciamo, è aumentata anche a livello calcistico di permanenza a certi livelli, perché questi sono giocatori che nel mondo sono i due migliori, sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
1: Dopo Maradona c'è Messi oppure Messi può avvicinare?
0: No, dopo Maradona però, eh.
1: Sì, dopo Maradona ho detto
0: Ah,
1: c'è
0: ecco.
1: Messi oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso
0: Per me
1: livello?
0: no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì, io ho giocato contro Maradona diverse volte e quando vedi uno dal vivo giocare così non c'è da meravigliarsi, un giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere due scudetti al Napoli, perché lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi va, diciamo, apprezzato per questo, poi per le caratteristiche che aveva.
1: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea, è un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
0: Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità, perché non lo fermi, non lo prendi. Quindi l'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante, però io sarei rimasto in Italia, cioè non io,
1: Sì.
0: diciamo io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato è forse più difficile che in Italia, però sotto quelle offerte che hanno fatto
1: Certo, era
0: è anche
1: difficile.
0: difficile rinunciare.
1: Sì. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim. Teoricamente interessante, però poi va supportato dalla
0: Sì,
1: società.
0: bisogna sempre collaborare con l'allenatore in questi casi, soprattutto in squadre così importanti. Amorim non viene da un campionato molto brillante, ha fatto bene lo Sporting
1: Sì.
0: Lisbona, però poi in Inghilterra non è andato bene. Speriamo che in Italia riesca a fare quello che non è riuscito a fare in Inghilterra. In Italia non è facile, è difficile perché la tattica prevale sempre. Può avere i giocatori più importanti, però tatticamente i nostri allenatori sono sempre migliori.
1: Concentriamoci adesso ancora di più sul mercato, ne parliamo ad ampio raggio con un direttore sportivo di grandissima esperienza, Rino Foschi, lo abbiamo avvicinato a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole. Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi l'apertura.
2: È sempre abbastanza parlare adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quanto ero in pista io, sono diversi. Quindi l'ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato, e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie, e ci vuole molto, molta passione. Quindi è un mercato difficilissimo perché purtroppo si lavora non più con tanti italiani, molti stranieri. Ed è un po' è una domanda che mi faccio fatica a risponderti.
1: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?
2: Sì, abbastanza, però per me è un buon giocatore. E quindi può succedere di tutto, ancora.
1: Vale tutti quei soldi, Palestra?
2: Chi lo sa? Oggi come oggi ci sono dei giocatori che vanno sul mercato che valgono tot e poi con certe giocate, certe interviste, eccetera, eccetera, eccetera, si triplica il discorso. E questo è un caso di quelli, è uno caso così.
1: Ecco, invece che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così? C'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie di figure nuove.
2: Cioè, è difficile dirlo perché anche in scorso è ripartito, si riparte ancora. E non la vedo molto, molto, molto, molto facile, perché non ho ancora capito se è più il business o la passione. Con questo ho detto tutto.
1: Certo. Allegri al Napoli, come lo vedi?
2: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, sono un po' condizionato a dare una risposta perché siamo veramente amici. L'ho visto 2-3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
1: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
2: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si sono trovati la società, hanno messo dei dirigenti importanti, perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione, e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuol fare più certe cose.
1: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
2: Deve ripartire in un certo discorso. Stanno, per quello che leggo, che so, oggi vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino perché il mercato parte oggi.
1: Che effetto ti fa il Como in Champions?
2: Fa l'effetto perché sapevamo già, io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso, sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, c'ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo, sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale, una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente per star bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como e la fortuna è del Como.
1: È un Como che si può permettere Nico Paz?
2: Sicuramente, perché questi sono veramente forti.
1: Anche Nico Paz è molto forte.
2: Sì, è fortissimo, è fortissimo.
1: Tu te ne intendi, sono di giocatori di grandi talenti?
2: No, è un giocatore forte e loro... dipende dalla forza che ha la società. Questa è una società che, ripeto, non so dove possono arrivare. Perché guardando oggi quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, che è la prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
1: Nico Paz ti ricorda qualcuno?
2: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragoni. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
1: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
2: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto perché ero Genoa. Andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori sono in circolazione. Sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole e a sto punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. Ci sono tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
1: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
2: È Grosso, mio pupillo. Parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno. Però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
1: Te lo immaginavi da giocatore che potessi fare allenatore?
2: Come carattere... che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro, si parlava, eccetera, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
1: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
2: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Difficile, una grande piazza ma molto difficile, e lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere l'allenatore ideale per una piazza come Firenze, e io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
1: Senti, la Fiorentina
2: e
1: già
2: poi separati, sì.
3: Certo, cioè Paratici sì, ci si aspettano grandi cose da lui.
2: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che

0: grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse, perché sono convinto che faccia bene.
1: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2
0: sì,
1: di bonus.
0: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
1: Hai avuto modo di seguirlo?
0: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta. Se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, lo conoscono bene. Comunque sono convinto che sì, abbiano fatto un affare.
1: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi, che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, prima 15 luglio, pari a 62 milioni.
0: È un caso difficile quello, non voglio rispondere, perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino, perché ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... Per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe, dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia determinati giocatori, o alcuni giocatori, certe cifre noi facciamo difficile, è difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi eccetera eccetera. Non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
1: Però tu che faresti?
0: Non lo so, non...
1: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
0: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
1: 40 milioni che faresti?
0: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no. E quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere. È come prendere una Ferrari se è un operaio da... è uguale.
2: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rino Foschi, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Succede anche a voi? Siete in menopausa, volete stare bene e 1. Spendete centinaia di euro per integratori. 2. Il medico vi ha dato una crema galenica che funziona ma costa tanto. E poi volete capire se potete permettervi una buona terapia ormonale sostitutiva per i bioidentici. Ho una domanda per voi. Quanto pesa sul vostro bilancio familiare, economico intendo, curare i sintomi della menopausa con integratori o con ormoni bioidentici, farmaceutici o preparati dal farmacista? Quanto vi costa? Vediamo subito i commenti online. 1. La TOS è una cura per ricchi. Oppure, gli ormoni bioidentici sono molto cari, non me li posso permettere. La domanda è allora, quali sono i costi effettivi, diretti e indiretti, di una terapia ormonale sostitutiva ben fatta con ormoni bioidentici? E è possibile personalizzare la terapia con costi giusti? Ho fatto un approfondimento insieme alla dottoressa Donini, pazzesco, lo vedrete, perché vi voglio dare delle risposte impeccabili dal punto di vista della verità dei fatti a livello dell'assistenza sanitaria nazionale italiana. Allora, quando parliamo di bioidentici, quindi indistinguibili dagli ormoni prodotti per esempio dalle ovaie, guardatevi la puntata precedente, abbiamo due grandi gruppi: le preparazioni galeniche o magistrali, si chiamavano così perché preparate dal farmacista preparatore su prescrizione scritta del magister, che era il medico, e naturalmente comprendono gli estrogeni, il progesterone e gli androgeni, in particolare il testosterone, con preparazioni che possono essere poi somministrate per via transdermica, per via orale, per via vaginale e così via. Oppure abbiamo i prodotti bioidentici dell'industria farmaceutica, di nuovo gli estrogeni, l'estradiolo micronizzato e emidrato, il progesterone micronizzato che consente un assorbimento dimostrato, e di nuovo per via transdermica orale o vaginale. Qual è il punto? Che i bioidentici farmaceutici sono stati messi nel mercato, io li uso per le mie pazienti e per me, dal 93. Perché i bioidentici galenici o magistrali hanno bypassato, cortocircuitato la memoria avversiva antiestrogeni? Perché gli americani, che sono stati gli inventori di questa modalità comunicativa molto magnetica e seduttiva, ma anche marketing oriented, parlano di ormoni bioidentici, ma hanno tolto la parola estrogeni, anche se l'estrogeno è la colonna portante del bioidentico, anche galenico, della, diciamo così, magistrale. 2. La parola bioidentico alla donna che non ha una formazione chimica, farmaceutica, medica o biologica suggerisce innocuo. No. Il bioidentico, anche galenico, ha le stesse indicazioni, curare i sintomi della menopausa, gli stessi benefici, sto molto meglio, ma anche le stesse controindicazioni, non lo posso dare alla donna con tumori alla mammella, tumori alle ovaie o all'endometrio entro i 5 anni e che ha avuto trombosi, e gli stessi rischi. Quindi non c'è nessuna differenza dal punto di vista dell'indicazione dei rischi tra il bioidentico galenico magistrale

identico farmaceutico, ma è passato un messaggio completamente diverso. In più, mi dicono le pazienti, la preparazione galenica la personalizza, l'altra no. No, personalizzo benissimo con i bioidentici farmaceutici, perché ho dosaggi molto diversi, vie di somministrazione molto diverse e poi ho anche i progestinici che mi consentono una personalizzazione ancora migliore in base alle necessità cliniche di quella donna. E poi, ma professoressa, i bioidentici funzionano sui sintomi, ma amor mio, ancora di più funzionano quelli farmaceutici, se proprio. Quindi abbiamo stessa efficacia, indicazioni, controindicazioni e rischi. E attenzione, in particolare stiamo vedendo, riguardatevi la puntata precedente, per i bioidentici oggi un rischio maggiore di carcinomi all'endometrio perché il progesterone transdermico non protegge abbastanza l'endometrio. Quindi attenzione, perché non è tutto oro quel che luccica. In particolare, gli ormoni bioidentici prodotti dall'industria farmaceutica, dal punto di vista della salute, ci danno più garanzie. Perché? Vengono approvati dalle autorità, si dice, regolatorie sanitarie dopo studi controllati, prospettici, di efficacia, innocuità e sicurezza, dopo approvazione e certificazione da parte delle autorità regolatorie nazionali e internazionali. Un controllo costante degli effetti avversi che possono comparire dopo l'immissione sul mercato, quindi la sorveglianza post-marketing. E ancora, il controllo periodico, guardate, questo è un punto molto importante, sulla qualità delle preparazioni farmaceutiche e con dosi certificate e riverificate. Questi cinque pilastri di garanzia per la sicurezza dei pazienti e delle pazienti non sono presenti nel galenico. Quindi attenzione a dire innocuità, su quale base? Certo, se il farmacista preparatore è rigorosissimo, ha un laboratorio sterile e fa le cose a modo, i suoi prodotti sono certamente di altissimo profilo, ma una serie di verifiche su queste preparazioni di regola non ci sono per il galenico, mentre sono obbligatorie per il farmaceutico. Allora, quali sono i costi indiretti innanzitutto per poter fare una terapia ormonale sostitutiva? Guardiamo i costi che la donna avrebbe se va a fare la visita in un ospedale pubblico, in un'università pubblica, in un centro per la menopausa. La visita ginecologica annuale ha un ticket più o meno sui 20 euro. Se poi vado a fare di necessità l'ecografia transvaginale, ecco che abbiamo un altro 36 euro di ticket, così come per la mammografia. Quindi se io metto insieme i tre ticket, arrivo a un costo che è meno di un taglio e colore dal parrucchiere. Terapia ormonale sistemica transdermica, quindi attraverso la pelle con cerotti, spray o gel. Quanto mi costa al mese fare una terapia ormonale sostitutiva con soli ormoni bioidentici? Allora, se io guardo l'Agenzia Italiana del Farmaco, questi sono dati ufficiali dell'Agenzia Italiana del Farmaco, e io ho limitato l'analisi ai farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale in classe A, che possono essere acquistati con la ricetta bianca fatta dal medico, per esempio libero professionista, e in quel caso mi costa il cerotto da 25 microgrammi 5,50 al mese. Se invece vado a farmi fare la prescrizione con la ricetta elettronica dal medico di famiglia, mi costa 2 euro in media, si va da 1 a 2,5 a seconda della regione. Poi uso il progesterone da 100 mg, 5 euro, se vado a farmelo dare dal medico, 2 euro. Se prendo il cerotto da 50 microgrammi, 4 cerotti, un mese di cura, 8 euro, sempre 2 euro, da 1 a 2,5. Se è in classe, che è in classe A, se vado con la ricetta naturalmente elettronica, è lo stesso per il progesterone. Quindi mi faccio una terapia mensile con i due ormoni bioidentici impeccabili al costo, voi vedete, di 10 euro col dosaggio più basso o di 13 euro con l'altro. Se pensate che andate a beneficiare tutti gli organi e i tessuti, perché tutti gli organi e i tessuti hanno recettori per questi ormoni, e andiamo a riportare equilibrio, armonia a tutta la funzione del corpo, 13 euro al mese si possono francamente spendere. Molti di più cominciano a gravare.

gravare tanto sul bilancio familiare. Se io faccio una terapia ormonale sistemica, quindi gli ormoni arrivano a tutto il corpo, orale si dice sequenziale, cosa vuol dire? L'estrogeno è dato sempre, il progesterone o il progestinico per 14 giorni per esempio, ecco che se io vado a dare l'estradiolo, che è l'estrogeno bioidentico farmaceutico in questo caso, con il nome gestrolo, abbiamo 8 euro se vado con la ricetta bianca, se vado con la ricetta elettronica, e qui sono farmaci sempre in classe A, 2 euro. Se uso l'estradiolo e il diidrogesterone, tra l'altro una combinazione a basso dosaggio fantastica, che è in commercio da 40 anni, spendo 9 euro, 2 euro col ticket. E ugualmente se uso quest'altra combinazione, che è sempre lì da 40 anni e la conosciamo benissimo ed è super maneggevole, voi vedete 9 euro o 2 euro con la ricetta elettronica. Se vado a prendere la terapia ormonale continua, voi direte che differenza è? Normalmente si tende a dare la ciclica, torno indietro, la sequenziale o ciclica, nei primi 2 anni dopo la menopausa, perché c'è ancora la possibilità di una produzione ormonale residua da parte delle ovaie che hanno ancora 1000-1500 follicoli primordiali che possono entrare in maturazione e quindi produrre dei loro morcini che si sommano. Avere la sequenziale o ciclica consente anche di avere un ciclo senza preoccupazioni. Dopo i 2 anni in genere dall'ultimo ciclo, quindi dalla menopausa, ecco che possiamo fare la combinata continua, che può essere sia transdermica oppure con le compresse. Ecco che allora, per esempio, posso fare l'estradiolo sempre con il drospirenone, che non è bioidentico, ma ha una particolarità interessantissima perché deriva dallo spironolattone, che è un diuretico. E quindi questa combinazione ha studi solidissimi che mostrano come sia benefica, per esempio, per le donne che tendono a essere ipertese o che hanno già un'ipertensione iniziale. Vi ricordo che dopo i 60 anni il 69% delle donne italiane è ipertesa e l'ipertensione è il principale fattore di rischio per infarto e ictus, che in Italia, dati Istat, causa il 33,4% delle morti, mentre il tumore alla mammella, signori, è il 2% delle morti. Quindi scegliere una terapia personalizzata anche in base alla situazione clinica è un plus di grande rilievo, soprattutto quando, come questo farmaco, abbiamo più di 16 anni di studi che confermano la positività e l'aiuto che ci dà nel modulare ancora meglio la tendenza, nel ridurre quindi la tendenza all'ipertensione, sempre in sinergia, come raccomando, con stili di vita sani e in assenza di controindicazioni maggiori. Se ho l'estradiolo con l'idrogesterone, questa è una combinazione leggerissima che possiamo usare anche a 70 anni, 9 euro, e se è in classe A, come abbiamo detto, 2 euro se ve la fa il medico con ricetta elettronica. E ugualmente quest'altra col noretisterone acetato, che non è bioidentico, è un progestinico con profilo androgenico che mi va particolarmente bene per le signore fragili che magari hanno già l'osteoporosi, che magari hanno già la sarcopenia, e quindi utilizzo un progestinico che va ad aiutarle molto a costruire tessuti necessari. Quindi capite che dobbiamo andare oltre la fake bioidentico uguale innocuo. Bioidentico va usato con intelligenza clinica, ma abbiamo anche altri ormoni che possono consentirmi una personalizzazione ancora più appropriata per le esigenze cliniche di quella donna, anche in base all'età, al peso, al profilo di rischio e a possibili controindicazioni di cui devo tenere conto. Vediamo subito le vostre domande. Allora, sono in menopausa da 5 anni, non volevo iniziare la terapia ormonale perché avevo paura, le vampate sono insopportabili e la ginecologa mi ha consigliato un integratore fitoterapico per ridurle. Mi fanno un male tremendo le articolazioni delle mani e dei piedi e allora il reumatologo mi ha prescritto un integratore per sfiammarle. Ai capelli sottili ne perdo tantissimi, la parrucchiera mi ha raccomandato un integratore per rafforzarli. Sto un po' meglio, però in farmacia spendo quasi 200 euro al mese. Allora, ci sarà un modo per curarmi senza spendere un patrimonio, visto che sono pensionata? Dice questa signora, e ha ragionissimo. Allora, gli integratori possono aiutare a ridurre i sintomi della

menopausa, ma l'efficacia è imprevedibile. Varia molto da donna a donna e i costi possono diventare sul lungo termine poco sostenibili. Se noi ragioniamo che i sintomi sono grida d'aiuto con cui il corpo ad ogni età ci chiede attenzione e un aiuto mirato, ecco che in assenza di controindicazioni maggiori, restituire al corpo gli ormoni perduti è saggezza terapeutica, come recitano la prima e seconda legge mondiale dell'endocrinologia. Se una ghiandola viene asportata per ragioni benigne, la integri. Se una ghiandola si esaurisce, la integri. Questo vale per tutte le ghiandole produttrici di ormoni nel nostro corpo, perché non deve valere anche per le ovaie. Questo elementare pensiero mi ha sempre sostenuto nell'aiutare le donne sintomatiche per migliorare la loro salute e la loro qualità di vita, quindi restituire al corpo gli ormoni perduti. In particolare, se vado a vedere i costi, come ha detto giustamente la signora, delle terapie non ormonali, mi trovo 25-40 euro per gli integratori fitoterapici per le vampate, la melatonina a seconda del tipo di prodotto può arrivare a 30 euro, gli integratori per i capelli altri 20-30 euro, gli integratori per le articolazioni più o meno siamo lì, arriviamo a 100 euro o più solo per gli integratori. Ma se io faccio una terapia ormonale con i bioidentici, quando indicata, farmaceutici, rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, prescrivibili con ricetta elettronica al costo di 2 euro in media, perché sono in classe A, ecco che ho una spesa dai 5, come abbiamo visto, ai 13 euro. Certamente interessante, perché oltretutto mi va. Questi ormoni vanno ad agire su tutti gli organi e tessuti, perché tutti gli organi e tessuti hanno recettori, in particolare per gli estrogeni. Quello che varia è il tipo di recettore, alfa, beta o il GPR, che hanno delle caratteristiche funzionali diverse e che variano anche in base alla genetica di quella famiglia, ma la sostanza del discorso è che se gli do al corpo gli ormoni perduti, tutti i tessuti, tutte le celluline mi dicono grazie mille e stanno molto meglio. Da 5 anni le vampate e l'insonnia mi tolgono l'energia per vivere. Disperata sono andata da un ginecologo esperto che mi ha prescritto una terapia con estrogeni bioidentici che ho dovuto però far preparare giustamente in farmacia. Sto meglio, ma faccio molta fatica a trovare una farmacia che faccia le losanghe sublinguali e costa un botto. Il farmacista mi ha detto: ma signora, ma perché non prende le compresse mutuabili con la ricetta elettronica? Esistono ormoni migliori degli altri che valgono la differenza di prezzo? Domanda cardinale. Attenti, gli ormoni bioidentici sono ormoni chimicamente e strutturalmente non distinguibili da quelli del corpo. Ma non esistono ormoni firmati, non esistono ormoni firmati, sono identici. Per le cellule sono uguali, le nostre celluline, le serrature per gli estrogeni delle nostre celluline non distinguono se quell'estrogeno viene prodotto dalle ovaie, se è prodotto dall'industria farmaceutica o dal farmacista preparatore certificato con un bel laboratorio impeccabile dal punto di vista anche della sterilità. La sostanza è che sono identici. Questo dovete mettervi in testa, e quindi è ancora più importante che poi la prescrizione sia fatta da ginecologo o ginecologa competenti sulle terapie ormonali sostitutive, con grande attenzione a indicazioni, controindicazioni, benefici e rischi, quale che sia l'origine della molecola, con adeguata valutazione, inclusa mammografia e ecografia transvaginale più gli esami del sangue, prima di prescriverli, e monitoraggio nel tempo con una valutazione anche della densitometria ossea, soprattutto se l'anamnesi ci fa capire che ci sono degli elementi di rischio, abbiamo già evidenziato un'osteopenia importante o anche un'osteoporosi. Quindi grande rigore clinico, poi usiamo i bioidentici galenici o i bioidentici farmaceutici, ma sapendo che il galenico costa molto di più, e questo va detto. In particolare, il bioidentico, la stessa molecola, può essere inserita nella preparazione farmaceutica, nella galenica, e il costo può arrivare a 13 euro con la ricetta elettronica o con la ricetta bianca, ma possiamo arrivare a 120 euro se facciamo una preparazione di estrogeni e progesterone e una di testosterone. Ripeto, la cellula non distingue da dove viene quell'ormone, perché la sua formula è indistinguibile.
Noi lo sappiamo e

in termini di farmacoeconomia e di bilanci familiari, dobbiamo scegliere anche con ragionevolezza e competenza. Da quando sono in menopausa ho una secchezza vaginale tremenda e dolore ai rapporti. Ogni anno il ginecologo mi dà una nuova cremina lubrificante, oppure degli ovuletti nuovi che mi dice questi qua sono speciali, ma è sempre la stessa storia. Quando li metto sono unta per qualche ora e poi torno secca come prima, questa è anche simpatica questa signora, e mi costano un patrimonio. Ma esistono soluzioni più durature, più efficaci e meno costose? Allora, il modo migliore per risolvere la secchezza genitale, quindi vaginale e vulvare in menopausa, e i sintomi associati che sono vaginali, secchezza magari dolore, sessuali, ma anche vescicali, cistiti postcoitali o urgenza menzionale, quella che costituiscono quindi la sindrome genito-urinaria della menopausa, in assenza di controindicazioni, è fare una terapia ormonale, almeno locale. Questa può essere iniziata anche avanti negli anni. Questa è un'ottima notizia, perché gli ormoni per la maggioranza stanno lì e quindi possiamo aiutare queste signore, con l'esclusione di quelle che hanno avuto un tumore alla mammella o un ovaio o un endometrio nei primi 5 anni, ma in tutte le altre la possiamo fare serenamente. E quindi questa è già una notizia importantissima, perché oltretutto una parte di queste terapie sono di nuovo rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, limitandomi ai farmaci rimborsati, perché questo era il topic della giornata, noi possiamo usare l'estriolo, gli ovuletti di estriolo leggerissimi, può farne anche mia nonna di 90 anni, o l'estradiolo, l'anello, che costa un po' di più, 34 euro, ma dura 90 giorni. Quindi anche questi possono essere però prescritti con ricetta elettronica, e quindi di nuovo il costo è di 2 euro. Quindi possiamo veramente aiutare le donne a stare bene con un costo assolutamente affrontabile per la maggioranza della popolazione, tenendo presente che abbiamo anche un gruppo di esenti che quindi non pagano nulla. Quindi è importante dirle queste cose, ed ecco perché dice: ma lei è privata e costa tanto. Attenzione, intanto faccio neanche più le prime visite e sto lavorando sempre di più per formare in particolare giovani medici, perché si possa tornare ad avere ambulatori pubblici negli ospedali e nelle università, ma anche nei consultori, in modo che sia la visita sia la prescrizione possano essere fatti in regime di Servizio Sanitario Nazionale. Questa è la mia mission, perché sono d'accordo con voi, è necessario e doveroso poter offrire su tutto il territorio nazionale diagnosi e terapie affrontabili e aiutate dal Servizio Sanitario Nazionale. Finalmente ho iniziato la terapia ormonale. Me l'avessero data prima. Ho smesso di prendere l'integratore per le vampate, le gocce per dormire, i farmaci per l'ipertensione, il lassativo naturale perché mi era venuta anche una stitichezza furiosa e l'antibiotico per le cistiti. Ma se un'unica terapia ormonale ben fatta cura tante cose, ma perché non la prescrivete di più? E certo, ha ragione, perché con una terapia ormonale ben fatta, siccome tutti gli organi e i tessuti hanno recettori per gli ormoni, vado a migliorare, nessun farmaco è magico, ma vado a migliorare la funzione di tutti gli organi del corpo, tanto più in quelli più sensibili. La donna che ha tanti dolori articolari mi dice: mamma, sono tornata a vivere, mi alzavo la mattina con la ruggine, adesso sto molto meglio. La donna che era molto sensibile dal punto di vista della termoregolazione, vampate furiose, quel 25-6% che hanno vampate già 11 anni prima dell'ultimo ciclo, quando l'ormone fluttua, dice: mamma mia, sono tornata a vivere, finalmente dormo. Quindi abbiamo poi dei benefici più clamorosi a seconda del profilo anche di vulnerabilità della donna, ma la sostanza è che prendiamo veramente tanti bersagli con una terapia ben fatta, su misura, attenta all'età, al peso corporeo, agli stili di vita, alle controindicazioni e ai bisogni di quella donna. Di nuovo, se guardo la terapia con farmaci non ormonali, ecco che, perché magari non li posso dare, la donna ha un tumore alla mammella e allora devo andare sulla seconda linea. L'integratore per le vampate, abbiamo farmaci formidabili per le vampate, ma costano 90 euro al mese. La donna non dorme? Abbiamo farmaci, non solo tutta la categoria degli psicofarmaci, ma anche abbiamo il daridorexant, 99 euro al mese. In Francia sono rimborsati, in Italia l'insonnia non è ancora, non vede ancora un farmaco rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale.

Ci muoveremo anche per questo. Farmaci per l'ipertensione, possiamo arrivare ai 15 euro, i lassativi, gli antibiotici. In altre parole, se posso fare la terapia con i bioidentici, arrivo massimo a 13 euro. Se non la posso fare, la seconda linea è molto più impegnativa e anche su questo c'è bisogno proprio di un movimento per aiutare le donne che non possono fare la terapia ormonale sostitutiva, quel 13% della popolazione, perché hanno controindicazioni maggiori. Io parlo molto delle indicazioni perché l'87% in Italia fa la terapia, solo il 5%. Tuttavia, sono d'accordissimo con voi che è necessario un grande impegno per poter aiutare anche le donne che non possono fare la terapia ormonale sostitutiva, ripeto, per controindicazioni maggiori. E quindi ringrazio Marianna Donini, dottoressa appassionata quanto me, per la ginecologia, per aiutare le donne, medico in formazione specialistica ormai in fase conclusiva a Verona e membro del Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole in regia che ci aiuta sempre a essere ancora più semplici nella comunicazione, Italpress per l'opportunità di condividere con voi queste comunicazioni che spero preziose per le scelte che orientano la vostra salute. Per saperne di più, i miei due siti, Alessandra Graziottin e fondazionegraziottin.org. Alla prossima, segreto, vedrete.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. We'll be right back.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ed eccoci qua, comincia una nuova settimana qui su TMV Radio. Buongiorno e ben ritrovati a tutti, con un Brasile ancora una volta eliminato dal mondiale. Questa volta ci hanno pensato i vichinghi, sentiamoli. Remo anche io insieme a loro, perché veramente stanno scrivendo la storia di questo mondiale. Una squadra organizzata, ricca di talento, che riesce veramente a tenere a bada grandi campioni, grandi squadre, con l'organizzazione, anche con la qualità.

perché Nyland è stato strepitoso tra i pali, annullando un rigore al Brasile, parando tutto quello che poteva parare, tranne il rigore di Neymar, che poi si è preso beffe di lui perché Nyland diceva

0: anche perché comunque sembra fare le cose con una semplicità enorme, al punto che manco festeggia oramai, cioè è un festeggiamento incredulo il suo, quasi come a dire: sì, siamo forti, non ci credo a quello che sta succedendo, ma succede veramente. Intanto l'Inghilterra tira fuori le unghie, i denti, la qualità, quella soprattutto di Jude Bellingham, autore di una doppietta strepitosa con la quale apre il confronto col Messico, Messico che fino adesso non aveva subito neanche una rete in questo mondiale, ma che poi ne subisce due, ma dimostra di sapere anche rimettersi in piedi in qualche modo, sempre con Quiñones che trova il gol dell'1-2. Poi arriva anche il calcio di rigore di Harry Kane, nonostante l'Inghilterra fosse già in 10 uomini. Jimenez, anche lui su calcio di rigore, riesce a riaprire parzialmente i giochi, ma alla fine i leoni la portano a casa e si qualificano eliminando il Messico con l'eliminazione di una delle nazioni ospitanti di questo mondiale. L'altra era il Canada, battuto senza praticamente respirare contro il Marocco. La Fiorentina ha sofferto qualcosa contro il Paraguay, però poi la porta a casa con il rigore messo a segno da Mbappé, tutto sommato una vittoria meritata, così come meritata è stata quella dell'Argentina, ma quanta sofferenza contro Capoverde. La Colombia zitta zitta continua a vincere le sue partite e oggi c'è uno spettacolare, gustosissimo Portogallo-Spagna da analizzare. Intanto c'è subito un caso politico spinoso di cui parlerò tra poco con l'editorialista che a sorpresa è lui, ma adesso ve lo presento, perché c'è la decisione da parte della FIFA di annullare la squalifica a Balogun, giocatore statunitense, reo di un'espulsione diretta per un'entrata su Muaremovic molto molto dura nella partita contro la Bosnia-Erzegovina, voluta o non voluta, però l'episodio venne rivisto in campo dal VAR, espulsione, poi interviene Trump e poi interviene Infantino e niente squalifica per Balogun e il neo presidente federale Malagò dice: assurda la decisione su Balogun, scelta politica che crea un precedente pericolosissimo. Ma mi viene in mente di dire: signori, il precedente c'era anche nel nostro campionato. Ricorderete la grazia per Lukaku, non replicata poi con Kalulu, che era abbastanza, diciamo, evidentemente da replicare come decisione, non fu replicata. Anche lì c'è un precedente pericolosissimo, forse qualcuno se lo dovrà ricordare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno a lui, ad Alessandro Santarelli. Ciao Santa!
1: Ma cosa vuoi anche di lunedì,
0: Non mi devi
1: Marangelo? Cosa
0: scocciare,
1: vuoi?
0: non mi devi scocciare. Adesso il lunedì tu ti svegli presto, la domenica smetti, vai a dormire a nanna prima, così ti svegli presto, perché io il lunedì ti disturberò. Scelgo io fino a quando, va bene? Dipende se ti comporti bene.
1: Ricordati che abbiamo un appuntamento io e te oggi,
0: Sì,
1: siamo due
0: sì.
1: pensionati.
0: Assoluta, veramente due pensionati, però ce l'abbiamo questo appuntamento. Dopo ci configuriamo anche questo appuntamento. Una tristezza, però vabbè, ci tocca fare anche questo. Detto questo, vuoi cominciare dalle parole di Malagò e dalla decisione della FIFA su Balogun, per esempio?
1: Io ci aggiungo pure, senza che si offenda nessuno, la Gazzetta dello Sport parla, dice: ma se fosse successo a Lukaku, cioè, magari cambiate anche nome, perché a Lukaku è successo, cioè, io trovo tutto
0: Sì,
1: surreale, senso,
0: guarda,
1: credimi, trovo tutto surreale. Allora, quello che è successo con la revoca della squalifica, per me è la fine del mondiale, ma il problema è che qui
0: si chiudono gli
1: dovrebbero
0: occhi su
1: ribellarsi.
0: tutte le altre cose.
1: Bravissimo, e dovrebbero ribellarsi le altre squadre. Cioè, io lascerei questo mondiale finito. Cioè, finisce il mondiale, se ne vanno tutti. Forse non si sono resi conto di quello che è successo. Cioè, qui un presidente chiama, in questo caso Trump, chiama presidente della FIFA Infantino, dice: oh, guarda, amico mio, gli togli la squalifica, e questo gliela toglie. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, forse non ci rendiamo conto della portata di questa situazione. E quindi per me il mondiale è finito, tanto io quello che ora sono molto cattivo, lo sai, quello
0: No,
1: che
0: ma
1: volevo
0: bisogna
1: dire
0: anch'esso
1: l'ho visto, Ancelotti a casa,
0: sì.
1: a me non dispiace,
0: Beh, devo dire che la
1: perché
0: Norvegia ha fatto qualcosa di straordinario, e poi adesso ne
1: sì, però
0: parliamo.
1: Vincenzo, la Norvegia, che è una squadra meravigliosa, però la Norvegia ti dimostra che nel calcio, quando hai tre elementi, le partite le vinci, il portiere, perché tra l'altro ricordo che è svincolato il portiere della Norvegia,
0: Sì.
1: perché Siviglia è svincolato.
0: Sì, poi magari ha
1: Un, per
0: azzeccato la partita, però ha fatto
1: l'amor di
0: vedere
1: Dio.
0: cose straordinarie.
1: Però il portiere ha parato, perché nel gioco del calcio il portiere deve
0: Servono i
1: parare.
0: portieri, servono i portieri.
1: Beh, poi bypasso la difesa, perché la difesa della Norvegia è un po' ballerina. Vado

0: Odegaard, centrocampista universale, universale, che fa girare il pallone come e quando vuole. Non a caso è stato il migliore della Premier League per 2 anni di fila, lui, non altri, lui Odegaard. E poi un centravanti, vabbè, qui abbiamo
1: non
0: un
1: altri
0: mostro.
1: Stai facendo riferimento a Douglas Luiz, perché mai? Certo. Perché mai?
0: Certo. Ho capito, Vincenzo, io racconto quello che è stato raccontato.
1: Lo so.
0: E un mostro, perché quello è un mostro, che fa gol, punto. Poi, ora sto estremizzando, Vincenzo, sto estremizzando, però su cosa è costruita la Norvegia? Su questi tre elementi. Poi si può permettere di mettere Sørloth esterno, che non è il suo ruolo, si può permettere di vedere Nusa in una giocata, in una giornata negativa, tant'è vero che viene tolta alla fine del primo tempo, però quando hai questi tre elementi difficilmente non vinci le partite.
1: Bas, tu dici il portiere che sa parare, l'attaccante che sa segnare, il centrocampista che fa girare, sicuramente questo è
0: Odegaard è pazzesco,
1: sì,
0: Vincenzo.
1: Sì.
0: Odegaard è pazzesco.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Non lo scopriamo oggi,
1: No, per carità, però tu dici la famosa asse portante delle squadre deve essere questa.
0: Ti ho tolto il difensore centrale, perché lì è un po' ballerina la Norvegia, onestamente. È un po' ballerina.
1: Però vedi che quando io ti dico, e adesso ci arriviamo, che tutto sommato se io devo spostare più soldi per prendere un attaccante bravo da un difensore centrale, tutto sommato un po' di ragione ce l'ho, cioè nel senso che fa più di... ovviamente non devi avere Santarelli e Marangio come coppia centrale difensiva, perché altrimenti è tutto inutile, però ti basta un ottimo difensore, un buon difensore, una fase magari costruita un po' meglio, anche aggressiva nella riaggressione, però il grosso del talento deve arrivare dall'attacco, dal portiere e dal centrocampista di qualità.
0: Infatti hai messo un altro elemento che avevi dimenticato, il portiere. Se hai una sedia a dondolo in porta, bisogna che ti serva. Anzi, la sedia a dondolo magari centrale ogni tanto li prende.
1: Sì.
0: Se hai un palo, ecco, un palo messo lì,
1: una
0: non
1: sedia,
0: va bene.
1: Una sedia che si chiude, una sdraio, va? Una sdraio diventa un po'.
0: Se hai una sdraio in porta, non va bene, ma quello che dici te nella costruzione di una squadra ci sta. Per tu prendi, a parte che Haaland, come diavolo si chiama, a seconda delle pronunce è qualcosa che non esiste, no, al mondo, perché c'è soltanto lui, una forza fisica, una potenza, una precisione pazzesca in una partita dove ha toccato 22 palloni, mi sembra, per dire, no?
1: Sì.
0: Però questo deve fare l'attaccante. Però ecco, se tu hai un ottimo attaccante, se hai un centrocampista così, se hai il resto di una squadra di comprimari, ma che comunque sanno fare il loro mestiere, e tu vai avanti. E guarda, io ti dico, a parte che per me il mondiale da ieri è finito, lo ripeto, ma è tosto a battere la Norvegia, difficile.
1: Sì, e guarda, ti dirò, a me ha impressionato anche quando con la, tra virgolette, la squadra B, comunque un po' in difficoltà la Francia l'ha messa, Francia che giocò con la prima squadra, che poi la partita l'ha vinta, però qualche difficoltà l'ha avuta, e devo dire strategicamente poi bravo il tecnico appunto della Norvegia, che comunque
0: Solbakken,
1: stavo cercando di ricordarmi il nome, non mi veniva in mente, Solbakken, che comunque facendo riposare Haaland lo ha avuto fresco anche nella partita contro la Costa d'Avorio, anche qui, perché poi non ci dimentichiamo, molti dicono ma come mai poi ci sono questi alti e bassi nel rendimento? Beh, si gioca comunque ogni 3-4 giorni, c'è poco tempo per recuperare al termine di una lunga stagione, clima particolare, e quindi insomma è anche chiaro che c'è poco tempo per preparare le partite, bisogna agire sicuramente di strategia. Ma il Brasile ha sbagliato forse la sua di strategia, perché la scelta di Ancelotti, che sarà comunque una scelta a lungo termine, fino adesso non è stata premiante, perché, ne voglio parlare con te, perché comunque si è cercato di chiudere un po', o comunque, come ti posso dire, imprigionare il talento a vantaggio di una struttura più equilibrata, quindi un'europeizzazione del gioco del Brasile, che però ne ha fatto perdere il talento, o magari questo è stato necessario perché anche lì il talento è un po' scemato?
0: Ma allora, intanto quando ci sarà Fabio, dopo di lì, che io sono dispiaciutissimo.
1: Sì, poi dopo ti manderà Sicari a casa.
0: No, c'è nonna Bernarda che ora arrabbia. Ma cosa ha previsto nonna Bernarda?
1: Questo non lo so, glielo chiederemo a Fabio.
0: No, allora ci sono due elementi secondo me nel Brasile, al di là poi Ancelotti o meno, intanto c'è un ricambio generazionale che manca, questo è un Brasile secondo me uno dei più deboli degli ultimi anni, insomma,

0: basta vedere il fatto che hanno rimesso in campo l'antipaticissimo Neymar. Io fossi stato il portiere della Norvegia gli davo una testata, ti dico la verità.
1: Vabbè, tu sei, quindi, non fai testo.
0: No, no, lo sai che non lo sopporto Neymar, lo sai, è una persona. Dai, ma quel gesto che lui fa al portiere è il massimo dell'antisportività che esiste, Vincenzo. Ma Neymar è sempre stato questa roba.
1: Poi comunque ci sta anche che comunque ci si provoca a vicenda, che il portiere dice te lo paro, te lo paro, te lo paro.
0: Capito,
1: però lì. Io là, ecco, magari una risatina, ma sarei fatto.
0: Il grande campione reagisce in maniera diversa.
1: Sì,
0: comunque,
1: sì, sì. Magari faceva l'occhiolino, tornava indietro col pallone e cercava di far andare la squadra sul 2-2.
0: Esatto. Il Brasile dobbiamo dire che ha avuto anche sfortuna, perché quel gol che si mangia Hendrick è una cosa,
1: un passaggio
0: pazzesca
1: di Vinicius che veramente meritava il prezzo.
0: Vinicius ieri ha fatto una partita meravigliosa, meravigliosa. Quel gol che si mangia Hendrick, che poi guarda, ti dico la verità, quello che ho pensato: se segnava Hendrick avrei detto visto Ancelotti che bravo il cambio, e vabbè, invece stavolta gli è andata male. Ma lì è stato bravo secondo me anche il portiere, lo sai perché?
1: Sì.
0: Perché nella disperazione, perché lì chiaramente il portiere non può altro che toppiare, come si suol dire, però lui ha chiuso molto bene lo specchio della porta, e quindi è vero che lì un attaccante deve fare gol, però gli ha reso un pochino più difficile e complicata la situazione. Sono anche convinto che Hendrick è entrato a freddo, sai, sono quelle occasioni che ti capitano dopo 30 secondi, è un pochino difficile, però
1: sì,
0: è stato anche sfortunato il Brasile.
1: Sì.
0: Al netto di tutto questo, manca un ricambio generazionale, ma soprattutto, Vincenzo, secondo me mancano i talenti nel Brasile. Perché l'era Vinicius, qual è il talento del Brasile? Cioè, Brasile, il cuore del centrocampo del Brasile è ancora Casemiro.
1: Poi non ci dimentichiamo che in assenza di difensori centrali, di giocatori di fascia, eccetera, è stato costretto a mettere ancora una volta Danilo, una volta centrale, una volta a destra, Alexandro a sinistra, e comunque l'abbiamo
0: gioca Danilo ancora titolare.
1: Gioca Alexandro ancora, e quindi insomma capisci che non c'è. È vero che Wesley si è fatto male proprio nelle amichevoli premondiali, però insomma c'è veramente poco ricambio. Questo è sicuro.
0: Non cambiava la storia del mondiale del Brasile Wesley. Ti ripeto, detto che poi ai punti, come si diceva una volta, forse il Brasile avrebbe meritato. Non dimentichiamo che si è mangiato pure un calcio di rigore.
1: Certo.
0: Però c'è poca roba lì, c'è poca roba. Credo che il tuo amico Ancelotti avrà un grande lavoro da fare.
1: Non è un mio amico, però detto questo, nell'azione che abbiamo analizzato c'è anche la conferma di quello che dicevamo all'inizio, cioè metti un attaccante che non ha la freddezza davanti alla porta, metti un portiere che in qualche modo para l'imparabile o comunque ti inibisce nella conclusione del tiro, ed ecco che la differenza la fanno sempre loro, il portiere e
0: certo,
1: l'attaccante. Quindi insomma è stato sicuramente così. L'Inghilterra invece devo dire che la differenza l'ha fatta Jude Bellingham, che sta facendo quello vero, che sta facendo un mondiale strepitoso, se così come Harry Kane, che magari quando non arriva sul pallone ti riesce a fare l'assist vincente, che quando lo metti dal dischetto comunque non sbaglia, che ci mette la fisicità. Poi per carità, ha provocato lui il calcio di rigore che ha riaperto i giochi con il Messico, che merita un applauso per quello che ha fatto vedere tutto il mondiale. Però l'Inghilterra insomma sembra che si stia trovando un passo giusto per arrivare fino in fondo, e poi tanto alla fine in fondo ci arrivano sempre le stesse, voglio mettere 200 squadre.
0: Però su questo lo stavo per dire io, manager.
1: Ma io t'anticipo perché già lo so.
0: No, ma vedi, il prode Fantino Infantino, quello che toglie la squalifica,
1: quello che assomiglia a te, sì.
0: Ma per l'amore, sì, magari tu so di però ha fatto tutta questa situazione ridicola del mondiale allargato. Detto che poi, guarda, mi studiavo ieri lo statuto della FIFA, no?
1: Sì.
0: Perché poi alcune cose le voglio capire. E in effetti nello statuto della FIFA c'è scritto che la FIFA ha come obiettivo quello di promuovere in tutto il mondo il calcio. E lui è un furbo, lui è un furbazione, perché dice, lo dice lo statuto, allora cosa c'è di meglio che portare Capo Verde piuttosto che Curaçao, piuttosto che Panama al mondiale? Cioè, lui ha fatto il suo, capisci, no? Però poi, oppure allargare a tutte le africane. Però poi chi arriva a fondo?
1: È sempre le stesse, sempre
0: solite.
1: La qualità è quella.
0: Sempre
1: lì.
0: Le solite. E quali sono le squadre, Vincenzo? Ma qui le faccio un discorso un pochino più complessivo, che stanno aumentando la qualità, sempre gli europei. C'è poco da fare,
1: sì.
0: C'è poco da fare, oltre al Marocco. Ma del Marocco abbiamo detto che è un caso molto particolare, perché il Marocco è di fatto una squadra europea trapiantata in Nord Africa, ma anche lì c'è una profonda differenza.

0: differenza tra le africane, quelle del Nord Africa e quelle subsahariane, sono cose completamente diverse. E quindi non è allargando il mondiale che dai più qualità, perché il mondiale ti comincia a divertire adesso, esatto, vedendo queste partite.
1: Esatto. Tra l'altro non è passata inosservata anche quella reazione un po' di dispiacere di Infantino quando Capoverde ha trovato una rete che è veramente spettacolare, che sembrava tutto chiuso con l'Argentina lì, ma Cabral che trova quel destro a giro sul secondo palo, e lì si vede Infantino e dice mannaggia, adesso
0: speriamo. Ma perché, Vincenzo, secondo me ci sono due scandali in questo match. Uno sono alla luce, ma perché il fatto che Messi non è stato espulso? Poi anche lì ci sono delle indicazioni. Ecco perché io adesso, e mi dispiace, ma spero che il prossimo che verrà a casa sia Messi.
1: Da un lato sì, al cospetto del distrattato Ronaldo, che però penso che col Portogallo abbia poche speranze, con la Spagna però.
0: Beh, è una bella partita.
1: Anche lì però, se ci fai caso, a proposito di scandali, il Portogallo è stato un po' accompagnato a questa partita con la Spagna, dai, quelle decisioni.
0: Sì. Ma guarda che questo è un mondiale, a parte che ieri sera ho visto un arbitro che non ha dato quel rigore alla Norvegia, che scusami, non ha dato il rigore al Brasile, è una cosa scandalosa. Allora ho pensato, ci sono alcuni arbitri in Italia che sono scarsi, no? E magari qualcuno pensa anche oltre. Ma un sedicesimo di finale del mondiale non vede un rigore del genere? Altro che la penna e doveri, Vincenzo. Guarda che è dovuto andare al VAR per vedere una cosa che hanno visto tutti.
1: Si vedeva occhio nudo, dai.
0: Si vedeva. Ma lì c'è Collina. C'è Collina, apri l'ombrello, Collina!
1: tra l'altro, se poi c'è un messaggio per te, si era visto anche, c'è un'altra cosa che mi sembrava strana. Allora, poi qua è tutta, diciamo, dietrologia, interpretazione, quindi sto dicendo una sciocchezza, però riguardati quel calcio di punizione che Messi ha battuto, che stava sorprendendo il portiere del Capoverde,
0: certo.
1: Quando si sente a un certo punto che l'arbitro probabilmente dice qualcosa quando sta dietro a Messi, perché poi si sposta, Messi si gira dicendo che ha parlato e va a tirare, e è caduto Santarelli, perché quello ovviamente chissà da dove si collega, c'è un telefono Pezzotti, non lo so. Comunque va bene, vado a leggere intanto il messaggio, poi gli completo la domanda. Secondo voi la Norvegia potrebbe vincere il mondiale? Ci chiede Maurizio. Ma Maurizio, ti faccio rispondere anche da Alessandro. A me quasi quasi piacerebbe, diciamo che semmai, adesso non ricordo il tabellone se lo prevede, però se mai dovessero incrociarsi Norvegia e Francia, secondo me la Francia tutto sommato potrebbe avere la meglio. Però abbiamo recuperato Santarelli, vai, completa il concetto.
0: No, ma allora, Vincenzo, dopo quello che è successo ieri, ok, con la revoca della squalifica, ma tu credi a qualcosa in questo mondiale? Io no. Però io vorrei una conferenza stampa di Infantino che spiega. Ma soprattutto la cosa che mi fa, e poi cambiamo argomento per l'amor di Dio, la cosa che mi fa riflettere è che non c'è reazione da parte delle altre squadre. Ma si rendono conto di quello che è successo? Ora magari gli Stati Uniti vanno fuori lo stesso, per l'amor di Dio, ma si rendono conto di cosa è successo o no?
1: Io spero che se ne rendano conto, ma sai che ho poca fiducia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Non può cedere fin quando, non può comprare fin quando non cede anche lì. Ma è vero anche che il Napoli parte da una struttura, diciamo, più avanzata. Ma è una squadra da Allegri quella del Napoli?
0: Questa è una grande domanda. Ci sono secondo me alcuni elementi che possono fare le fortune di Allegri. Oddio, l'hanno fatti tutti. Uno è McTominay, l'altro è Højlund. Però proprio squadra allegriana questa non mi sembra. Quindi Allegri, che ha una squadra forte, perché Napoli è una squadra forte, dovrà mettere in campo qualcosa in più, Vincenzo. Qualcosa in più, vediamo poi se il mercato gli darà ulteriori, ulteriori soddisfazioni. È chiaro che loro hanno il caso Lukaku, per esempio, no? Per ritornare sempre a Lukaku, perché Lukaku io non so se si ripresenterà, detto che poi Lukaku è un vecchio pallino di Allegri. Io ti dico che secondo me in questo momento, al netto delle difficoltà, il Napoli però è forse la squadra più completa che vedo, Vincenzo. Gli manca un portiere, perché il portiere gli manca un difensore centrale, ma per il resto la vedo abbastanza completa. Io penso che Allegri possa fare un buon lavoro. Certo, l'ambiente ce l'ha contro, però poi sai, tanto i risultati sono quelli che decidono.
1: E attenzione, perché anche Seferin si schiera contro Infantino, perché c'è un'ultima ora. UEFA, due punti virgolette, decisione FIFA su Balogun supera limite invalicabile, una squalifica automatica è sancita dal regolamento. E qua torniamo sempre a quella grazia in Italia, però vabbè, lì si era detto
0: ma quello era il signor Gravina, te l'ho detto, Vincenzo, ma forse noi stiamo sottovalutando,
1: però
0: ma
1: qui si mondiale... sta mettendo contro poteri forti adesso, Seferin contro Infantino.
0: Ma dovrebbe, cioè, per me il mondiale è finito, ma cosa esiste? Cioè, dove esiste che c'è una squalifica e Trump chiama Infantino e Infantino toglie la squalifica? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma io parte a volte immagino, insomma, che anche questi super...
1: Quando la certezza, scusami, quando certezza delle regole non è garantita, integrità è a rischio, continua a dire l'UEFA, e ti dico anche la parte finale perché ci sta arrivando, credibilità è compromessa. Io ritorno sempre là, poi vabbè, c'è uno che ci ha scritto, ha detto sì, però non confondiamo il razzismo con le squalifiche, eccetera. Allora, del razzismo, della questione Lukaku, sappiamo che la curva della Juventus venne penalizzata in blocco,
0: 42
1: eccetera.
0: 42 diffidati.
1: Perfetto. Lì però anche lì c'è un regolamento, quindi se tu vai a fare un'espulsione che viene, una risultanza che viene considerata provocatoria da regolamento, prendi la munizione, eri già ammonito e viene espulso, anche lì poi devi mantenere
0: andò
1: quella
0: sotto
1: decisione.
0: La curva e sì, mi fece un gesto provocatorio Lukaku,
1: esatto.
0: Poi per l'amor di Dio, sono sempre condannabili quei gesti da parte dei tifosi,
1: e infatti sono stati condannati e puniti,
0: condannati
1: e puniti, mentre lì arrivò la grazia, cosa che non è accaduta invece per Kalulu. Quindi sono discorsi che vanno affrontati, ma questa cosa qua secondo me creerà una spaccatura, non so che ne pensi. E
0: ha
1: non
0: finito
1: so
0: il mondiale, te l'ho detto. Cioè, ragazzi, ma è una cosa del genere, nemmeno il miglior Gravina poteva immaginare una cosa del genere. Oddio, sì, che forse Gravina ci sarebbe arrivato se lì ti manda, ecco, nemmeno lui avrebbe fatto una telefonata del genere. Vince, dai, su, no, onestamente, qui si va a violentare, a stuprare un regolamento. Ma io fossi il Belgio non giocherei la partita, lo sai?
1: Guarda che sarebbe, secondo me, una cosa intrigante che potrebbe accadere, che sarebbe un duro colpo alla FIFA. Io non so se qui adesso la FIFA può fare addirittura un passo indietro, vediamo quello che succede. Sarebbe ridicolo anche il passo indietro a questo punto, perché sarebbe come evito di mettermi cosa, perché poi dopo arriva un'altra chiamata più sopra e quindi dice ok, che
0: ho capito che c'è più sopra, chi chiama il Papa, cioè no, il Papa no, conta meno di Trump,
1: ritorna la chiamata che già ha avuto, dice, ma ne eravamo d'accordo così, vabbè, che ti devo dire,
0: vabbè, ma ho capito, non so chi può intervenire di più, ma io compreso il ragionamento, ma allora, questi potenti di solito hanno anche dei consiglieri, no? Perché magari dico, guarda, Giovannino, stai buono, come si dice a Livorno, no? Stai sereno, stai un fa sta cosa qua. Invece no, li lasciano talmente nei loro deliri di onnipotenza che un presidente, sempre se sei stato Trump, perché magari non è stato lui, io però leggo, che diceva, guarda, questo bisogna togliere la squalifica, perché noi siamo gli Stati Uniti.
1: Cioè,
0: si toglie la squalifica, dai, su, ragazzi. No, ma qui aggiungo, Vincenzo, qui dovrebbero chiedere le dimissioni seduta stante di Infantino.
1: Certo,
0: Infantino va fatto fuori dalla FIFA immediatamente.
1: Figurati se dopo aver aperto le porte a tutti queste nazioni che gli hanno concesso i voti, poi fanno un passo indietro.
0: Ma qui si è fatto un autogol clamoroso.
1: Questo sì, questo sì, perché insomma, là il capo della FIFA, il capo del calcio, si impone e dice: mi spiace, presidente, tutto a posto, è la regola, noi le regole dobbiamo far rispettare, altrimenti è poco credibile il mondiale, o comunque creiamo un precedente che rovina tutto. E invece qui insomma non si è voluto sapere niente, quindi chi comanda il calcio? Il popolo? Sì, come no, ci hanno raccontato che era così, ma insomma il popolo serve solo a portare soldi, a farsi inquadrare. Tu immaginati questi stati se non ci fosse stato nessuno, quanto avrebbero, quanto a PIL e quanti soldi avrebbero portato? Zero.
0: No, zero, c'è da dire però che a livello insomma di presenze, di pieni.
1: Esatto, poi però ti prendi beffe di loro perché magari i tifosi del Belgio vorrebbero dire sì.

0: Ok, noi giochiamo, ma per carità, non è Cristiano Ronaldo, non è Messi, però è una mancanza di rispetto delle regole. Poteva essere anche uno panchinaro, però la regola è una regola.
1: Bravo, poteva essere anche Broccolo, è portato dietro Broccolo, no? Ma è uguale, cioè, se anche non conta niente, anche se è massaggiatore, qui tu violi palesemente un regolamento in un campionato mondiale, non esiste. Perciò io mi aspetto una serie di prese di posizioni che devono portare alle dimissioni di
0: Infantino. Vediamo se succederà. Santa, grazie, ci vediamo dopo a guardare i cantieri.
1: Okay. Sì, abbiamo un appuntamento dopo. Ciao Maranzi.
0: Ciao Santa, ciao. Noi ci fermiamo qui con lo spazio editoriale. Comincia l'autocalcio tra pochissimo con Ivan Cardia. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Benvenuti cari amici di Gosby, benvenuti a una nuova puntata, benvenuti in questo lunedì meraviglioso dove si sono abbassate le temperature, dove la mia voce a causa di spettacoli teatrali non fatti da me ma dai miei nipoti mi hanno causato un abbassamento repentino della voce, ma allora, in realtà la mia voce è sempre stata un po' pregio e difetto, difetto perché la mia voce è sempre stata molto apprezzata, piuttosto bassa per essere comunque una ragazza anche in miniatura, però è sempre stato anche il mio punto debole, nel senso che qualsiasi cosa possa succedere, una folata d'aria, un qualsiasi cosa, cioè o devo imparare a urlare col diaframma, come dice Mauro, perché diversamente io perdo la voce. Siamo stati a teatro, una rappresentazione davvero molto molto carina, mi è piaciuta molto, scritta molto bene, ho il microfono storto però non fa niente. Ecco, i miei nipoti sono stati straordinari, Anna suonava il pianoforte accompagnata dal suo ragazzo, perché c'era anche il suo ragazzo che fa il sassofonista, e da mio nipote Carmine. Allora, come sapete, sentite i nomi, non sono esattamente del nord, però sono praticamente i secondi cugini, i figli della cugina di Mauro. E mi hanno insegnato che qui al sud i cugini, ok, quando tu hai tanti anni di differenza con i cugini più piccoli diventi automaticamente zio, cioè i figli dei tuoi cugini, per i figli dei tuoi cugini tu sei zio. Ed è una cosa bellissima, perché forse è una delle cose che mi piace di più, essere zia. Vi dirò anche, vi farò una confidenza, probabilmente a questa età l'idea di avere già avuto, di avere già un figlio grande, la cosa mi piace, mi sarebbe piaciuta un sacco, cioè dagli 0 ai 18... No, grazie, ma dai 17-18, soprattutto quando sono dei ragazzi comunque talentuosi che studiano al liceo e poi fanno musica e hanno tutte le problematiche che possono avere gli adolescenti normali, ma comunque sia quando hai, non so, io ho guardato questi ragazzi e mi sono sentita molto orgogliosa di loro, che ero la zia comunque, non è che io fossi chissà che cosa. E la cosa carina è che sono stata picchiettata sulla spalla da una signora dietro e che mi dice: ma è suo figlio? Ma ragazzi, io non lo so voi, ma io ho detto, mi sono sentita orgogliosissima, perché comunque ero molto appassionata nel mio entusiasmo, in sala si vedeva, ma come tutte le cose. E gli ho detto: no, guardi, è il fidanzato di mia nipote. E quindi vabbè, questa cosa però mi ha portato a una riflessione, mi ha portato a pensare che sì, che probabilmente adesso come adesso un figlio grande mi mancherebbe, mi divertirei, io e Mauro ci divertiremmo un sacco con lui, però vabbè, così è, il nostro destino è quello di essere degli zii, facciamo del nostro meglio quando ce lo permettono. E benvenuti, scusate la promessa lunga, benvenuti su canale 403, benvenuti su canale Roma 56, e questa voce, come vi dicevo, un po' più bassa del solito è perché ho urlato come una matta. Sapete i classici urli delle zie, delle mamme che fanno il tifo, che devono esternare la gioia di vedere qualcosa di così profondamente bello e meritato. È stata un'opera teatrale, mi è piaciuta comunque. Finché morte non vi separi, si chiamava il testo, e mi è piaciuto. E ci sono nipoti come i miei, come i vostri, ci sono personaggi piuttosto ambigui, come Temptation Island. Sì, io quest'anno Io sono sempre così, prima di buttarmi su qualcosa mi ci avvicino lentamente, perché non so se anche a voi capita, quando qualcuno si esibisce è imbarazzante, io mi sento in imbarazzo per lui, non so se vi capita, è una cosa stranissima. Non so neanche come spiegarvi questo concetto, perché lo sento, cioè quando guardavamo qualche reality piuttosto che e vedevamo qualcuno che in serie difficoltà magari con l'italiano, magari nel canto, o magari che ne so, io mi sentivo in imbarazzo per lui, lui magari no, zero, ma io mi sentivo in imbarazzo per lui. E questo Temptation Island funziona così, è molto strano, cioè è piuttosto ambiguo. Innanzitutto hanno, mi pare il Kodakons abbia chiesto la chiusura, innanzitutto, perché due personaggi hanno fatto, se non sbaglio, riprese hard o qualcosa del genere. Adesso io non ho ben capito la cosa e non saprei neanche ripetere i nomi. Io arrivo sempre dopo, come sapete, nelle cose, ma perché mi imbarazza la stupidità umana, ma veramente. Ma in questo Temptation Island ho trovato un articolo abbastanza carino, non troppo lungo, ma sono sempre i commenti poi quelli che ci piacciono di più, ma lo trovo come, avete presente, il primo Grande Fratello è stato una cosa wow, ok? Il secondo, il terzo già un pochino più, ma poi tutto il resto è stato solo una farsa. E questo mi sembra proprio così, cioè queste coppie, alcune di loro mi sembrano proprio finte. Cioè è come se io e Mauro scrivessimo la redazione e inventassimo dei problemi. C'è una tizia, un tizio, una tizia che si diverte a umiliare il proprio ragazzo, quell'altra che fino a 6 mesi prima lo amava, lo adorava, era bellissimo, era tutta una cosa del genere, poi è tutto ad un tratto è diventato il mentecatto mantenuto. E con delle frasi sprezzanti proprio nei suoi confronti, quindi mi sembra tutto molto costruito. Devo essere sincero, c'è poca genuinità, c'è poco il voler veramente magari cercare di risolvere davvero, che poi ma c'è tutta questa voglia invece di andare in televisione, di farsene 2 settimane di vacanze gratis alla spese di Pier Silvio. Comunque questo articolo dice: c'è una ragazza, il nome è del tutto irrilevante, che prende in giro il fidanzato, ne stavo parlando prima, per le sue prestazioni sessuali. Lo descrive come troppo teatrale, dice che si annoia, conta le crepe sul soffitto, in pratica. Ok, cioè chissà che colore facciamo il soffitto quest'anno. Un'altra racconta che le occasioni di biblica congiunzione, un'altra racconta che le occasioni di bibliche congiunzioni sono rare e per giunta deludenti. Ora, io non sono nata nel 1800, ho avuto 20 anni a metà degli anni 90, mia madre li ha vissuti nel 68, nessuna delle sue generazioni può impartire lezioni di purezza a quelle successive, abbiamo fatto le nostre sciocchezze, abbiamo provocato, trasgredito, esagerato, ma un limite francamente andrebbe tracciato. Perché una cosa è parlare della propria sessualità, un'altra è usare quella dell'altro come un'arma di umiliazione pubblica. È esattamente così. Io credo che indipendentemente dal fatto che tu viva una relazione in questo dato momento problematica, che c'è una coppia addirittura che è fidanzata da mille anni e lui non la sposa, allora lì magari potreste essere un pochino arrabbiata. Però ragazzi, cioè, a meno che non ci sia qualcuno in casa vostra che vi minacci di morte perché non vi dovete sfidanzare, neanche separare perché non siete sposati, io non, questa cosa non la capisco, questa tortura del vivere perennemente con la persona che magari avete scelto a 14 anni. Allora, io conosco una coppia di amici che sono insieme da 40 anni, si sono messi insieme che erano giovanissimi, lei forse non era ancora maggiorenne, lui forse sì, ma tipo che hanno 2 anni di differenza, è una cosa di questo genere. Sono addirittura già nonni e lei ha 53 anni. Ma è normale, quando ti leghi e hai la fortuna, perché a volte io non so neanche dire se è una fortuna che l'unico uomo della tua vita è tuo marito, è l'unico uomo che tu hai conosciuto, altri non ne hai conosciuti, quindi non puoi neanche pensare che le sue prestazioni sessuali possano essere deludenti. Quello hai avuto, quello hai, quello conosci. Capite cosa intendo? Diversamente poi posso pensare che invece fare un po' di esperienza non è male. Nel senso che puoi elevare sempre un pochino di più la tua asticella. Allora, da una parte c'è l'amore, perché io so che sono innamorati, un pro e contro, perché anche loro hanno avuto le loro vicissitudini, i loro problemi. Ma che so io, i panni sporchi, innanzitutto si lavano in casa propria. Però non so cosa dirvi, io onestamente non sono, probabilmente non so neanche chiamarla fortuna di aver trovato la persona giusta, e so di certo che la persona giusta ti trova, ma nei modi più strani, più strampalati, ma la fortuna di incontrare quella che è la tua persona arriva, può arrivare a 17 anni, può arrivare a 20, può arrivare a qualsiasi età, se è la tua persona quella con cui stai. Arriva sempre in capolinea, c'è un modo o nell'altro, arriva sempre quella che è la tua. E poi vivi una seconda, una terza, una quarta giovinezza. Io ci credo molto in queste cose. Tra l'altro arriviamo anche da una maratona K-drama, che ho detto che io sono sotto come una rana, adoro queste cose, perché secondo me i coreani, e poi torniamo a parlare, perché secondo me i coreani riescono, soprattutto nel pianto, nelle cose drammatiche, tristi, a rendere benissimo l'idea. Non so spiegarvi, è qualcosa di... sono meravigliosi, a parte che sono... cioè, quando sono brutti forti, ma quando sono belli, oh ragazzi, sono bellissimi, uomini e donne che siano. E usciamo da un K-drama, una maratona, ragazzi. Allora, ogni 16 puntate, ogni puntata durava 1 ora e 20. Non me ne sono manco accorta io, onestamente. Ho invischiato Mauro in questa cosa e ho già guardato 3 puntate e si è appassionato tantissimo anche lui. Ma in breve, a parte tutte le varie appendici che raccontava questo dramma, il succo era che questi due ragazzi, per caso, si sono incontrati 10 anni prima, ma lui stava con un'altra, cioè fidanzato in casa, come si dice, questi fidanzamenti programmati, ora non mi viene in mente. E lei invece stava cercando di mettere così fine a una vita comunque molto vuota, molto triste, perché a casa aveva altri tipi di problemi con la madre, il padre, insomma. Comunque parliamo di ragazzi molto belli, comunque parliamo di un'occasione andata persa per il destino di poterli fare. Lui li ha fatti incontrare, ma cioè, lui l'ha notata e si è innamorato in qualche modo, ma lei era persa in altri pensieri e non l'ha neanche notato, in un certo senso. Sì, ha notato la sua bellezza, ma altro no, perché comunque stava con un'altra, c'aveva altre grazie per la testa. Ma il pensiero è che dopo 10 anni il destino ha manovrato in modo che dovessero rincontrarsi per forza. E il destino, ragazzi, quando ci mette lo zampino, nulla è un caso, il caso non esiste. Ho incontrato questa persona per caso? No, perché comunque era destino che la incontrassi, perché comunque che ti piaccia o meno, ciò che è destinato a te arriva. Ma arriva, e non lo dico solo magari per i nostri amici o le nostre amiche che sono single, che stanno attraversando un momento un po' difficile. Ragazzi, comunque arriva. E la persona con cui state, se non siete felici, andare, perché ricordate che la scelta migliore è sempre scegliere se stessi. Ricordate che la scelta migliore è quella che ti dici: ma io sono felice? Perché l'idea poi è di farsi le domande giuste. Ora, se sei una persona, o uomo o donna che sia, capriccioso, che non gli va questo, non gli va quell'altro, che mi merito di più, attenzione, non è così che si fanno le valutazioni. E perché si fanno le valutazioni? Non è così che si pensa a una persona. Ci sono c'è un'onestà intellettuale che non possiamo prendere in considerazione facendoci le domande giuste. E questa cosa è, se non state bene, e ve ne accorgete, perché innanzitutto non vedete l'ora che esca. Non vedete l'ora di andare a dormire magari 1 ora prima di lui, o o prima di lui, ma non per stare al cellulare, attenzione, potete anche tranquillamente dedicare quelle ore per voi, per farvi belle, per sistemarvi i capelli, che ne so, per farvi le unghie, piuttosto che per leggere. E in quel momento state bene, quando state lontano da lui. Quando state con lui probabilmente avrete anche il mal di testa, parlo di uomini e donne, ragazzi, perché magari l'uomo è meno centrato su questi segnali, noi siamo un pochino più sensibili e lo notiamo. Ci sono relazioni lunghissime che non vale la pena nemmeno poter narrare, perché arrivati a un certo punto, soprattutto quando poi ci si fidanza da giovani, o si cresce insieme e la cosa si sviluppa una sessualità, un sentimento, tutta una serie di cose insieme, quindi questa persona ti fa sempre impazzire di testa, di cuore, di corpo e tutto, allora c'è un'evoluzione e questa evoluzione vi vede sempre insieme, sempre protagonisti. Diversamente non ha senso. E se nel 2026 c'è ancora gente che ha paura di star da soli, vi ricordate che ve l'ho fatto questo discorso a proposito della paura di rimanere soli? Io ho fatto un periodo della mia vita che pensavo che al mio funerale non ci sarebbe stato nessuno, perché non è che io sia una persona che ama particolarmente stare in mezzo alla gente e conoscere persone nuove. Ho pochissime amicizie, ma veramente poche, ma quelle poche sono bellissime, sono straordinarie. Probabilmente ho realizzato che avere un funerale con tantissime persone non me ne frega assolutamente niente, non ha senso, ma che ci siano le persone che dicono di volermi bene, quello ha senso. E lo stesso per voi, perché dovete, cioè, non siamo delle cocorite, cioè non dobbiamo per forza stare a coppia. E lo stesso questi disgraziati che tra l'altro a quanto pare arrivano tutti dal Trentino Alto Adige per avere questi comportamenti, perché è vero che, come diceva Maria Callas, la classe 1 non se la dà, ma la ce l'hai o non ce l'hai, puoi essere anche la più povera di tutti, il più povero disgraziato di tutti, ma se hai del contegno, se sai comportarti, te certe cafonate non le fai, non ti verrebbero mai neanche in mente. Ma dice: poche cose feriscono un uomo quanto essere deriso della propria virilità. Non fa ridere, non è una battuta, non è un'emancipazione, è cattiveria, è andare deliberatamente a cercare il punto in cui fa più male. Ed è esattamente lo stesso meccanismo che scatterebbe prendendo in giro una donna per un aspetto intimo del suo corpo. Cambiano i bersagli, ma non cambia la violenza. È verissima questa cosa, riflettiamoci un attimo, perché prendere in giro una persona che non ha magari assolutamente nessun tipo di problema, ma probabilmente, e lasciatemelo dire, questa persona è annoiata, perché anche quando un uomo è annoiato, cioè non è che parliamo di animali da monta, cioè di che sono, gli basta un profumo e allora scatta la procreazione, quindi l'istinto di procreare. Non è così nell'essere umano, non è così in un uomo senziente. Ci deve essere correlato un sacco di cose, non ci può essere solamente una bella donna nel letto. Probabilmente questo, uno di questi ragazzi, che non facciamo il nome, non si sente desiderato, uno di questi ragazzi è anche stanco di farlo, magari, che ne so io, nella stessa posizione, oppure è stanco di farlo con questa ragazza, non la ama più e non sente più trasporto. Se così fosse, non ci sarebbe niente di male, a meno che tu continui, perpetri questa cosa. Se non lo ammetti a te stesso, allora diventerai un bersaglio per lei, che ti prende in giro. Ma questo non vale solamente per questi disgraziati, vale per tutti noi, vale per tutti noi. Cioè, l'idea di poter, cioè anche quelli che fanno l'amore tutti i giorni, ma che problemi avete? No, ma seriamente, ma che problemi avete? Cioè, cosa che dovete, Non so che territorio dovete marcare, perché voglio dire, ci sta anche un giorno sì, un giorno no, un giorno sì e 2 giorni no, non solo per prendere fiato, ma anche per ricaricare il desiderio, perché altrimenti vi assicuro che dopo un po' veramente guardiamo se ci siano delle ragnatele sul soffitto, perché la solfa le sembra che è là. Poi non potete inventarvi anche i giochini e i giochi di ruolo, ma è sempre quello, eh? La faccia tua è sempre quella, il coso tuo è sempre quello. Ci bisogna creare il desiderio, ma il desiderio non va creato con cose esterne. Il desiderio va creato qui. Se non crei il desiderio qui, in lui o in lei, ci saranno sempre e per sempre delle performance deludenti. Ed è bruttissimo, ed è la mancata sincerità anche che vi porta ad essere delusi dal vostro partner. Perché voi sicuramente come statizia lo fate per noia o per dargli il contentino. A voi probabilmente, ma dovete essere sinceri, se quel giorno non vi va e se non vi va di farlo per anche 3 giorni di fila, perché poi tra l'altro, apriamo una parentesi, noi donne non è che siamo tutti i mesi uguali. Noi donne abbiamo anche delle rotture di palle legate anche al nostro organo, che non è sempre super in forma. Ci sono un sacco di menate legate a questo organo. Non, tutti i giorni non sono uguali. Una settimana magari stiamo pam pam da Dio, una settimana dopo siamo a pezzi, a colpa del caldo, colpa di questo, cioè cistiti, cose. Capisci? Cioè, quindi cioè, bisogna essere onesti col proprio compagno. Non bisogna pensare che se per 2 o 3 giorni, o perché gli diciamo: guarda, che io ho un problema, ho questo dolore che sto curando. A lui, innanzitutto, A si deve dispiacere, B dovrebbe pagartele lui le creme in farmacia, dal momento che è un bene prezioso, probabilmente più per lui che per noi. E dovrebbe avere questa calma, questa delicatezza, questa eleganza di capire che non è un momento fruibile, che non si può, perché poniamo una stupidaggine, ti brucia così tanto a causa del calore, perché succede tantissime volte che con questo caldo ti siedi sul sedile della macchina, succede cioè, ci si formano dei microclimi, quindi magari, non so, brucia, hai questi fastidi intimi, diciamo così, come dice la pubblicità. Vanno rispettati, punto. Tu vai in farmacia e mi compri queste cose per favore, o che non anche noi non abbiamo i soldi, per l'amor del cielo, però va curata. E in questo momento, nel periodo in cui noi ci dobbiamo prendere cura di noi, cioè non è che uno va a guardare altro. Perché non ha, cioè, questa è una cosa gravissima. C'è il rispetto in quel momento, in una fase del mese o della settimana o quella, caspita, questo inconveniente, si rispetta la propria compagna perché c'è altro. Se c'è altro oltre questo, è bellissimo stare insieme. È bellissimo stare insieme. Cioè, non è quella che io mi ricorderò sempre. Avevo un'amica che diceva: guarda che ogni lasciata è persa. E io la guardai e gli dico: ma c'è, ma siamo mica degli animali. Ma che cacchio vuol dire ogni lasciata è persa? Do coglio coglio? Cioè, appena ognuno mi bussa sulla spalla, via. Probabilmente lei sì, non mi sono addentrata mai in sta cosa. Ma io assolutamente no. Ma chi se ne frega? Cioè, ma la cosa è assurda. Cioè, è essere come della Corea del Nord. Ah, che tra l'altro anche questa cosa del dramma che abbiamo visto, Crash Landing of You, parla proprio della differenza tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Ovviamente la Corea del Nord, di quelle cose che si sanno, no? Delle cose che insomma, che potrebbero far

scatenare di nuovo una guerra, attenzione. E mi chiedo una cosa: questa roba non va in onda, non va in onda in diretta, c'è una redazione, ci sono autori, ci sono decine di ore di girato, c'è un montaggio, c'è una colonna sonora, c'è un confronto continuo su cosa tenere e cosa eliminare, c'è un'intera filiera di professionisti che decide cosa il pubblico vedrà. Possibile che a un certo punto nessuno dica: fermi tutti, questa non è televisione, questa è umiliazione? Perché la crudeltà, quando passa attraverso una sala di montaggio, è comunque una scelta e non è più un incidente, è una decisione editoriale. Ed è qui che il discorso cambia, perché dietro tutto questo non c'è una troupe improvvisata, c'è una delle macchine televisive più potenti d'Italia. C'è Maria De Filippi, una professionista che da 30 anni dimostra di conoscere il pubblico meglio di chiunque altro, ed è proprio per questo che stupisce, perché ogni volta, ogni scelta editoriale racconta un'idea di televisione, e se il momento più memorabile di una puntata diventa l'umiliazione dell'intimità di qualcuno, allora significa che abbiamo deciso di trasformare la cattiveria in linguaggio televisivo. Forse sto invecchiando, dice l'articolo, eppure continuo a pensare che esista una differenza enorme tra raccontare la miseria umana e costruirci sopra uno spettacolo. E quella differenza, una volta, la televisione sembrava conoscerla molto meglio. Esattamente, perché una volta la televisione aveva dei limiti. Io e Mauro, per esempio, abbiamo per scelta, rimesso in onda, fatto da noi, l'almanacco. Perché? Perché l'almanacco ha in sé la delicatezza, la compostezza, il linguaggio di una televisione, di una radio che è difficile che ci sia ancora. Allora, è vero, io ho un linguaggio diverso da quello di Mauro, ma perché ho un carattere diverso. Lui è più signorile, più composto, lui non dice le parolacce, e io sì, ogni tanto sì, ma perché io sono più, non che io sia più appassionale, io sono molto più diretta, non ho filtri diverso da lui. Infatti lui è spesso corretto e io non sono politicamente corretta. Quando devo dire qualcosa la dico, in modo che non mi arrestino magari, non mi querellino, però è così. Ma è come a volte essere lo yin e lo yang, ma questa cosa ha assolutamente a che fare con la buona qualità di un prodotto, con l'appartenenza a una scelta di fare la radio in determinato modo. Ci sta, siamo esseri umani, ogni tanto quando Mauro dice ha già sfugato pasto fatto, perdonate il mio napoletano, e allora lui a lì gli parte veramente l'embolo e magari lì la butta una cosa, ma ci sta. Ma perennemente di quelle radio dove senti spesso e volentieri le parolacce, io lo trovo una cosa disturbante, non so voi, io la trovo disturbante. Non sono una bacchettona, perché chi mi conosce, i nostri amici da casa mi conoscono perfettamente, però il mio tempo se n'è andato. Mannaggia. Però torniamo su questa cosa perché mi interessa, perché innanzitutto è ancora, forse ci sono ancora 2 o 3 puntate, se non mi ricordo, però mi interessa molto anche sapere cosa ne pensano gli amici da casa. Il numero di telefono è questo, scriveteci, mandateci dei messaggi e ditemi cosa ne pensate dei vari personaggi di Temptation Island, ditemi cosa... se vi piace questa cosa, perché sembrano onestamente tutti delle caricature, e questa cosa è io la trovo veramente spregevole. Però l'analisi che ha fatto questo editoriale mi è piaciuta, perché ha riconosciuto che se fosse stato in diretta nessuno ci può far nulla, ma non è stato fatto in diretta, dietro c'è una macchina molto ben oliata, una macchina potente. E ha lasciato che una persona umiliasse un'altra persona. E poi non parliamo di amore. L'amore con Temptation Island non c'entra assolutamente niente. Io vi auguro una buonissima giornata, vi auguro una buona notte se volete andare a dormire, e provate a scegliervi un K-drama. Veramente, magari non quelli con i sottotitoli, quelli che sono magistralmente doppiati. Io vi auguro una bella settimana, ci vediamo domani intanto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare, evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Si erano fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione, gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continuiamo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo...

0: Che tra l'altro De Catenere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti, colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare, diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati, che ci saranno sempre e comunque.
1: Beh, sai, quello quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni
0: ci
1: Cannavali
0: sono i
1: Cannavali per
0: out, ti dico solo questo.
1: Io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavali sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavali non è arrivato neanche da un mese, se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori della Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi. Poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati, quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato, l'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavali sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia. Cioè io credo che come minimo un anno un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare. E poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
0: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima che Rubini poi c'è stato chiaramente quello che sai, il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Cannavali, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
1: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso, tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io per quello che posso dire è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Cannavali, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato, quando devi gestire

0: gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti, e quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico, e comunque sia Marotta e Parati ci hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare. Anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare. Per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi?
0: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra ed azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile, e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari vendranno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani, e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince, e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente. Però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando, e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me, con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche una certa decisione sul mercato. Anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male. In realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto. Poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni.

0: anche sotto l'aspetto personale, e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire insomma su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. E ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, difensore del Gremio, 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid, che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque dei movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Il risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi, quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League, sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo in Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizione in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola e quindi ha preso, secondo me, una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento e se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto. Qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato. Ed è per questo che, se si crea questo precedente, non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao.
1: Ci sentiamo, Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene. Un saluto a Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente la prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò, sulla questione Holm. È una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, perché stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante, considerato spesa, rendimento, è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019. Mi appoggio all'analisi fatta su Tutto Mercato Web da Simone Bernabei. Operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. sul podio, terzo posto,

chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Rafael Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da Tutto Mercato Web: Tio Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Ciro, ma anche con il Milan. Ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare. Cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nel metterlo, saremo pronti, però ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Cialobà, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Cialobà posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, o comunque nelle difficoltà riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti, e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee. Ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No. Grazie.
0: Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Mayer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che
4: facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
6: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
4: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare. Ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello.
4: No, l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
6: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
4: No, non è facile. È chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? Era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso. E la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori. Poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
5: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche su liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
4: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello, anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante. Non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre, sia in Europa che in Serie A, bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
5: E per Mancini, quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
4: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
7: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
4: Beh, allora, Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
8: Se la sente dare un giudizio, un'opinione su Abate? Sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
9: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
8: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
9: Ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
8: Inizio ad avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
0: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
10: Mi ha detto Niccolò Ciccherini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
11: Sarebbe un gran colpo, eh?
10: Di fortuna?
11: Colpo di mercato.
10: Di mercato, sì, decisamente sì.
12: Possiamo per un attimo tornare a essere seri.
10: Hai capito che era una buttata?
12: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
10: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier parte da lontano, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione e con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano, quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale, per i bambini.
12: Ecco, e per restare più sul generico, vuoi un altro nome? Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
10: Ma è molto semplice, come siamo arrivati quest'anno?
13: 15esimo.
10: Ecco, un po' meno meglio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
11: È grosso, ti piace?
10: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
11: Sì, ero già nato.
10: Che anno era? Il 2000?
11: 2006.
10: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
14: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
10: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
11: Il rigore decisivo.
10: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo.

0: decisivo anche per la Fiorentina.
1: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
0: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi, se no dicono tutti Conti abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo come, credo che sapranno fare un'ottima campagna acquisti.
2: Qualche sua canzone di Ken l'avevi ascoltata?
0: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta, e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
3: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico, e non so, questa cosa come la vivi?
0: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è che questa festa lui non sarà presente è un pezzettino di quel giglio che manca, però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
4: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
5: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
6: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
5: Cerca di te e tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
6: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
5: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
6: Beh, questo è un dato di fatto.
5: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
6: Sì, sì.
5: O mi presentavo da solo, o
6: esatto,
5: se non era
6: possibile. Poi Messari che vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare.
5: Sì. Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia lui fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale, quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice, però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
6: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi, sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli, ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea, ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
5: Io non lo so qual è il motivo, io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio, che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, ho un rapporto
6: io
5: importante.
6: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
5: E ti dico la verità, con Fabrizio cioè, non ho un rapporto, Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che poteva dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto forti, però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti, Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gliela auguro con tutto il cuore.
4: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: centenario, ne parleremo moltissimo di questo momento importantissimo. È una giornata complessa, bella, speriamo di non dimenticare nulla. Incomincerei subito col far sedere i relatori, quelli che poi parleranno e che resteranno seduti su queste poltrone anche per la conferenza stampa. Comincerei col presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Leonardo Massa, che è difficile che voi non conosciate, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Poi il Cavalier Nicola Arnone, che è fondamentalmente il più longevo e il più importante, diciamo, da un punto di vista storico, nostro sponsor. Prego, Cavaliere. E infine una new entry, Francesca Curci, di una casa automobilistica cinese che diventerà una delle più importanti d'Europa, che è la Dongfeng. Prego, dottoressa Curci. Prima di iniziare, diciamo, con l'introduzione che farà il presidente De Laurentiis, e dopo chiamare il comandante della MSC World Europa, Alessandro Paparo, per un saluto. Prego, comandante.
1: Grazie signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti a bordo di MSC World Europa. È un grande piacere per noi avervi a bordo di questa nave stupenda. Oggi siamo tutti qui per celebrare i 100 anni del Napoli, un secolo di storia, di fatica, di successi e di grandi traguardi raggiunti. La maglia del Napoli non è semplicemente un simbolo sportivo, è un'identità, un orgoglio. E noi siamo lieti di avervi a bordo per questo evento. Questa società Calcio Napoli rappresenta perfettamente anche la MSC come famiglia, come valori, e quindi capace di portare in giro per il mondo questa identità. Senza ulteriori prolungamenti voglio ringraziare tutti voi per essere qui con noi, il presidente De Laurentiis, signor Leonardo Massa, grazie ancora e buon evento a tutti, grazie.
0: Grazie comandante, allora procediamo e diamo la parola al presidente Aurelio De Laurentiis, che si accomoda qui. No, ah, preferisci stare lì?
2: No, io preferirei sì. Che Don Mimmo
0: benedicesse. Prima, certo, hai ragione. Abbiamo qui con noi il cardinale Don Mimmo, che vista l'eccezionalità della sua presenza e vista l'eccezionalità anche della, come dire, della persona, benedisse la maglia del Napoli. Gli lascio il microfono, prego.
3: Grazie. E buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per questo invito. Grazie Presidente. Mi è stato chiesto di benedire la nuova maglia del Napoli, lo faccio volentieri, ma vorrei farlo dentro ad un contesto di preghiera, chiaramente, perché poi questo è anche il senso della benedizione. Per cui per questo momento mi sono permesso di scrivere una preghiera che consegno a tutti quanti voi. Signore della vita, oggi ti rendiamo grazie. Grazie per i 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Una storia che si è intrecciata con quella di un popolo, di una città, di generazioni che hanno imparato a sognare, guardando un pallone rincorrere l'azzurro. Ti ringraziamo perché anche attraverso una squadra di calcio hai saputo accendere speranze, ricucire ferite, dare voce a chi troppo spesso si è sentito dimenticato. In questi 100 anni ci sono stati giorni di gloria e giorni di fatica, vittorie che hanno fatto esplodere di gioia un'intera città e sconfitte che hanno insegnato l'umiltà dell'attesa. Eppure Napoli ha sempre continuato a credere, perché chi ama davvero sa che ogni caduta può diventare l'inizio di una rinascita. Ti ringraziamo per il dono dello sport, soprattutto quando è vissuto in modo sano, diventando scuola di umanità in cui il talento è considerato un dono da condividere, in cui il rispetto dell'avversario rende più bella ogni vittoria e più dignitosa ogni sconfitta. Benedici tutti coloro che hanno indossato e che indosseranno la maglia azzurra del Napoli. i calciatori, gli allenatori, i dirigenti, il presidente, i lavoratori silenziosi del club e i tifosi, perché ciascuno custodisca la consapevolezza che questa maglia porta con sé la storia, i sogni e la dignità di un'intera comunità. Signore, tu conosci il cuore di Napoli, conosci la sua bellezza inquieta, la sua creatività, la sua capacità di rialzarsi quando tutto sembra perduto. Per questo, per tanti, il Napoli non è stato soltanto una squadra di calcio. È stato il simbolo di una speranza possibile, il racconto di un riscatto, la prova che anche chi nasce ai margini può arrivare al centro senza perdere la propria anima. Custodisci ancora questo sogno. Liberalo dalla violenza, dall'odio, dall'arroganza del successo ad ogni costo. Fa che il calcio continui ad essere un linguaggio capace di costruire ponti e non muri, incontro e non divisione. Rendi gli stadi luoghi di festa e non di paura, dove bambini e famiglie possono imparare che l'avversario non è un nemico, ma qualcuno che rende possibile il gioco. Fa del calcio una strada di pace, perché ogni passaggio ricordi la fiducia, ogni assist la solidarietà, ogni gol la gioia condivisa e ogni partita la bellezza di camminare insieme. E mentre celebriamo il centenario del nostro Napoli, insegna a tutta la nostra comunità a fare squadra nelle nostre famiglie, nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni, nelle piazze. Fa che impariamo a passarci il pallone della fiducia invece di trattenerlo per paura, a difendere insieme il bene comune, a gioire dei successi degli altri come se fossero anche i nostri, perché una città non diventa grande solo quando una squadra alza un trofeo, ma quando nessuno viene lasciato in panchina nella partita della vita. E allora, Signore, i 100 anni del Napoli non saranno soltanto la memoria di una gloriosa storia sportiva, ma il segno che un popolo, quando sa fare squadra, può continuare a sognare, a rialzarsi, a risorgere. Questa maglia azzurra non è solo un pezzo di stoffa, è un pezzo di pane spezzato, è il battito di un popolo, è il vestito della nostra dignità e della nostra appartenenza. Ti chiediamo di benedire allora questa nuova maglia del secolo. Fa che chiunque la indossi, in campo o sugli spalti, non dimentichi mai la responsabilità di custodire questa terra. E insegna ai nostri giovani che il vero traguardo è la lealtà, che la vittoria più bella è l'abbraccio dell'altro e che si può cadere, sì, ma ci si rialza sempre insieme, perché nessuno si salva da solo e questa la città lo sa bene. Chi la indossa in campo possa onorarla con il sudore, il sacrificio e l'onestà. Chi la indossa sugli spalti o per le strade della città possa farsi testimone dell'accoglienza, della solidarietà e soprattutto del riscatto sociale. Questa maglia ricordi a tutti noi che apparteniamo ad una storia grande, fatta di dignità, di orgoglio pulito e di speranza tenace. Benedici la passione di questo popolo, le sue lacrime e i suoi sorrisi, e fa che questo azzurro continui a splendere come il nostro mare e il nostro cielo, portando speranza dove c'è buio e calore dove c'è solitudine. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.
0: Grazie, grazie Don Mimmo, grazie veramente. Non lasciamo indietro nessuno, va bene come sintesi Don Mimmo? Non lasciare indietro nessuno. Sì, non ha sentito, ma penso che sia quello. Allora, è pronto Aurelio De Laurentiis per il suo discorso sul centenario. Prego Aurelio, puoi ti mettere il microfono e partire, o tenerlo in mano come preferisci. Vai.
2: Allora, mio padre si è laureato qui a Napoli alla Federico II e allora prima di iniziare

Iniziare il mio discorso, volevo con un grande applauso dare il benvenuto al nuovo rettore della Federico II, Andrea Mazzucchi. Allora, cari amici, care autorità presenti, cari partner del Napoli, signore e signori della stampa e soprattutto tifosi azzurri, benvenuti a tutti voi. Per prima cosa voglio ringraziare il mio amico Gianluigi Aponte, suo figlio Diego, Pierfrancesco Vago e Leonardo Massa, che è qui con noi e che ci ha messo a disposizione l'ammiraglia della flotta per celebrare un momento della nostra storia. La famiglia Ponte ancora una volta ha creduto in me e nel progetto Napoli, rinnovando il nostro accordo di main sponsor per ulteriori 3 stagioni. Siamo infatti oggi a bordo di questa splendida nave, la MSC World Europa, per presentare la nostra maglia Home 2026-2027, l'elemento simbolico più importante della stagione del centenario. Per noi questa ricorrenza rappresenta l'occasione per celebrare lungo un'intera stagione, anzi, vorrei dire un intero anno, 100 anni e più di passione, di identità, di cadute, di rinascite, di successi. Dico 100 anni e più perché sento il dovere di fare una premessa. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria. Le sue origini risalgono agli ultimi anni dell'Ottocento e prendono forma nelle prime esperienze cittadine. E qui adesso non vi annoiate perché dobbiamo fare qualche citazione. Le prime esperienze cittadine fino al percorso che portò alla nascita del Naples Football Club nel 1906. Poi, però, nel 1911 alcuni soci dissidenti ne uscirono per formare l'Unione Sportiva Internazionale. Poi ci ripensarono e rientrarono nel 1922 formando il Football Club Internazionale Naples, che diventa Inter Naples. Con l'Inter non c'è niente a che fare, eh? Attenzione. Il cambio di denominazione del 25 agosto 1926 diede poi inizio all'avventura dell'Associazione Calcio Napoli, il club che nel 1964 avrebbe assunto l'attuale denominazione Società Sportiva Calcio Napoli S.P.A. E qui qualcuno ha osato dire che forse è stato l'unico, il primo club calcistico a essere una società per azioni, ma sorvoliamo su questo perché la verità è sempre dubbiosa. C'è una data simbolica però che nella memoria collettiva azzurra è diventata sinonimo di appartenenza, il 1 agosto 1926. È un simbolo perché nella realtà la nascita ufficiale del Napoli viene dagli storici attribuito a tanti momenti diversi, ma che, come dice una canzone che abbiamo in qualche modo iniziato a utilizzare, questa data del 1 agosto può essere presa come data simbolica dalla quale partire e che ci vedrà impegnati per un anno intero, e ripeto e dico per un anno intero, con manifestazioni, incontri, dibattiti e anche con un film che stiamo scrivendo con Maurizio De Giovanni e Mimmo Carratelli e che sarà nelle sale di tutta Italia tra fine ottobre e novembre. Per il 1 agosto stiamo preparando un evento speciale nel cuore della città. Sarà una festa alla quale tutto il popolo azzurro sarà invitato, pensata per unire il presente e il passato del nostro club e per unire i tifosi e alcune delle leggende che hanno scritto pagine memorabili della nostra storia. Ma non ci fermeremo qui, perché i tifosi del Napoli non sono solo a Napoli o in Italia, ma sono presenti in tutto il mondo. Per questo porteremo il centenario anche fuori dai confini italiani.
In questa stagione storica ci accompagnerà un'espressione

di essere una delle voci più rappresentative della propria città. Esiste un legame tra Napoli ed il Napoli che ha pochi eguali nel panorama sportivo mondiale. Un legame identitario e profondo che non si compra né si costruisce artificialmente. Le immagini degli scudetti conquistati negli ultimi anni sono state seguite e apprezzate in tutto il mondo. Ben 70 milioni di persone nel mondo hanno visto su Rai Italia i festeggiamenti sul lungomare dell'ultimo scudetto. Napoli città è cresciuta ovunque, nella musica, nel cinema, nella fiction, nella cultura, nello sport, nell'estetica. Ma oggi più che mai tutto succede insieme, nello stesso momento. E quando tutto si allinea, inizia il movimento che attraversa la città, le persone, il linguaggio, la cultura, e che non riguarda più solo Napoli, ma il modo in cui Napoli parla al mondo. È il Napoli Momentum, una forza che si è accumulata nel tempo e che oggi ha iniziato a muoversi in una direzione, un movimento che si allinea alla storia del Napoli Calcio e la proietta in una nuova fase nella quale vogliamo guardare con occhi diversi al futuro, ma senza dimenticare il nostro passato. Per questo, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi e come avete visto nel video di lancio della campagna, è tornato a far parte della nostra identità visiva il Corsiero del Sole. Il presidente Giorgio Ascarelli, il primo della nostra storia, lo scelse come simbolo del club, poi la nostra tipica ironia trasformò il destriero in ciuccio dopo la prima disastrosa stagione nella massima serie. Oggi crediamo che il Napoli sia pronto a riabbracciare anche il suo emblema originario. Il centenario sarà per noi un manifesto culturale di ciò che Napoli ha rappresentato dentro e fuori dal campo. Ci sosterrà in questo intento la Treccani, che per la prima volta nella sua storia secolare sposerà il progetto di un club calcistico con una pubblicazione speciale. E diventerà parte della nostra storia la maglia che presentiamo oggi, realizzata da mia figlia Valentina e dal suo team, in sinergia con EA7 di Giorgio Armani. Giorgio, che ci ha sostenuto dal primo giorno nella lucida follia dell'autoproduzione e che ricordiamo sempre con grande affetto, stima e riconoscenza per come ha rappresentato l'Italia nel mondo. Grazie Giorgio, grazie Leo Dell'Orco. Volevamo una divisa che accompagnasse il Napoli per tutta la stagione, non solo celebrativa, una maglia capace di unire il ricordo di ciò che siamo stati all'ambizione di voler galoppare, ecco perché il famoso destriero, per sempre verso maggiori successi. E proprio perché questa maglia tiene insieme passato e futuro, questa mattina abbiamo scelto di lanciarla con un'immagine di Diego Armando Maradona. Abbiamo unito l'innovazione dell'intelligenza artificiale all'eternità calcistica del più grande giocatore di ogni tempo. Perché Diego continua a camminare con noi nell'amore infinito che lo lega al Napoli e alla sua squadra. Questa divisa ospita ovviamente anche i loghi delle nostre aziende partner che confermano quanto il Napoli sia oggi un brand internazionale riconosciuto e ambito. Oltre al nostro main sponsor MSC sulla manica c'è Dongfeng, uno dei brand automotive più importanti del continente asiatico. Resta al nostro fianco Sorgesana, del nostro amico Nicola Arnone, che ci sostiene dal 2005 in uno dei sodalizi più longevi del calcio europeo. Grazie Nicola. Quando ripenso a quegli anni, ricordo un inizio che pareva impossibile. Da allora siamo passati dai campi della Serie C alla vetrina della Champions. Abbiamo vissuto promozioni e qualificazioni europee, celebrando insieme 7 trofei, addirittura con 2 scudetti e una supercoppa in 3 stagioni.
Siamo stati

Stati in Europa 16 volte nelle ultime 17 stagioni. Siamo stati sempre, tranne rare eccezioni, ai vertici del calcio italiano e tra le realtà più riconosciute di quello europeo. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei nostri tifosi, perché un presidente può avere idee e ostinazione, ma un club come il Napoli vive nella voce dei propri tifosi. Allora, il mio orgoglio più grande è essere riuscito a rispettare il valore di questo club, rendendolo competitivo ma sostenibile. E questa è una cosa che bisogna sottolineare anche per il futuro. Cari Sindaco e Presidente Fico, la mia ultima esperienza negli Stati Uniti, e qui vado a braccio perché sennò avrei dovuto scrivere 3 pagine, mi ha portato negli stadi americani. Io non ero molto fiducioso, anche perché Infantino non è che mi avesse convinto molto. Prezzi troppo alti, stadi adattati, perché lì ci si gioca un altro tipo di sport e non tutti erano disponibili per ospitare il calcio, anche se esiste il calcio anche in America. Però io sono rimasto sorpreso, ho visto 2 partite, oltre quelle in televisione, quindi sono andato in tutti gli stadi americani visivamente attraverso la mia sala cinema di Los Angeles, della mia casa di Los Angeles, però poi sono andato volentieri allo stadio, uno stadio che cuba circa 90.000 posti, a seconda delle soluzioni che uno vuole trovare. 2 partite, una della Svizzera per far felice mia moglie contro la Bosnia-Erzegovina, dove la Svizzera ha vinto 4-1, quindi eravamo tutti felici e contenti, e un'altra era Belgio contro Iran, dove il Belgio aveva 2 giocatori nostri. E quando io sono arrivato, in un attimo, fermati dalla polizia con i cani perfettamente addestrati per verificare se nelle automobili ci fosse qualche ordigno o qualche cosa, in 30 secondi, non in mezz'ora di tempo, siamo arrivati in un attimo nel garage, siamo arrivati in una delle nostre suite particolari. Di suite particolari ce ne sono 226, vi dico solo questo, uno stadio coperto costato 6 miliardi di dollari. Allora, caro Sindaco, tu lo sai che anche se non sei tifoso del Napoli e hai abbracciato altri colori nella tua vita, io ti stimo e ti sono amico. Fico invece è molto tifoso del Napoli e come presidente della regione questo non guasta. Però io dico, fare un petting va sempre bene, ma fare una contrapposizione muscolosa, quello non va bene. Allora noi dobbiamo renderci conto, incontrandoci, come massimizzare gli sforzi economici vostri e i miei e trovare delle soluzioni che possano compendiare un aumento di stabilità e di forza del calcio Napoli. Perché vi dico una cosa, al nord noi abbiamo sempre avuto questa discriminazione italica. Il nord è il number one del calcio e al sud siamo poverelli. Io ho invertito questa copyline. E allora però poi bisogna darsi da fare, perché se il Milan e l'Inter costruiscono uno stadio investendo 1.800.000.000 e se la Roma investirà anche lei 1.500.000.000, 1.800.000, hanno già trovato i terreni, quindi fra 4-5 anni noi ci troveremo poi a non avere introiti sufficienti per rendere competitiva come io, facendo 1.000 sforzi, ho sempre ottenuto e fatto per vincere anche quei 2 scudetti e per stare 16 volte in Europa. Allora, il problema che voi vi dovete mettere in testa una volta per tutte, ed è bene che lo capiate,
che il Napoli non fattura né

quanto l'Inter, né quanto il Milan, né quanto la Juventus, e quindi deve, come diceva il buon Conte, faticare. Va bene? E su questo siamo tutti d'accordo, però ci vogliono anche le strutture, perché io ci posso mettere la mia creatività e la mia capacità finanziaria, però poi bisogna avere le strutture. Allora, io non avrei mai potuto raggiungere questi obiettivi senza l'amore di mia moglie Jacqueline

0: e dei miei figli Luigi, Valentina e Edoardo. Senza il sostegno dell'amministratore delegato Andrea Chiavelli al mio fianco dal primo giorno. Senza il lavoro di tutti gli staff tecnici e sportivi, dei calciatori, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori che in questi anni hanno contribuito alla crescita e ai successi del club. Un tuffo nel passato di nomi, da Rea a Mazzarri, da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Gattuso, da Spalletti a Conte, senza dimenticare anche Pierpaolo Marino, Riccardo Bigon, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. E soprattutto, ripeto, senza il sostegno dei tifosi. Oggi, quando guardo al futuro, immagino insieme a loro un Napoli sempre più forte e solido. Un Napoli dotato delle strutture che merita un club così importante e riconosciuto nel mondo. Uno stadio all'altezza della sua storia e un centro sportivo capace di accompagnare la crescita dei prossimi decenni. Perché quello che, per esempio, nessuno di voi mai si ricorda è che mentre la Roma arriva a Friedkin, trova tutto. Arriva il signor Fondo per l'Inter, trova tutto. Arriva il signor Fondo per il Milan, trova tutto. E noi che cosa abbiamo trovato? Club fallito, non giocatori, non strutture, non centro sportivo. Quindi abbiamo fatto i salti mortali. E l'obiettivo che ci siamo dati in questa nuova fase è quella di fare il nuovo stadio e il centro sportivo. Ci lavorerò giorno e notte come ho sempre fatto nella mia vita. E allora, cari napoletani, diciamocelo ogni giorno fino al 31 luglio 2027 e oltre, perché a noi la festa piace per 100 anni.
1: Bene, grazie, grazie Aurelio. Complimenti. Allora io andrei adesso con i saluti istituzionali e partirei dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che chiedo di salire qui sul palco. Grazie. Benvenuto sindaco. Ecco qua. Microfono, prego.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti. Un saluto ad Aurelio e a tutta la famiglia De Laurentiis e un ringraziamento da parte mia per lo sforzo che la famiglia ha fatto, e Aurelio in primis, per dare forza alla nostra squadra, per fare in modo che questa squadra rappresenti in maniera così dignitosa e così rappresentativa la nostra città. Una città importante, una città che cresce, una città di grande dimensione internazionale, che trova nella nostra squadra una rappresentante, che è una rappresentante di cuore, una rappresentante di animo, una rappresentante di storia. I 100 anni lo dimostrano, ma soprattutto una grande rappresentante di anima. Napoli si identifica con la sua squadra di calcio, si identifica con la sua squadra di calcio perché il calcio a Napoli è passione, e forse è l'unica grande città d'Italia che ha una sola squadra, e quindi tutti si identificano nello stesso club. E poi la nostra città, che ha avuto momenti di gioia, momenti di fulgore, ma ha avuto anche momenti di grande difficoltà, ha trovato sempre nel calcio il modo per stare insieme, ma anche per avere un riscatto, per avere una voglia, un desiderio, l'opportunità di rappresentare un momento di vittoria rispetto alle sconfitte che a volte ha accumulato in altri campi.

0: Quindi l'orgoglio dell'appartenenza, il senso dell'essere parte di una comunità trova nella nostra squadra una straordinaria rappresentanza. E perciò c'è questo grande affetto, c'è questa grande partecipazione, c'è questo grande amore per il Napoli che è una cosa inscindibile con la storia della nostra città. Una città antica, 2500 anni di storia, in realtà è un po' di più, è come la fondazione della nostra città, è un po' come la fondazione del Napoli, è stata fondata in realtà 2800 anni fa, poi dopo ha avuto una seconda fondazione, così come la squadra è stata prima, ha avuto dei precursori e poi finalmente nel 1926 è diventata il Calcio Napoli che oggi noi ammiriamo e seguiamo. Quindi il calcio per la nostra città è tanto, è tutto, è sicuramente un pezzo importante e noi apprezziamo tanto gli sforzi che fa la società e la parola che a me piace tanto, la sostenibilità, che chi mi conosce sa bene che io credo che le grandi vittorie si fanno non con i salti nel vuoto, ma si fanno guardando alla sostenibilità dei conti, alla capacità di mettere l'ingegno per poter compensare i mezzi più grandi, più forti che altri hanno, però la creatività e l'intelligenza a volte consentono di superare tanti gap, tante difficoltà e vincere. Del resto il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto, io ho una grande fortuna, un grande privilegio essere stato sindaco per 4 anni e aver visto 2 scudetti che ha vinto il Napoli, quindi per me questa è una grande soddisfazione. E sappiamo bene, e rispondo ad Aurelio, sempre con grande spirito di collaborazione, che noi desidereremmo e desideriamo che ci sia un grande stadio, non come quello degli stadi che sta negli Stati Uniti, che io conosco, ma come quello che sta nelle grandi capitali europee. E giustamente Aurelio ha ricordato che per fare uno stadio del genere bisogna investire ben più di 1 miliardo. È 1 miliardo che deve essere investito, non può essere investito dal pubblico, deve essere necessariamente investito da fondi privati, perché è un'attività commerciale. Oggi il calcio viene immaginata e definita dalle norme nazionali e dalle norme europee. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questo investimento. Se la società lo vorrà fare, avrà il massimo sostegno della città e credo anche della regione. Quindi se si può fare, noi siamo solamente felici che si faccia, come si sta facendo a Milano e come si sta facendo a Roma, dove questi 2 grandi fondi stanno investendo per lo stadio. Quindi se si creano le condizioni, se il Calcio Napoli presenta un progetto, se vuole mettere in campo queste risorse, troverà da noi solamente disponibilità, sostegno, aiuto amministrativo, possibilità di facilitare i percorsi e renderli più veloci possibili, perché chiaramente uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico, ma anche per una città è un motivo di soddisfazione. Quindi Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, tu lo sai che noi siamo assolutamente disponibili, ti aiuteremo, ti sosterremo. Noi purtroppo abbiamo uno stadio di proprietà che è il nostro Maradona e fin quando non abbiamo una proposta alternativa ci impegniamo a rendere un po' migliore quello che abbiamo, come un buon padre di famiglia che ha una casa e cerca di sistemarla per valorizzare il proprio patrimonio. Però se c'è una grande proposta alternativa con un grande investimento, noi saremo i primi a sostenerlo. E veramente non per 100 anni, perché ci auguriamo che non si farà fra 100 anni, ma che si farà tra qualche anno, dando ancora più forza alla squadra, alla città e anche alla tua proprietà. Grazie Aurelio.
1: Grazie al sindaco Manfredi. E per chiudere gli interventi istituzionali chiamo qui sul palco per un saluto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Prego, presidente.
2: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. È sempre molto emozionante guardare la maglia del Napoli e festeggiare tutti insieme questi 100 anni. 100 anni di storia sono 100 anni molto

0: significativi e importanti per un tifoso del Napoli come me. Ogni gol di quelli importanti ricorda anche un pezzo di storia personale, familiare, di quando andavamo tutti quanti allo stadio insieme, con la famiglia, con gli amici. Potrei citare mille momenti che non appartengono solo a me, ma appartengono a tutti coloro che seguono, seguiranno e poi hanno seguito il Napoli. Quindi è una storia emozionale molto forte e mi sento molto rappresentato dalla squadra di calcio. Ed è un po' un unicum questo rapporto, come diceva anche Aurelio, tra i tifosi, la città e la squadra di calcio. È chiaro che se andiamo più diciamo sul tecnico, anche rispetto alle cose che più volte ci siamo detti anche quando ci siamo incontrati, ci sono dei problemi realmente strutturali sulla questione dello stadio rispetto all'investimento economico pubblico. Le faccio un esempio, andiamo proprio nel tecnico: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è il FESR, che è il fondo, quello forse più importante che abbiamo, più ricco, che ha un programma ambizioso, solo per aver avuto l'idea di ristrutturare la Rechi a Salerno, ha detto che era una priorità negativa e che quindi non si poteva ristrutturare quei fondi. Quindi abbiamo dovuto spostare quei fondi, quindi c'è il divieto totale di usare il fondo FESR, importantissimo, per qualsivoglia stadio in tutta Italia. Era già successo a Firenze che si doveva costruire il nuovo stadio e questo non è stato fatto perché l'Europa ci ha detto no all'uso di quei soldi per il FESR. Nel momento in cui si sposta sull'altro fondo, che però è più piccolo, che è il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC, avere delle cifre grossissime che poi nella programmazione che dura 8 anni lo levi a tutto il resto diventa davvero complesso. Quindi questo è un investimento che, se si vuole fare, si deve fare sicuramente privatamente con l'aiuto per cercare qualsiasi cosa delle istituzioni, ma se no si deve fare con un disegno assolutamente nazionale che voglia che si facciano gli stadi in compartecipazione, anche perché si possono poi finanziare al massimo ristrutturazioni, ma di stadi che sono assolutamente pubblici e in mano poi ai comuni o ad altri enti comunque pubblici. Questi sono fatti strutturali veri, tecnici, questo è uno dei punti reali. È chiaro, chi si può opporre a dire vogliamo fare un nuovo stadio per il Napoli, perfetto, però anche per noi in questo momento c'è il Maradona che appartiene al comune e si può ipotizzare lì una ristrutturazione con un impegno limitato poi di risorse, non potrebbe mai essere un impegno così grande perché leveremmo anche a tutto quanto il resto. Allora questa o è un disegno nazionale che si fa sugli stadi o un investimento privato, oppure diventa complessa la costruzione di uno stadio.
1: Tutto Roberto qui. Posso interrompere?
0: Certo,
1: un secondo?
0: Vai.
1: Allora, non è questa la sede per discuterne, però...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Seiecom & Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
10: E tutte quelle che sono oggi le tecnologie più avanzate per diminuire i nostri impatti ambientali. E poi questo sodalizio che ha visto il Napoli in questi anni raggiungere traguardi straordinari, beh, devo dire che anche noi di MSC Rociere un poco siamo cresciuti in questi anni. Quindi l'augurio di uomo di mare è quello di un vento in poppa al calcio Napoli per i prossimi 100 anni, ma la cosa che tengo a sottolineare più di tutti è che, e qui vi racconto un brevissimo aneddoto personale, che andando in giro sulle nostre navi, ne navighiamo ovunque nel pianeta, mi è capitato in Giappone, in Brasile, in Alaska, vedere a bordo salire ospiti e chiedere "Where is the t-shirt?", dove sta la maglietta del calcio Napoli? Questo dimostra come Napoli around the world sta funzionando e Napoli ed MSC credono che siano due realtà che rappresentano al meglio i valori di questa città. Grazie.
11: Grazie, grazie dottor Massa. E a questo punto il Presidente ha ricordato che nel 2004 ha rilevato una squadra che fondamentalmente era un marchio, oltre che chiaramente un marchio di grandissimo prestigio, ma dove non c'era nulla. E qui abbiamo una persona che si chiama Nicola Arnone, che ha seguito il Napoli praticamente da quel momento, da poco dopo, quindi è lo sponsor più longevo della nostra storia, diciamo, del Napoli di De Laurentiis. Prego.
12: Buon pomeriggio a tutti. Nel centenario è il momento di fare un po' di cronostoria tra questa data e quella che è stata un po' la relazione delle aziende della mia famiglia. Le aziende della mia famiglia hanno fatto un po' la pionieristica del mondo beverage italiano e con Napoli hanno avuto interazioni notevoli. Ricordo che io bambino, mio nonno mi raccontava di una partita al Collana tra il Napoli e sempre la famosa Juve. Arbitro Concetto Lobello e impianto straboccante, tifosi seduti, con grosso dispiacere di mio nonno perché tutta la cartellonistica perimetrale dello stadio era coperto e allora la TV non riusciva a lavorare come avrebbe dovuto, per cui un quarto d'ora di ritardo, si gioca o non si gioca, Concetto Lobello esce e dice: arbitro la partita, i tifosi fanno quello che dico io, persone serie, precise, si fa capire, palla al centro. Si gioca tutta la partita in un modo straordinario, non ricordo, non chiedetemi il risultato, però era un'epoca che, insomma, parliamo di qualche lustro fa, c'era questa interazione con Napoli e non solo, facevo vedere poc'anzi a Diego Maradona Junior una foto un rigore battuto dal papà allo Stadio San Paolo, era il 1984, e tutta la cartellonistica, neanche a dirlo, Bibite Arnone. Poi magari andiamo pure, perché ci collega con la famiglia De Laurentiis, perché 1931, Fiera del Levante, Bari, e chiaramente appena il buon presidente è venuto a bussare la porta col Bari, ci siamo immediatamente resi disponibili. Anche lì è stata una bella avventura, per quello che sono stati poi i momenti e anche l'interazione sul territorio. Indubbiamente Napoli la portiamo nel cuore, non solo come famiglia, per cui la napoletanità è indiscussa, ma anche per il rispetto e per l'affetto che nutriamo per la tifoseria, per tutti i componenti e per poi alla fine, ecco, sono 22 anni, quando sono 22, che evidentemente c'è stato qualcosa. E noi, io personalmente spero di rivederci, avrei quanto? Tra i prossimi 30? Addio, non mettiamo limite alla provvidenza. Grazie a tutti e sempre Forza Napoli.
11: Grazie al più longevo sponsor del Napoli, grazie a Nicola Arnone. 107, stanno facendo i calcoli di quanti anni avranno fra 30 anni. Bene, invece passiamo ad una persona molto più giovane e parliamo di Francesca Curci, che è Brand Communication Manager di Dongfeng Italia, nuovo sponsor salito sulla nave del Napoli. Prego, dottoressa.
13: È già funzionante.
14: Ok, grazie Nicola. Prego. Ci tenevo a cominciare ringraziando il presidente De Laurentiis e tutto il team del Napoli, che quest'anno ci hanno fatto un grandissimo regalo, una grande opportunità in un anno così importante di celebrazione e centenario. E approfitto un secondo anche per dire un grande grazie da parte di tutta Dongfeng e da parte del nostro direttore generale Massimiliano Alesi, che purtroppo in queste ore era impegnato con la delegazione cinese e non è riuscito a raggiungersi, ma un grande grazie anche da parte sua. Noi siamo davvero, davvero molto orgogliosi di essere qui oggi sulla maglia, perché essere qui presenti in,

0: in questo momento storico per il Napoli è molto importante. E, soprattutto perché è un momento, perdonatemi, è stata una giornata un po' così.
1: Un po' di emozione.
0: È l'emozione perché sono l'ultima arrivata e allora è stato un pochino complicato. No, quello che volevo dire è che quest'anno siamo entrati un po' in corsa, difatti sono stati proprio i primi mesi dell'anno che ci hanno portato a chiudere questa partnership. Abbiamo cominciato a conoscerci, a capirci, e già in questi pochi mesi abbiamo visto quanto questo partnership ci abbia donato e siamo solo all'inizio. Quindi con l'inizio della prossima stagione avremo ancora molto da lavorare, abbiamo molti progetti in store. E, cosa dire? Grazie mille e forza Napoli!
1: Sempre, grazie a Francesca Curci. Chiudiamo gli interventi. Avete sentito che il presidente poco fa ha parlato della Treccani. È vero, cioè non era una cosa, una battuta. La Treccani si occuperà del centenario, ce lo racconta. Abbiamo qui Marta Leonori, responsabile area gestionale dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Dottoressa, buonasera. Prego.
2: Eccoci. Intanto ringrazio il presidente De Laurentiis per l'invito all'incontro di oggi, dedicato al lancio della maglia del centenario e che anticipa anche le principali attività che la Società Sportiva Calcio Napoli metterà in campo per celebrare i suoi primi 100 anni. Conosco bene l'emozione di una ricorrenza come questa. Treccani, che oggi ho l'onore di rappresentare, ha festeggiato i suoi primi 100 anni proprio lo scorso anno e so quanto un anniversario simile chieda, insieme alla festa di cui parlava proprio il Presidente, un lavoro serio di memoria. Per questo è un piacere per me poter intervenire per Treccani a questo importante appuntamento di presentazione della maglia. Quando abbiamo incontrato i vertici della società per immaginare insieme un volume all'altezza di questo anniversario, non siamo partiti da zero. Treccani ha infatti pubblicato tra il 2002 e il 2005 l'Enciclopedia dello Sport, un'opera in 7 volumi che ha coinvolto giornalisti, sportivi, sociologi, linguisti e storici per raccontare discipline, protagonisti, tecnica e cultura di ogni sport. E un intero volume fu dedicato al calcio, con autori di primo piano, cito solo Marino Bartoletti, Giorgio Tosatti e Gianni Minà, che hanno curato i volumi. In quelle pagine il calcio non viene raccontato solo come gioco, ma come linguaggio, come rito, come chiave per leggere la società. Ed è proprio questo lo sguardo che vogliamo portare nel volume dedicato al Napoli, perché pochi fenomeni contemporanei sono pervasivi come il calcio, spettacolo principe delle società di masse. Il calcio è insieme manifestazione espressiva, stile di vita, modello di comportamento, veicolo comunicativo, ideologia, passione popolare, tecnologia e dialogo quotidiano. Non stupisce che sia stato descritto nelle pagine dell'Enciclopedia dello Sport come un vero e proprio fatto sociale totale, un sistema che attraversa ogni strato della vita collettiva. E poi c'è la passione di chi segue e sostiene la squadra, che forse è la parte più difficile da spiegare a chi non lo vive e la più naturale da capire per chi è qui oggi. Il calcio stabilisce con larga parte della popolazione mondiale un rapporto emotivo così intenso da essere paragonato non a caso a una febbre. In quel legame tra i tifosi e la squadra entrano in gioco il rapporto con il territorio, l'orgoglio cittadino, la tradizione familiare, l'identificazione con un modello o un giocatore, l'amicizia. Ed è un legame assolutamente trasversale. Capi di Stato e gente comune, intellettuali e ragazzi soffrono e giocano con la stessa intensità, parlano la stessa lingua, traggono la stessa gratificazione dal senso di appartenenza a un'unica fede e indossano la stessa maglia, quella della squadra, una maglia che in occasioni come un anniversario assume un'importanza speciale. A Napoli, per anni, tutto questo ha avuto ed ha ancora

0: un nome e un volto, quello di Maradona. La voce che l'enciclopedia Treccani dedica a Diego Armando Maradona lo descrive con parole essenziali ma dense. Un giocatore di grandi qualità tecniche, uno dei maggiori talenti della storia del calcio, che una volta arrivato a Napoli nel 1984 è diventato il simbolo dell'intera città. Parole scritte da Marino Bartoletti che riescono ad esplicare quello che ogni napoletano sa da sempre, che con Maradona il confine tra sport e identità cittadina è caduto. Treccani è tornato sulla sua figura anche in tempi più recenti, in un ritratto che va oltre il campo e prova a restituire Maradona come fenomeno sociale, culturale e persino politico. Vi si legge che, a differenza di tanti campioni venuti dopo di lui, abili in marketing, misurati nelle parole, sempre attenti a non urtare sponsor e tifoserie, Maradona diceva sempre la sua, giusta o sbagliata, alzando la voce, e questo bastava. Era un personaggio mai addomesticato e proprio per questo, forse, così autenticamente popolare e amato dai napoletani. Da questo interesse culturale, antropologico e sociale che Treccani ha sempre coltivato verso lo sport, nasce la collaborazione con il Napoli. La prima collaborazione con un club, come ricordava il presidente De Laurentiis, per un volume che, partendo dai 100 anni della società, ne racconta la storia, anche attraverso una ricerca di archivio e immagini, dentro un approccio enciclopedico e multidisciplinare e con uno sguardo al futuro, secondo quell'approccio appunto che illustrava il presidente. Non un libro soltanto sul Napoli, ma un libro sul Napoli e su Napoli. Un'occasione per andare oltre i confini dello sport, oltre ciò che accade sul terreno di gioco, per approfondire un secolo di storia napoletana e italiana, tenendo insieme storia urbana, antropologia, cultura, architettura, immaginario popolare e memoria collettiva. Un volume che descrive quindi una parte della cultura italiana che da Napoli si proietta non solo nel nostro paese, ma anche a livello internazionale. Ci saranno i luoghi, i rituali, i risultati e i protagonisti, a partire naturalmente dalla figura quasi mitologica di Maradona, che, come dicevamo, a Napoli non è mai stato soltanto un calciatore, ma un modo di guardare al mondo, di riscattarsi, di riconoscere comunità. 100 anni di una squadra sono 100 anni di una città che in quella squadra si è specchiata, che si è raccontata e ha trovato nelle vittorie come nelle sconfitte un pezzo della propria identità. È questa la storia che vogliamo scrivere insieme con questa collaborazione che spero potrà avere in futuro anche altre forme di collaborazione. Grazie.
1: Certamente, dottoressa Leonori, grazie. Grazie per il suo intervento. Siamo qui comunque per la presentazione della maglia e quindi chiamo qui a fare la presentazione, a spiegare e dettagliare il tutto, Valentina De Laurentiis, che è style designer del Napoli. Prego Valentina, non solo quello. A te.
2: Buonasera Napoli. La prima maglia del centenario non nasce come una semplice commemorazione. È stata pensata per accompagnare il Napoli per l'intera stagione 26-27. È la nostra prima maglia ufficiale. Una scelta precisa, perché un anniversario come questo non può essere celebrato in una sola partita. Deve vivere ogni domenica, su ogni campo, insieme ai nostri tifosi. Creare la maglia del centenario non significava semplicemente creare una nuova divisa da gioco. Significava raccontare 100 anni di storia, racchiudere in un unico capo l'identità di una città, di un popolo e di un club che nel tempo è diventato molto più di una squadra di calcio. Quindi la prima domanda che ci siamo posti è stata: da dove si riparte quando si celebrano 100 anni? La risposta è arrivata guardando indietro. Abbiamo scelto di ispirarci alla maglia che più di ogni altra vive nella memoria collettiva dei tifosi, quella degli anni Ottanta, con il suo inconfondibile azzurro, lo stesso della maglia con cui il Napoli conquistò il suo primo scudetto e con l'iconica trama in maglina. Una maglia essenziale, autentica, priva di artifici, diventata nel tempo un'immagine indelebile capace di evocare immediatamente emozioni, ricordi e senso di appartenenza. Naturalmente il calcio di oggi richiede materiali

completamente diversi. Per questo abbiamo scelto una trama in tessuto tecnico capace di richiamare visivamente quella della storica Lanetta, mantenendo tutte le caratteristiche di leggerezza, traspirabilità e performance richieste dal calciomercato. L'obiettivo era, osservando la maglia da vicino, che ogni tifoso potesse riconoscere un dettaglio familiare, un omaggio rispettoso alla memoria del club. La semplicità è stato il filo conduttore dell'intero progetto, lasciando che fossero il colore, il tessuto e i simboli a raccontare 100 anni di storia. Per questo motivo abbiamo scelto di introdurre un crest celebrativo posizionato lato cuore, dove al suo interno convivono 4 simboli. Il primo è il corsiero del sole, da secoli legato all'identità della città, simbolo che richiama forza, libertà, continuità e rinascita. Rappresenta l'energia di una città che ha sempre saputo rialzarsi e reinventarsi, e allo stesso tempo il corsiero rappresenta un ritorno alle nostre origini, il simbolo con cui ebbe inizio la storia del club. Il secondo elemento è il numero 100, un segno che celebra il percorso, i traguardi raggiunti, le vittorie, le difficoltà superate e tutte le persone che dal 1926 a oggi hanno contribuito a scrivere la storia del Napoli. Il terzo elemento è l'infinito, un simbolo che non rappresenta semplicemente il proseguimento di una storia, ma la volontà di trasformare il centenario in un nuovo punto di partenza, l'inizio del prossimo secolo, della nostra storia e dell'amore infinito che lega Napoli alla sua squadra. Il quarto elemento

0: l'attuale logo della SSC Napoli. Abbiamo scelto volutamente di non sostituirlo con uno storico, perché il centenario non è una celebrazione nostalgica, ma il racconto di una storia che continua. Il logo attuale rappresenta il Napoli di oggi, una società che ha consolidato la propria dimensione internazionale senza mai perdere il legame con la propria identità. È il simbolo del presente, costruito sulle fondamenta del passato e proiettato verso il futuro. Grazie.
1: Grazie, grazie Valentina. Vieni, accomodati qui. Chi è chiamo? Edoardo De Laurentiis, vicepresidente, per cortesia, perché a momenti cominciamo la conferenza stampa. Valentina, ne approfitto per ringraziare e salutare Dino Alinei e Giuseppe Montanino di Momenti Azzurri, che ci aiuteranno a raccontare la storia del club. Un applauso. A questo punto io direi che possiamo cominciare la conferenza stampa. Abbiamo Guido Baldari già in grande opera, lo vedo. E quindi prego Guido.
2: Sì, allora possiamo cominciare, abbiamo delle curiosità. Comincia Sky a seguire Repubblica. Francesco, se ti alzi in piedi, perché altrimenti non ti vedo.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben trovati. È evidentemente una giornata, un momento, e sarà una stagione speciale soprattutto per la famiglia De Laurentiis. Presidente, per 100 anni è un'espressione piena di belle cose accadute e che devono accadere. Le chiedo intimamente cosa spera, cosa immagina, cosa chiedere, come vivere per il suo Napoli, per i napoletani, questo anno, che cosa si aspetta. Grazie.
4: Ma sai, innanzitutto io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato 2 volte in finale di Champions. Quindi noi lo presenteremo, come tutti ormai sapete, il 14 alle 11:15 al Teatro San Carlo. E quindi lì poi ci sarà un dibattito con tutte le vostre domande, che sono delle domande che noi capiamo si debbano fare, perché la curiosità, soprattutto nel calcio e tra i tifosi, è gigantesca. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese, come spesso accade anche negli anni precedenti, almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. E io ho detto: ragazzi, state calmi, perché il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Ma poi ho anche specificato che, poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi, e allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura 2 sostituzioni, è chiaro, qualche volta anche 3, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e dire: ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno? Perché secondo me con questi qua tu puoi ambire a fare grandi cose, perché poi ogni allenatore usa una metodologia diversa per allenare. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista, e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo. Sono stato esaustivo?
2: Assolutamente, Presidente, grazie. Repubblica.
5: Sì, eccomi. Salve Presidente, buon pomeriggio e complimenti per la maglia. In parte mi ha già risposto, però continuo. Quando lei prima ha parlato di sostenibilità, ovviamente una parte fondamentale è proprio ridurlo, questo organico di 47 giocatori che avete, credo che sia la prima missione, no, di, della stagione che comincerà poi la settimana prossima con il ritiro a Di Maro. Grazie.
4: Però lei si è dato la risposta da solo, quindi la domanda mi sembra pleonastica, cioè non l'ho capita, mi scusi.
5: La ripeto allora, sono un po' più diretto. Quanti giocatori crede che dovrete tagliare in vista della prossima stagione?
4: Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Gliel'ho già detto, ho dato la risposta, stessa risposta l'ho data a Sky.
2: Grazie Press. Abbiamo Radio Kiss Kiss che ha una curiosità per Valentina.
6: Eccoci, bellissima questa celebrazione per i 100 anni. Allora volevo approfittare anche della presenza di Valentina De Laurentiis, mi ha colpito molto anche quel momento in cui si è visto la profonda partecipazione anche al progetto della nuova maglia. E volevo chiedere, visto che nella maglia c'è il Corsiero del Sole, che è un po' il simbolo della città di Napoli, ma anche è stato il primo simbolo del Napoli, come è nata l'idea e perché c'è sulla maglia?
0: Sì, diciamo che rappresentando appunto questa forza e questa vitalità, il Corsiero mi ha ispirata molto e quindi è uscito tutto molto naturalmente. Poi il mio gruppo di lavoro, che ringrazio tantissimo, è riuscito in qualche modo a mettere ordine a tutto quello che erano le mie idee, perché ce n'erano veramente tante. Guardando al passato, di simboli ce ne stanno tantissimi, quindi ringrazio veramente il mio gruppo perché è riuscito in qualche modo a dare ordine.
4: Ma poi il Corsiero, non ci dobbiamo dimenticare che nel 1917 un caro signore che si chiama Francesco Baracca l'aveva utilizzato come suo simbolo sull'aeroplano, dopodiché 9 anni dopo Ascarelli lo aveva individuato, dopodiché il signor Ferrari

poi no, a parte che ci abbiamo anche Max Allegri, quando a un certo punto facevamo delle riunioni di sceneggiatura faticosissime, lunghissime, a un certo punto mi diceva: Aure, andiamoci a vedere una corsa dei cavalli. Arrivavamo lì, lui era straordinario, rovesciava un mare di soldi dai picchetti e sotto la barba dei suoi amici che erano incapaci a scommettere, raccoglievamo un mare di soldi e tornavamo in ufficio. Quindi il cavallo è sempre stato un po' anche un nostro simbolo ed è il simbolo di Max Allegri. Anzi, dovrò dire a Max: Max, per ricordare anche mio padre, mi fai comprare un cavallo? Dove li devo comprare? Così scommetti, gli mettiamo pure un fantino con una maglia azzurra.

0: nazionale e avesse festeggiato un centenario con questa forza.
1: Beh, sono meravigliato e orgoglioso, anche perché nel 2004 avevo solo un pezzo di carta e una firma, senza palloni, senza un centro sportivo, una sede, e siamo partiti dall'Ariston di Paestum. E poi pian piano abbiamo galoppato, perché comunque per arrivare al Corsiero del Sole bisogna galoppare. Abbiamo galoppato tutti gli anni fino ad arrivare all'Intertoto, poi in Champions League e poi ci siamo aggiudicati i due scudetti. Appunto, galoppando, galoppando, trionfando per arrivare al Corsiero del Sole, che si chiama anche Cavallo Sfrenato. Quindi un complimento a tutti noi che siamo stati in grado, grazie a mio padre e a tutti quanti i vari partecipanti, dagli allenatori ai direttori sportivi, arrivare a un momento magico, che è questo centenario, che

0: E poi ovviamente ci sarà Halloween come ogni anno e poi probabilmente una collaborazione, ma non siamo ancora certi.
1: Io mi rivolgo al Presidente, sono qui Presidente. 100 anni identitari. Pasolini diceva che il calcio è la religione del nostro tempo e che i nuovi poeti sono quelli che fanno i gol e i prosatori sono quelli che li assistono con gli assist. Noi a Napoli speriamo che questo 100° anno porti anche qualche risultato importante per farci festeggiare meglio, ma io vorrei ricordarle che Giorgio Ascarelli, il grande fondatore del Napoli, al primo anno fu costretto a dimettersi perché il suo corsiero divenne Uscucci e Fichella, ma tornò, fece un forte Napoli, ma soprattutto donò alla città, alla squadra e alla Serie A il primo stadio di proprietà d'Italia, il Vesuvio, che il Napoli è stata la prima squadra d'Italia ad avere uno stadio. Allora, poiché accadde nel 28, nei 100 anni dello stadio Vesuvio, lei riuscirà almeno virtualmente a mettere la prima pietra?
2: Io, se non troverò degli ostacoli burocratici sul mio percorso, immagino proprio di sì. Però vedi, questo è un paese molto strano, dove i politici fanno la politica guardando molto

Troverò degli ostacoli burocratici sul mio percorso, immagino proprio di sì. Però vedi, questo è un paese molto strano, dove i politici fanno la politica guardando molto allo specchio loro stessi. E nello specchio poche volte appaiono i cittadini. Allora, questo è un problema che riguarda tutta l'Europa.

Perché io sono uno che ama molto l'America, con tutti i problemi e i difetti che un'America può anche avere? Perché in America c'è un grandissimo rispetto per il successo. In Italia c'è una grandissima invidia per il successo. È sullo stop che tu puoi dare a chi si produce, si inventa, si spacca in quattro, la volontà di creargli burocraticamente i lacci e i lacciuoli per rendergli la vita impossibile è lo sport preferito dagli altri. Guarda, quando a un certo punto, nel lontano 67, dopo che nel 65 fu fatta la legge 1213 dal ministro Corona, perché gli americani avevano detto a noi che avevamo perso la guerra, vabbè, voi basta che non facciate la concorrenza col cinema, noi vi faremo, vi compenseremo con tre film colossal che verremo a girare da voi, i cosiddetti film del Peplum, che era un ciclo di tre film, tra cui Cleopatra. E invece poi l'abilità italiana cosa fece? Non solo vennero fuori i vari Fellini e molti altri, non solo si cominciarono a vincere degli Oscar, non

cosiddetto film di genere, antica Roma, horror, western, cominciò a creare sulla bilancia del cinema mondiale un vantaggio per il cinema italiano che arrivò al secondo posto nel mondo come fatturato e come numero di film prodotti ogni anno. Gli americani, che hanno sempre considerato fino al 90 il cinema la prima industria del paese, dissero: ma come mai? E come ci eravamo messi d'accordo? E presero il signor Andreotti, il quale disse: no, io non posso fare nulla. Allora presero un ministro di un partito che contava di meno,

0: Io mi voglio divertire, ma come divertirti? E cosa farai? E farò cinema, ma come? Io e tuo padre qui con questo paese non si può fare nulla. Vabbè, Dino, papà parla perfettamente il russo, il bulgaro e il francese, non parla l'inglese, che viene a fare in America? Io mi voglio divertire, qui ci sono le ragazze, le cose, le prime cose. E poi è stata una cavalcata di successo nel cinema con grande impegno. Però
1: che siano, ecco, di fare, quindi come facciamo Valentina? Ci mettiamo tutti qui o spostiamo? Deve decidere, se qualcuno ci dà una mano tra i numerosi steward che sono qui o assistenti. C'è anche quell'altra maglia, certo. Valentina, c'è
2: Che mi ha chiamato Maurizio, altrimenti resta un po' a fare il giro.

perché non sappiamo esattamente, sono passate 2 settimane, 3 settimane, se non sbaglio, da quando i suoi nervi sono ceduti. Può essere, può essere. Ripeto, io la guardo e l'ammiro tantissimo, è una donna di 40 anni, di una bellezza sconvolgente. Comunque, Belen dimostra 25 anni di meno, tutti. Dice, fai bene, ah, sai, dovete fare solo quello nella vita. Però se analizziamo bene il contesto, allora, la vita che fa lei io non la farei mai, mai e poi mai. Sempre in viaggio, stressata, ma per quale motivo? Perché devi tenere il tuo tenore di vita, quello che tu ti sei scelta di avere, e quindi vuoi punti sempre più in alto. I soldi sono tutto ciò che rincorri. A un certo punto però la felicità è l'unica cosa che ti può interessare e lo vediamo bene. E non dimentichiamoci che però la nostra Belen è un'immigrata, lei è argentina e non viene sicuramente da una famiglia ricca, almeno io ricordo che non veniva da una famiglia ricca, tutt'altro, se n'è andata che era molto giovane, un adolescente, forse aveva forse 19 anni e ha fatto di tutto per poter sfondare in Italia e diventare un personaggio, ma quello che a lei interessava era probabilmente aiutare la sua famiglia. È un pensiero fisso quando ami fortissimo i tuoi genitori e sai in che condizioni li hai lasciati. Credo che sia è fondamentale, tante persone hanno questo, perché tante persone lo fanno, tante persone dicono voglio diventare ricco così posso aiutare la mia famiglia, voglio diventare ricco, voglio diventare qualcuno perché così posso fare del bene, sono tante queste persone, c'è chi circoscrive questa ricchezza, cioè la divide solo con la sua famiglia, c'è chi invece fa tanto volontariato, c'è chi fa donazioni molto cospicue senza per forza dover essere alla luce del giorno e ne abbiamo avuto tantissime prove. E lei dice in questo articolo che ho trovato, adesso ho il cuore contento, l'importante è non mollare mai, con pazienza le ferite si curano. Allora, io avevo letto il testo di una psicologa dove parlava in maniera molto, molto, be molto bella di Belen e analizzava quello che è stato il suo percorso e non solo abbiamo a che fare con una donna che ha dovuto lasciare la sua famiglia e il suo paese molto giovane, ma abbiamo a che fare con una persona che è stata tra le mani proprio di uno dei personaggi più discussi degli ultimi 20 anni. I più, chi meno, forse non sanno o sapranno in questo momento che Belen ha perso anche un figlio e che questa cosa in una donna rimane, che poi si possa passare, ma nel cuore c'è sempre. Anche solo il pensiero di come sarebbe stato, adesso quanti anni avrebbe, c'è tutto questo, non lo dimentica, ed è fardello su fardello, delusione su delusione, ci rimane addosso, non è che siamo perché guadagniamo bene o siamo bellissime, non parlo di me ovviamente, siamo bellissime, allora ci è condonato tutto, allora possiamo non soffrire, possiamo non avere attacchi di panico, possiamo non avere la depressione. No, non esiste al mondo questa cosa, non decidiamo noi, dal momento in cui Madre Natura ci ha dotato di essere favolose. Perché questo si tratta, e quando si è favolose naturalmente, sì, ok, lei si fa le punturine per rimanere sempre giovane, perché quel suo corpo ci mangia, bla bla bla, tutto quello che vuoi, però la sostanza non cambia. È un essere umano come tutti, e come tutti va rispettato. Io non ho mai, non, cioè nel mio, come dire. Nel mio avere un'opinione su tutti o su tutte, e se non ne ho, vado, approfondisco e me la faccio, non ho mai parlato male, non mi sono mai sognata di dire qualcosa di sgarbato su Belen. Perché comunque, cioè, se la natura l'ha dotata comunque di base, di una bellezza straordinaria, che poi non sia molto fortunata, questo è un altro paio di maniche, che poi il fatto che sia argentina, ovvero che sia una donna molto, come dire, più

Bentornati cari amici di Gosby, bentornati nel mio salottino, nel salottino delle amiche, dove oggi, ah sì, certo, ovviamente, grazie a Canale 56 Roma e Nixon Channel 403. Oggi parleremo di alcune cose, faremo anche, se volete, alcune riflessioni. Torniamo sul caso di Belen, ma perché ci torniamo?

passionale di quanto secondo me ci si possa aspettare. E i suoi ex compagni lo sanno bene. Questa, quando si arrabbia, non è che parla, o parla, ma ti lancia gli oggetti. Arriva a un certo punto che dimostra probabilmente anche quanto ti ama e quanto ci tiene perché te mena. E lei è così. Non la sto giustificando, assolutamente. Le mani non si devono alzare mai, né da una parte né dall'altra. Però mi fa molto ridere questa cosa, perché se una donna alza le mani in questo modo quando litiga, ripeto, è una cosa sbagliatissima, però mi fa tanto ridere perché noi che ci vantiamo sempre di essere superiori agli uomini, di essere qualcosa di più elevato perché abbiamo un'empatia che non sempre è condivisa dagli uomini, però arriva a un certo punto che non parli più e meni. Questa cosa mi fa ridere tantissimo e mi ricollego a quello che diceva Mauro nella puntata scorsa, dove diceva che aveva fatto un accenno, aspettate, perché passavo di lì, al fatto che ci sono coppie che si creano delle sfide per vedere chi deve lavare i piatti la sera. Noi in questo momento non ce l'abbiamo, oppure chi deve stendere, perché non è giusto che sia sempre la donna a farlo. Tra l'altro, stavo facendo una riflessione a proposito di questo, che è bello fare le sfide, o comunque anche, dai, facciamo una partita a carte, chi perde stende, una roba così, è anche divertente. Una ragazza che ha un negozio qui sotto lo studio, la sorella aspetta un bambino, ad agosto dovrà partorire, sono due sorelle, sono bellissime tutte e due, molto carine. Quando le chiesi, ma tua sorella aspetta un bambino o una bambina? Lei mi disse, un bambino. E io ho ritrovato questa cosa dell'essere particolarmente gioiosi e felici se nasce un maschio, molto di più giù che su. E ho fatto una semplice riflessione: ma per quale motivo giù sono talmente contenti se nasce un maschio? E sì, felici, però è nata una bambina. Perché? Magari il mio è un pensiero cretino, eh. Perché ho pensato perché qui è proprio si sente più forte il patriarcato, molto più che su al nord. Quindi quando nasce, o comunque quando, sì, quando nasce un bambino maschio, anche le madri, le zie, sono tutti felici perché dicono avrà veramente una vita facile, perché tendenzialmente si ha ancora il pensiero che una donna faccia una vita di merda. È così. Perché probabilmente la loro è così, perché probabilmente sono assoggettate a dei mariti, agli doveri di casa, oltre che al lavoro e ai figli. E quindi se ti nasce un maschio, ti nasce un privilegiato. E quindi tu, madre, sei strafelice che hai un maschio, che poi magari è il primo, poi gli altri saranno femmine, che ne so. Ma è strana sta cosa. Per esempio, io ho solo nipoti femmine. Sono nipoti femmine, mio fratello ha avuto due femmine, mia sorella ne ha avute quattro e sono nessuno. Allora, mio fratello, l'unico pensiero che ha avuto è che sono l'ultimo monaco, dice, e probabilmente il mio cognome sparirà, il nostro cognome sparirà. Al che io gli ho detto: ma per quale motivo? Dal momento in cui le tue figlie un giorno si dovessero, si volessero, volessero meglio, sposare. Gli fai mettere il doppio cognome, non è un problema, non sparirà mai il nostro cognome, non perché non è più come una volta che se non hai un figlio maschio allora non si perpetra il cognome, allora la dinastia. Eh no, noi vogliamo tanto quanto gli uomini, ma stiamo scherzando? Cioè io posso una volta sposata con Mauro sarò Simona Monaco Caputi e il mio nome e il mio cognome non andrà mai perso. Magari a volte per facilitare alcuni magari servizi, alcune commissioni, dici sono la signora Caputi, per far prima, soprattutto se devi fare un piacere a tuo marito. E non credo che sia così, credo che sia bellissima questa cosa. Comunque questa cosa l'ho sentita molto di più al sud che al nord, ve lo dico. Ve lo dico, al nord se ti nasce, se hai pensi di avere una figlia femmina,
sparano altro che fuochi d'artificio, sono strafelici. Non lo so, vabbè, comunque. Belen dice, Belen Rodriguez ha affidato ai social una riflessione sui momenti di difficoltà che ha affrontato nel corso della sua vita. Tra le sue storie Instagram, Belen ha condiviso un video di una vecchia intervista rilasciata a Domenica In, condotta dall'epoca da Paola Perego. Bellissima, tra l'altro mi piace un sacco. La conduttrice le ha chiesto come è stato lasciare il suo paese e lei aveva spiegato: ho lasciato soprattutto la mia adolescenza, non è facile, l'immigrata si porta dietro tanta nostalgia. Quando è andata via di casa e si è costruita una vita in Italia, è riuscita a farcela con le sue forze e a ripagare i sacrifici fatti dai genitori. Sono andata via anche per un'esigenza economica in famiglia. Ho promesso che avrei fatto quello che i miei genitori non erano riusciti a fare. Allora, io mi immagino comunque i genitori che non sono riusciti a regalare ai figli, a donare ai figli qualche privilegio, o a case, appartamenti, quello che è. Ma ricordiamoci che l'Argentina non sta messa bene. Dopo un crack economico del quale sta facendo molta fatica a rialzarsi, ci mancava pure anche il terremoto. L'Argentina è una delle nazioni più belle, la gente è meravigliosa, tra l'altro ci sono tantissimi italiani in Argentina, emigrati, per cui mi immagino, io non sono emigrata in un altro paese, io sono scesa. Ma rimango nella mia meravigliosa Italia, quindi non posso sentirmi un'immigrata, anche se quando dal sud venivano al nord erano chiamati immigrati, ma sempre la nostra nazione è, sempre in Italia siamo. Lei dall'Argentina è finita in Italia, allora ha più ragione di essere un'immigrata. Vabbè, comunque sono considerazioni veramente molto personali. I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga. Ad un certo punto senti un vuoto incolmabile perché loro sono riemerse, si sono riaperte. Ha scritto Belen oggi, ha scritto Belen ieri, scusate, a distanza di anni dal suo trasferimento in Italia. Ha costruito una vita da zero, una carriera in TV, tra programmi, ospitate, conduzioni e anche opportunità sfumate, come sappiamo. Tra queste, le recenti conduzioni dell'Isola dei Famosi, che l'ultima è stata affidata a quella là, che ha portato la Rodriguez a vivere un momento di difficoltà, e lo sappiamo, ad aiutarla le persone che la amano e che le sono sempre state vicine, a cominciare dalla famiglia, ma anche dall'ex marito, padre di suo figlio, Santiago. Si smette di stare male, diventa una scelta che piano piano, giustamente, lei dice si smette di stare male, diventa una scelta che piano piano diventa reale. Scegliere di amarsi un'altra volta è quello che sto cercando di fare da tempo. A volte ci riesco, a volte un più o meno. Ma come tutti? Ma come tutti? Ho conosciuto una ragazza bellissima, si chiama Barbara. Lei ama, dunque, se non sbaglio, fa la commessa, però nel suo tempo libero fa la DJ. Lei ama molto Cuba, credo che stia anche con un cubano, non ricordo. E suona tantissimo, suona nelle serate latino, è molto brava, oltre che essere veramente bionda con gli occhi azzurri, che tu dici, ma che c'entra? Lei è così, lei è molto, è particolarissima la ragazza. E lei mi dice che una delle cose, è più grande di me, mi ha rivelato, io non pensavo, dico, non le manca niente nella vita, è bellissima, ha lavoro, ha talento, ha un sacco di amici. E lei mi ha detto, guarda che la cosa più difficile è proprio amarsi, perché ci sono come chiamano, dei dolori della tua infanzia che quando meno te ne accorgi, quando meno te l'aspetti, riemergono. E questi dolori ti accompagnano e ti tolgono il fiato. A volte, e mi è capitato, giuro, a volte è l'odore. Un odore, sentite un odore e questo odore per un attimo vi porta fuori dal mondo e vi riporta a quell'esatto momento dove lo avete sentito. E potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere qualcosa che la vostra mente ha voluto cancellare perché vi ama, perché in qualche modo l'istinto di sopravvivenza è fortissimo in ognuno di noi, però questo odore o questo sapore ti apre.
e ti apri i ricordi. E se è un ricordo brutto, e se è un ricordo che ti ha fatto del male, e se è un ricordo che non capisci perché ti abbiano fatto determinate cose, ti condiziona. Ecco perché ci sono quelli bravi, perché non siamo mai soli comunque, perché abbiamo l'opportunità, non avete

0: soldi, ci sono i consultori dove potete avere, se non ricordo male, 10 sedute gratuite con una psicologa. Dici 10 sedute, uno può fare veramente un sacco di cose, può veramente essere portato sulla strada giusta. Ovviamente, se avete invece un po' di soldini, andate veramente da uno bravo che sia in sintonia con voi, che davvero vi ascolti, perché tante volte è vero che forse basta il dire il problema, no? Tu dici il problema a una tua amica o semplicemente a te stessa allo specchio, dici quello che stai provando, quello che hai. O con un'amica, a volte sapete quando si dice che è molto più facile confidarsi con un estraneo che nemmeno con tua madre o con la tua migliore amica. Ecco, questa cosa dobbiamo veramente tenerla come oro, perché l'importante è poi parlare quando ascoltiamo la nostra voce che rende reale il problema o il dramma o quello che ci fa star male, già va meglio. E non è una cavolata quello che vi sto dicendo, già va meglio. Ditelo ad alta voce qual è il problema, perché tendenzialmente siamo anche molto bravi a trovare la soluzione. Se non ne siamo in grado, no, ripeto, non siamo soli. Cerchiamo una persona della quale ci fidiamo e raccontiamo la cosa o troviamo il modo di buttarla fuori, perché tantissime volte è la vergogna che non ci fa parlare. A volte abbiamo anche vergogna del nostro psicologo, o della persona che abbiamo interpellato per parlare, ma nessuno ci può aiutare se non raccontiamo la verità. O se raccontiamo la verità come edulcorata, non serve a niente, non ci serve assolutamente a niente. Probabilmente sono stata bullizzata da ragazzina, ma sono stata bullizzata un paio di volte da due persone completamente diverse ed è stata una cosa piuttosto spiacevole, devo essere onesta, perché io ero come ora.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, PGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pay General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Molto, molto bella, cioè non smettere mai di essere una brava persona. Ma ci arriviamo a tutto, perché comunque sembra che io parta per i miei voli, ma poi arrivo sempre. Se siete così bravi e adorabili nel seguire i miei voli pindarici, io vi amo tantissimo, non ci posso fare niente. È così, perché ci sono delle persone un po' strampalate.

Ma io dico, amore, ma perché, tesora, perché ti ficchi sempre in questi gineprai? Però lei è un genio. Purché se ne parli? A me che me ne frega. E lei, e questa maschera che costa 50 euro? No, no, aspettate, scusate, 50 euro 3 era in offerta, è vero. Il lancio era 50 euro 3 maschere. E questa maschera, e poi ci sono le altre maschere di quelli che sono marchi che comunque noi, ci sono tutte noi, abbiamo in casa un Cilli, tutte noi. Ecco, questo meraviglioso prodotto ha fatto ancora prima queste maschere emollienti. Io non so perché debbano servire, probabilmente serviranno dopo o prima, o semplicemente perché per non avere un prodotto più fresco. Scusate, mi sto ficcando in un ginepraio veramente io stavolta. Comunque, domani parleremo di quella cosa dell'essere felici perché mi piace molto. È un contesto che secondo me sta molto bene nel salottino delle amiche, e il fatto che non tutte le giornate scorrono nello stesso modo, non tutte le giornate vanno come vorremmo, però l'importante è quanto è bello rimanere sempre una brava persona, e di brave persone ce ne sono tantissime, come ci sono tanti imbecilli, come dice De Luca, ma noi stiamo con le brave persone, d'accordo? Io vi saluto, vi auguro una splendida giornata, una splendida nottata, ci vediamo domani, sempre sudatissima ovviamente, perché sta cosa è così.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente. Cambia la mobilità ferroviaria nel mezzogiorno, è entrato infatti in servizio il primo Frecciarossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione del primo tratto della nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari, un collegamento destinato a ridurre i tempi di viaggio e rafforzare i collegamenti tra il versante tirrenico e quello adriatico del sud Italia. Vediamo.
1: Cambia la geografia dei collegamenti ferroviari nel mezzogiorno. Nei giorni scorsi è entrato in servizio il primo Frecciarossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione della variante Napoli-Cancello, primo tratto della nuova linea alta velocità e alta capacità Napoli-Bari, un passaggio destinato a segnare una svolta nei trasporti del sud Italia. Per la prima volta è infatti possibile viaggiare da Napoli a Bari in circa 3 ore e mezza e raggiungere Lecce in circa 5 ore senza cambi. Il nuovo collegamento parte ogni mattina da Napoli Centrale, attraversa Napoli, Fragola, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi, rafforzando il collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico della penisola. L'attivazione della nuova tratta, lunga oltre 15 km e realizzata da WeBuild per De Ferroviaria Italiana, porta a 55 km di linea ad alta velocità già operativi lungo l'asse Napoli-Bari, un'infrastruttura strategica che entro il 2029 consentirà di coprire la distanza tra le due città in circa 2 ore. Un ruolo centrale in questo nuovo sistema ferroviario affidato la stazione di Napoli Fragola, progettata dall'architetta Zaha Hadid, che consolida la propria funzione di hub dell'alta velocità nel mezzogiorno. La stazione diventa sempre più il principale punto di interscambio tra i collegamenti nazionali, la futura linea Napoli-Bari, i servizi regionali e nei prossimi anni anche la futura linea 10 della metropolitana. I benefici riguardano anche la mobilità locale. Con l'attivazione della nuova infrastruttura entra in funzione la stazione di Acerra e viene avviata la dismissione della vecchia linea ferroviaria, un intervento che permetterà di eliminare 12 passaggi a livello, migliorando la viabilità dell'area metropolitana di Napoli. L'investimento complessivo supera il 1.100 milioni di euro e rappresenta il primo risultato concreto di un progetto destinato a trasformare la mobilità del mezzogiorno. Secondo il gruppo Ferrovie dello Stato, il completamento dell'intera linea ad alta velocità Napoli-Bari resta confermato entro il 2029, rispettando il cronoprogramma dei lavori. Una infrastruttura destinata non solo a ridurre i tempi di percorrenza, ma anche a favorire lo sviluppo economico, il turismo e la competitività del sud, rafforzando il ruolo della Campania come principale porta d'accesso ferroviaria dell'intero mezzogiorno.
2: Oggi con orgoglio offriamo questa splendida fotografia con il sindaco di Napoli, il sindaco di Bari, il sindaco di Lecce e l'assessore regionale ai trasporti, questa fotografia che unisce queste tre città. E io

0: ringrazio i tre sindaci per aver dedicato di fatto un'intera giornata, per aver sacrificato un'intera giornata a questa fotografia, ma è un bellissimo augurio per un Sud connesso che sarà sempre più connesso. Grazie a tutti voi e grazie a loro.
1: Prosegue il rilancio di Umbria Fiera. Bastia Umbra è stato inaugurato infatti il nuovo padiglione, primo intervento del piano di ampliamento e ammodernamento del quartiere fieristico, un investimento che punta a rafforzare il ruolo della struttura come punto di riferimento per eventi, imprese e sviluppo economico del centro Italia.
2: Prosegue il percorso di rilancio del quartiere fieristico di Bastia Umbra. Nei giorni scorsi è stato inaugurato a Umbria Fiera il nuovo padiglione, primo tassello di un più ampio progetto di ampliamento e ammodernamento destinato a rafforzare il ruolo del polo espositivo come punto di riferimento per l'economia e gli eventi del centro Italia. La nuova struttura si estende su oltre 6.000 metri quadrati, con 5.500 dedicati all'esposizione. Potrà ospitare fino a 170 stand preallestiti, una grande area conferenze, spazi dedicati alle esposizioni zootecniche e nuovi servizi. Il tutto realizzato con impianti di climatizzazione e sistemi fotovoltaici per migliorare l'efficienza energetica della struttura. L'inaugurazione si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato all'inizio dell'anno dopo la presentazione del nuovo piano strategico e l'apertura del ristorante self-service avvenuta nei mesi scorsi, un progetto che punta a rendere Umbria Fiere sempre più competitiva nel panorama fieristico nazionale. Per presentare la prima fase dell'intervento è stato organizzato Shift, un evento promosso insieme a ITS Umbria Academy. Il titolo richiama il concetto di cambiamento e racconta la volontà di costruire una nuova fase di crescita fondata sull'innovazione, sulla formazione e sulla collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della scuola. Alla giornata hanno partecipato rappresentanti della Regione Umbria, del Comune di Bastia Umbra, di Umbria Fiere e di ITS Umbria Academy, insieme a imprenditori, partner e studenti. Al centro dell'incontro il ruolo strategico della formazione tecnica superiore nel rispondere alle esigenze delle aziende nell'offrire ai giovani opportunità concrete di inserimento qualificato nel mondo del lavoro. La mattinata si è articolata in due momenti. Nella prima parte sono stati presentati i percorsi formativi e le esperienze degli studenti dell'ITS, affiancati da testimonianze del mondo imprenditoriale. A seguire il taglio del nastro del nuovo padiglione, simbolo della trasformazione in corso nel centro fieristico, un investimento che guarda al futuro e che punta a fare di Umbria Fiere un motore sempre più importante per lo sviluppo economico, la promozione del territorio e la crescita delle imprese umbre.
3: Sì, l'ITS Umbria Academy può essere immaginato come un ponte tra la scuola e il lavoro, tra la formazione e le imprese e tra presente e futuro. Infatti il nostro compito è formare i ragazzi sui temi attuali, sulla tecnologia, per renderli più preparati ed essere pronti a entrare nel mondo del lavoro in un modo professionale e accurato. Una delle principali attività che facciamo è proprio quello di mettere in dialogo le imprese con il mondo della formazione, in modo tale che chi esce è preparato. L'indicatore principale della nostra attività è l'80% dei ragazzi occupati entro il primo anno, con picchi del 100%. Questo significa maggiore competitività per le nostre imprese, ma anche opportunità per i ragazzi che si iscrivono ai nostri corsi.
1: Innovazione, formazione e tecnologie del futuro, protagoniste nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco. Si è concluso alle spiegate l'estema ad alta quota, il progetto che ha avvicinato gli studenti al mondo dell'aeronautica attraverso laboratori, ricerca e progettazione industriale.
4: Innovazione, sostenibilità e formazione si sono incontrate nei giorni scorsi nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco, dove si è concluso Ali Spiegate, le STEM ad alta quota, il progetto che ha portato gli studenti del liceo Enrico Fermi di Aversa a confrontarsi con il mondo dell'industria aeronautica. L'iniziativa promossa dalla divisione aeronautica di Leonardo insieme a Fondazione Leonardo ETS, coordinata da Scuola Attiva ETS, ha accompagnato ragazze e ragazzi in un percorso di formazione scuola-lavoro dedicato alle discipline STEM, con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle professioni del futuro attraverso esperienze pratiche e tecnologie avanzate. Avviato nei mesi scorsi, il progetto ha coinvolto gli studenti nella progettazione di un velivolo antincendio sostenibile, affiancati dagli ingegneri e dai progettisti di Leonardo. I partecipanti hanno lavorato come un vero team di progettazione aeronautica, affrontando temi come sostenibilità ambientale, materiali, costi, prestazioni e requisiti operativi, sviluppando competenze tecniche ma anche capacità di analisi, confronto e lavoro di squadra. Fondamentale anche il contributo dell'Università Federico II di Napoli, che ha collaborato alla progettazione delle attività svolte a bordo del bus laboratorio itinerante, trasformando il percorso verso lo stabilimento in una vera esperienza immersiva dedicata alla scienza e all'innovazione. La giornata conclusiva a Pomigliano ha rappresentato il momento più atteso del progetto. Dopo la visita ai reparti produttivi, gli studenti hanno partecipato a laboratori di robotica, realtà virtuale, reverse engineering, navigazione autonoma e simulazioni industriali, sperimentando da vicino le tecnologie impiegate nel settore aerospaziale. Gran finale con la presentazione dei project work divisi in 8 gruppi, ciascuno identificato come una vera azienda aeronautica con nome, logo e motto.
1: Torniamo in Umbria. 7 borghi, 5 mesi di eventi e un unico progetto per promuovere il territorio. Nasce Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario che unisce le terre dell'olio e del Sagrantino in un percorso tra cultura, tradizioni, paesaggi ed eccellenze enogastronomiche.
5: 7 borghi, 5 mesi di appuntamenti, l'unico grande progetto per raccontare l'Umbria attraverso le sue eccellenze è stato presentato nei giorni scorsi a Perugia in Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario condiviso di eventi promosso dall'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e della Sagrantino. L'iniziativa coinvolge Bevagna, Campello sulle Clitunno, Castella Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco e Trevi, con l'obiettivo di mettere in rete cultura, tradizioni, paesaggio ed enogastronomia per rafforzare l'attrattività turistica dell'intero territorio. Il progetto, finanziato dal Galba, Le Umbre e Sibillini insieme ai comuni dell'Unione, propone un cartellone unico che accompagnerà residenti e visitatori da luglio fino a novembre, valorizzando le manifestazioni più rappresentative di ciascun borgo attraverso una strategia condivisa di promozione. Ad aprire il programma sarà Estate a Bevagna, gioiello da gustare, con concerti, cinema all'aperto, escursioni, trekking e iniziative dedicate ai prodotti tipici. Spazio poi all'Agosto Monte Falchese, tra rievocazioni storiche, spettacoli, artisti di strada, l'attesa fuga del Bove. A settembre Castella Ritaldi ospiterà il Paese delle Fiabe, manifestazione dedicata ai più piccoli e alla promozione della lettura, mentre ottobre vedrà protagonista Trevi con il tradizionale palio dei terzieri, il corteo medievale e la spettacolare corsa dei carri. L'autunno sarà anche il periodo dedicato all'olio extravergine d'oliva, con eventi diffusi tra Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria e Campello sul Clitunno. Cooking show, visite ai frantoi, degustazioni, mercatini, passeggiate tra gli olivi e percorsi naturalistici accompagneranno il pubblico fino alla chiusura del calendario con franto tipico in programma a novembre a Colle del Marchese. Secondo i promotori, il progetto rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di marketing territoriale che negli ultimi anni ha contribuito a rafforzare l'identità delle terre d'olio e della Sagrantino, un lavoro che ha portato risultati concreti anche sul fronte turistico, con un significativo incremento della presenza registrato dal 2020 ad oggi, un modello di collaborazione tra amministrazioni locali che punta a trasformare tradizioni, prodotti tipici e paesaggi in un'unica grande esperienza di viaggio, capace di raccontare l'autenticità di uno dei territori più caratteristici dell'Umbria.
6: Innanzitutto l'abbiamo riproposto perché ha funzionato lo scorso anno, l'abbiamo implementato, abbiamo presentato al GAL che ha veramente valutato in maniera positiva il nostro progetto, perché comunque queste attività vanno a valorizzare quelle che sono le nostre strategie iniziali, quelle di marketing turistico territoriale, cioè una promozione particolare di un territorio che ha delle peculiarità e delle omogeneità che non vanno solo a livello enogastronomico, ma vanno anche a livello vengono valorizzate anche a livello culturale, storico, e quindi sicuramente valorizzare i nostri comuni significa portare avanti non solo la storia, ma portare avanti delle iniziative che valorizzano appunto un territorio che va valorizzato. 7 comuni di 8, perché l'Unione è formata di 8 comuni, ma questo bando è stato portato avanti da 7 comuni, in quanto il comune di Massa Martana, che è nell'Unione dei Comuni, fa parte di un altro GAL. Sicuramente le azioni e le manifestazioni che andremo a fare da luglio a novembre coprono un periodo molto ampio, e questo ci permette di essere anche di creare un coordinamento e una programmazione di questo progetto e di questo obiettivo che abbiamo raggiunto finalmente.
7: Ecco, il valore importante è che riuscite e siete riusciti, avete dimostrato, a fare rete.
6: Sì, assolutamente sì, e questo è il nostro obiettivo appunto, cioè fare rete, creare una rete tra comuni che possano fare, diciamo, possano ampliare quelle che erano all'inizio, tempo fa, anni fa, no? Le manifestazioni, e quindi farle crescere ancora di più facendo gruppo, perché la sinergia tra comuni sicuramente è funzionale.
1: Sport, mare, inclusione, protagonisti a Napoli con la tappa della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela sul lungomare partenopeo. Migliaia di persone hanno seguito regate, eventi aperti al pubblico, iniziative dedicate allo sport paralimpico, in un appuntamento che guarda già all'American's Cup del 2027.
7: Sport, inclusione e promozione del territorio si sono incontrati nei giorni scorsi a Napoli in occasione della tappa della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela, che ha richiamato migliaia di appassionati sul lungomare partenopeo. La tappa campana ha rappresentato uno dei momenti più spettacolari della manifestazione, sia per il livello tecnico della competizione, sia per il ricco programma di iniziative aperte al pubblico a conquistare. La sesta frazione offshore è stato il team della Marina Militare, protagonista di una regata combattuta lungo il percorso dalla Calabria alla Campania. Determinante la strategia adottata nell'ingresso nel Golfo di Napoli, che ha consentito all'equipaggio italiano di mantenere il comando fino al traguardo, precedendo il team tedesco Verein Segleraus am Wannsee e quello britannico del Flushing Sailing Club. Accanto all'aspetto agonistico, grande spazio è stato dedicato ai temi dell'inclusione. Il gruppo sportivo paralimpico della difesa ha attraversato il Golfo di Napoli in una speciale iniziativa che ha ribadito il valore dello sport come strumento di partecipazione e accessibilità. Alla manifestazione ha preso parte anche il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, presente successivamente alla cerimonia di premiazione dei vincitori. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si è confermato anche una vetrina per la promozione del patrimonio marittimo e turistico italiano, valorizzando le eccellenze delle città costiere attraversate dalla regata, un percorso che guarda già al futuro, accompagnando Napoli verso uno degli appuntamenti sportivi più attesi dei prossimi anni, l'American's Cup, destinata a rafforzare ulteriormente il ruolo della città nel panorama internazionale della vela. Grande partecipazione anche al Villaggio della Vela, che per tutta la durata dell'evento ha ospitato attività gratuite dedicate a famiglie, giovani e appassionati. Particolare successo hanno riscosso i laboratori del progetto Giovani, con incontri sulla sicurezza in mare, sulla tutela dell'ambiente e marino, e lezioni di vela organizzate insieme alla Federazione Italiana Vela, alla Lega Navale e alla Guardia Costiera. Molto seguiti anche gli appuntamenti culturali di intrattenimento, dai concerti della piccola orchestra di Forcella allo spettacolo dedicato ai bambini con Veronica Maia, fino agli incontri promossi dal Fondo per l'Ambiente Italiano sulla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.
8: Sì, allora io sono una veterana del Nastro Rosa Tour, perché ho seguito le edizioni 23, 24, 25, ma vi devo dire che questa edizione del 26, sesta tappa della sesta edizione, ha un significato speciale e particolare che voglio raccontare, perché siamo riusciti ad intrecciare questa tappa di Napoli con un evento straordinario del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Oggi noi davanti al lungomare Caracciolo abbiamo messo in acqua nuotatori del gruppo sportivo paralimpico della difesa, canoisti e velisti, quindi una trimare perfetta dal punto di vista delle discipline, accompagnati da ben tre equipaggi di canottaggio, con il supporto di tutte le forze armate in termini di assetti e della Guardia Costiera, che ringrazio, e mentre la banda dei bersaglieri suonava dalla spiaggia, quindi davvero in uno scenario fantastico, una emozione fortissima. Le forze armate, il sistema paese, la cultura della difesa, che vuol dire inclusione e coesione, e questo è un valore aggiunto anche di questa straordinaria regata velica ormai di importanza e di livello internazionale, che è il Nastro Rosa Tour.
9: Sicuramente questa tappa ci fa davvero tantissimo piacere, ovviamente stiamo anche un po' facendo le prove generali della futura dell'America's Cup, che ci sarà il 24, siamo nuovamente sede di tappa, l'abbiamo voluto in particolare, ecco, in quest'anno, anche perché come capitale europea dello sport era importante implementare e dimostrare, ecco, che Napoli evidentemente è la capitale anche e soprattutto degli sport velici, come pure si sta dimostrando sicuramente capitale di tutti gli sport, perché se andate in giro per la nostra città, e tutti i giorni, quotidianamente, vedete strutture sportive o anche campi pieni di ragazzi, o anche scuole ancora ad oggi piene di ragazzi che giocano. Insomma, quindi siamo particolarmente felici che la Marina Militare abbia voluto portare questa tappa a Napoli.
1: E anche per questa sera il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo, sempre. A presto.

0: Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del Centro Sportivo Italiano. Siamo esattamente cioè al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni.
1: Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiane per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di più 5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Ma in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna che esulta sotto canestro anche per il titolo juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5 gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenico Lorusso di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della marca Futsal Treviso.
0: Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley, dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme.
2: Il romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei di Lagupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores in campo femminile incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley.
0: E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata, è solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme.
3: Molto di più di una semplice competizione. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche.

La solita rete e distretti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla capitale, 140 circa donne montate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche rispetto e voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio

0: Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport.
1: E il 1° luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi.
2: Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete negli stessi impianti pallabolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati rappresentanti di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto, 6 partite giocate, 6 vinte per la MAPE Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino, che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa.
1: E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quella del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11.
2: Tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI, che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla AS di Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy, che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out.
1: Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione anche per le attività. Nel mese di luglio è tempo di scudetti.
0: Shark & Joy e gli amici di Emmy e Chiara del Dosso bissano la vittoria a scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vice campioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono

0: sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere.
1: E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di medio fondo strada.
2: L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni. Nella specie di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i quattro protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Urunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese, Mirko Collina della Colonnella Pescara.
1: Oh, che bel castello! E sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello.
3: 3 pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra evoluzioni all'ultimo respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità di tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano, a Monte Porzio, ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Val Cesao.
1: E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte.
0: Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'Area Marina Protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale, una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale splendido davanti all'isola di Bergeggi.
1: Dalla Liguria alla Toscana poca strada. Tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
3: Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le

0: finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. L'iniziativa, ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme al CSI Toscana, nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Međugorje per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto.
1: E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad ETS, Centro Sportivo Italiano, rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno?
2: Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutti e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano.
1: Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci,
2: dai bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività, appunto, grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio, che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. E i cinque diciamo, oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. Quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale, e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo, questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche, e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità.
1: Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSID ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose.
2: Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme, ci siamo rivolti subito per svilupparlo al Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva ma in chiave valoriale, cioè lo sport come

0: strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze, e non solo la competizione fine a se stessa.
1: E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo, seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco. Andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali.
2: Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni, ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km, con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli, a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali giovanili ed assoluti.
1: E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto!

ripristinato con il ritorno del mio editore la situazione legata alle maglie, alla location. Scherzi a parte, c'è una giustizia sempre nel mondo, nella vita, nel calcio, nelle cose di tutti i giorni, perché se ti fanno del male o provano a farti del male, evidentemente poi c'è una partita di ritorno. Intendo dire che con un grande De Ketelaere e con una prestazione straordinaria, soprattutto nel primo tempo, il Belgio ha messo sotto e ha preso a pallate gli Stati Uniti. Balogun non è servito, tutto quello che hanno fatto non è servito, vanno a casa gli Stati Uniti, Pochettino, che mi ha deluso molto, vanno a casa anche Infantino, va a casa anche Trump, vanno a casa tutti quelli che pensavano di poter scavalcare le cose normali ed elementari del calcio con una forzatura che ha ucciso il calcio. De Ketelaere in grandissime condizioni, tra l'altro proprio bello, pimpante, concreto. Qualcosa cambierà. Vi avevo parlato di Modestò, vi ho parlato di Chiellini, ma intanto arriva Frederic Massara, questa

le altre fonti citano, ma nel caso specifico è giusto citare loro che hanno dato questa indiscrezione che è andata assolutamente fino in fondo e che comporta una nuova rivoluzione, cerco di spiegare per quale motivo. La Juventus ha pagato gli anni di Giuntoli, gli anni di Comolli, dobbiamo essere sinceri e onesti, in modo sanguinoso, con scelte fatte assurde, con situazioni che non hanno portato a un rilancio se non a un quarto posto, a conti più pesanti, e quindi Carnevali ha il compito di puntare su una Juve magari in campo italiana, più italiana, ma su una ristrutturazione dell'organigramma, su un restyling. E quindi vi avevo detto nei giorni di Comolli che Modestò sarebbe stato sotto la lente di ingrandimento. Sinceramente faccio fatica a pensare a un ruolo, che cosa ha fatto all'interno della Juve. Vi ho aggiunto e confermo che le valutazioni sono state fatte anche su Chiellini, a prescindere dal fatto che in questo momento lui sia negli Stati Uniti. La qualcosa mi permetto di dire, mentre la Juve sta cambiando pelle, Chiellini è dall'altra parte del mondo, va benissimo, ma anche su di lui vi garantisco le valutazioni sono state fatte. Cosa penso di Massara? Massara di Roma non mi è piaciuto, devo essere sincero, troppo diesel nelle decisioni, troppe situazioni non portate a termine. Il Massara che lavorava con Maldini aveva un perché, il Massara sotto l'egida di Carnevali può avere un perché, ma la Juve deve ristrutturarsi e lo sta facendo cambiando tutto, rivoluzionando più che ristrutturando e ripartendo con una nuova pelle. Quindi aspettiamoci anche che il mercato possa avere un rallentamento minimo per poi ripartire. I nomi sono sempre quelli. Mi fa piacere che siano stati confermati i discorsi fatti su Pellegrino e su Suzuki. Che sono Suzuki un nome alternativo a Vicario, tenendo conto che per ora con l'Aston Villa non puoi fare quello che vorresti fare. Pellegrino può essere un nome in aggiunta rispetto al tuo obiettivo con Colomouani, perché io credo che, insomma, in qualche modo è normale che il PSG chieda tanti soldi, in qualche modo tu vorrai cercare di accontentare l'allenatore che ti chiede Colomouani da una vita, magari allargando i borsoni. Ci sono altri attaccanti, perché Pellegrino? Ma perché comunque Openda deve andare, Jonathan David se è possibile, giusto che vada, Vlahovic siamo fermi, hai preso Ekator e devi fare due attaccanti, perché comunque giocando le coppe, non la Champions purtroppo per la Juve, ma le coppe, è normale che tu debba avere degli attaccanti, almeno tre in organico. Quindi magari su Jonathan David non avremo degli sviluppi adesso, ma su tutto il resto, in relazione a Openda, magari avremo degli sviluppi su un prestito con diritto di riscatto per non tenerlo ancora lì. Ci sono 3-4 club interessati. Aggiungo che il discorso legato a Muharemovic sta andando, come vi avevo detto, non priorità, che per Lucumí, che resta secondo me un obiettivo, dobbiamo aspettare la fine del mondiale con la Colombia, che Frattesi sta sfogliando la sua margherita da un mese, perché se vuole andare all'estero può andare all'estero, ma lui aspetta e può andarci anche domani mattina, quindi aspettate eventualmente delle novità, ma lui sta ancora sfogliando la margherita perché spera in testa sua e continua a specificare, spera di poter essere un centrocampista della Juve, avendo un buon rapporto con Carnevali e avendo soprattutto un rapporto con Spalletti di amicizia professionale, nel senso che c'è grande stima perché a Spalletti piace. La Juve deve rifondare un po' tutto. E ieri vi ho dato un'altra notizia, quale? Quella di un preparatore dei portieri che la Juventus deve prendere. E ho fatto il nome di Marco Savorani. Non è una trattativa fatta al 100%, ma è una trattativa impostata che dobbiamo seguire. Perché il preparatore dei portieri? Perché è stato un anno orribile anche per i portieri, perché Di Gregorio non ha fatto bene, perché lo stesso Perin ha avuto alti e bassi, ma perché comunque ti serve un professionista del ruolo che ti possa prendere per mano e che ti possa aiutare durante tutta la stagione. La Juventus ha avuto dei grandi specialisti. Tra l'altro la Fiorentina ha preso uno dei migliori, che è Filippi, e la Juventus aveva questa lacuna da colmare.

Mare, una laguna che può colmare con Savorani, ma i portieri non basta spendere dei soldi, bisognerebbe chiedere, ripeto, a Giuntoli e a Tiago Motta per quale motivo loro abbiano deciso di puntare su Di Gregorio, considerato dal loro punto di vista il miglior portiere della Serie A, era stato uno dei migliori nella stagione precedente, senza guardare ciò che aveva in casa, dentro casa. E verificando, ma Szczęsny devo buttarlo alla finestra. I preparatori, secondo me, non al top hanno fatto la differenza. Di Gregorio ha fatto degli errori clamorosi. Il preparatore ti serve come serve un direttore del magazzino. Il direttore del magazzino smista il lavoro, lo distribuisce, e se non ce l'hai, fai fatica. Ognuno fa come gli pare, porta i pacchi come gli pare. Quindi, faremo un altro video per parlare dell'Inter, del Napoli, di tutto quello che accade, perché per esempio l'Atalanta è tornata su Gudmundsson, il Napoli non perde di vista Dodò, l'Udinese ieri sera, come ha raccontato Luca Cilla, ha chiuso gli accordi con Zaniolo, altre notizie, l'Inter Calaili, il discorso legato a Chalobah. Però questo video è un senso di giustizia per chi ama il calcio. Quindi complimenti al Belgio e questa rivoluzione che continua in casa Juve. Vi mando un abbraccio, buon mercoledì e ci rivediamo molto presto. Promesso, ciao!

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e voglio partire oggi con una splendida immagine che ci avete mandato qua a 3B Meteo, Maurizio in particolare, con l'eruzione dell'Etna di 3 giorni fa, davvero spettacolare, foto non meteorologica, più geologica, non so come dire, però davvero meraviglioso. Tanto comunque i vulcani hanno influenza anche sul tempo e sul clima. Quando un'eruzione è particolarmente potente, che spara in atmosfera pulviscolo anche piuttosto denso, può rimanere attorno alla Terra anche per settimane o mesi, influenzando il clima. Ci sono stati degli anni in cui grandi eruzioni vulcaniche si sono fatte sentire appunto per 12 mesi, anche di più. L'eruzione del Tambora nel 1815 causò l'anno senza estate. Ma andiamo a parlare ora della situazione attuale, anche perché c'è il caldo che si farà sentire sull'Italia e su mezza Europa ancora una volta. Alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, con temperature che aumenteranno perché ancora una volta è un'alta pressione di origine nordafricana. Vediamo intanto la previsione delle precipitazioni, poco o nulla. Nelle ore pomeridiane qualche acquazzone si forma sull'Appennino meridionale, ma è davvero l'unica cosa che potrà capitare nei prossimi giorni. Nel weekend forse arriva qualche temporale in più al nord. Speriamo, perché abbiamo un gran bisogno d'acqua al nord. Ma parliamo ora del caldo, con questa bolla africana che torna a investire l'Europa centro-occidentale. Per ora ancora lambisce solo l'Italia, ma piano piano le temperature saliranno anche da noi. Partiamo dalle minime di questa mattina, di questo martedì mattina, con valori sopra i 20 gradi in gran parte d'Italia, però per il momento ancora accettabili. Insomma, non fa così caldo al mattino presto, si sta ancora bene. Però nel pomeriggio punte di 35-36 gradi, addirittura mercoledì punte anche di 37-38. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, queste le zone più bollenti. Un'occhiata anche al vento, che sarà per lo più di debole intensità. Avremo qualche rinforzo nei prossimi giorni attorno alle isole maggiori, Sardegna e Sicilia, in particolare i canali di Sardegna e di Sicilia e intorno anche alla Corsica. E come mari, in generale, calmi o poco mossi.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti,

0: Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

E poi naturalmente possiamo avere anche complicanze di tipo fisico anche nell'uomo, per esempio problemi di tiroide, per esempio testosterone basso, per esempio diabete o altre patologie vascolari. E ancora, quali sono i fattori che scatenano l'ansia da prestazione acuta situazionale? Innanzitutto i conflitti di coppia, oppure la situazione che ci siano dei rivali reali o immaginari, la gelosia è tremenda per esempio su questo, che precipita un'ansia da situazione ingovernabile, e ancora appunto i complessi di inferiorità. E dall'altro i fattori di mantenimento dell'ansia sono innanzitutto le profezie negative che si autoverificano, i circuiti che quasi sembrano condannarci a quel copione di ansia e di fallimento. Ecco perché poi la psicoterapia, la mindfulness sono fondamentali per cambiare copione, per così dire, e in più naturalmente la vergogna rispetto anche alla parte o il partner e i problemi di salute che di nuovo vanno ben diagnosticati, perché l'ansia non è solo o sempre psicologica. In particolare vediamo il circuito del funzionamento normale super semplificato. Allora, l'uomo ha un buon desiderio sessuale, un'eccitazione rapida, mentale e fisica, e lo vediamo dalla salivazione, i baci profondi molto lubrificati, caldo, la vasodilatazione, l'erezione rapida, un'eccitazione genitale gloriosa, come si dice, un'eiaculazione e un orgasmo intensi, potenti, stupendi, e poi dopo c'è la detumescenza, ma con quel senso di appagamento, di soddisfazione, perché abbiamo il picco dell'ossitocina e della vasopressina che scrivono nel cervello dell'uomo chi in quel momento l'ha reso felice. Nel momento in cui noi abbiamo ansia da prestazione, ecco che si riducono il desiderio e l'eccitazione mentale, ma anche quella fisica generale. L'erezione nella prima fase di quest'ansia da prestazione compare, ma non tiene. Ma se l'ansia persiste, entriamo nel circuito delle profezie negative che si autoverificano, ecco che addirittura comincia a essere minata la fase di induzione dell'erezione, e quindi sia un'erezione che non è di qualità e poi ancor meno tiene. A quel punto l'eiaculazione può diventare precocissima, possiamo dire anteportam, cioè prima ancora di entrare in vagina, o diventa impossibile. È chiaro che invece della soddisfazione noi abbiamo una grave insoddisfazione, con un contraccolpo di delusione su di sé, sul proprio valore, sulla fiducia di essere un uomo maschio di qualità, e questo naturalmente va ulteriormente a frenare il desiderio, potenziando quell'ansia che rischia di rovinare veramente tutta l'esperienza sessuale. Ecco perché conoscerla è importante, in particolare per i giovani, ma non solo, proprio per cambiare la traiettoria di salute anche sul fronte fondamentale della gioia di avere rapporti molto soddisfacenti. Andiamo a vedere che cosa succeda nel corpo dell'uomo quando ha un picco di ansia da prestazione. State bene attenti. Uno dei primi segnali è il blocco della salivazione. Agli esami avete la bocca secca? Fate attenzione, è lo stesso meccanismo. Quel picco di adrenalina e cortisolo blocca anche tutto il comandante dei tempi di pace, che è quello che fa salivare, l'acquolina in bocca. Ma è anche acquolina in bocca quando un uomo vede un altro uomo, un'altra donna che gli piacciono moltissimo. La salivazione è abbondante. I baci secchi sono un primo segnale. Chiamo così una mia paziente simpatica e ho preso la espressione baci secchi. Poi la mandibola contratta, guardate la bocca degli ansiosi, guardate questa parte. Vasocostrizione, la pelle è fredda, sudano freddo, ci può essere anche un cattivo odore anche se sono fatti la doccia un'ora prima. L'erezione è difficile, non tiene, e l'eiaculazione può essere molto accelerata o bloccata. Che cosa succede nel cervello? Va in cortocircuito e abbiamo delle prove da un punto di vista scientifico con la risonanza magnetica funzionale che ci fanno vedere come l'amigdala, che è l'area del cervello che governa le emozioni, e in particolare anche le emozioni di ansia e paura o panico, sia attivata in un modo eccessivo e mi attivi immediatamente il sistema di allarme di guerra, il simpatico, che è un amico quando ci aiuta ad affrontare situazioni realmente di pericolo,
ma se si attiva nel rapporto è un disastro, mina tutto. E poi il ripetersi di questi fallimenti, mi ripeto perché è un concetto cardinale, crea le profezie negative che si autoverificano, ossia dei copioni che sembrano intrappolare quel giovane uomo in particolare in un destino di infelicità sessuale. Allora, subito le vostre domande. Ho 38 anni, da 3 anni sono single e adesso ho trovato una ragazza di 32, bellissima, di cui mi sono innamorato perso. Mi sono scoperto gelosissimo, cosa che non mi era mai successa prima. Attenti a quando compare la gelosia, perché è un semaforo rosso sulla vulnerabilità all'ansia da prestazione. Durante il primo rapporto però, io sono venuto prima ancora di sfiorarla. Lei mi ha guardato male. Non mi era mai successo prima, ma lei non ci crede. Com'è possibile? Allora, l'ansia da prestazione nell'uomo è uno dei fattori critici e più potenti per attivare o peggiorare l'eiaculazione precoce. I meccanismi biologici sono proprio questa aumentata attività nei circuiti dell'ansia, innanzitutto nell'amigdala e poi la spremuta di surrenali con un picco di adrenalina e di cortisolo. E questo mi causa un cortocircuito letteralmente sui meccanismi biologici sia dell'erezione sia dell'eiaculazione. Un'ansia così estrema può portare proprio a quella che viene chiamata eiaculazione antepartum, questo addirittura i latini, ossia prima di entrare in vagina, che è un segno, noi diciamo patognomonico, di un'ansia paralizzante. A quel punto che cosa dobbiamo fare? È importante parlare con un sessuologo competente, perché noi dobbiamo da un lato analizzare i meccanismi psicologici che aumentano quell'ansia per ridurli, adottare delle tecniche molto semplici di respirazione, il mindfulness è preziosissimo, ma anche tornare a fare attività aerobica quotidiana, perché è il primo ansiolitico naturale. Poi, a seconda del sintomo, in questo caso l'eiaculazione precoce, ci sono farmaci come i cosiddetti antidepressivi serotoninergici che rallentano il riflesso eiaculatorio. Quindi, con una bella strategia che lavori sulla psiche, sul corpo e sul circuito accelerato, noi possiamo ridare all'uomo un buon controllo del riflesso eiaculatorio, ma ci vuole competenza, strategia e anche un impegno personale, perché non si cambiano circuiti di questo tipo in una sera o in un mese. L'importante è che la soluzione c'è, tanto prima, tanto meglio. In particolare, quali sono invece le conseguenze di un'ansia da prestazione trascurata perché si continua a rimandare la prossima volta andrà meglio? No, se continuiamo ad avere esperienze negative, ecco che abbiamo un'autostima e una fiducia nel proprio valore di maschio sempre più bassa. Possiamo andare in depressione, avere un senso di colpa verso la partner o il partner e anche un senso di fallimento, rabbia, preoccupazione, ma attenti alla gelosia che può diventare furiosa e molto pericolosa per se stessi, ma anche per la partner o il partner. Soddisfazione sessuale, naturalmente, a picco. Possiamo avere da un lato la ricerca compulsiva di esperienze oppure l'evitamento, e poi grande attenzione, mi raccomando, alle autoterapie molto insidiose con l'alcol e la cannabis, perché nel breve termine hanno un effetto ansiolitico e sembrano aiutare a governare il problema, ma nel medio-lungo termine presentano un conto di dipendenza che, attenzione, peggiora l'aspettativa negativa che si autoverifica. Quindi le soluzioni ci sono, tanto prima, tanto meglio, con professionisti esperti. Ho 41 anni. Da qualche mese, durante i rapporti sessuali, perdo l'erezione anche se sono eccitato. Sono molto preoccupato. Ma com'è possibile? È tutto nella mia testa o potrei avere un problema fisico? Domanda fondamentale, perché dobbiamo fare attenzione a non mettere l'ansia nelle nuvole nere sopra la testa. Un uomo di 40 anni, magari molto stressato, impegnato sul lavoro, la diagnosi sul fronte biologico è innanzitutto fondamentale. Per esempio, che livelli di testosterone ha? Come va la tiroide? C'è un problema vascolare? C'è un'iniziale ipertensione? C'è un'iniziale diabete? Questi sono
aspetti critici della diagnosi che non possono essere bypassati. Come possiamo sapere se la questione è effettivamente più psichica d'ansia che non biologica? Le erezioni mattutine. Quando l'erezione mattutina è conservata, è valida, noi diciamo, questo è un bel semaforo verde sulla salute che ci dice allora devi lavorare di più sull'ansia perché il corpo di per sé è ancora in forma. Ovviamente però attenzione, perché quando noi abbiamo questi picchi di adrenalina, queste spremute di surrenali, come dico, abbiamo una vasocostrizione che se tende a creare dei circuiti nel cervello e nel corpo, diventa poi difficile da governare nonostante una biologia che sarebbe ancora favorevole, perché la paura che succeda di nuovo cortocircuita tutta la risposta sessuale. Allora, che cosa possiamo fare? Se noi abbiamo questo picco di adrenalina che dà vasocostrizione, ecco che abbiamo ansia da prestazione e una prestazione, una performance sessuale non soddisfacente. Nel momento in cui noi lavoriamo in parallelo, da un lato sul fronte psicologico, per esempio con la terapia cognitivo-comportamentale con un sessuologo molto competente, e dall'altro usiamo quelli che io chiamo farmaci ponte, per esempio se c'è un problema di erezione, gli inibitori della fosfodiesterasi tipo 5, per essere semplici, Viagra e i suoi fratelli, possiamo dare quel supporto fisico che consente di affrontare con più fiducia anche poi tutta la parte psicologica. Se abbiamo una precocità, ecco che il modulatore del riflesso serotoninergico dell'eiaculazione, sempre con farmaci a dosi appropriate, ci consente di dare quella sicurezza pratica che aiuta poi l'uomo a lavorare con più fiducia anche sulle dimensioni psicologiche. In questo modo noi andiamo a ridurre l'adrenalina ed ecco che la risposta potrà tornare ad essere anche molto più soddisfacente di prima della comparsa del problema. Quindi dietro ogni difficoltà c'è un'opportunità, lo diceva Seneca 2000 anni fa, ma nel campo della sessualità questo si dimostra vero purché il problema venga affrontato con visione, ossia con capacità diagnostica e terapeutica sulle componenti biologiche e le componenti psicoemotive e anche di coppia. Ho 28 anni, quando ho un rapporto con la mia ragazza mi metto a pensare a come sto andando, mi agito e perdo l'erezione. Ma con la masturbazione invece non ho nessun problema. Com'è possibile? Allora, quando la risposta di erezione è normale con la masturbazione, abbiamo già la prova che dal punto di vista fisico quel ragazzo, quell'uomo sono a posto, nel senso meccanismi vascolari, ormonali, nervosi sono ben concertati e funzionano letteralmente molto bene. Ecco che allora in questo caso è proprio l'ansia anticipatoria da prestazione, quindi diciamo l'ansia situazionale di stato acuta, a creare il problema. Qual è l'elemento che stiamo vedendo sempre più anche con questa mania di fotografarsi durante il rapporto per postare immagini? Diventare spettatori di se stessi. Nel momento in cui noi diventiamo spettatori, non siamo spettatrici, non siamo più dentro l'esperienza, e questo è un facilitatore tremendo di ansia, ma anche di perdita di eccitazione, che poi nell'uomo si traduce nella perdita dell'erezione. Questo distacco mentale è pericolosissimo, ripeto, perché blocca l'eccitazione. Quindi la terapia dovrà essere finalizzata ad aiutare a tornare dentro il corpo, dentro l'esperienza, qui e ora, e non abbandonare completamente quell'atteggiamento di spettatori o spettatrici del rapporto. In particolare, questa è un'immagine molto interessante costruita con l'AI, vedete che noi abbiamo l'uomo con questa ansia acuta che lo porta a essere uno spettatore critico di quello che sta succedendo. Non va mai bene, questa erezione non va, ma lei è contenta, ma non è abbastanza eccitata, ma io non sono abbastanza bravo, non sono all'altezza, magari lei piaceva di più quell'altro che ho visto che guardava alla festa. In altre parole, tutto questo terremoto di pensieri, la povera erezione, addio. Quindi
ripristinare una capacità di essere dentro l'esperienza qui e ora. Psicoterapia con psicoterapeuta, sessuologo, sessuologa competenti, ma grande attenzione a modulare anche i fattori biologici dell'ansia. La soluzione c'è, ma affrontiamola bene in modo competente. E allora, che cosa ci può essere utilissimo per cambiare l'atteggiamento di spettatori o spettatrici dell'intimità? Intanto buttate via i telefonini e i social quando fate l'amore, primo. Poi la terapia cognitivo-comportamentale. Qui la psicologia, la psicoterapia ha un ruolo cardinale, perché ci porta innanzitutto all'educazione emotiva, a comprendere e a modificare le relazioni tra il picco d'ansia, i pensieri negativi e i comportamenti che vanno a ledere ulteriormente la risposta fisica. Parliamo di ristrutturazione cognitiva, un termine complesso per dire che cosa? Che andiamo a individuare e modificare in particolare le profezie negative che si autoverificano, la cosiddetta catastrofizzazione, ossia vedo solo il nero, mi lascerà, finirà male anche stavolta, so già cosa succederà, predico solo disastri, ma quello mi mette nella condizione del disastro e va, veramente si deve imparare a modificare l'atteggiamento. In parallelo a questo, affrontare situazioni magari meno ansiogene che tuttavia ci allenino a bypassare le profezie negative e ad avere invece profezie positive. In questo senso, le tecniche di respirazione, in particolare il mindfulness, sono fondamentali, ma per tutti gli aspetti della vita e per tutti noi, perché più impariamo a respirare bene, lentamente e profondamente, più ci rimettiamo tutti sotto il comandante dei tempi di pace e questo ci fa vivere meglio e migliora nettamente anche la nostra capacità di far l'amore di gusto e con piena soddisfazione. Provateci! E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione specialistica a Verona e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole, sempre prezioso in regia, Vital Press per la possibilità di condividere con voi questi approfondimenti utili, spero, alla salute della famiglia, della coppia, e poi naturalmente per saperne di più i miei due siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org. Alla prossima, grazie.

0: se la chiavò.
1: No, non si può dire questa parola, non si può dire che io avevo questa cassetta e pensate, mi fu cancellata quest'ultima parte, solo quest'ultima parte dai miei genitori perché Zucchero negli anni 80 diceva se la chiavò ed è non, no, Valeret, cosa fate ascoltare a un giovane ragazzo che poi andò giustamente curioso come sono io, andai a chiedere mamma che cosa significa se, lei chiava, che lei se la chiavò, gliela spiega, ma gliela spiegare a un ragazzino di qua. Poi dopo, dopo si capì, poi che ne so, altre parole che in quegli anni, almeno negli anni 80, per noi piccoletti, parliamo di noi giovani, no? Io sono nato il 77, sai, 83, 84.

Inizi a sentire delle parole tipo a Milano si diceva limonare, no? Da noi a Venezia si diceva me a sovantà. Non si capisce il perché. Poi le parole in veneziano alcune volte hanno tutto un significato antico che viene dalla Repubblica, forse perché vantare, me a sovantà, sai, quando baciavi magari una ragazza andavi a dire sapete che ho baciato questa ragazza che mi piace tanto ed è una sorta di vanto e quindi probabilmente, però meno io la capivo da piccolo, meno era inteso come il bacio con la lingua, non era un bacio normale ma era un semplice bacio con la lingua, va bene, questa, iniziamo subito la puntata di martedì, poi capiremo a crema, lo chiederemo anche a Simona dopo, nella seconda parte di questo programma, come si diceva dalle sue parti, dare i primi baci, cioè nel senso, anche lì la stessa canzone di Zucchero se la chiamò. Beh, che cosa, da dove nasce l'etimologia di questa parola? Non lo so, magari lo scopriremo e ne parleremo assieme, cari amici. Allora, iniziamo il programma di oggi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Io saluto tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano e ci scrivono al 338 591 4319. Se avete commenti, se volete chiedere, fare domande, soprattutto a Simona, non le fate mai le domande perché mi so rispiacere, mi so rispondere o meno o no, e poi lo potete fare benissimo. Allora oggi volevo un'altra canzone di sottofondo, regia, l'avevo trovata, vediamo se riconoscete questa canzone. Ve la ricordate? Beh, sapete perché mi è venuta in mente questa canzone? Perché tornando, questa è Jovanotti Sound, probabilmente 89, 86, non mi ricordo, adesso la vado a cercare poi l'anno di nascita di questa canzone. Ma perché? Perché ce l'avevo nella cassettina dove avevo anche Il Mare Impetuoso di Zucchero. I still have a dream. I still have a dream. Allora, questa canzone, Jovanotti Sound, fu probabilmente uno dei primi rap, tra virgolette, ad uscire in Italia, sempre prodotta da Cecchetto in quegli anni, ma in realtà questa canzone dice, la feci ascoltare a mia cugina americana, che fu molto divertita in questo, perché I still have a dream è una frase detta da, vi faccio sentire anche il resto. Yeah.

to play hard. You got to play loud, you got to play high, you got to play funky. È praticamente uno degli slang più utilizzati dai rapper americani negli anni 80. Diceva, tu devi giocare rumorosamente, devi giocare forte, devi giocare devi giocare funky, no? E lui diceva tutte queste frasi riprese da rap o da pezzi dei grandi rapper americani, Afrika Bambaataa, Lil Cool J, eccetera, e li metteva così a rotazione con un sound tipo questo. You got to play loud, you got to play hard, you got to play funky. Good God, you got to play loud, you got to play hard, you got to play Quello ripeteva. Baby, baby, you gotta get over, you gotta get funky. Good God, baby, baby, you gotta get over, you gotta get. You gotta get over, devi andare fuori giri, devi andare oltre, no? E considerate che a got high, divento high, è un po' uno slang anche afroamericano per dire ho fumato, no? E sono andato, sto volando.

estremismo, no? Il famoso parental advisor, cioè quando mettono quella striscia nera e bianca e dicono: ehi, oh, guarda che non si può ascoltare che dicono le parolacce. Oggi noi in Italia siamo ancora molto soft rispetto a quello che dicevano i rapper americani, perché sarebbero oggi le parole e le parolacce si sprecavano e si sprecano ancora in alcuni testi. Però in America per qualche motivo è entrata nella cultura. Oggi, se già la canzone Vaffanculo di O Bella Stronza di Marco Masini al tempo fece scalpore perché si usava una parolaccia, una parola che era poco educata. In effetti, sentire un uomo o una donna che dicono le parolacce o che bestemmiano o che comunque usano spesso frasi, non è bello, non è elegante. Ora dici: ma perché? Cosa ci sarà di male? C'è, perché è un fattore di cultura, cioè perché uno deve per forza usare delle parole così volgari che poi sono state create, si sono ideate senza dubbio, però sono volgari, perché uno le deve usare e soprattutto perché le deve usare nella musica e soprattutto perché le deve usare nella musica che poi è diretta ad alcuni giovani, perché bisogna mandare un certo tipo di messaggio. Ora vi faccio un esempio, io non voglio ovviamente dare le colpe a nessuno. Non voglio puntare il dito, ci mancherebbe, ma oggi andare per mare, no? È diventato un po' un problema. Da che cosa è dovuto questo problema? Dal solito, dall'ignoranza delle persone, da chi non sa guidare, da chi è. Ma è dovuto anche che adesso in acqua e lungo le coste c'è un boom di moto ad acqua, che fino all'anno scorso c'erano, non c'erano, anche perché per portare la moto ad acqua devi avere la patente, per forza devi avere la patente, perché sono mezzi potenti, ma potenti che se uno sbaglia e non è in grado di guidarla rischia grosso. Però dopo il video di Joliet, tutti qua in Costiera Amalfitana e i ragazzotti prendono moto ad acqua, anche senza patente, gli viene data spesso anche senza patente da chi tanto deve acchiappare soldi, eccetera, e sono tutti in acqua, rischiando, facendo rischiare poi anche chi, che ne so, sta nuotando perché si avvicinano troppo alle barche, oppure sta facendo windsurf, kitesurf, perché sono troppo vicini e si avvicinano troppo, perché non sono in grado di gestire la potenza di una moto del genere. Raga, e purtroppo le mode, o quelle che sono le tendenze che vengono date e tramandate, mandate dai cantanti, potrebbero creare qualche problema ogni tanto. Purtroppo è così, cioè volente o nolente, purtroppo è così. Chi non è in grado di gestire determinate cose, e quindi fare attenzione ai messaggi che si vanno. Uno dice: ma io faccio il cantante, non è che posso. Sì, uno ha quello che anch'io stesso faccio questo tipo di lavoro e sono davanti a una telecamera, devo fare attenzione al messaggio o a quello che dico, ma non perché uno c'è una censura, perché dall'altro lato chi ascolta, chi guarda, chi in questo momento ci sta, ci prende per non solo come amici e ci tiene così e ci guarda per rilassarsi, ma magari ascolta le nostre parole. Se io vado a dare un messaggio sbagliato, ragazzi, quel messaggio in qualche modo arriva a qualcuno, volente o nolente, e con i social oggi i messaggi sono tutti sbagliati. E oggi, se io faccio fatica alcune volte, prendo i social e li apro di rado, veramente, abbiamo sempre parlato di rado, li apro quando mi fumo una sigaretta e guardo, e ci sono sempre. E giovani a Salerno, stavo vedendo al McDonald's, hanno fatto uno sciopero indetto nell'immediato, cioè non è che hanno detto: ah, domani scioperiamo stasera. No, sono andati a lavorare, hanno visto la situazione e hanno detto: blocca tutto, sciopero, scioperiamo. Perché? Perché è diventato pericoloso. E io ho amici che fanno sicurezza e nei McDonald's è diventato pericoloso, perché ci sono sti ragazzi che, presi dal tanto non mi fanno niente perché sono minorenne, fanno quello che gli pare. E questo è il messaggio che è sbagliato, e questa è la cosa che arriva sbagliata. E purtroppo è così, perché molte persone accondiscendenti con questa cosa, no, eccetera, lasciano correre. E quindi il minorenne che va in bicicletta si permette di dare un calcio a un signore anziano e lo butta a terra mentre sta camminando o sta andando in bicicletta anche lui. Si permette di prendere un estintore e aprirlo lungo la via
via addosso a uno, si permette di prendere una moto d'acqua e mettersi davanti

davanti a uno yacht e mettersi a sgasare, sapete, la moto d'acqua aprendo crea un getto d'acqua e buttarlo sulla barca. Perché? Perché deve, bisogna fare i vandali. E una volta i vandali, ragazzi, arrivavano i più grandi e ti prendevano a schiaffoni. Oggi si ti prendono a schiaffoni, arriva il padre, arriva la madre. Oggi c'era stato qualche settimana fa quello che giace per una rissa tra due donne. Perché giustamente le donne si mettono a fare rissa, poi chi deve intervenire? Sono gli uomini, perché se no figurati l'onore dell'uomo, visto che una menatevi tra di voi e chiudetevela lì. No, devono intervenire tutti gli uomini. Quello col mitra in mano che ha sparato a Napoli, giusto? Quello che ha dovuto per forza fare un burdel, come si dice, e va bene, fatelo. Cioè, il problema è chi poi vi giustifica. La madre, oh povero figlio mio, adesso è finito in galera, tanto se li mangia tutti. Cioè, non è quella la soluzione. Cioè, il dare e voler per forza giustificare certi atti non è sensato. L'aereo che stava andando dalla Grecia, da Mykonos a Napoli, è stato fatto rientrare, stavo leggendo l'articolo. Adesso appena lo trovo ve lo faccio rileggere l'articolo, perché è stato fatto rientrare all'aeroporto greco. Perché? Perché c'erano dei ragazzi sull'aereo, è inutile dirvi, non erano greci, ecco per intenderci, che mentre le assistenti di volo facevano tutte le parti lì per la preparazione, no, allora dovete fare attenzione, eccetera, eccetera, questi hanno deciso di iniziare a fare bordello, a non rispettare quelle che erano le norme di sicurezza, a non seguire quelle che erano le direttive, dall'allacciarsi le cinture a non usare. Tanto vediamo se trovo l'articolo, ve lo leggo in diretta, però comunque sì, in ogni caso il concetto di base era quello, no? E loro appunto decidono arbitrariamente di fare casino in volo, e quindi un intero volo deve tornare indietro, poi è arrivata la polizia, presi, fatti scortare fuori, identificati, e quindi ritardi per chi? Per 4-5 ragazzi e nessuno sul volo che li prende a schiaffi. Quello è il problema. E tu dici la violenza, però da qualche parte devono imparare questi, perché ti ho detto, se poi dopo fanno casino e tanto non hanno niente intestato e quindi non pagano la multa, non possono finire nelle carceri greche perché devono rientrare in Italia, perché sennò quelli di sinistra, ah no, c'hanno i gnignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignign
mettere educazione nelle scuole, ma se per primi, quando il professore dà un voto brutto, arriva il padre col macete o picchiano l'insegnante e viene in qualche modo poi perdonato tutto, raga, e questo è il problema. Poi dopo, secondo me, dopo si va in qualche parte che poi dopo non ci porta niente di buono, ahimè. Comunque vi regalo una canzone un po' d'amore, un po' reggae, un po' d'amore, gli UB40, I Can't Help Falling in Love with You, che cantavano qualche tempo fa, questo gruppo che prese questa canzone di Elvis e la rifece in questo modo qua.

A me questa canzone è sempre piaciuta e fa parte di quella famosa cassettina che io avevo all'interno, registrata dalle radio. Vi ricordo, adesso Albertino e i grandi ci hanno fatto un movimento, gli amici della cassettina, no? E era così bello registrare tutte le canzoni che ti piacevano, che la radio passava. Oggi alcune volte faccio fatica anche a pensare a quale canzone, perché mi ci metto, io non voglio fare come al solito il vecchiaccio, no, che io sono un vecchiaccio, pezzo di Bruno Lauzi bellissimo, e non voglio fare il vecchiaccio appunto, ma quale canzone vi spingerebbe oggi a premere rec e play? Fatevi questa domanda. Voi mi direte, ma oggi tanto trovi tutto su Spotify, tanto trovi tutto su Apple Music. È vero, cari amici, è vero che trovate tutto su Apple Music, su Spotify e tutte ste piattaforme, è vero. Ma quanto era bello stare a casa, musica, e attento a quello che era il passaggio, a quello che passavamo, a quello che passava la radio, pronti a ascoltare il tuo pezzo. E allora, cari amici, stavano per andare in onda e parlare così i Take That, e tu subito premevi, perché al tempo c'era anche un'altra cosa: le canzoni, lo speaker. E poi dopo Linus ha cambiato un po' sta direzione, giusta in parte per chi non registra più, ovviamente non serve più, però al tempo l'ascoltavi tutta la canzone. Allora i Take That, play, the changes but you, fine, bene, erano i Take That su eccetera eccetera. Oggi invece l'intro, devi beccare il famoso intro quando vai a fare i presentatori, i provini nelle radio, cercano di capire se sei in grado di beccare l'intro, quindi tutta la parte musicale di sottofondo inutile per alcuni, devi parlarci sopra. Poi quando inizia a parlare, finisci di parlare tu e inizia a cantare il cantante, per intenderci. Questa era l'idea del cambio, solo che ti rovinava tutte le cassettine, perché magari c'era l'intro bellissimo dei Guns N' Roses di Sweet Child O' Mine e c'era quello che parlava e poi smette, e tu avevi solo la registrazione dell'inizio della voce con il sottofondo della chitarra. Vabbè, detto questo, cari amici, ricordi, ci vediamo tra poco, restate con noi, non andate via, perché seconda e terza parte poi con Simona, e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: Non mi dovete ringraziare.
1: Stavolta ti ringraziamo.
0: Allora, time wait for nobody. Il tempo non aspetta nessuno. Prima o poi passa, e quando è passato, la processione si vede quando si ritira, candela ferma la processione.
1: Ciao Pino.
0: I vecchi detti, cari amici, ben ritrovati, seconda parte dedicata a Yes We Are con Simona.
1: E caldamente bene.
0: Oggi vi farò vedere Simona piangere, ve lo posso garantire. Mi dovete dare 7 minuti e vedrete, sì, 7 minuti, più o meno, 8, più o meno, stiamo là, perché parleremo di due argomenti che fanno piangere. Uno fa piangere da un lato, l'altro fa piangere da un altro lato, e te posso garantire che sarà divertente.
1: Ma che bella persona!
0: Sarà divertente!
1: Ma che bella persona, sarà divertente vedermi piangere, grazie cari amici.
0: Mi schiocco le dita.
1: Questa è la persona che dovrebbe volermi bene più di chiunque al mondo.
0: Non riesco a schioccare le dita così, lo sai che mi fa sempre malissimo, quelli che schiocca, presente Bud Spencer che faceva,
1: io lo faccio,
0: che fa molto duro, io invece
1: io lo faccio, non l'ho fatto perché l'ho appena fatto, quindi vado a schioccare così.
0: Allora, pronti? Siete pronti a partire? Bene cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Ventaglio Monaco e da Mauro Cavuti. Benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: Allora l'appuntamento dal lunedì al venerdì. Dovevi piangere, non ridere. Devi piangere, non devi ridere.
1: Ma è la stessa cosa che fai tu, guarda che non è
0: No,
1: che è bello. Dov'è il mio
0: lo fanno
1: telefono?
0: sempre gli
1: Dov'è il mio
0: alberi.
1: telefono?
0: Lo fanno
1: Ecco.
0: sempre. Allora, prima vi do la notizia, perché questa prima parte la faccio piangere da questa direzione qua. Volevo farla prima piangere in un modo, poi va bene, andiamo in quell'altro.
1: Ho troppo caldo, anche per concentrarmi sul fatto di voler piangere. Hai
0: No,
1: presente quando tocchi
0: sono
1: una candela, una bellissima candela di
0: sicuro. Sono
1: cera?
0: sicuro che.
1: Quando la tocchi e lei si ritira un
0: Ma
1: pochino
0: ti ritieni tutta la.
1: perché è molle, ecco.
0: Sì, però. Va ora in onda come far piangere Simona. No, no, le spieghiamo perché. Allora, la domanda di oggi è. Vabbè, lo facciamo. La domanda di oggi è: ti porti il telefono in bagno?
1: Sì,
0: Punto di domanda?
1: sì, sì.
0: Sì. Se vuoi bene al tuo sedere, è ora di ripensarci, caro amico. Adesso vi spiego anche il perché, perché non me la sono inventata io, ma sono
1: No, ma lo fai,
0: notizie importanti.
1: si sa il perché.
0: Si sa il perché,
1: Lo
0: sentiamo, vai, vediamo.
1: No, il perché è perché comunque sia il peso, la gravità che ha tutto il corpo dalla parte di sopra sulle gambe, A te le fa addormentare a volte, che può succedere, e B crea le emorroidi.
0: Esattamente,
1: Crea
0: però
1: le
0: per
1: emorroidi se ci
0: quello.
1: stai, ma attenzione, le emorroidi le crei se ci stai più di mezz'ora, cioè anche, ma c'è gente che ci passa le ore in bagno. Certo, io passo le ore in bagno. Come no?
0: Ci sono
1: Poi.
0: giorni che riesco a fare una puntata intera.
1: A
0: Inizio, dov'è Simona? Dov'è Simona?
1: parte il
0: In
1: fatto
0: bagno.
1: che A1 non è una
0: A
1: cosa.
0: uno.
1: A1 non è elegante. Dire una cosa del
0: Ma
1: genere non è
0: stiamo
1: proprio
0: parlando
1: elegante.
0: delle cose, anch'io stavo parlando del bagno, che cosa c'entra? Io vado in bagno, ci sto, mi rendo conto, ma me ne rendo conto, sai perché? Perché a me succede la prima cosa che hai detto.
1: Si addormenta le
0: Sì,
1: gambe.
0: ma mi si addormentano le gambe dopo esattamente 3 minuti. Cioè, nel senso, io ho una. Probabilmente avrò morirò di ictus, non lo so. Ho una resistenza alla gamba piegata che dura neanche il tempo veramente di una sigaretta.
1: Da una
0: Cioè.
1: parte un po' quando sei chinato che devi lavorare, c'è il
0: Esatto.
1: ginocchio che ti fa male.
0: Sì, ma ci deve essere qualche nervo e ancora nessuno mi è riuscito a dare una mano. Vi chiedo se qualche dottore in sala. C'è qualche dottore in sala?
1: Potrebbe essere il
0: No.
1: nervo sciatico, sai?
0: Ma allora, se io mi
1: Potrebbe
0: piego, ti faccio, scusate, se io mi
1: essere.
0: piego così, no? Avete presente quando vi mettete giù a legarvi le scarpe? Che siete oppure a lavorare a terra, a raccogliere una cosa? Io quando sto piegato così, mi si addormentano le gambe. E se mi alzo, poi mi gira la testa.
1: Vabbè, quella è un'altra cosa, ti alzi e hai la pressione. Ma io credo,
0: Capisci che allora è tutto collegato?
1: boh, dici che è una questione di pressione sanguigna?
0: Non lo so, non lo so, non lo so, io ho paura, ho paurissima. Vedo. Per esempio, quando sto anche sono fuori a fumare una sigaretta, se io mi metto, avete presente che succede alcune volte di stendere le gambe dritte?
1: Sì?
0: Lì mi si addormentano le
1: Ma allora io penso che sia una questione di nervi, per forza. Per forza. Tipo il nervo sciatico, mi viene da
0: No, non ho mai
1: pensare.
0: avuto il nervo sciatico, quindi
1: Ma non hai più 20 anni.
0: non sono cose carine da dire queste in televisione. Comunque una gastroenterologa di Harvard, che giustamente
1: Andiamola in
0: studiano,
1: fondo.
0: ha condotto uno studio su 125 persone sottoposte a colonoscopia. Non so se l'avete mai fatta, io l'ho fatta addormentandomi del tutto.
1: Io solo la gastro.
0: No, tremenda, non l'ho ancora mai fatta e non mai la farò. Anche no. Ha scoperto che chi portava lo smartphone in bagno aveva il 46% di possibilità in più di avere le emorroidi. E
1: Porca
0: il
1: miseria.
0: motivo è molto semplice, è più banale di quello che pensi. Chi scrolla perde la cognizione di quanto sta restando seduto e restare più a lungo sul water mette sotto pressione i tessuti della zona ale. Limite di tempo consigliato, 2 TikTok e poi ti alzi. Questo è il limite di tempo consigliato. A quanto pare anche il tuo intestino ha bisogno di un limite di scroll.
1: Sì, però ci sono persone, non io, ma ci sono persone che hanno problemi in bagno. Cioè, allora, Io mi rendo conto che a volte non vado in bagno per il semplice motivo che ho talmente tante cose da fare una via l'altra che non lo faccio. Stamattina a momenti non faccio colazione perché tra una cosa e l'altra me ne stavo dimenticando.
0: Certo, certo. Okay.
1: E allo stesso tempo tante donne, e infatti la stitichezza è, diciamo che è più donna, perché hanno talmente tante cose da fare, da pensare, che scioccamente, amiche, scioccamente dico, ok, ci vado dopo in bagno, ci vado dopo, no, adesso non ho tempo. Come non ho tempo? E dici, tutti a dormire, tutto tranquillo, tutti sono usciti, tutti a scuola, tutti al lavoro, dice, aspetta un attimo che forse mi dedico quel momento solo per me, vediamo se riesco ad andare in bagno, ma povere cristiane, sai che a volte un quarto d'ora in bagno non gli basta.
0: Lo so, ma io ti capisco, ma ora bisognerebbe analizzare, perché da uomo che ti ama, hai dei tempi. Cioè tu devi fare colazione, cioè tu devi prenderti i tuoi tempi. Cioè la mattina quando ti svegli non puoi fare colazione, fatti la tua colazione, prenditi il tuo tempo, prenditi il tuo mondo rilassato, fai colazione, fai quello che devi fare. Poi dopo vedrai che una volta fatta colazione, rilassata la mente, ti rilassi anche tutto il resto e vai al bagno.
1: Allora, sì, è vero, però per esempio d'inverno sono un po' più tranquilla, lo sai che me la piglio proprio tranquilla d'inverno, ma d'estate abbiamo talmente tante cose da fare e soprattutto è legato anche ai cani, portiamo fuori i cani presto, perché dopodiché escono all'alba e escono al tramonto,
0: ma
1: perché
0: è
1: invivibile l'asfalto.
0: No, è vero, però tu così, se tu ti svegli e ci svegliamo ad orari, a parte stamattina perché per qualche motivo abbiamo fatto le 2:30 di notte,
1: è
0: per
1: la seconda
0: vedere,
1: volta.
0: La seconda volta per lei è impossibile fare una roba del genere, e knockout.
1: Non lo facevo neanche Peppe all'ultimo
0: secca,
1: dell'anno.
0: Esatto,
1: neanche all'ultimo dell'anno andavo a letto alle 2:30.
0: Secca, e si ritrova con a svegliarti presto. E loro poi se vanno presto e poi li devi portare tardi, stanno un'intera giornata chiusi in casa, mentre se tu li porti per le 8:30, che è un orario più o meno accettabile, loro poi devono stare fino alle 6:30, hanno meno ore. Se lo porti alle 7, li riporti alle 7, che stanno 12 ore.
1: Hai ragione.
0: E ci muore il cane.
1: Il cane con le chiappe.
0: Comunque, cari amici, quindi pensateci, fate attenzione, proprio perché lo stare troppo seduti al telefono in bagno può provocare anche le emorroidi. Troppo, ovviamente, come al solito, quando è tutto troppo. Allora, passiamo alla parte in cui farò piangere. Scusate, ho sbagliato. La parte in cui farò piangere Simona, cari amici, perché poi lo scoprirete dopo.

0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: un po' di da fare, tipo quella dei fantasmi, i Ghost, che però le facevano durare 30 minuti. Erano delle sitcom, questa in questo caso era un po' più complessa, e niente, la Simona mi è andata giù di brutto con non solo con loro, che è una storia d'amore bellissima, ma anche con la storia tra la Corea del Nord e la Corea del Sud.
1: Sì.
0: E quindi si è messa giù a capire un po'.
1: La cosa più bella, devo essere onesta, è quando riesco a coinvolgere lui. Quando riesco a coinvolgere lui significa che A, si fida di me, e che riusciamo a guardare qualcosa di completamente estraneo, no? Ai classici film o serie televisiva che siamo abituati a guardare. Perché questi ragazzi, questi coreani, sono veramente bravissimi a... Ma come piangono loro, goccioni così, non piange nessuno, ma nessuno, sono bravissimi.
0: Sono bravi a esprimere le emozioni, e sono, poi guardando le serie comunque ti ritrovi e capisci il perché di anche dei manga, o di quello che fanno vedere anche quando disegnano, sia che siano coreani, giapponesi, qualsiasi manga. Perché? Perché hanno, probabilmente vengono da una teatralità, parliamo del passato,
1: le maschere,
0: esatto, in cui il volto esprimeva tutto quello che era una sofferenza, una gioia, una felicità, uno stupore, qualsiasi siano le emozioni che uno aveva. E loro nei cartoni animati di conseguenza lo fanno. Se tu vedevi il padre di quello lì, io so che faccia da marrabbio che ci aveva, riusciva ad essere veramente espressivo nelle... proprio, quindi hanno sicuramente una teatralità e un modo di recitare diverso, ma non sono i francesi, cioè nel senso, ma non me ne vogliate francesi, ma recitano meglio i coreani.
1: Sì.
0: Gli spagnoli che si muovono recitano meglio loro
1: dei francesi, cioè, sicuramente
0: sì, cioè i coreani sono bravissimi,
1: sono straordinari veramente,
0: sono
1: tra l'altro questo noi poi siamo andati lì, perché ve lo diciamo abbiamo in progetto, ma in futuro forse tra un paio d'anni, apriamo gli occhi di andare in Corea del Sud.
0: Poi Agatha, Filippo e il piccoletto li mollamo.
1: No, magari, ma possiamo anche andarci tra quando saremo un po' più âgé, non abbiamo per forza dover andarci domani. Però comunque, a parte quello, la coppia che avete visto nel video, questa è una serie.
0: Aspetta, ve li facciamo vedere, vai.
1: Questa è una serie TV andata in onda per la prima volta nel 2019. Questi due attori, che prima probabilmente si conoscevano per fama, non lo so.
0: Lui è un modello, lei è un'attrice.
1: Esatto.
0: Un modello,
1: questo è un pertegone alto 1,85 m. Comunque, si sono innamorati girando questo film. Si sono innamorati, si sono sposati poi nel 2023, hanno un bambino coreano bellissimo.
0: Perché sono due coreani, si sono sposati tra di loro, però hanno un bambino americano. No.
1: Non lo so. So che ho visto, perché io poi vado a indagare, io entro sempre a parte che sono bellissimi, il bambino fotonico, veramente una cosa stupenda, e mi sono interessata molto, e mi sto interessando alla cultura coreana, a tutto quello che gira intorno a queste, alla loro tradizione, al loro bon ton, al loro modo di fare, di parlare, di essere in mezzo alla gente. E questa cosa mi sta veramente affascinando molto, che non è tanto diverso dal giapponese, veramente siamo praticamente
0: storicamente le culture sono molto simili e vicine, anche perché al tempo la Corea, cioè, spiegando un po' per chi magari non è a scuola, non è stato attento, la Corea era sotto il Giappone, arriva la guerra mondiale, per il Giappone perde, la Corea viene divisa in due, la parte a nord è più vicina alla Russia, viene
1: è stato fatto
0: esattamente uguale al muro di Berlino. Okay, solo che lì non ci hanno messo un muro e poi c'è stata un'unificazione, però è successa la stessa cosa. Quindi dividono in due la Corea, la parte nord va ai russi, la parte russi, la parte sud va agli americani, per intenderci come cultura. Quindi
1: perché il Giappone cede la Corea all'America.
0: Esattamente, cede, perché avendo perso l'America e la Russia si spartiscono questo territorio. Quindi la parte nord viene gestita dal Kim come la fosse appunto sullo stile stalinista, dittatoriale completamente, poi dopo vabbè inutile andare a parlare di politica, mentre la parte sud più simile a livello occidentale all'America. Quindi ci sono due culture completamente diverse che man mano adesso si stanno allargando sempre di più. Quindi se prima c'era una sorta di vicinanza tra chi aveva vissuto un po', cioè tipo le nonne, no, per intenderci, adesso man mano le nonne stanno morendo via e quindi le due culture sono sempre più separate.
1: Esattamente.
0: Quella occidentale e quella dedicata al comunismo totale.
1: Ma la cosa bellissima di questo, che è fatto molto molto bene, di questa serie TV, che è in maniera comunque leggera, leggermente romanzata, ma con dettagli molto preziosi, perché cosa succede? Quelli che scappano, come si chiamano quelli che scappano?
0: I disertori
1: della Corea del Nord, andando alla Corea del Sud, hanno aiutato a descrivere come si svolge la vita nella Corea del Nord, perché altrimenti non lo puoi sapere. E i disertori che cercano asilo, ovviamente, nella Corea del Sud, hanno aiutato a comporre questa meravigliosa serie TV, che ci fa capire come
0: le difficoltà che
1: le difficoltà nel vivere e di come sono tenere
0: là, sì, da Kim Jong-sing lì veramente, no, perché io non sono d'accordo col potere, pum, morto secco, ma proprio dittatoriale.

0: Vedi che mi ha incastrato, Moco, pure col K-pop. Queste sono le Sugar Honey Iced Tea. Si chiama la canzone. Cioè, in base a un testo abbastanza inutile, no? I'm a Sugar Honey and Iced Tea. Beh, quello lì. Però, hai visto, è tutto lo stile K-pop. Braghette corte, magrette.
1: Scarpe certo, grosse, scarpe fino.
0: Esatto, scarpe inutili. Mentre nella serie di cui parlavamo prima, scarpe bellissime. Però, vabbè, va tanto alle ragazzette, piace questa cosa, quindi giusto. Va bene, ci sta. Allora, cari amici, siamo pronti ad iniziare la terza e ultima parte di questo programma diffuso dal lunedì al venerdì, ma facciamo così, applausi scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Benvenuti, guardate che bella maglietta che c'ho.
1: Perché non sapete, è una cosa meravigliosa.
0: Gamma stai. Grande lui, mi piace. Sì, peccato che si è bruciato tutto.
1: Perché non sapete una cosa? Allora, durante la serie televisiva, ogni tanto quando c'era una canzone abbastanza stringente.
0: Spieghiamo per chi non si fosse collegato certo. Adesso, non avesse visto questa parte, prima nella seconda parte di questo programma abbiamo parlato di questa serie televisiva che è
1: Crash Landing of You,
0: una serie TV sudcoreana che parla di questi due che per sbaglio finisce facendo parapendio in Corea del Nord, viene presa da un capitano, trovata da un capitano dell'esercito, lui invece di denunciarla la porta a casa, cerca di aiutarla a passare dall'altro lato, però in tutto questo gira che te ne gira, poi con mille vicissitudini e altre amicizie che si formano tra le varie persone del Nord con lei che è del Sud, e si innamorano e vissero più, non lo so, poi non vi dico il finale. Detto questo, quello è la sintesi della storia. E
1: c'è lui che quando parte una determinata canzone che non è quella che vi abbiamo fatto sentire nella puntata precedente,
0: e Dio no. Ara per esatta me di chiricini mi giri e ne ati o caramella,
1: credo che in un certo senso dica caramella, credo che in un certo senso dica del cibo. Ma la cosa più divertente è che io stavo piangendo come una pazza, mi giro e sento lui cantare così, ma la cosa è che mi sembrava un minion. Avete visto come parlano i minion?
0: Non lo so. Vabbè,
1: parlano come canti in coreano.
0: Va bene, perché dicono parole a caso. Detto questo, sì, allora partiamo. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Noi salutiamo ovviamente tutti gli amici che ci ascoltano, ma siamo giunti all'appuntamento, la terza parte dell'almanacco del giorno dopo ieri. Ne abbiamo fatti due. Ieri eravamo dal Marina d'Arechi, solito Tempest, Vent, Full, no, più o meno, ma quasi.
1: Tanto rumore per nulla,
0: perché poi non è arrivato nulla, però giustamente ha fatto spaventare tutti i ragazzi, quindi oggi per evitare siamo ritornati in studio con Simona. Ci avevi il ventaglietto ieri? No.
1: No, perché c'era l'arietta.
0: Perché c'è l'arietta, e quando c'è l'arietta...
1: Non c'è bisogno del ventaglio.
0: Non c'è bisogno, siamo andati in studio e quindi dico, ma come, in studio non c'è l'aria condizionata? Sì, c'è, ma non la possiamo...
1: Teniamo a mano, come si dice dai nomi della reserva.
0: No, teniamo a mano, perché si sentirebbe la ventola del, ovviamente, quindi evitiamo di darvi un sottofondo musicale. Ma di sottofondo musicale di cui voglio parlare, proprio perché stiamo per iniziare con l'almanacco, è il seguente, il codesto, il ormai tanto amato e atteso momento dedicato alla tamarraggine in Italia. E cari amici, bentrovati, eccoci giunti a metà settimana, nel senso che questo è quello di merdi del giorno dopo, di mercoledì. La nostra splendida mezz'ora insieme promette di regalarci storie intense, ma come al solito...
1: Intense ma violente.
0: Ma come al solito con un movimento che noi amiamo definire...
2: Passo violento, e mi passa lo sgomento, passo lento ma violento.
0: Esatto. Con un passo lento ma violento, giusto?
2: Lento ma violento.
0: Perché? Vai, momento tamarra.

0: Mini cari pirite che wasabidinia.
1: Passo lento ma
0: violento. Come si chiama quella pietanza lì? Nigiri, no, quella lì fatta di zucchero.
1: Il kimchi.
0: Chi ha assaggiato il kimchi alzi la mano. Bene, va bene, allora.
1: A colazione, a pranzo, a cena, si mangia il kimchi.
0: Va bene, passiamo, dai, chiudiamo. Il momento Gigi da. Ecco, bene, mi trovate. Allora, oggi è il 189esimo giorno dell'anno. Pensate un po', cari amici, il sole sorgerà domani puntualissimo alle 5.42 e tramonterà alle 20.46, lasciandoci tutto il tempo per goderci questa calda atmosfera di luglio. La chiesa ricorda Sant'Adriano Papa, ma non perdiamoci, perché ovviamente abbiamo tutta la macchina del tempo, lo sapete, va attivata, perché cosa succede nel tunnel del tempo? Accade oggi, l'8 luglio, cioè meglio accade domani. Domani che cosa accadrà? Ma perché? Perché questo programma, lo sapete, va in onda anche la notte, quindi tra l'uno e l'altro. L'8 luglio è una data che ha segnato profondamente l'esplorazione, la geopolitica e l'arte. Iniziamo dal lontano 1497, da Lisbona salpa la spedizione storica di chi? Chi?
1: Vasco da Gama. Vasco da Gama?
0: Da Gama. Non è Sal da Vinci.
1: No, è da Gama, eh.
0: Vasco da Gama.
1: È Vasco da Gama.
0: È da Gama.
1: No, è da Gama, cioè che arriva da Gama. Non ci crede. È come Leonardo da Vinci.
0: Vasco da Gama esploratore. Allora è Vasco da Gama, però l'hanno sempre chiamato Vasco da Gama comunque. È Vasco
1: da Gama.
0: Vai
1: avanti.
0: Adesso la mangia scura un po'. Allora, si scrive Vasco da Gama, in portoghese la preposizione corretta per i cognomi è da, che significa de, mentre de è la forma utilizzata nella lingua spagnola. E questo è, si dice Vasco da Gama, perché sì, de Gama, se lo spagnolo. Dice in italiano è Vasco da Gama, è normale.
1: Ma non altre se mai in Italia, Fiol.
0: Ma non importa, ma è sempre stato de Fiol, non so cosa significhi, in quale lingua sta, ma è Vasco da Gama. Perché ed è uno spagnolo e quindi ti chiamano spagnolo. Dove stai? Vasco da Gama.
1: Non ve sta Miguel.
0: È ovvio che se tu chiami Sal da Vinci, allora è una cretinata, no? Come si chiama? Cioè, o come Leonardo da Vinci, no, perché non è italiano, non è, puoi dire de, è da Vinci, perché viene da Vinci.
1: Ma voi capite cosa devo provare io quando lui vuole avere ragione a tutti i costi?
0: Ma perché non è ragione a tutti i costi? È quello.
1: È che ho ragione.
0: È che ho ragione.
1: Andiamo avanti.
0: Ah, che sei, oh mamma. Vedi cosa provo io quando ho ragione e dall'altro la dice andiamo avanti e ti dà ragione perché non ammette di avere che la possibilità remota. Quindi, avanti, Vasco da Gama sarà lui il primo europeo ad aprire la rotta marittima diretta verso le Indie, circumnavigando l'Africa. Poi un salto in avanti, fino al 1889, in questo giorno a New York viene pubblicato il primissimo numero del Wall Street Journal, destinato a diventare il quotidiano economico finanziario più famoso e influente del pianeta. Poi, arrivando al 1978, un anno dopo la mia nascita, una data indimenticabile per la storia italiana, Sandro Pertini, grande, viene eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Sarà uno dei presidenti più amati e vicini al popolo di sempre. Infine, nel 2011 si scrive la parola fine su un'era spaziale straordinaria. Lo Space Shuttle Atlantis decolla per la missione STS-135, l'ultimissimo volo del programma Space Shuttle della NASA prima del suo definitivo pensionamento. Passiamo adesso al, tanto ti passo, se vuoi ti do queste qua così leggi la ricetta. Passiamo adesso invece alle candeline, cambiando argomento, e prepariamoci a fare gli auguri ad alcuni personaggi straordinari nati in questo. Oh, guarda, partiamo dalla stella di Hollywood amatissima in tutto il mondo, buon compleanno a Kevin Bacon, l'attore e musicista americano indimenticabile, protagonista di Loose, Footloose,
1: che io lo adoro,
0: bravo, e di tantissimi altri film prefe, manco mio nipote di 18 anni lo dice più, sei proprio boomer, compie 68 anni, festeggia anche, carissimo, grande, festeggia un altro grande cantautore, musicista e paroliere italiano, una firma storica della nostra musica, che è un attore, eccetera, Christian De Sica. No, non gli facciamo gli auguri al maestro della comunità italiana, come il regista attore Ricky Tognazzi, che spegne. Ricky Tognazzi spegne 71 candeline, e per il mondo della musica un pensiero speciale va a un'icona degli anni 80, l'intramontabile ex componente dei Dick Dick Iotti.
1: A mia madre lo conosce sicuramente, noi no.
0: Quindi, cari amici, buon compleanno a tutti.
1: Ma voglio leggerti una ricetta davvero carina che non
0: la pillola di saggezza la lasciamo per ultima, dopo? Vuoi leggere intanto allora questo, oppure mettiamo la musica?
1: Metti la musica.
0: Metto la musica, mettiamo la musica. Che cosa ti posso... ti regalo una canzona. Wow, troppo bella. Una canzona... dai, non mi pare brutto.
1: Se non vuoi essere licenziato.
0: No, non è licenziato per non discutere con te. Vai, ti metto una canzona d'amore.
1: Ah, perché dovresti discutere con una canzone?
0: Perché se ti metto non me la menare.

0: degli 883.
1: Ma figurati, perché se devo, sono così l'ombelico del mondo, perché pensi che tutto sia centrato su di me?
0: Io no, tu sì.
1: No, no, no, no, no, queste cose non si dicono, non si fanno.
0: Dai, eccoti.

0: Carino, vero?
1: Molto.
0: Bello, bello, questo è il video ufficiale di Eccoti e la dedico a te. Ok.
1: Mi piace che lui l'abbia dedicato a sua moglie, è un gesto okay. Molto bello.
0: Beh,
1: molto,
0: l'ho dedicato molto, molto, molto a te, bello. Comunque, mi dico... Va bene, dica. Continuiamo, cari amici, ben ritrovati, benvenuti alla Manaco. Prego.
1: Allora, stavo dirigendo questa ricettina che è molto carina. Sì. Praticamente dovete prendere carta e penna, petto di pollo. Per quattro persone dice 400 grammi di petto di pollo, mezzo melone, bello sodo, due coste di sedano bianco croccante, 100 grammi di insalata valeriana, ma lì andate a sentimento, ma che bene, 150 grammi di yogurt greco, bianco naturale, greco.
0: Ah, ok.

0: Fatevelo fare.
1: O fatevelo fare dal mio macellaio di fiducia. Fate questa cosa. Ho preso una caramellina, cosa che non si fa, perché ho detto, ma sì, dai.
0: Vabbè, sai com'è Maria.
1: Ah sì, è vero.
0: Mettila da un lato.
1: Cioè, lei è classe. Mi strozzo. lo grigliate come ne avete voglia voi, ok, fatelo raffreddare, tagliate la listarelle, io lo taglierei a listarelle, lo farei grigliare e poi lo metterei da parte.
0: Prima lo listarelli e poi lo griglio, prima lo griglio e poi lo tagli. Perché?
1: Io lo taglio a listarelle, ma perché sono più sicura che il pollo sia cotto. Il pollo è una di quelle carni che non va assolutamente mangiata cruda.
0: Ma oggi nei supermercati vendono le fettine sottilissime.
1: Non prendete quello perché non mangiate niente. Prendete piuttosto i filetti, ci sono anche nel reparto della carne già i filettini di pollo, prendete quelle e non ci pensate più, al limite se sono un po' cicciotti li tagliate a metà. Comunque, pulite un limone e tagliate un melone e tagliatelo a cubetti. Invece io vi dico, fate una cosa più carina: dal momento che avete tagliato a listarelle il pollo, prendete uno scovolino rotondo e fatele sfere di melone, è più divertente, è qualcosa, certo, di più gioioso nel piatto. Affettate finalmente il sedano croccante, che non va cotto ovviamente, e in una ciotola unite lo yogurt, il limone, il sale e l'olio, fate questa salsina. Non c'è niente di più fresco dello yogurt greco d'estate, infatti c'è un'impennata di vendite, e create questo, poi un po' di pepe, un po' di menta, e lo mettete sopra la vostra super insalata, perché avete già preparato la valeriana. Prendete
0: una sorta di salsa Caesar, quasi, più o meno,
1: quasi. Io amo tutte le salse agliate, io le amo tutte, però capisco bene che poi diventa un po' pesante la situazione,
0: diventa.
1: Quindi questa è una ricetta carina, molto una ricetta per bene, senza voler chissà che cosa, però è qualcosa di estremamente fresco.
0: È interessante, anche perché il pollo ci sta, una cosa veloce che magari potete mettere anche via. Attenzione, una cosa,
1: zero sbatti,
0: la potete portare tranquillamente. Anche stavo leggendo degli articoli, fate attenzione a portare, quando portate l'insalata di riso al mare.
1: Stanno facendo
0: che cosa è successo?
1: Allora, la frutta già tagliata non la potete portare al mare, non potete portare delle insalate, no, quantomeno anatema su di voi se preparate l'insalata di riso e la portate via. Non si può fare. Ma ragazzi, siamo arrivati tutti
0: con la cotoletta fritta. Ma secondo me sai da dove parte questa qui, e adesso devo andare in complotto, ne parleremo magari venerdì. Ora, siccome si sta parlando tanto che nelle spiagge non si può portare, si può portare il cibo, perché la gente, io posso portare il cibo perché è mio diritto, eccetera eccetera, sai, gestori delle spiagge, la solita guerra, che è vero, da una parte non si può, dall'altra se state andando e utilizzate i servizi, allora ovviamente rispettate anche,
1: certo,
0: quello, cioè,
1: certo,
0: non è che tu ti puoi portare la roba da mangiare e metterti al tavolino del bar,
1: no.
0: Se vuoi mettere al tavolino del bar, paghi e mangi la cosa.
1: Sono d'accordo.
0: Ok, però magari secondo me stanno facendo tutto questo gioco via social per indurre le persone a non portarsi le robe da mangiare da casa.
1: Sì, perché giustamente, cioè, siamo campati fino adesso con l'insalata, certo, di riso messa nel Tupperware. Adesso vengono qua a menarcela il terrone, così, come si dice da noi. Ma
0: allora, vediamo un po', podio alle stelle, vediamo un po'. Al terzo posto troviamo il Raulo di Tamburi, il Leone. Siete pronti a ruggire? Mercurio vi regala un'ottima intuizione negli affari e una chiarezza mentale che vi aiuterà a risolvere un piccolo malinteso in famiglia. Ecco, continuate così. Il secondo posto invece va alla Vergine, cari amiche e amici, siete baciati da un cielo che favorisce l'organizzazione e i sentimenti. Se c'è una decisione importante che rimandate da tempo, oggi avete il supporto ideale per fare la scelta giusta con serenità, mentre la medaglia d'oro va al primo posto in assoluto, che oggi è mio padre, lo Scorpione, un magnetismo pazzesco vi accompagna per tutta la giornata. Venere e la Luna favoriscono gli ingombri inaspettati ad amore.
1: Pino fa il bravo.
0: Ecco, chi è single potrebbe fare bene a guardarsi intorno. Sono single? No. Sono Scorpione? No. E quindi che me lo dica fare? Le stelle sono pronte a stupirvi. La pillola di saggezza di oggi ve la dice Vasco De Gama. No, non è vero. Prima di lasciare, ecco il nostro consiglio di saggezza. Un antico proverbio recita: se fa bello a San Walter, che sarebbe l'8 luglio, l'estate si fa forte e non si altera. E direi che il meteo sta confermando. Va bene, ma questi detti, ma che cacchio di scrivere? Una rima l'avessero beccata, caspita.

0: Il governo italiano ha espulso due addetti militari operanti nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma quali responsabili di attività di spionaggio. Il segretario generale della Farnesina ha comunicato all'ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilievich Astakov devono lasciare il paese entro 3 giorni. Tajani ha definito inaccettabile l'ingerenza di Mosca, respingendo le minacce di ritorsione del Cremlino e parlando di una scelta basata su prove inconfutabili. Il Cremlino prende nota dell'annuncio di Donald Trump di volere fornire a Kiev una licenza per produrre i missili Patriot, ma allo stesso tempo sottolinea che gli Stati Uniti, a differenza dei partner europei, mantengono la volontà di contribuire a un processo di pace. Il portavoce Dmitry Peskov ha evidenziato una certa duplicità nella posizione di Washington: da un lato la continua fornitura di armi e tecnologie militari all'Ucraina, dall'altro la reiterata apertura al dialogo politico per porre fine al conflitto sul fronte orientale. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro sui circa 657.000 dipendenti complessivi a livello globale. Lo ha riferito al quotidiano Bild, citando un documento interno intitolato Visione Obiettivo 2030, che illustra le drastiche misure d'austerità per uscire dalla crisi. Il piano prevede inoltre la chiusura di 4 stabilimenti in Germania a partire dal 2031. L'amministratore delegato Oliver Blum presenterà il progetto al Consiglio di sorveglianza, mentre sindacati e lavoratori si preparano alla mobilitazione. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024 a Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. La Corte d'Assise di Macerata ha accolto pienamente la richiesta della Procura, riconoscendo reato d'omicidio pluriaggravato da crudeltà, futili motivi e maltrattamenti continui. I giudici hanno inoltre stabilito l'aggravante della minorata difesa, poiché la donna era reduce da giorni di violenze. Arriva la prima sentenza a Milano contro gli ater della senatrice a vita Liliana Segre. Il tribunale ha condannato con il rito abbreviato un utente a 4 mesi di carcere con pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della procura milanese coinvolgeva inizialmente 8 persone per insulti social alla sopravvissuta ai campi di sterminio. Un grave atto doloso ha provocato il blocco totale della circolazione ferroviaria in Calabria. Ignoti hanno danneggiato la linea ferroviaria tagliando i cavi di trasmissione in più punti, sia sulla dorsale tirrenica che su quella ionica, in particolare nelle tratte comprese tra San Lucide Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. L'azione di sabotaggio ha mandato in tilt i collegamenti sulle direttrici Napoli-Reggio Calabria, Meta Ponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. I tecnici sono al lavoro e la circolazione è in lenta ripresa. Il mese scorso è stato ufficialmente il mese di giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e secondo più caldo a livello globale. È quello che emerge dall'ultimo bollettino del programma europeo Copernicus Climate Change Service. Gli esperti evidenziano temperature superficiali del mare mai così elevate e un'ondata di calore estremo che ha infranto storici record mensili in diversi paesi, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Gli scienziati avvertono che il sistema climatico continua a accumulare calore, aumentando i rischi per infrastrutture ed ecosistemi. Domani rischio temporali e grandinate al nord. Lunedì in alcune aree interne della Sardegna si potranno toccare i 43 gradi. La trasformazione delle città, dei territori e dei luoghi della vita quotidiana. Questi i temi al centro della nuova edizione dell'Italia che abiteremo by Remind, che si è tenuto a Roma presso la Sala Biblioteca a Palazzo Inail. L'iniziativa, promossa da Remind, ha riunito istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo per affrontare le sfide dell'immobiliare allargato, delle infrastrutture e della mobilità.
1: Oggi si tiene questo convegno che è l'Italia che abiteremo by Remind e io ringrazio il presidente di Remind Paolo Crisafi per questo invito.

0: noi oggi parliamo in questo convegno dell'Italia del futuro e io apprezzo molto il lavoro che fa Remind perché innanzitutto cerca di consolidare un dialogo virtuoso tra il pubblico e il privato, che secondo me è la chiave dell'Italia del futuro.
1: L'Italia che abiteremo by Remind, oggi si sta svolgendo questo convegno sulle tematiche relative all'immobiliare. Il mobiliare allargato è un concetto ormai, diciamo così, a Remind ha il copyright di questo concetto, cioè di tutte quelle attività che ruotano intorno all'abitare e non solo all'abitare, quindi a tutti i luoghi fisici in cui si svolgono le attività umane, che non solo sono ovviamente le abitazioni.
2: Italia che abiteremo by Remind, abbiamo visto oggi in questo convegno delle prospettive per la nuova Italia che verrà fuori dalle numerose sfide che attendono la nazione e il governo.
3: Al centro del dibattito sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, sicurezza integrata, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato.
4: Oggi all'Italia che abiteremo by Remind si è discusso di cosa, dove e come abiteremo il futuro della nostra nazione, ma noi parliamo di chi abiterà il futuro dell'Italia, ovvero i cittadini, e del percorso che stanno facendo nell'accedere alla salute e all'innovazione farmaceutica.
5: L'Italia che abiteremo by Remind. È un'occasione importante quella di poter condividere con gli altri relatori quella che è la visione di CDP del mercato immobiliare e soprattutto dell'abitare, dell'abitare sociale. Noi portiamo gli investitori istituzionali ad affiancarsi alle nostre iniziative con una logica di sviluppo integrato con quelli che sono gli obiettivi che condividiamo con la comunità europea.
6: L'Italia che abiteremo, Remind, un'altra ottima iniziativa che mette intorno al tavolo persone che ricoprono ruoli in aziende pubbliche e private con un tema che è centrale per il nostro paese. Quando parliamo di abitare ci rientrano le banche, i fondi, le istituzioni, e sono iniziative molto importanti che appunto attraverso gli uomini e le donne su temi a loro cari possiamo dare delle soluzioni ai temi che sono centrali.
7: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, vediamo le previsioni del tempo per questo venerdì, giornata che vedrà ancora l'alta pressione protagonista sul Mediterraneo e sull'Italia, però aria più fredda presente sull'Europa orientale renderà l'atmosfera un po' più instabile sulle nostre regioni settentrionali, dove a fine giornata sono previsti anche dei temporali. Quindi in realtà per gran parte del giorno tempo bello, con cielo sereno, poco nuvoloso, però ripeto, nella seconda parte della giornata si instabilizza un po' l'atmosfera, in particolare al nord arriveranno a fine giornata anche degli acquazzoni. Li vediamo da queste altre immagini, vedrete che verso fine giornata sulle regioni settentrionali compaiono queste macchie azzurre, ma localmente anche verso il viola, significa temporali che potrebbero essere anche di forte intensità. Insomma, sarà un venerdì che parte con il sole e con il caldo, un po' in tutta Italia, ma che finisce appunto con qualche temporale Alpi per Alpi, ma anche zone di pianura, soprattutto tra il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia occidentale. Un'occhiata alle temperature che comunque rimangono alte, punte nuovamente ben oltre 35 gradi in pianura padana, ma anche Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna saranno regioni molto calde, anche la Campania. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Buongiorno e buon giovedì 9 luglio a tutti, e vi chiedo scusa per il ritardo perché dovevo controllare, verificare, ho avuto una mattinata abbastanza piena, ma a voi questo non interessa, il caldo vedo che sta diminuendo, anche questa è una bella notizia e grazie sempre per essere in compagnia mia ed io ringrazio voi per essere in compagnia in generale perché siete molto attenti e molto precisi. Dobbiamo tornare e specificare alcuni discorsi su argomenti già trattati. Ho titolato Dibu non esce a vuoto. Perché? Perché si sta facendo molta filosofia su un obiettivo concreto. Spalletti ha chiesto due portieri nell'ordine Alisson e non c'era ancora Carnevali, e poi un portiere di quello stesso spessore, Dibu Martinez. Il problema che significa non esce a vuoto in questa, in questo titolo un po' mascherato, che in questo momento non può fare delle scelte con l'Argentina che deve giocare i quarti di finale, con il sogno di diventare campione del mondo, con un po' di balletti sulle cifre, è un discorso che va avanti da circa un mese, ma è un discorso che ha bisogno di entrare ai box per un pit stop, una riflessione, fin quando ci sarà il mondiale. Anche perché è vero, dopo quanto abbiamo documentato ieri l'incontro con il suo agente, è vero che c'hai un'intesa di massima sull'ingaggio, ma devi andare dalla Aston Villa. E andare dalla Aston Villa significa cosa? Significa memorizzare quanto ti chiederanno. Io non ho certezze di sconti o qualcosa del genere con il mondiale in corso, per cui la Juve continuerà a seguirlo, continuerà a lavorarci, dovrà decidere se andare fino in fondo al mondiale se l'Argentina dovesse qualificarsi. Ma voi immaginate se Dibu dovesse diventare campione del mondo? Secondo voi vi regalano il cartellino o regalano a qualcuno il cartellino? Io penso di no, ci lavoreremo, vedremo se la Juve andrà fino in fondo dentro questo modo di ragionare, cioè aspettare il mondiale, magari l'Argentina esce prima, magari no, ma questo non possiamo dirlo. Ma prima di parlare direttamente con l'Aston Villa, quello che dicono gli intermediari secondo me conta, ma fino a un certo punto. Bisogna parlare con il club, quindi lui non esce a vuoto, è concentrato sul mondiale, la Juve continua a cercarlo. Ma ci sono altre soluzioni, soprattutto quella che porta a vicario dopo un sondaggio fatto per Suzuki, e ci sono conferme su quanto stiamo dicendo da un po' di tempo. Intanto su Pellegrino, una notizia di Gianluigi Longari assolutamente confermata, perché, e io ho aggiunto che la Juve ne vuole prendere due, che per Colomani il tempo di fare dentro fuori, perché giustamente ogni notizia su Colomani commentata in 25, è possibile che non ci sia un'alternativa a Colomani, è possibile, avete ragione. Sotto questo aspetto avete ragione, ma evidentemente è una richiesta di Spalletti. È stata una mattinata caratterizzata da un colpo importante da parte della Fiorentina, perché Arthur Atta è un colpo di grande spessore. È un centrocampista che avrebbe potuto fare, sta arrivando a Firenze per le visite, è un centrocampista che avrebbe potuto fare la differenza in qualsiasi tipo di club, con tutto il rispetto per la Fiorentina che ha grandi ambizioni, con una portata superiore a livello di nome, ma la Fiorentina ha giocato d'anticipo e ha speso i soldi che evidentemente l'Udinese aveva programmato. Altre volte vi avevo detto, lo vuole l'Atalanta, ma l'Atalanta non si avvicinerà ai 40 milioni. Possono arrivare delle offerte alla Premier, sì, ma la richiesta è sempre di 40. La Fiorentina paga 30 con una congrua percentuale da futura vendita, è un ingaggio abbastanza compatibile, fermo restando che la Fiorentina può pagare anche ingaggi importanti, ma c'è un tetto che evidentemente devi soddisfare. Cos'è che piace di Atta? La fisicità, l'esplosività, l'inserimento, il classico centrocampista box to box che va, parte, segna, fa assist, ha grande personalità. I 40 milioni con la percentuale da futura rivendita li vale. In Inghilterra, se avessero davvero messo gli occhi su di lui, avrebbero potuto pensare di spendere 50. Quindi è la conferma delle ambizioni della Fiorentina, che adesso ha già chiuso due colpi per la difesa, uno per il centrocampo, e sicuramente farà altro, si dovrà dedicare alle due fasce. Ma Atta sposta molto gli equilibri a prescindere dal valore del cartellino, esattamente come per l'Inter Kalaili sposta gli equilibri. E siccome giustamente mi chiedete, ma stanno trattando due, stanno trattando Antonio, stanno trattando Giovanni, io non ho la presunzione di dire 100% no, ma ho la lucidità di dire che in questo momento loro sono concentrati su Kalaili, sperano di andare fino in fondo prima del weekend, sono arrivati a 27 milioni con i bonus, possono arrivare a 30 milioni e lì secondo me si può chiudere la pratica. Altri terzini adesso no, è chiaro che non puoi tirarla troppo per le lunghe, perché ci sono delle esperienze del passato che ti fanno pensare sotto questo aspetto che non devi tirarla per le lunghe, ma oggi c'è Kalaili e basta, con la necessità di mettere sul tavolo i soldi che vuole l'Union Saint-Gilloise e soprattutto un ingaggio sostenibile come quello di Atta, pure quello di Calahiri, stiamo parlando di 1,6-1,7 più bonus, quindi sono delle cose dal mio punto di vista che dovrebbero spingerti a non perdere tempo ed andare a Dama, perché io

sempre pensato che 2, 3, 4 milioni, aspetta che mi fanno lo sconto, come se ci fosse un saldo di fine stagione, aspetta oggi, aspetta domani, arriva un altro e te lo porta via. Dobbiamo oltretutto seguire, tra l'altro tornando al discorso di prima di Pellegrino e di Colomoni, è la conferma che Spalletti vuole due attaccanti, che la Juve prenderà due attaccanti. Sto battendo su questo tipo di filosofia perché sono convinto che possa essere una filosofia in grado di andare fino in fondo, perché il mercato è ancora lungo per le cessioni, ma la Juventus le scelte strategiche le ha fatte, deve prendere due attaccanti e poi ci sono i tre colossi, i tre difensori centrali che animeranno i nostri giorni. Quali sono i nomi? Ma possiamo fare il nome di Chalobah, il nome di Sanchez del Galatasaray e il nome di Lucumí. Abbiamo parlato ieri di Solet a proposito, non per proteggere il lavoro di un mio collega, un mio collega molto bravo che è Luca Cilli, ieri ha documentato con Gianluca Viscogliosi questa blitz a sorpresa dell'Udinese, ha parlato di Solet che piace, un'idea, un sondappunto. Ora, ogni volta a cercare di fare la contrapposizione a quello che uno dice, no, non risulta che, ma sulle notizie degli altri, mi sembra una cosa poco carina e poco professionale, soprattutto se pensiamo che era stato detto cosa? Palestra vuole solo l'Inter e andrà all'Inter. E non è che adesso dobbiamo fare le pulci, ma lo dico per difendere il lavoro del mio collega che non ha bisogno di questo, ma soltanto per puntualizzare che la Juventus ha fatto un sondaggio ed è finita lì, può riaprirsi, può non riaprirsi e vediamo come funzionerà. Lucumí, la clausola, siamo oggi al 9 di luglio, tra una settimana siamo fuori dalla clausola, abbiamo parlato anche dell'Inter, non soltanto della Juve. Chalobah è un discorso che deve portare il Chelsea a fare un difensore centrale per poi liberarsene a 35 milioni se basteranno. E qualche giorno fa vi ho detto che per Sanchez il Como ha riaperto il dossier. Il dossier l'ha riaperto e bisogna capire se lo potrà chiudere, perché è un dossier che non ha bisogno di tormentoni. Devi spendere quei soldi e sai quanto devi spendere per portare a casa Sanchez. Volete la mia? Per me Solet è fortissimo, io lo prenderei ieri, non capisco quali siano le riserve, probabilmente mi sfugge qualcosa, anche gli altri difensori sono bravi, ma io penso che Solet abbia dimostrato di avere tutto, quindi vediamo come finirà, i difensori centrali animeranno i nostri giorni, perché poi Gatti, perché poi anche il Napoli deve fare qualche esubero, perché avremo tempo e modo per riparlarne. Un abbraccio affettuoso, sempre un piacere, buona giornata, ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Prosegue questa fase calda sull'Europa occidentale e sull'Italia che ci accompagna ormai da diversi giorni. Dopo il picco di temperatura di ieri toccato al nord, per via anche dei venti di caduta della bassa umidità, abbiamo ancora quest'oggi una situazione caratterizzata dall'anticiclone con temperature sempre molto elevate, ma con qualche grado in meno sulle regioni settentrionali. Vediamo la presenza dell'aria calda in quota con l'animazione che ci mostra la temperatura a 1500 metri, vedete sull'Europa occidentale valori sempre oltre i 20 gradi, quindi questi contrasti con l'aria invece un po' più fresca che persiste sull'Europa orientale, quindi qui abbiamo temperature decisamente più basse. L'Italia rimane esposta invece alla risalita delle masse d'aria calda che vanno a interessare soprattutto la Francia e la penisola iberica. Vediamo le temperature attese nel corso di venerdì con valori ancora decisamente elevati su tutto lo stivale, punte di 36-37 gradi sull'Italia centrale, soprattutto Emilia-Romagna, Toscana, ma anche l'area interna della Sardegna, valori comunque sopra le medie un po' ovunque. Sabato perdiamo qualche grado alla centro-nord per l'ingresso di aria un po' più umida, ma si sta comunque sopra i 30 gradi, intorno ai 30 soltanto lungo le coste dell'Adriatico, ancora caldo al centro-sud, soprattutto sul versante tirrenico. Però qualcosina di diverso ci sarà nel corso del weekend, in particolare venerdì e sabato, per qualche temporale in più che si svilupperà proprio sui settori montuosi, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Li vedete qua, gran parte delle Alpi venerdì pomeriggio vedranno dei temporali di calore, anche l'Appennino settentrionale. Poi

0: qualche sconfinamento anche sulla pianura, soprattutto sulla parte occidentale. Situazione che si ripresenterà poi anche nella giornata di sabato. Infatti nel weekend un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà appunto la formazione di qualche temporale in più. Anticiclone che però sarà sempre presente anche la prossima settimana. Anzi, si rinforzerà ulteriormente. La risalita di masse d'aria ancora molto calde dal Nord Africa andrà a interessare nuovamente dapprima la Francia, poi l'area alpina, ma anche la Sardegna, poi l'Italia. Quindi una nuova ondata di calore è attesa anche nel corso della prossima settimana. Per tutti i dettagli sulle vostre località però rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.
1: Entra nel vivo la fase decisiva della Coppa del Mondo negli Stati Uniti. Il Gillette Stadium ospiterà il primo quarto di finale che è Francia-Marocco. È la rivincita della semifinale di Qatar 2022 vinta 2-0 dai Blues. Gli uomini di Deschamps arrivano all'appuntamento senza avere subito gol dopo i gironi, mentre i nordafricani dovranno fare a meno della stella Saibari per infortunio, sostituito da Raimi. Domani sera toccherà Belgio-Spagna, sabato si chiuderà il quadro con Norvegia-Inghilterra e la super sfida Argentina-Svizzera. Intanto, nel giorno del 20° anniversario del trionfo azzurro ai mondiali di Berlino 2006, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha celebrato l'evento. Questa ricorrenza, ha detto, sia uno stimolo per ritrovare slancio verso il futuro. Interpellato sul nuovo direttore tecnico e commissario tecnico della nazionale, ha poi aggiunto: ci sto lavorando, potrebbe esserci una sorpresa. Importanti sviluppi per il mercato della Juventus. Il portiere dell'Aston Villa e dell'Argentina, Emiliano Martinez, ha espresso il suo totale gradimento al trasferimento in bianconero. Il club inglese è pronto a abbassare le pretese a 10 milioni di euro, anche se resiste la pista alternativa che porta Guglielmo Vicario. Per il centrocampo, da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, la dirigenza valuta le grandi occasioni a parametro zero rappresentate da Frank Kessié e Leon Goretzka. Prima di affondare i colpi, però, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali e Frederic Massara dovranno concentrarsi sullo sfoltimento della rosa per alleggerire un monte ingaggi decisamente oneroso. Milan, dopo gli innesti di Gonzalo Ramos e Mario Gila, poche ore dalle prime parole del neotecnico Ruben Amorim, il mercato accelera a centrocampo, con la dirigenza rossonera a caccia di un trequartista moderno e versatile adatto al nuovo scacchiere tattico. Ha individuato due profili internazionali. Il primo nome sulla lista è il bosniaco Kerim Alejbegovic del Bayern Leverkusen, valutato non meno di 30 milioni di euro. L'alternativa di lusso porta il gioiellino del Genk, il classe 2007 Costantino Scarezzas, per il quale il club belga chiede però circa 40 milioni. L'Inter invece alza l'asticella, aumenta il pressing nei confronti dell'Union Saint-Gillois per Kalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 23 milioni più bonus, circa 27 totali, nel tentativo di avvicinarsi alle richieste ed arrivare alla fumata bianca. Tennis, ufficializzato l'ordine di gioco di domani a Wimbledon per le attesissime semifinali maschili sul campo centrale. A partire dalle 14.30 italiane andrà in scena il 12° confronto della saga tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, rivincita della semifinale dello scorso anno vinta dall'azzurro. Aprire il programma sul centrale saranno invece Alexander Zverev e la sorpresa britannica Arthur Ferri. Proprio Ferri ha interrotto ai quarti di finale il grande percorso di Flavio Cobolli, superando il romano in 3-7, 6-4, 7-6, 6-0. Un'eliminazione amara ma mitigata per Cobolli da un montepremi di 480.000 sterline dall'accesso a vita all'esclusivo club degli Last Eight. Nel tabellone femminile si ferma ai quarti anche Jasmine Paolini, sconfitta 6-3-6-2 dall'ucraina Marta Kostiuk, che in semifinale troverà la ceca Linda Noskova, mentre l'altra semifinale vedrà opposte Coco Gauff e Carolina Mukova. Nella prestigiosa cornice del Teatro alla Scala di Milano sono state presentate ufficialmente le iniziative congiunte che accompagneranno la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, in programma domenica 6 settembre. Un appuntamento storico imprescindibile per il motorsport internazionale, che quest'anno punta a valorizzare in modo ancora più profondo il legame sinergico tra l'autodromo Brianzolo e le istituzioni culturali lombarde. A fare gli onori di casa è stato il presidente dell'ACI Milano, Geronimo La Russa, che ha espresso grande soddisfazione per un connubio che esalta l'orgoglio italiano nel mondo.
2: Il Gran Premio d'Italia a Monza ormai è una costante, siamo arrivati alla 97esima edizione ed essere qua oggi al Teatro alla Scala a poter presentare le iniziative congiunte di arte e cultura con lo sport è veramente un grande piacere. Le iniziative sono diverse, abbiamo il maestro Lodola che ha voluto disegnare il manifesto celebrativo del Gran Premio e il maestro, il tenore, con il grande protagonista qui alla Scala, Francesco Mele, che canterà l'inno d'Italia poco prima dell'inizio della gara. Subito dopo passeranno le frecce tricolori, che è un altro grande simbolo dell'Italia, insieme al Tempio della Velocità, ossia l'Autodromo di Monza, e insieme al Tempio della Lirica, che è questo magnifico teatro. In Cina, Macao, al Consiglio Mondiale della FIA, abbiamo preso delle decisioni importanti, le avete lette sui giornali, il 60% della potenza dei motori sarà non elettrico, e ovviamente gare sempre più entusiasmanti, come ha dimostrato domenica scorsa con la vittoria di Charles Leclerc della Ferrari, un'altra grande gioia italiana.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, un giorno di riposo per quanto riguarda il mondiale, ieri, ma oggi si torna in campo subito con sfide estremamente affascinanti, a partire da Francia-Marocco, che diventerà una gara complicata per la Francia, più di quelle che ha affrontato fino adesso, perché quando ha affrontato la Norvegia era già sicura di passare, quindi schierò anche una formazione comunque titolare, ma con la tranquillità di poter giocare senza essere dentro o fuori. Invece questa è una gara da dentro o fuori, sarà estremamente intrigante vedere quello che andrà ad accadere. Poi ci sarà la sfida tra Spagna e Belgio, Norvegia, Inghilterra, Argentina, Svizzera, e cominciamo a entrare nel vivo. Intanto sono 20 anni che alzavamo la Coppa a Berlino e da allora più nulla, anzi un continuo decadere. In tutto ciò c'è il mercato che impazza, le parole di Amorim che di fatto ha detto: io sono diverso da Allegri, faremo in modo da divertirci, giocheremo molto all'attacco. Chiaramente, insomma, anche qui si sposa la scelta poi di prendere Gonzalo Ramos, giocatore molto bravo, ma anche Ghila, per sistemare la difesa, perché se la squadra sarà una squadra, diciamo, di proiezione offensiva, deve avere anche le spalle assolutamente ben coperte. Amorim ha detto: cerchiamo di cominciare bene, ho le idee chiare, siamo pronti a dominare, puntiamo allo scudetto. E certamente il Milan è una di quelle squadre che il mercato fino adesso l'ha fatto meglio delle altre, perché ha piazzato subito due colpi estremamente importanti. In casa Juventus si continua a lavorare all'affare Colomani, che prende una piega sempre lunga e complicata, così come lunga e complicata è quella per arrivare al Dibu Martinez. In casa Napoli invece bisognerà cedere prima di acquistare, cosa che peraltro dovrà fare anche la Juventus. Si allontana Greenwood dalla Roma, che dovrà puntare a qualche altra cosa. Glaciale Fredkin, che dice: non ci saranno altri rilanci, anche perché chiaramente poi torniamo al discorso che le squadre italiane più di un tot non possono mettere sul piatto, quindi le aste ci vedono sempre perdenti, soprattutto contro squadre di Premier o anche turche, è il caso di appunto Greenwood. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, e soprattutto buongiorno al direttore Marco Piccari. Piccari,
2: ciao, ecco, ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Che
2: buona
1: è successo
2: giornata
1: in questi 20 anni?
3: Mamma mia, sai, sono 20 anni che mi sono sposato anch'io, da quel 2006. Quindi
1: siamo arrivati. Nel 2006 sei sposato?
3: Eh sì, poco dopo il mondiale. Oggi? No, poco dopo il mondiale.
1: Ah, quando il fai 5
3: di agosto.
1: 5 di agosto, anniversario. Sì. Dove te ne vai?
2: Sta buono, ma
1: non ci muoviamo da qui.
3: Diciamo, no, però stavo pensando, 20 anni veramente. Oggi stavo leggendo un po' di cose, vedendo un po' di immagini.
1: Nel frattempo è
3: andando
1: una figlia sì, che si è maturata. Cioè, quindi siamo veramente. Sì. Superando, no, siamo maturati.
3: No, medie. No, grande calma, insomma.
1: Grande calma.
3: È vero che il tempo vola,
1: ho visto
3: perché
1: la gocciolina che diceva un cavolo.
3: Però
1: no,
3: è vero, 20 anni, diciamo così, che insomma, veramente il nostro calcio, soprattutto a livello, diciamo, di nazionale, siamo veramente indietro anni luce. E non so quanto questa luce si riaccenderà, perché io temo veramente.
1: I tempi sono lunghi.

0: ancora,
1: sì, Maldini e Conte
0: ancora non sappiamo
1: qualcosa.
0: Chi è il CT, non sappiamo se sto direttore tecnico accetta o non accetta. A me tutta questa, lo sai Vincenzo, questa lungaggine dei tempi mi dà veramente fastidio. Ma un po' tutto, cioè proprio stiamo assistendo sia sul mercato sia su queste decisioni che veramente delle volte sono anche incomprensibili, perché decidere insomma un direttore tecnico accetti o non accetti, che è sta roba qui, si va avanti con questo nome di Maldini da 15 giorni, il CT prima Mancini, poi Conte, poi di nuovo Mancini, poi di nuovo Conte, veramente una cosa, una tarantella che sinceramente è fastidiosa. Speriamo di riprendere un certo tipo di cammino. Non
1: tra
0: so
1: l'altro
0: che dirti,
1: si sposa con questi tira e molla che ci sono anche nelle squadre di calcio per andare a prendere i giocatori, quindi fa capire che non so se
0: prima ti ascoltavo quando hai fatto l'incipit su Greenwood, hai ragione, però io ho letto delle cifre che sono inammissibili,
1: ma
0: perdonami,
1: anche quella di Tonali non ci arriva, non è
0: sì, ma 11 milioni netti ragazzi. A stagione a Greenwood, e chi è?
1: Mo con tutto il rispetto,
0: cioè, voglio dire, secondo me anche avendo i soldi tu non puoi andare ad alzare una cifra del genere, cioè anche se tu fossi un club veramente benestante con tantissimi, non puoi andare a fare una controproposta del genere,
1: no.
0: Cioè per me è follia ragazzi, questo è un giocatore che onestamente non vale quella cifra, e quindi che fai? Vai a gareggiare per alzare una cifra del genere? Poi io mi metto anche dalla parte dei calciatori, perdonami Vincenzo che faccio questo incipit così. Allora, un calciatore adesso, con tutto il rispetto, che adesso il Fenerbahce sia meglio della Roma e quindi che la Liga Turca sia meglio della Serie A pur tutta rabberciata, io non ci credo. Allora se tu mi dici i calciatori scelgono solo il valore economico, allora è un altro discorso. Lì perdi sempre, puoi essere la squadra più titolata d'Italia, ma perdi sempre. Allora io questo cioè anche il calciatore sceglie solo ed esclusivamente per i soldi, perché non mi puoi mettere sul, adesso con tutto il rispetto, Fenerbahce e Roma non puoi scegliere Fenerbahce.
1: No,
0: non puoi scegliere Fenerbahce, dai. Se invece mi dici il Fenerbahce mi dà 11, la Roma mi dà 4, allora hai vinto. Allora fai bene.
1: Sì, sì.
0: Allora vattene in Arabia pure a giocare, sì, va benissimo.
1: Ma oramai è così, tant'è che noi perdiamo veramente anche col calcio turco, che viene considerato quasi di Serie B, ma in realtà gli investimenti che arrivano da lì noi ce li sogniamo. Poi c'è qualcuno che in realtà ancora rinuncia a questo. Ti porto sulla questione Vlahovic, perché comunque il Besiktas le offerte da Vincenzo Italiano le ha fatte. Lui quello non l'accetta.
0: Ma Vlahovic rimarrà la Juve, vedrai.
1: Io mi auguro di no, però insomma vediamo.
0: Lo so, io mettiti il cuore in pace.
1: Invece. No, io non lo metto il cuore in pace, perché diciamo, ma non è questione di... Allora, è un giocatore che in 4 anni non ha dato quello che doveva dare o che ci si aspettava potesse
0: sì,
1: dare.
0: Però
1: poi
0: non
1: c'hai
0: è
1: anche
0: 26 così.
1: Anni, quindi tu dici tutto sommato potrei ancora dare qualcosa, magari lavoro con Spalletti dall'inizio, do qualcosa, però uno che... si prende fino all'ultimo centesimo ed è legittimo perché nessuno gli ha costretto a firmare il contratto, che poi cerca il
0: è grave che gliel'ha fatto quel contratto
1: Maurizio arriva poi cerca di avere quei soldi da altri club che lo guardano e dice chi sei tu? Che vuoi? Tutti questi soldi? Ciao! E allora poi ritorna all'Ovile e dice vabbè vediamo, ecco, se per esempio tornando all'Ovile dovesse accettare l'offerta della Juventus che non è sopra i 6 milioni no. Quindi la cifra di David e il Diz sarebbe una vittoria della Juventus o di Vlahovic?
0: Ma guarda, secondo me sarebbe un buon senso utilizzato da tutte e due le parti.
1: Che poteva essere preso anche prima.
0: Sì,
1: però
0: ti posso dire una cosa, hai ragione, però secondo me è successo qualcosa prima, anche nei rapporti personali, con chi ha, permettimi di dire, un po' sfasciato tutto, perché come lì per me ha fatto veramente anche a livello umano con le persone ha fatto un disastro, e allora tu hai ragione che poteva accettarlo prima, si sarebbe chiusa tutta questa tarantella e quindi anche sai poi a livello mediatico avrebbe avuto un effetto diverso, però va a capire che cosa è successo nei rapporti con le persone, quindi se lui dovesse accettare io non la riterrei una vittoria di nessuno, ma il buon senso da parte di tutti, della Juventus che non è andata oltre e di lui che ha capito che può accettare quell'offerta e tornare a giocare in una squadra forte, perché in questo momento se è vero che la Juve deve cercare un attaccante, io ho fatto questo ragionamento ieri Vincenzo, la Juventus ha bisogno di un attaccante, deve trovare un attaccante di un certo livello, ora è facile secondo te trovare uno di pari livello di Vlahovic o superiore a Vlahovic in questo momento, tenendo conto anche del budget economico?

0: da spendere? Non è facile. Kolumani è superiore a Vlahovic? No. Gli altri nomi che ho letto sono superiori? No. E allora Vlahovic può trovare una squadra superiore alla Juventus in questo momento a livello proprio di blasone, di club? No, perché Besiktas fa bene a rifiutare Besiktas. Non c'è paragone con la Juve, nonostante ti possono offrire dei soldi. Quindi io penso che alla fine sia un qualcosa che convenga ad entrambe le parti. E poi metterci un punto e ripartire, perché secondo me questo è un giocatore che, messo in mano a Spalletti dall'inizio, vediamo. Poi è chiaro che non basta solo lui, serve poi dell'altro, però sarebbe già una partenza, secondo me, buona per poter, diciamo così, fare una stagione di un certo tipo. Ecco, io mi auguro che si possa trovare, ecco, la direzione del buon senso da entrambe le parti.
1: Allora, resto in
0: Vlahovic
1: casa.
0: Dovrebbe mettere da parte pure il papà, e di papà, guarda, fai il papà un attimo, fai papà, che io adesso ci penso io a parlare con Carnevali e risolviamo questa cosa. Ecco.
1: Magari se mette da parte anche un po' di prosopopea fa bene a se stesso, perché se una ventata di umiltà lo fa crescere.
0: Non sono d'accordo.
1: Perché noi non ci dimentichiamo quando ha detto, beh, insomma, io e Haaland siamo lì più o meno, insomma, direi anche.
0: All'epoca ti devo dire la verità che quando l'ha detto
1: se ne parlava tanto,
0: perché segnavano tanto tutte e due. Poi dopo le cose sono... Quello è un marziano, tale si è dimostrato. All'inizio, ti devo dire, anch'io un po' era andato in quella direzione, che mi sembrava veramente avere quelle caratteristiche. Poi invece il tempo e il campo ha detto altro, ecco.
1: Allora, intanto ti dico, restando in casa Juventus, ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il DB Martinez. Mi arrivano anche dalla nostra redazione, secondo la quale ci potrebbe essere un principio di accordo con l'Aston Villa, ma stiamo parlando veramente di grandi condizionali d'obbligo, tutto, perché comunque ancora non c'è niente di scritto. Però pare che una chiacchierata anche con l'Aston Villa sia stata fatta, che la Juventus sia in pressione, che non, le cifre non siano 6-7 milioni come poi raccontato anche ieri da altri colleghi che di questo si occupano, quindi magari hanno ragione loro, ma l'accordo dovrebbe essere raggiunto con la Stella 10 milioni, mentre l'accordo con il portiere già di fatto c'era. Quindi monitoriamo questa situazione. Certo, Dibu Martinez sarebbe un ottimo colpo per la Juventus, che a quel punto dovrebbe trovarsi però a gestire la questione in uscita relativa a Di Gregorio, con tutte le cose che ci siamo dette. Due parole su quella storia dell'agente di Gregorio, della risposta di Gregorio, che poi dopo ha detto sì, però non a chi ho chiesto scusa ai giocatori, ai miei colleghi.
0: Meno male.
1: Ho capito, ma mi sembra che.
0: Però non è che
1: non mi dica
0: che
1: lui non cambia.
0: No,
1: niente.
0: No, non cambia niente. Guarda,
1: gli errori che fanno i procuratori sono.
0: È stato un errore fatto dal procuratore, che secondo me il calciatore ha delle responsabilità. Quindi, poi per carità, la Juve può pure decidere di tenerlo come secondo portiere. Però non mi piace questa cosa degli agenti che parlano in questo modo. Cioè, tu puoi difendere il tuo assistito, è giustissimo, ma difendilo in modo tale che non devi andare a attaccare gli altri, la società. Cioè, usa un altro tipo di comunicazione. Non mi è piaciuta, mi è sembrata una comunicazione un po', perdonami, da gente della strada. Chi fa invece questo lavoro, che assiste un giocatore che gioca nella Juventus, dovrebbe fare altro, secondo me. Cioè, se non è Di Gregorio, perdonami, sono un po' duro, se non è il portiere da Juventus, non lo è nemmeno la gente da Juventus.
1: No,
0: cioè, è uno che un po' trattacca a Juve.
1: C'hai ragione.
0: Francamente così.
1: C'ho la sensazione che questa nuova dirigenza che si è venuta a mettere in piedi saprà gestire i rapporti anche con gli agenti.
0: Sì.
1: Con poche chiacchiere e tanti fatti. Sì. Ti porto in casa Milan. Amorim non vuole fare la rivoluzione, ma lancia un grido di battaglia deciso. Vogliamo la seconda stella. No. Sarà un Milan d'assalto. Grande rispetto per Allegri, ma non voglio parlare del passato, io faccio qualcosa di diverso. Le sue parole cosa ti hanno trasmesso? Ti hanno convinto? Insomma, come la vedi?
0: Ma sono parole molto coraggiose.
1: Ha detto anche, ricordiamolo, vogliamo intrattenere, far divertire i tifosi, un calcio bello da guardare, più o meno la filosofia che piace a te. Piccarici vuole un po' perché il motore piace a tutti sostanzialmente,
0: sì,
1: in particolare rispetto a quella che è la praticità magari made Massimiliano Allegri, ma quando si vuole vincere si hanno queste responsabilità, allenare grandi club, portare queste responsabilità, calare di energie e di attenzione non vuol dire perdere, noi vogliamo vincere e dominare il gioco.
0: Guarda, ti posso dire che sono parole coraggiose,
1: molto
0: coraggiose,
1: ambiziose e coraggiose,
0: perché insomma, non è facile, però lui è stato chiarissimo, vuole dominare, vuole vincere, vuole essere diverso dal passato, prende le distanze anche da Mourinho, non soltanto da Allegri, quindi due allenatori che hanno vinto tantissimo.

0: in Italia e non solo. Quindi molto coraggioso, mi piace questo coraggio, però il coraggio poi deve essere supportato, perché bisogna vedere poi come va avanti anche il mercato praticamente del Milan. Oggi ti devo dire che questi sono due colpi, l'ho detto ieri e lo ribadisco, sono due colpi scudetto, cioè due uomini scudetto, perché Ghila è un difensore molto forte, secondo me uno dei più forti che si poteva prendere nel mercato interno in questo momento, se non il più forte. E Gonzalo Ramos è vero che è un'alternativa, e una volta il Milan andava a prendere i titolari, con quella cifra ci prendevi dei grandissimi giocatori, però in questo calcio, Vincenzo, la cui qualità è molto bassa nel nostro calcio, un'alternativa come Gonzalo Ramos può fare la differenza.
1: Eh già,
0: e quindi vediamo.
1: È ambizioso, come hai detto tu, coraggioso. Come coraggioso è il mercato della Fiorentina e di Paratici, perché sì, arriva quest'ultima ora intrigante. La Fiorentina ha preso Atta dall'Udinese, trattativa chiusa nella notte. Bel colpo.
0: Guarda, la Fiorentina si sta muovendo molto bene.
1: Vieri, come lo vogliamo chiamare, Vieri, sì, dal gremio.
0: Dragusin.
1: Si unisce a Dragusin, che comunque è andata a rinforzare la difesa. Anche Atta, la Fiorentina ha necessità di vendere, però Paratici sta facendo il gioco all'inverso. Sì. Intanto compro e poi dopo vediamo come sistemare gli esuberi.
0: Sì, sì. Beh, ricordiamo che poi un direttore sportivo deve essere bravo anche a vendere, quindi che è più difficile che comprare.
1: Quella è la parte complicata.
0: Però, esatto, arriva la parte complicata, deve dar via qualche giocatore, ma si è mossa bene, e tra l'altro leggo che ci sono altri possibili colpi in arrivo per la Fiorentina, quindi è chiaro che rispetto alla scorsa stagione deve rivoluzionare un po', perché insomma deve cambiare, deve trovare un passo completamente differente rispetto all'ultimo anno. Però mi sembra una strada tracciata da Paratici, con un progetto tattico ben chiaro, perché Grosso vuole fare il 4-3-3, quindi sta prendendo uomini per questo tipo di vestito tattico, e quindi al momento anche la Fiorentina in quelle squadre che sono un po' nelle retrovie, diciamo, sì, così, è partita bene.
1: Sì, perché per esempio abbiamo parlato del Milan poco fa con Amorim eccetera, e dei due colpi che comunque sono importanti, Gonzalo Ramos e il Ghila, che tra l'altro al ritiro della Lazio è cominciato oggi, correggimi se sbaglio, sì, Ghila avrebbe già detto sì, io tanto parto, vado via, quindi è soltanto da sistemare la parte burocratica, ma sarà un giocatore del Milan. Però ci iscriviamo a questo punto anche la Fiorentina, che mi sembra abbia le idee chiare sul mercato che vuole fare, e questa ancora una volta testimonia la bontà del lavoro che in generale fa Fabio Paratici. Del resto la Fiorentina, come il Napoli, vivrà l'anno del centenario. La Fiorentina l'anno scorso ha rischiato la retrocessione, quindi si sa che bisognava lavorare a una profonda rifondazione, sì, per questa squadra. Quindi seguiremo un po'. Poi queste trattative chiuse nella notte a me piacciono un sacco, lo sai. Quando tu all'improvviso non ti aspetti, perché anche la Juventus poi ha fatto delle cose simili, perché sia Carnevali sia Massara sono arrivati quando nessuno se l'aspettava.
0: Certo.
1: Si sta ritornando al calcio italiano.
0: In questi casi si lavora,
1: Sì, bravo, bravo. Pensa che, vabbè, lasciamo stare polemiche, eccetera. Quando si parlava delle telefonate a Cannavaro la notte, cioè, si tratta di notte, si comprano i giocatori molte, certo, volte. Detto questo, però direi anche che si sta ritornando a squadre che magari fanno girare nomi, poi vanno a chiudere per un giocatore. Per esempio, sempre dall'Udinese, la Juventus si è lanciata su Solé e pare mollando Muremovic, che nel frattempo Sassuolo voleva 20 milioni, 40 milioni. Che
0: poi Carnevali, insomma, lì è un po'
1: Carnevali
0: un bravo in vantaggio, no, su questa cosa.
1: E secondo me sì, però sai, 40 milioni volevano. La Juve dice, vabbè, 20 li prendo io, quindi mi costerebbe 20 milioni, che però sembrava tanto. Allora Carnevali ha detto agli amici suoi di Sassuolo, eccetera, ma perché, scusate, c'è un club che lo pagherebbe 40 milioni? Sì, sì, ce l'abbiamo in prestito. Ah, a posto, vendiglielo. Così io mi prendo i 20 milioni, che manco mi convinceva al 100% Maremo. E c'è quei 20 milioni, li sposto sull'Udinese per andare a prendere Solé, che secondo me diventano Anche queste sono quelle idee di mercato, certo, quelle strategie che possono funzionare. Cioè, non fossilizzarsi sul nome, come ha detto Carnevale. Non stiamo dietro sempre agli stessi nomi, perché poi magari nascono delle idee, non abbiamo fretta, poi crescono soluzioni, e questo è il modo forse per risolvere. Stiamo vedendo in tanti volti, di 20 anni fa eravamo tutti più giovani, io c'avevo i capelli, tu non ne parliamo proprio,
0: lascia aperto.
1: A 20 anni fa non ci conoscevamo, quasi, no, eravamo a 5 anni dalla conoscenza.
0: No, perché io stavo entrando a Mediaset, io entrai a Mediaset nel 2006, subito dopo il mondiale.
1: Pensa quanto eravamo giovani.
0: Quindi sto vedendo delle facce che abbiamo conosciuto, sì, sentito, sì. che erano giovanissimi proprio.
1: Sì, ragazzini. Pensa da quanto tempo che non... Detto questo, ecco, è un mercato che può essere intrigante da questo punto di vista, se cioè, devo farci il colpo sotto, sotto silenzio. Per
0: guarda,
1: esempio,
0: senti Vincenzo, tu hai detto
1: Napoli,
0: una cosa
1: una cosa al volo, il Napoli che avrebbe trovato un accordo con Ezequiel Ceballos,

0: nazionalità argentina, una alla destra, 1,75 m, chiaramente però è tutto vincolato all'uscita di Nualang, quindi se il Napoli dovesse piazzare l'uscita andrebbe a prendere questa alla destra, anche qui nome che non era stato fatto è poi Zac.
1: Ma è così, cioè, secondo me poi bisogna avere anche le idee, lavorare sotto traccia è fondamentale, magari anche depistando, no, tutti quanti, perché esce un nome e tu magari stai su un altro,
0: esatto.
1: Questo succede nel certo. mercato, quindi poi bisogna avere veramente la competenza, io lo dico in questo momento dove magari non ci sono grandi budget da investire. La competenza diventa fondamentale, Vincenzo, quindi ci sono uomini secondo me che sanno muoversi in questo senso, Carnevali per me è uno di questi,
0: sì.
1: Quindi vediamo, è chiaro che...
0: da Mattioli quando era...
1: sì, è chiaro che adesso però è necessario insomma che arrivi qualche colpo, perché insomma da parte di alcune squadre, ad esempio la Juventus deve centrare un colpo in questi giorni, dai, è necessario anche per dare una risposta, per cominciare a muoversi sul mercato, non soltanto diciamo così possibili trattative, scenari, ma arrivare a un colpo concreto, ecco.
0: Napoli che però comunque ripartirà da Allegri esattamente da dove invece il Milan, da quell'allenatore che il Milan ha salutato. La scelta di Allegri, io non ne ho mai parlato poi nel dettaglio con te, è una scelta conservativa di De Laurentiis, è una scelta per abbassare gli ingaggi e quindi dire c'è un allenatore che è aziendalista, lo ha detto e ribadito proprio lui. E quindi praticamente sa, dico,
1: però è così Allegri azienda,
0: è così. Però è un modo,
1: non è,
0: anche,
1: non è un'offesa,
0: no, per carità.
1: Lui arriva, però, lavora con quello che ha a disposizione, che mi sembra anche giusto,
0: perché è ottimo materiale,
1: esatto. E poi mi sembra che questo è un materiale ottimo, non certo. È che parte, anzi forse possiamo dirlo senza diciamo essere smentiti, ma molto più forte del Milan e molto più forte della Juventus degli ultimi anni, quindi parte lui da un'ottima base,
0: certo. Una straordinaria base che ti permette anche di cedere, ridurre la rosa, riabbassare i costi,
1: sì.
0: Ma quella conferenza stampa piena di lacrime, volti mascherati, ti ha trasmesso qualcosa del Napoli, ti ha trasmesso una sensazione di fine ciclo quasi, perché sai, in genere siamo abituati a vedere un De Laurentiis che racconta le cose con una certa prosopopea che gli appartiene, invece qui sembrava quasi voler salutare dalle parole che ha detto, poi resta per carità, però ha anche confermato che delle offerte il Napoli l'ha avuta,
1: sì,
0: potrebbe
1: sì,
0: essere
1: sì.
0: Gli ultimi giri del Napoli di De Laurentiis?
1: Ma in un certo senso...
0: Ma c'era ancora Paolo Rossi.
1: Sì, Vialli, mamma mia.
0: I brividi proprio.
1: Sì. Ma in un certo senso ci può stare questo ragionamento che stai facendo, Potrebbe pure essere un po'...
0: È quasi...
1: Nella parte finale di questa grandissima gestione che ha fatto e... Ci potrebbe anche stare una direzione di questo tipo. Però sai, De Laurentiis è uno che vede sempre molto lungo, evidentemente se c'è questa situazione è perché forse c'è qualcosa in ballo, quindi vediamo. Sta di fatto che il Napoli comunque, diciamamolo chiaramente, il Napoli parte per lottare per lo scudetto, già sì. così, a prescindere da quello che saranno le uscite e le entrate.
0: Ah certo, è una delle squadre.
1: Non è che si può dire, non è che possiamo sentir dire il Napoli deve arrivare tra le prime quattro.
0: No,
1: il Napoli
0: no,
1: lotta Napoli per lo scudetto.
0: Deve assolutamente lottare per lo scudetto. Lotta per un qualcosa di estremamente grande invece la federazione norvegese, la Norvegia,
1: mamma mia.
0: Che però la stanno cercando di far fuori in tutti i modi, nel senso, prima il virus, che non ha attaccato Haaland che mangia cose diverse.
1: No, vabbè, quella è una cosa.
0: Cuore di bue, se non mi sbaglio, fegato,
1: sì,
0: eccetera.
1: Ho visto delle cose, ho letto.
0: E ora la Norvegia ha chiesto anche alla FIFA, che si occupa della logistica delle squadre, di cambiargli l'albergo, perché l'albergo dove si trovano, pensa un po', puzza di fumo, c'è la muffa alle pareti, c'è mancanza di privacy e persino manca l'aria condizionata. Situazione
1: no.
0: Che... Cioè, li stanno...
1: E tu sono andati, l'aria condizionata ormai c'è stata...
0: sì, l'avevamo detto.
1: C'è stata da tutte le parti, l'aria condizionata, è strano.
0: Stanno dicendo a questi sono vichinghi.
1: Descritti così, vabbè, loro sono abituati.
0: Pensa che poi sono abituati a temperature fresche, che adesso invece si trovano senza aria condizionata, con la muffa alle pareti. Cioè, dove l'hanno messo?
1: Dove l'hanno sondato, veramente? Pure la federazione, insomma, non ha guardato dov'era.
0: No. E dove può arrivare invece, secondo te?
1: Ma guarda, la partita che ci sarà con l'Inghilterra è bellissima.
0: Molto
1: è bello. Una sfida. Guarda, le due partite che non vedo l'ora di vedere, una è questa di stasera, Francia-Marocco, e poi naturalmente Norvegia-Inghilterra.

0: Inghilterra, sfida tutte e due apertissime, bei confronti tecnici, tattici, fisici, e quindi dove può arrivare? Guarda, se supera lo scoglio Inghilterra, secondo me può arrivare veramente lontanissimo.
1: Certo che sì, può essere veramente quella mina vagante, anche perché poi se supera lo scoglio Inghilterra, presumibilmente incontrerà l'Argentina che affronta la Svizzera, quindi la
0: partita, bella partita tosta, tosta.
1: Là li devi mettere in scantinato a dormire, però.
0: Sì, è una partita tosta, quindi
1: con qualche, esatto, là poi veramente fossi in loro mi guarderei le spalle. Allora saluto Fabrizio, naturalmente il nostro straordinario amico cardiologo, che ci scrive, ci segue anche su Tiempo Radio. Dice: occhio che Dusan se torna da sconfitto, teniamo in considerazione anche gli infortuni. Io sono d'accordo anche su questo, e che poi bisogna vedere come ha recuperato.
0: Però si infortuni. Sta allenando molto, ci dicono.
1: Questo sicuramente. C'è una nota vocale che ci andiamo a sentire, vai Maglioccone.
2: Buongiorno Vicenzo, Marco Moretta. Ciao. Volevo fare una considerazione dal direttore. Direttore, al suo pensiero in merito al mercato in generale, ma secondo voi il mercato andrebbe ristrutturato? Perché si rischia, come si sta rischiando adesso, di arrivare ai raduni e non avere squadre complete, oppure avere squadre con tantissimi esuberi che sono obbligate ad andare, ma quando in realtà dovrebbero essere ceduti. A questo punto bisogna trovare una soluzione: o si riduce e prima dei raduni va fatto il mercato e chiuso, se non al 90 al 170% per esempio, oppure tenerlo sempre aperto per avere una libertà anche prima, a maggio per esempio. Che ne pensate?
1: Che ne pensi, Vicca? Ma
0: penso che se devi fare una cosa del genere non lo può fare solo l'Italia, lo devi fare tutti. Cioè tu non puoi avere delle date diverse da altri.
1: Già così a volte è complicato, per un giorno di differenza.
0: Quindi io sono d'accordo che mi piacerebbe, esatto,
1: che tu puoi solo cedere.
0: Capito.
1: E se ti arriva un'offerta incredibile, tu cedi il grande giocatore, esatto, ma non puoi acquistare un altro che c'è il mercato.
0: Cioè, io parto dall'idea che mi piacerebbe anche a me avere tutte le squadre pronte al giorno del ritiro, come era una volta. Quindi se fosse per me, io il mercato lo farei dal primo giugno alla fine di giugno e chiudo tutto e arrivederci e grazie, poi vai avanti e riapri la sessione invernale. Ma non è così, e quindi se non c'è un discorso comune generale di tutti i campionati non puoi fare questa cosa,
1: no.
0: E quindi ti devi adeguare. Il problema qual è? Il problema è che noi abbiamo meno possibilità economiche in questo momento.
1: Certo che sì.
0: È questo il problema, non è tanto le date di chiusura. Poi ripeto, gli allenatori, se tu parli con tutti gli allenatori ti dicono che vogliono la squadra pronta per il ritiro, tutti, non ce n'è uno che ti dice no, mi piace che arrivano in corsa. Però purtroppo questa cosa qui ormai non c'è più, quindi anche loro devono adattarsi a questo cambiamento.
1: Praticamente sì, perché altrimenti, no, ma più che adattarsi, altrimenti strategicamente diventa un ulteriore autogol. Già, certo, in Premier hanno molti più soldi che da noi, quindi se poi vengono delle proposte quando tu non puoi acquistare, ecco che cadi e non riesci a rimediare. Senti, invece la gestione di questo mondiale come
0: guarda Allegri. Allegri giovanissimo.
1: Wow. Clamoroso, ragazzi, insomma, quanto siamo invecchiati.
0: Mamma mia.
1: Come lo giudichi la gestione politica di Infantino di questo mondiale?
0: No, guarda, malissimo. Male.
1: Sacrilegio!
0: Diciamo al sacrilegio. Male, Vincenzo, ma questo però certifica il fatto che poi queste intromissioni ci sono e ci saranno, e quindi sai, quando arriva un capo dello Stato come Trump a fare una telefonata per un giocatore, là veramente ti dice tante cose, quindi non ci dobbiamo, da una parte dà fastidio, non so mai vista una cosa del genere. Non mi piace questa gestione, non mi è mai piaciuta, poi fa anche un po' sorridere che la UEFA fa il comunicato, la UEFA insomma, che non mi sembra esente da situazioni poco chiare e poco lucide, diciamo, in passato, quindi veramente siamo della serie il bue che dice cornuto all'asino, insomma, una cosa del genere,
1: sì.
0: No? quindi lasciamo stare, siamo in gestione pessima. Questo mondiale per certe cose non mi è piaciuto, cioè non mi è piaciuto queste interruzioni che fanno avvicinare il calcio al basket, non mi è piaciuto il sensore sul pallone che fanno avvicinare il calcio al tennis, non mi è piaciuta questa intromissione perché insomma così perdi di credibilità, che ormai ce n'è poca nel calcio, bisogna dire pure questo.
1: Allora, mentre ecco, quella notizia che avevamo dato adesso sta prendendo piede, perché un po' tutti raccontano di una Juventus e Dibu Martinez un po' più vicini, con

0: contatti con l'Aston Villa che sembrano trovare la quadra del discorso, ti faccio la domanda delle domande anche a te prima di salutarti. L'ho fatta
1: a chi l'hai fatta?
0: A tanti opinionisti.

0: Batistuta, fortissimo attaccante, tecnicamente superiore, ma quell'altro è un animale da gol, cioè quello è il centravanti che tu butti il pallone lì e te la piazza dentro, non c'è niente da fare. Cioè questo, cioè se tu, allora tecnicamente ti avrei detto Batistuta, ma se tu mi dici devi scegliere questi due centravanti perché fanno i gol, scelgo tutta la vita Haaland, ma tutta la vita, non c'è proprio, non avrei dubbi, pur ritenendo Batistuta uno straordinario attaccante, ci mancherebbe.
1: Che però insomma è stato sorpassato da quest'Haaland che in alcuni video che ho visto mi ha impressionato il fatto che lui cammina quasi come se stesse guardando a terra, cioè quasi...
0: Guarda, io c'ho un video che mi è piaciuto,
1: la butta dentro.
0: Un video che mi ha impressionato è un gol fatto con il Borussia Dortmund, quindi qualche anno fa, dove lui parte dalla linea di fondo perché c'era l'azione di calcio d'angolo della squadra avversaria, quindi scatta il contropiede, lui parte anche in ritardo rispetto al contropiede, li brucia tutti, con una falcata che è una cosa che dà brividi, una potenza fisica. Credetemi, se andate a vedere quel video, secondo me il terreno è stato arato, cioè proprio una roba impressionante. Quindi ripeto, tecnicamente Batistuta era un giocatore straordinario, ma questo, ragazzi, è di una... ma questo scansa gli avversari col fisico.
1: Già.
0: Mi ricorda un po' il cartone animato Holly e Benji di Mark Lenders, lo ricordi?
1: Bravo,
0: che li spostava tutti, e lui un po' Mark Lenders.
1: Il diciamo tiro così. Della tigre.
0: Sì, e poi lui, quando partiva e la gente gli andava addosso, lui li spostava.
1: Rimbalzavano. Più o meno la stessa cosa
0: più o meno con Haaland.
1: Di che parli a Maracanã oggi?
0: Beh, oggi dai, si parte naturalmente dal Milan. Ripartiamo da Amorim perché ha lanciato una sfida importante e vogliamo un po' capire se questa sfida veramente può essere portata a termine. Cioè, siccome di Scudetto aveva parlato anche un certo Fonseca, insomma, se è un rischio o meno, questo diciamo così, dichiarazione di Amorim, e poi che tipo di Milan, se questo Milan può lottare per lo Scudetto, se ci sarà un Milan da Scudetto, ecco, questa è un po' la domanda che ci faremo. Poi naturalmente seguiremo tutta la situazione della Juventus, se ci sarà un approfondimento dedicato alla Juve, ci sarà un approfondimento delle Romane, perché ci sono delle situazioni da verificare. Greenwood sembra ormai andato, dall'altra parte c'è una situazione di una squadra completamente svuotata, e quindi capire che sta succedendo. E poi anche una parentesi, permettimi, sul Torino, perché ieri Cairo ha aperto ad una cessione, ma non c'è nessuno, e quindi
1: anche perché il costo che magari il prezzo che chiede Cairo magari è lontano dall'offerta,
0: oppure veramente nessuno si è palesato, c'è l'interesse. Quindi vedi, quando dicono manda via quello, manda via quello, e chi viene al posto suo, Cairo almeno ha detto il Torino è in vendita. Quindi al momento non ha bussato nessuno.
1: Ne parleremo anche a Maracanã, ma prosegue anche Rotocalcio tra pochissimo dopo lo spazio editoriale, quindi vi aspettiamo. Ciao Piccari.
0: Ciao Vincenzo, a dopo,
1: ore 13. Ci troviamo tra pochissimo invece qui su Tiempo Radio per Rotocalcio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta. In prima persona io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione a Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso grandi altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è stato un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un

0: pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia, al di là di tutto, meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula, per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, sia estromessa da una rassegna mondiale.
1: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
0: Furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso che segnò un gol importantissimo, insomma fu una squadra secondo me all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché se ci ricordiamo quel mondiale fu preceduto da tante
1: Certo.
0: polemiche, ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu una collettiva, secondo me, di gruppo.
1: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
0: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale nel Milan, ha comunque un curriculum che credo metta tutti d'accordo, ha una forte personalità, avrebbe sicuramente un impatto decisivo anche nel discorso, come dire, di riqualificazione dell'immagine. Conte, beh sì, bisogna capire però, ecco, se si supererà l'ostacolo economico, perché mi pare di aver capito che Conte non voglia fare tanti sconti a Federcalcio, quindi se ci sarà questo contributo da parte delle società, anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte, però vedremo, insomma, Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace, io ho molta fiducia in Malagò.
1: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito, dominando. Si è un po' spinto troppo oltre?
0: Insomma, il Milan sono 2 anni che è fuori dalle coppe, è sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi, indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali, poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori, però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila, intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
1: Assolutamente. Invece le difficoltà della Juventus sul mercato, la Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Cannavaro, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, o comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
0: scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi ad assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore. Insomma, credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i 2 nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio, sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi 2 contratti.
1: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
0: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico, insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o giù di lì.
1: Sì.
0: Non lo so, sai, il ruolo del portiere quando arrivano dall'estero

0: poi si ritrovano in una situazione, e ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere a breve.
1: E Lucumi lo vedi un difensore da Juventus?
0: Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lucumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe reparto.
1: Certo. Parlando della Roma, sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye, è giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
0: Ma sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano, perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere per un discorso di economico, soprattutto in Premier League, fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. E il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce, per cui la Roma si virerà su altri giocatori. Si fa oggi, tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile. Bologna ha fatto bene, è un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro, forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico, andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra, quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo. Lo staremo a vedere, insomma.
1: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe
0: Sì,
1: essere anche avvantaggiato, ecco, potrebbe
0: certo. Un altro
1: sfruttare.
0: nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
1: Sì. I
0: In ambito emiliano come trascorsi.
1: rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Celik, anche Pellegrini.
0: Ma guarda, Dybala e Celik pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma, vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini taglio, per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
1: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato a un
0: Senza
1: lavoro,
0: dimenticare
1: senza dimenticare
0: Guendouzi,
1: tutta la situazione ambientale,
0: Castellanos,
1: poi anche.
0: cioè, situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è levare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie. Però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento, dal mio modestissimo punto di vista, irrisolvibile, perché è un muro contro muro.

0: Se pensi che nel primo giorno di, tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100. Questo ti dà un po' il senso, no? Della situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
1: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a segno colpi di primissimo piano. È arrivato Dragusin e oggi anche Attà.
0: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma tra l'altro, lui era reduce da un infortunio, quindi aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore, è un buon difensore. E Attà è uno dei miei preferiti, uno dei centrocampisti che secondo me ha fatto vedere cose importanti. E se il prezzo è quello che ho letto, 20 milioni,
1: 25
0: 20
1: milioni più
0: milioni
1: il
0: per
1: 30% sulla futura rivendita. Eh
0: beh, insomma, comunque rimane secondo me un affare.
1: sì.
0: Bel colpo messo a segno a Paratici. Bel centrocampista.
1: Come ruolo secondo te dov'è che rende di più?
0: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, ha propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
1: C'è un modus operandi diverso da parte dei Paratici rispetto a chi lo ha preceduto, perché pronti via, insomma, la Fiorentina, oltre a questi due giocatori di cui abbiamo parlato, ma ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa che conta magari.
0: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione, una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi inspiegabilmente c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive, è stato bravo Vanoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, anche
1: Certo.
0: perché insomma non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
1: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni, è stato colui che ha ideato le telecronache a due voci con il telecronista vero e proprio e accanto a lui una voce tecnica, è stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello per citare soltanto un paio di nomi, e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
0: Io aggiungo anche Giacomo
1: Certo,
0: Bulgarelli, che
1: assolutamente, assolutamente,
0: è stato il suo compagno
1: certo.
0: d'avventure, forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine. Una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi, un giornalista d'altri tempi. Altri tempi che io personalmente rimpiango anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti e lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse immeritatamente anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto perché le persone così che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale, ma anche anagrafica.
1: Ed era una redazione, quella di Tele Monte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace
0: Eravamo
1: anche
0: un
1: di
0: gruppo d'amici,
1: coprire
0: seguivamo
1: tanti sport, ecco, non soltanto il calcio, ma tanti sport.
0: praticamente tutto. Noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme. di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili, e l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto, grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
1: E poi il Tele Monte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite della Liga, le partite del campionato
0: sì,
1: inglese.
0: Chi ti parla ha commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, un evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, da telecronisti, dai mondiali agli europei, le olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e, aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
1: Roberto, grazie mille per questo
0: intervento. Grazie a te, Lorenzo,
1: intervento.
0: Anche
1: prossima.
0: Per questi ricordi.
1: Sì.
0: Alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

Succede anche a voi? Vi sentite sempre irrequiete, ansiose? E siete così fino a quando eravate piccole, come vostra mamma del resto. Grande attenzione alla famiglia. Vi viene l'ansia acuta nei periodi di lavoro più intensi. E ancora vi agitate tantissimo quando affrontate una nuova sfida o una nuova difficoltà. Che cosa succede nel vostro corpo? E perché una ginecologa dovrebbe preoccuparsi di disturbi d'ansia? Vediamolo insieme. Innanzitutto, che cos'è l'ansia? È un'emozione normale, presente in tutti noi, che è caratterizzata dall'anticipazione di una minaccia o di un pericolo futuro. Per questo parliamo di ansia anticipatoria. Che cosa si associa a quest'ansia? Non è una nuvola nera sopra la testa. Abbiamo immediatamente una risposta fisica caratterizzata da una preparazione del corpo ad affrontare la minaccia con aumento della tensione muscolare fino alla corazza muscolare, come l'aveva definita Wilhelm Reich 20 anni fa. E ancora ipervigilanza, siamo super allerta, gli inglesi parlano di hyper arousal, e poi un comportamento di cautela fino all'evitamento fobico. Nelle donne è doppia rispetto agli uomini. E qui già abbiamo una domanda: perché? Che ruolo avranno gli ormoni? Lo vedremo insieme. E che ruolo avranno l'anemia, conseguente ai cicli abbondanti, per esempio, a una gravidanza mal seguita, nel peggiorare i disturbi d'ansia da un punto di vista del funzionamento del cervello? E quante persone interessa? Pensate, il 34% delle donne avrà un'ansia importante in una fase della sua vita, una su tre. Quindi seguitemi, perché potrebbe essere anche qualcosa che vi interessa personalmente. Perché l'ansia è un comportamento normale? Perché è fondamentale per la vita, perché è un'emozione di autoprotezione, purché l'intensità sia proporzionata allo stimolo. Questo è il punto, diciamo proporzionata e appropriata all'intensità dello stimolo.

Il punto critico per cui una ginecologa e un ginecologo dovrebbero interessarsi dell'ansia è perché lo psichiatra dovrebbe condividere le conoscenze con il ginecologo, perché solo insieme riusciremo ad avere diagnosi e terapie efficaci, è che estrogeni e progesterone e anche il testosterone vanno a modificare, a seconda delle loro caratteristiche, i meccanismi di salienza. Che cosa sono? Sono quei processi, quei meccanismi che nel nostro cervello ci aiutano a selezionare quello che è importante da quello che non lo è rispetto a migliaia di stimoli che ci arrivano. La persona ansiosa non riesce più a mettere le priorità e si disperde su mille fronti, diventa inefficace e anche autolesiva. Quindi gli ormoni sono dei regolatori principe della nostra capacità di capire le priorità, in particolare nelle emergenze, e questo ci porta poi a comportamenti efficaci per ottenere l'obiettivo. E quindi, insisto, competenze gemelle. È tempo che gli specialisti, invece di diventare sempre più iperspecializzati, una piccola tessera del mosaico salute, imparino a dialogare con gli altri specialisti e in particolare col ginecologo, perché tutte le cellule e i tessuti hanno recettori per gli ormoni e quindi gli svarioni del ciclo si ripercuotono in tutte le specialità mediche. Oggi andiamo a vedere in che modo possono ripercuotersi sulla vulnerabilità cerebrale, prima ancora che comportamentale, all'ansia. Guardate se qualcuna di queste forme d'ansia vi interessa. Ripeto, 34% delle donne potrà avere un'ansia di questo tipo nell'arco della vita. Potrebbe essere una fobia specifica, quando per esempio abbiamo la fobia del serpente, dei topi, degli ascensori. Un disturbo d'ansia sociale presente in tutti i nostri comportamenti, è un'ansia spesso di personalità, di tratto, come vedremo. Un disturbo d'ansia generalizzato, abbiamo veramente un'iperrisposta di ansia anticipatoria rispetto anche a piccole cose, un attacco di panico, che sia poi nei confronti di entrare nell'ascensore o avere un rapporto sessuale, come succede nel vaginismo, l'agorafobia, che è la fobia degli spazi aperti, delle piazze in particolare, ma in generale degli spazi aperti, e il disturbo d'ansia da separazione, che stiamo vedendo sempre di più nei bambini e negli adolescenti. Quindi una gamma di espressioni poi peculiari che hanno come denominatori comuni i meccanismi cerebrali e ormonali che li sottendono e li modulano. In particolare, importante per tutti, distinguere due tipi di ansia. Parliamo di ansia di tratto, ossia di ansia di personalità. Quando questa, sono un'ansiosa fin da piccola, ecco, è la donna che ha questa caratteristica genetica, spesso riscontriamo nella mamma, nella nonna, nelle zie, che indica una tendenza generale e costante a percepire le situazioni, anche le più semplici, come minacciose e a rispondere con un picco d'ansia. Dipende da un'impostazione biologica del cervello. Questo è interessantissimo. Viene alterata una funzione che in inglese chiamano default mode network. Cosa vuol dire? È la modalità di lavoro di base con cui il nostro cervello seleziona gli stimoli ed è capace di individuare i principali rispetto agli accessori da lasciar perdere. La persona sicura è una persona che ha una modalità di base molto capace di selezionare quello che conta dalle sciocchezze da lasciar perdere. L'ansioso fa di ogni sciocchezza una cosa importante, alla fine un dispendio energetico e di attenzione spaventoso. L'ansia invece di stato, questa l'abbiamo provata tutti, è l'ansia in risposta a un'emozione acuta, transitoria e situazionale, cioè legata a un evento specifico che ci sta succedendo in quel momento, che è caratterizzata da tensione, preoccupazione, attivazione del sistema nervoso autonomo in risposta a una situazione presente percepita come minacciosa. Nell'ansia acuta, nell'ansia di stato, noi abbiamo un'alterazione di nuovo neurobiologica nel cervello, non è una nuvola sopra.

La testa è qua. Si altera il meccanismo di salienza. Cosa vuol dire? È quella capacità del nostro cervello di capire e distinguere quello che è importante da quello che non lo è. Di nuovo, la persona sicura lo sa fare, lo fa bene in particolare nelle situazioni di ansia acuta, per cui è molto capace di reggere le emergenze, per esempio. Per curiosità, quali sono gli uomini davvero leader? Alto testosterone, bassa, non c'è ansia di tratto e l'ansia di stato è molto controllata. Anche nelle donne vediamo questa capacità interessante. C'è una biologia dietro la capacità di sopravvivenza, ma anche di guidare il gruppo, che sia la famiglia o che siano gruppi più ampi. Quindi il meccanismo di salienza è il direttore d'orchestra della nostra efficacia nella vita di fronte agli eventi stressanti, agli eventi minacciosi. Quindi l'ansia, come la differenziamo dalla paura? È un'anticipazione di una minaccia o di un pericolo futuro con questa ipereccitazione, hyperarousal, e una cautela fino alla fobia. La paura, c'è una minaccia reale, imminente o percepita, parte il sistema di allarme e la prima risposta è la fuga. Vediamo le vostre domande. Mamma e nonna erano ansiose e io lo sono da sempre. Lo sarà anche mia figlia? Allora, la storia familiare è la prima e più potente medicina di precisione, perché ci dice quali sono le vulnerabilità che si sono espresse in quella famiglia, con due grandi modulazioni: la genetica, ma anche quello che abbiamo appreso fin da piccoli, filmando il comportamento della mamma, del papà, della nonna, degli zii. Queste due modalità ci dicono come saremo da grandi. Attenzione però, perché adesso diciamo, è genetica, come se fosse un destino ineludibile. Tommaso d'Aquino, grande teologo e filosofo, diceva, a proposito degli astri, astra inclinant non necessitant, lo dicevano anche gli antichi romani. Cosa vuol dire? Sì, le stelle predispongono, ma non ci obbligano. La stessa regola per i geni. Ci dicono che c'è una predisposizione, ma su quella predisposizione noi possiamo agire. In che modo? Pensate, il primo meccanismo di modulazione dell'ansia avviene in utero. Una gravidanza ad alto rischio, con un parto prematuro, con una mamma che ha il cortisolo alle stelle, per ragioni biologiche, ha un bambino, una bambina già stressata in utero. Un parto difficile è un bambino che nasce già stressato. Una mamma con una depressione o un'ansia durante l'allattamento, un ulteriore odore di ansia e l'attaccamento diventa ansioso. Fluttuazioni ormonali in età fertile e poi lo stile di vita che può aiutarci a ridurre o a peggiorare la vulnerabilità. Se noi andiamo a vedere poi in che modo l'ansia o i diversi comportamenti di risposta all'ansia condizionino il nostro modo di rapportarci agli altri, gli stili di attaccamento, noi diciamo, ecco che storicamente ne avevamo tre e oggi ne è stato introdotto un quarto, lo vediamo subito. La persona sicura è una persona che non ha ansia di personalità, di tratto, e che è in grado di rispondere in modo efficace alle emergenze, ma anche di stabilire legami che nelle difficoltà restano un punto di riferimento. L'attaccamento sicuro del papà, della mamma, sicuri, mi posso fidare, sono il mio porto e mi danno sicurezza. Se invece ho una mamma ansiosa che mi mette in allarme continuamente perché vede pericoli dappertutto anche dove non ci sono, ecco che bambino e bambina crescono con paura dell'abbandono e continuano ad avere bisogno di rassicurazioni affettive. Abbiamo un'altra modalità di difesa, l'evitamento. Ho sofferto in passato e adesso metto il cuore in frigo, come dicono alcune, e ho una distanza di sicurezza che mi porta però a non coinvolgermi più a fondo perché non voglio più soffrire. Ecco che quindi c'è una valorizzazione dell'autonomia e invece si teme l'eccessiva vicinanza. La nuova categoria che stiamo vedendo molto negli adolescenti è l'attaccamento disorganizzato, che è un mix di due vulnerabilità, l'essere ansiosi
ed evitanti che porta poi a una percezione devastante di solitudine. Ed ecco che allora poi i comportamenti a scendere diventano sempre più anche autolesivi. Quindi attaccamento sicuro, gold standard, come diciamo, l'ideale, l'ansioso, l'evitante o il disorganizzato meritano un'attenzione biologica e psicologica. Stile di vita, ovviamente, tanta attività fisica ai bambini, giocare, giocare, giocare, perché finché il bambino gioca con gli altri bambini si è già un po' staccato dalla mamma e stabilisce relazioni significative con altri piccoli, e nel muoversi in modo libero, perché stanno giocando, scarica a livello motorio l'ansia, e questo è il meccanismo più sano per governare la nostra ansia a tutte le età. Gioco, l'attività fisica, all'aria aperta, possibilmente almeno al mattino. Ho 22 anni, sono iscritta a giurisprudenza, studio per settimane intere ogni esame fino a sapere a memoria ogni riga, ogni parola. Ma ad ogni appello mi sale l'ansia, mi dimentico tutto, quando arrivo all'università devo correre in bagno perché mi viene anche la diarrea. Ma perché succede? Ma l'ansia non è un problema di testa? No. L'ansia è un'emozione che scatena un terremoto di ormoni che pervadono tutto il nostro corpo attraverso l'asse intestino-cervello e cervello-intestino. È un asse bidirezionale che condiziona vie nervose, ormoni, sistema nervoso autonomo, il cosiddetto simpatico, che è quello che regola la risposta alle emergenze, ma anche il nostro sistema immunitario. In particolare, guardatevi bene che complessità biologica sottende la risposta intestinale all'ansia. Aumenta il cortisolo perché allarme, ma questo cortisolo accelera il transito dell'intestino e mi blocca lo svuotamento gastrico, mi sregola la competenza immunitaria, l'esercito non lavora più bene. Pensate che l'intestino, il colon, è l'organo immunocompetente più importante del nostro corpo. Il sistema nervoso autonomo a quel punto è sregolato. Il microbioma, quei 3 milioni e 300 mila geni e batteri che li contengono, sono sregolati, aumentano i fermentativi, pancia gonfia, gonfia, i putrefattivi, si infiamma ancora di più la parete dell'intestino, aumenta la permeabilità intestinale, ed ecco che questo aumenta il rischio di allergie, di intolleranze alimentari e di infezioni che vanno a interessare anche la vagina o la vescica. Quindi l'ansia non è una nuvola nera sulla testa, abita il nostro corpo, è modulata dagli ormoni sessuali, ecco perché la ginecologa e il ginecologo dovrebbero dedicare molta più attenzione all'impatto che le fluttuazioni ormonali, e lo vedremo, le alterazioni del ciclo, hanno anche sui meccanismi neurobiologici che governano la nostra capacità di controllare le difficoltà della vita, in particolare i livelli di ansia. 35 anni, sono molto ansiosa, prima del ciclo tutto peggiora, mi manca l'aria, la mia testa non si ferma mai, continuo a pensare a tutte le cose che potrebbero andare male, la notte mi sveglio mille volte col cuore che batte all'impazzata. C'è qualcosa che posso fare? In poche parole, questa giovane donna ci ha detto una serie di cose fondamentali per la diagnosi. Prima del ciclo tutto peggiora, manca l'aria, cortisolo alle stelle, la testa non si ferma, un'ansia sregolata e il cuore che batte all'impazzata di notte. Mi devo chiedere se quell'ovaio non si stia esaurendo prima. E allora, intanto bisogna esercitarsi il respiro lento e profondo di giorno e di notte, perché è il primo fattore per calmare l'ansia. 2. Al mattino camminiamo all'aria aperta, continua a raccomandarlo, perché non costa nulla ed è il più potente ansiolitico naturale. Anche con i bambini, andate a scuola a piedi, tenete per mano e intanto conversate, perché questo aiuta a calmare la loro ansia e la vostra. Poi, e questo invece è un suggerimento veramente molto speciale, fatevi un diario centrato sul ciclo mestruale con i picchi di ansia, contando da 0 a 10. Bianco, non avete ansia, giallo da 1 a 3, ansietta, da 4 a 7, ansia che comincia a diventare importante, e mettete il colore rosso, da 8 a 10 siete paralizzati dall'ansia gravissima. Con questo aiutiamo a capire sia il ginecologo che lo psichiatra
quanto gli ormoni vi stanno governando la vulnerabilità all'ansia. E questo è fondamentale per andare ad agire sui fattori principali, altrimenti non riusciamo, c'è solo l'escalation di psicofarmaci, non è quella la strada. E se noi andiamo a modulare gli ormoni, ecco che andiamo a sedare un meccanismo biologico primario che spiega perché le donne sono due volte più sensibili all'ansia rispetto agli uomini. Quindi mi raccomando, diagnosi endocrina appropriata dei trigger per l'ansia, poi naturalmente anche psicoterapia e se non basta psicofarmaci con lo psichiatra. Quindi per ridurre l'ansia cosa facciamo? Attività fisica regolare, per ridurre l'ansia sia di stato, quella acuta, sia di personalità. Un'alimentazione sana, ma grande attenzione all'emocromo, lo vedremo, e ai livelli di ferro. Mindfulness, pensate che queste tecniche di respirazione, di modulazione dell'ansia attraverso il respiro, riescono ad avere, se ben fatte e costanti, la stessa efficacia, per esempio, di un ansiolitico importante come l'escitalopram. E ancora, curate il sonno, niente telefonini alla sera e poi caffeina pochissima e non usate l'alcol come ansiolitico. E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione a Verona come ginecologa e membro della Junior Board della mia fondazione, Giovanni Soli in regia, sempre prezioso con i suoi commenti dal punto di vista maschile, sempre prezioso dialogare tra uomini e donne anche nel merito della parte scientifica. Italpress per l'opportunità di condividere con voi queste riflessioni non comuni sulle competenze gemelle. Per saperne di più, i miei due siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org, e alla prossima per capire perché l'ansia è donna. A presto!

Bentornati cari amici di Gosvi, parla a bassa voce, attenzione, parla a bassa voce perché potrebbe essere molto tardi, perché potreste aver passato una giornata difficile, perché come sapete è decisamente molto molto molto difficile avere un aspetto dignitoso con questo caldo, quindi parlerò a bassa voce perché probabilmente magari siete avete fatto tardi la sera, siete rientrati, rincasati dopo una birretta fresca con gli amici, magari siete ritornati dopo il primo appuntamento, perché l'estate è fatta di consolidare le amicizie. Quindi quando siete magari molto giovani avete ancora la compagnia, se esiste ancora. Quando ero giovane io, esistevano le compagnie, non esistevano i cellulari. Oggi come oggi vedo un sacco di ragazzini che giocano ancora a pallone nella piazza dove abitiamo noi, e questa cosa mi piace molto. Altre volte vedo tre o quattro ragazzini sulla panchina che guardano il cellulare, non si guardano nemmeno tra di loro, e l'estate, la cicale. Oggi credo sia il 10 di luglio, ma io perdo la cognizione del tempo, ma non fa niente, è giovedì oggi. Cosa succede? Succede che le cicale ci portano comunque a ricordi meravigliosi, alla pineta, ai campeggi con mamma e papà, ai campeggi con il nostro fidanzato, con il nostro marito. Ci ricorda un sacco di cose. Le cicale ci calano solo d'estate. Quindi il suono delle cicale, che la prima volta che le ho sentite ho pensato che fosse forse uno dei rumori più fastidiosi al mondo. Poi invece, quando ho cominciato ad accostare il rumore delle cicale, il frinio delle cicale, a ricordi meravigliosi, a ricordi dell'estate, a ricordi magari anche in punizione, perché mamma mi puniva spesso, motivi suoi, l'estate in campeggio, l'estate al lago, l'estate nelle pinete al mare, l'estate con i cugini, è sempre le cicale mi portano a questi ricordi stupendi. Non penso più a quanto sto soffrendo in questo periodo, il caldo, ma sono portata a pensieri molto belli, a ricordi molto belli, e quindi magari stasera state tornando dal vostro primo appuntamento. È così, non ha importanza l'età che avete, potete avere anche 60 anni, 65 anni.

anni e avere affrontato il vostro primo appuntamento, aver affrontato questa cosa che magari vi ha deluso. Non c'è niente di male, o invece vi ha rifatto battere il cuore. Io vi dico una cosa: se l'indomani e l'indomani ancora pensate a questa persona, significa che ha lasciato il segno. È come un buon libro. Se il libro che state leggendo riuscite ad arrivare fino alla 50ª pagina, più o meno, e lì vi dite che non va, che non va, che non funziona, alt. Non è il momento di leggere il libro. Guardate che è la stessa identica cosa per le persone. Se la persona con la quale avete avuto l'appuntamento stasera, non vi ha lasciato un granché bene per un sacco di motivi, perché magari avete l'asticella troppo alta, perché magari non è il vostro momento, anche se vi sarebbe. Insomma, detto, ma no, magari. Ma sì, ma diamogli una possibilità. Ma questa cosa deve rimanere tra noi, cioè anche dovete dirglielo a lei o a lui che gli avete dato una possibilità. Ricordatevi bene che se questa persona non vi ha lasciato nulla dentro, il giorno dopo, non gli pensa, no, proprio no, non pensate a lui e a lei in nessun modo e non dovete tornare a uscire con questa persona, ma in maniera molto elegante, molto educata, dovete dirgli: guarda, questo non è un periodo buono per me. Una persona sana di mente vi lascia stare. Perché tutti noi, a meno che non abbiamo 15 anni, abbiamo delle giornate veramente molto pesanti e dei periodi particolarmente pesanti, dovuti a tutto quello che volete, ma la persona con la quale state uscendo non ha colpe, quindi non deve rientrare nel vostro periodo, no, ma semplicemente pure non vi piace. Aveva qualcosa che non andava, sudava troppo, gli puzzava il fiato, gli puzzava la pelle, si vestiva di merda. Tante cose possono non andare. Allora, se sono solo quelle cose, vi ricordo che l'ansia da prestazione non è solamente qualcosa che riguarda le performance a letto, ma l'ansia da prestazione arriva anche semplicemente. Dal momento in cui questa persona mi piace tanto, ho paura di non essere abbastanza. Quante volte vi siete cambiati? Se vi siete cambiati almeno 3 volte la camicia o la maglietta, significa che questa persona comunque vi piace. E questa persona che si è cambiata 3 volte, che suda troppo, così, probabilmente gli piacete così tanto che questa persona, uomo o donna che sia, ripeto, merita una seconda possibilità. Se invece proprio questa persona ha altre cose che vi indispongono, non a livello, ok, cioè, se siete usciti con una persona che non vi piace neanche fisicamente, non state bene voi, non state bene voi, perché A, fate beneficenza, B, perché, cioè, per quale motivo lo fate? Non avete, cioè, non lo so, non lo so, io vi sgrido, ve lo dico. Non ho un problemi. Io posso essere vostra madre, vostra zia, vostra sorella, posso essere tutto alla mia età, quindi io vi sgrido. Ok? Quindi, se siete al primo appuntamento, ricordatevi bene quello che vi dico. Cosa vi ha lasciato dopo? Se avete voglia di rivederlo, perché può essere che magari non vi siete baciati al primo appuntamento, perché voglio dire, non è necessario fare tutto subito al primo appuntamento, così via il dente, il via dolore, vediamo, perché avevo un'amica che mi diceva sempre: Simo, ah, guarda che io sotto i 13 solo amici. Vabbè, non anni, centimetri. Vabbè, ho capito, però non è che puoi subito pensare di via, ma sai, ma, con questa cosa poi mi dà noia. Ognuno di noi fa libera quella che ne ha. Veramente fate quello che ne avete voglia, sempre nel rispetto di voi stessi e del prossimo. Non illudete mai nessuno. Ok? Quindi, sì, questa lunghissima premessa per dirvi che devo abbassare la voce perché magari avete un po' di mal di testa, perché avete bevuto troppo o perché siete ancora nel mondo ovattato di un appuntamento fantastico o perché questo appuntamento è stato un disastro. Ditelo alla zia, scrivetemi, ditemi: sì, guarda che è andata così, cosa devo fare? Ma no. E niente, io vi consolo, mi chiamate, avete voglia di fare 2 chiacchiere, io sono qua. Se ne parla, io sono quella che sdrammatizza. Allora, sono anche quella in realtà che vi dice le cose come stanno. Quando ho più o meno ho provato un po' di tutto nella mia vita, dei dolori fortissimi, delle sensazioni di nichilismo, fotoniche, del

di tutto il dolore possibile. Non l'ho ancora passato perché ci sono altri dolori che io ritengo molto più importanti e spesso invalidanti, che sono la perdita dei genitori o di qualche fratello, io non li paragono, rimaniamo leggeri. Questa cosa di dovere, io non vivo senza lui o non vivo senza lei, posso dirvelo da sorella, andate a cagare, perché così non è vero, non è vero, la vostra vita è talmente bella. È talmente bella e se non sapete riempirla, se non con delle persone, o un tizio o una tizia, dovete rivedere alcune cose. Perché gli amici, quelli veri, quelli belli. E tra l'altro, a proposito di amici veri e belli, leggo perché io mi addentro sempre nei commenti, che ci sono sempre più persone che si sentono sole, che non hanno il privilegio di avere delle amiche. Perché? Io dico solo una cosa, io spesso mi faccio un'autoanalisi. So di essere una persona estremamente selettiva, so che le mie amicizie più belle le conto sulle dita di una mano, le altre sono conoscenze, ma non perché siano conoscenze quindi valgono meno. Hai un comportamento diverso. Però se sei da sola, ma tante volte, per esempio, sulla bacheca della mia città, come penso anche su altre bacheche, c'è questa persona che dice: mi sono trasferita da poco, vorrei conoscere ragazze della mia età o comunque delle ragazze con le quali instaurare un rapporto d'amicizia, perché innanzitutto ci vuole tantissimo, tantissimo coraggio per esporsi in questo modo. Uno si espone. Ed è una persona bellissima, perché dice, ok, io non ho amicizie, però voglio fare amicizia, perché? Perché mi piace stare in mezzo alla gente, probabilmente perché io mi sono trasferita, avevo comunque Mauro, ma non avrei mai fatto una cosa del genere, perché la prima cosa che mi viene in mente è ti iscrivi a un corso in palestra. Partecipi se sei cristiana, credente, cattolica, basa bala oestre, come si dice dalle nostre parti, vai in chiesa spesso, ti affacci alle attività della chiesa, dell'oratorio, che sono forse un momento bellissimo di aggregazione, diventi catechista, non lo so io, ci sono tantissime cose, fai un corso di cucina, ci sono tantissime cose per cui poter essere, diventare amica, no? Per poter conoscere qualcuno. Poi in realtà sta molto a noi, nel senso che se sei, vuoi fare amicizia, ma se non sei una persona gradevole, allora non è colpa del fatto che non hai amici, perché ti sei trasferito o trasferita. Comunque, ci sono un sacco di cose belle che si possono fare per raggiungere l'amicizia di qualcuno, che poi sappiamo benissimo che anche le amicizie, quelle che durano più da anni, anche loro ti possono tradire. Eh? Anche le amicizie di lunga durata, ma perché? Sono sempre due i motivi. È l'invidia, la gelosia. Solo per quei motivi le amicizie si rovinano, non per altro. Non per altro. Quindi, se avete la fortuna di avere delle amicizie, delle conoscenze, non vi attaccate veramente come la peste a delle persone che non vogliono stare con voi. Basta. Quando è difficile, ne parlavamo anche le puntate scorse, quanto è difficile avere amor proprio. È difficile volersi bene. Ed è lì, è tutto lì. Se noi ci vogliamo bene, vogliamo per noi il meglio, tipo i nostri genitori, quelli sani, vogliono per noi il meglio. E perché no? Anche noi no. Anche noi dobbiamo volere il meglio per noi, ma ragazzi, ragazze, ragazzi, il meglio non significa una persona altolocata, una persona con tanto denaro, non ve ne deve fregare niente, perché probabilmente hanno più problemi loro di noi. Una persona per bene, una persona simpatica, una persona ironica, una persona autoironica, perché è fondamentale sapersi prendere in giro, perché le persone che si prendono troppo seriamente sono pericolose, sia per se stesse che per il prossimo, perché sono di una pesantezza unica. Non sto a giudicare, perché le persone che, però ve lo dico molto chiaramente, perché le persone che si prendono troppo seriamente probabilmente hanno avuto anche un'adolescenza molto difficile, però è così bello sapersi prendere in giro. Quando ti fidi di una persona e sai che ti manda a quel paese, lo sai che non lo fa con cattiveria. Ecco perché vi dico che non interessandomi giudicare le persone in maniera cattiva o per splendere io, non ho bisogno di splendere né risplendere.

riesco ad essere obiettiva e piuttosto lucida quando le persone mi chiedono consiglio, e molte amiche che quando si trovano magari ad affrontare problemi, soprattutto problemi di cuore, e questa non è la posta del cuore di Simona, però se volete, io sono a vostra disposizione. A voglia, mi hanno parlato di quello che erano i loro problemi, di quello che stavano attraversando, del dolore, conoscendo ovviamente entrambe le parti. Sono riuscita ad essere a dare una risposta piuttosto equilibrata, e questa risposta equilibrata è che tendenzialmente, se non ami te stesso prima dell'altra persona che magari ti sta trattando in maniera ingiusta oppure non ha quei riguardi nei tuoi confronti, non ne esci. Non ne esci, perché fondamentalmente la decisione spetta sempre a noi. Non vedo per quale motivo uno si debba arrendere o si debba adeguare a delle scelte di altri. Se vi sta bene e finché vi sta bene, fatelo. Ma per l'amor del cielo, fatelo. Quando non vi starà più bene, però. E dal momento in cui siete stati onesti con l'altra persona, gli avete detto: guarda che così e così e così, non so per quanto possa starmi bene, guarda che questo atteggiamento, guarda che mi stai trascurando, guarda che magari stai usando delle parole un po' offensive, che non sono per forza parolacce, eh. Le parole offensive non è per forza dirsi delle parolacce, che se qualcuno veramente vi dovesse dire delle parolacce, prendete e andate via. Perché dal momento in cui, allora, ci sta nello scherzo, ci sta tantissimo ed è quasi affettuoso quando magari ridendo di una frase che ho detto, di una frase che avete fatto o di un atteggiamento, magari il tuo fidanzato o la tua fidanzata dice: sei stata una stronza, ma si ride insieme, non c'è nulla di offensivo, oppure che testa di bip che sei, non lo, cioè è il contesto. È il contesto che fa della frase qualcosa di cui ridere insieme, dell'autoironia, di legare di più la coppia. Ma in un altro contesto, diverso da questo, se arrivano delle parolacce, ah no, no, no, no, no, non va bene assolutamente, perché lì non c'è più rispetto. E da un dirsi le parolacce, a menarsi, tirarsi i piatti, veramente il passo è molto breve, eh? Il passo è molto molto molto breve. Ma io oggi in realtà, oltre a parlare a bassa voce perché magari è un orario non consono, è vero che non dovrebbe darvi fastidio la mia voce, sapete che mi hanno chiesto più volte in epoche lontane di fare comunque di parlare in maniera sensuale. Perché non fai la doppiatrice di queste attrici meravigliose? Perché non lo voglio fare? Perché purtroppo la mia voce ha tempo limitato. Mauro dice: perché non parli col diaframma? E c'è qualcuno che mi insegnasse a parlare col diaframma? La mia voce ha un tempo. Non posso parlare per più di tot tempo perché altrimenti mi si abbassa ancora di più, perché altrimenti mi si irrita la gola. Insomma, ci sono tutti i miei cazzi. E quindi non è bello che io faccia cose. Ve la regalo a voi, a canale 403, a canale Roma 56, vi regalo la mia voce, che non è male. No, tutto sommato, anche se l'abbasso un pochino, non vi dà fastidio, è una coccola per le orecchie. Poi non ho neanche un accento particolarmente antipatico, tipo milanese, quello no. No, no. Ah, scusate amici milanesi, ma non avete un bell'accento, ve lo dico. Neanche voi cremonesi. Ah, scusate amici, avete un accento di me. Comunque, io oggi volevo parlarvi di questo, che Mauro mi prende sempre in giro e mi dice: la signora del ventaglio. Ora, il ventaglio, probabilmente, non ho fatto delle ricerche così approfondite, ma il ventaglio già c'era nel 700 e già i cinesi lo utilizzavano e i giapponesi nell'era Ming utilizzavano il ventaglio. Quindi voglio dire, non è qualcosa di assolutamente moderno, e io adoro il fatto che sia tornato per tutti, non solo per le signore âgées, ma anche per noi. Allora dice: i ventagli sono molto più di semplici oggetti destinati a offrire sollievo nelle giornate più calde. Sono piccoli capolavori che racchiudono storia, arte e tradizione, testimonianze di un sapere artigianale tramontato nel tempo.
scusate, tramandato nel, non tramontato, tramandato nel tempo. Mi si appiccicano.

dettaglio si nascondono ore di lavoro, creatività e passione. E leggendo questo articolo mi è venuto in mente la prima volta che ho visto un ventaglio. Lo portò mio padre a mia madre. Ero molto piccola, quando andò con i suoi fratelli in Spagna, portò a mia madre in regalo un ventaglio che era di madreperla o comunque era nero con questi disegni rossi e neri, un ventaglio comunque molto elegante. E me lo ricordo, sì. Che flash, anche la mia nonna la usava, sempre dettagli di neri con raffigurazioni dorate. Ho avuto un flash, che bello. Nel corso dei secoli il ventaglio è stato anche un simbolo di eleganza, raffinatezza e comunicazione. Nelle corti europee e nelle culture orientali, un semplice gesto con il ventaglio poteva esprimere emozioni, trasmettere messaggi o accompagnare le danze con grazia ed armonia. Oggi riscoprire la bellezza dei ventagli significa valorizzare un patrimonio artistico e culturale che merita di essere conosciuto e preservato. Non sono soltanto oggetti da collezione o completi di moda, ma autentiche opere d'arte in miniatura, capaci di unire estetica, funzionalità e memoria. Forse è arrivato il momento di osservare un ventaglio con gli occhi diversi, non come un semplice accessorio, ma come una tela che esprime e si apre tra le mani, raccontando la storia di chi l'ha creato o di chi con eleganza continua a custodirne il fascino. Ce ne sono tra l'altro di meravigliosi, di stoffe importanti, di decorazioni fatte a mano. È qualcosa di questo qua è semplicissimo. L'ho comprato, ma proprio veramente queste stecche sono fatte di bambù. Penso che non ce ne sia uno di meno costoso, ma era così carino. Vedete com'è carino? Non lo so, è l'onda di mia Kawasaki, non so, un tizio così giapponese che non ricordo mai i nomi, figuriamoci, di quelli giapponesi. E le nostre ascoltatrici, dice una ragazza, sono stupendi e soprattutto in menopausa, è l'estate del loro trionfo, tutte siamo in giro a sventolarci, li adoro, ne ho diversi ma è difficile trovarne di così belli, perché ovviamente questo articolo è corredato da un sacco di tipologie di ventagli. Io ho visto la Paola, mia cugina, che ne indossava uno, perché ovviamente ne portava uno. Soprattutto non so qual è il verbo perfetto, se indossare un ventaglio, ma no, perché magari è esplicativo di indossare, cioè infilarsi, o portare. Non so, io porto un ventaglio, ma se portare un ventaglio secondo me sta meglio, ok, facciamo così, io porto un ventaglio. Sottovalutati, io ne ho di diverse misure per ogni misura di borsa e colori e fantasie adatti a diversi outfit, giustamente. I ventagli sono bellissimi tutti, per me in estate è un accessorio che fa anche molto chic. Ho iniziato la collezione e oggi ne ho 8. Ma sapete che potrei farlo anch'io? Ma che cosa fighissima, io li adoro. Fino a poco tempo fa facevo la collezione, ne compravo uno di ogni posto in cui andavo a visitare, e chi conosce me le regalava come souvenir. Invece chi conosce me regala come souvenir le oche. Io amo le oche, gli animaletti bianchi, le oche, non so se è la differenza tra oche e papere, però io amo le oche un pochino più grandi, bianchissime col becco, ecco, io amo le papere e i gatti fondamentalmente, anche i cani, però se devo avere qualcosa intorno a me, ho una papera di legno comprata, attenzione, in un negozietto sul lago di Iseo, che la tengo come se fosse una figlia, io la amo quella paperella, è bellissima, è fatta benissimo, è tutto ciò che riguarda le papere. Le papere sempre tutto l'anno, verso ottobre fino a febbraio-marzo io divento pazza per le renne, perché sono meravigliose, sono qualcosa di assolutamente gradevole agli occhi, qualcosa di poetico, e mi piacciono tanto le renne, quindi probabilmente se Mauro per il mio compleanno mi regalasse non una papera vera, non un'oca vera, non possiamo permettercelo, nel senso che non possiamo tenerla in casa, però qualcosa che ha a che fare con le papere, con le oche, però gliene sarei grata, insomma, sì, compio gli anni, ho un'età che è piuttosto versatile, nel senso che ho un'età per cui non mi serve niente, è un'età per cui non ho...

bisogno di niente, ma magari di qualcosa che, magari, per esempio, quanto è bello quando il vostro fidanzato, il vostro marito vi ascolta, vi osserva, sa perfettamente di cosa amate circondarvi e vi fa un regalo che sa, è sicuro che vi può piacere e non è, deve essere per forza costoso. Per esempio, l'altro giorno ho visto il charm e la collanina di una, come si dice, di Camaronna Vaccompagne, di una, si chiama scongiuro, tipo, ecco, io vi, che c'era la Madonna con questa cosa, io l'ho trovata molto carina e costa una sciocchezza, però una cosa così, boh. Non lo so, forse anche questa vi piacerebbe, costa pochissimo, l'ho vista in uno di quei siti su Instagram, queste, oppure i cornini, non lo so, mi piacciono queste cose, ma Camaronna Vaccompagne è qualcosa che mi spezza, cioè veramente mi piace tantissimo, è uno scongiuro, però non si chiama così da queste parti, è qualcosa contro la sfortuna, contro gli iettatori, no, non mi viene in mente come si chiama, comunque avete capito perfettamente cosa intendo. Quindi questa cosa dei ventagli, però mi ha aperto seriamente una serie di ricordi, ricordo anche che mia madre probabilmente il ventaglio di mio padre lo aveva. E forse ce l'ha ancora. Lo aveva fatto fare dal cornicciaio una cornice con la forma del ventaglio per mettere. Sapete che? Io stasera glielo chiedo se ha ancora questo ventaglio, perché è un ricordo di questa vacanza di papà e probabilmente se mamma ha deciso di mettere questo ventaglio sotto vetro, probabilmente era anche un ventaglio per me prezioso. All'epoca c'erano le lire. Se l'ha pagato 50.000 lire negli anni 75 o 78, secondo me erano tantissimi soldi. Ma devo chiederglielo, Madonna, ma che bella cosa, che flash, vivo in Spagna e sono tutti bellissimi, lo usano tutti e ovunque. Grazie, Graziella. Io li ho sempre adorati, tradizione chic della mia signora mamma, che ho sempre indossato e continuo a farlo. Con questo caldo ne sto praticamente facendo una collezione. Peccato per chi non li usa. Io li amo, li trovo raffinati e utilissimi. Poi sono molto legata alla figura del ventaglio di mia nonna, 93 anni. Se ne fa regalare uno a ogni parte del mondo, qualsiasi persona vada, ne colleziona. È meraviglioso. Tra l'altro io seguo un ragazzo che lui è un po' sopra le righe, diciamo così. Ora non ricordo esattamente il suo nome, però è architetto, è molto preparato a livello culturale, ma fa qualcosa di molto caotico. Lui ha sempre, ovunque va e viaggia moltissimo, ha sempre questi ventagli meravigliosi e fa la guida turistica in una maniera molto caotica. Non ricordo il suo nome. Allora, ricordo il cognome è Rinaldi. Ma non ricordo, insomma, un bellissimo ragazzo, ma un ragazzo straordinario, molto simpatico. Sì, mi ricordo il cognome, Farinaldi, lo trovate su Instagram e lui con questi ventaglietti ne fa proprio uno sfoggio meraviglioso. E ogni parte del mondo in cui va, in cui viaggia, compra e si compra un ventaglio ed è una cosa stupenda. E molto probabilmente tutti i miei amici che se ne andranno in giro per il mondo, probabilmente gli chiederò. Anche a pagamento, perché no? Di comprarmi un ventaglio. Vedete che sta cosa, se sta puntata, Mauro, se la vede, avrà ben donde di sgridarmi un'altra volta perché sono la signora dei ventagli. Comincerò la collezione anch'io, perché questo qua più alla fine dell'estate mi molla. Io sono arrivata alla fine. Ci vediamo domani, è venerdì, parleremo un po' di cucina, parleremo approfonditamente di alcune pratiche, alcune ricette e vi voglio dare assolutamente, magari la do anche a Yes We Are, la ricetta della cheesecake più facile del mondo a cucchiaio, perché con questo caldo ci sta alla grande. Io vi auguro una fantastica serata e una meravigliosa giornata per domani. Un bacio grande.

0: Il governo italiano ha espulso due addetti militari operanti nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma quali responsabili di attività di spionaggio. Il segretario generale della Farnesina ha comunicato all'ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovic Gorbachev e Mikhail Vasilievich Astakov devono lasciare il paese entro 3 giorni. Tajani ha definito inaccettabile l'ingerenza di Mosca, respingendo le minacce di ritorsione del Cremlino e parlando di una scelta basata su prove inconfutabili. Il Cremlino prende nota dell'annuncio di Donald Trump di volere fornire a Kiev una licenza per produrre i missili Patriot, ma allo stesso tempo sottolinea che gli Stati Uniti, a differenza dei partner europei, mantengono la volontà di contribuire a un processo di pace. Il portavoce Dmitry Peskov ha evidenziato una certa duplicità nella posizione di Washington: da un lato la continua fornitura di armi e tecnologie militari all'Ucraina, dall'altro la reiterata apertura al dialogo politico per porre fine al conflitto sul fronte orientale. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro sui circa 657.000 dipendenti complessivi a livello globale. Lo ha riferito al quotidiano Bild, citando un documento interno intitolato Visione Obiettivo 2030, che illustra le drastiche misure d'austerità per uscire dalla crisi. Il piano prevede inoltre la chiusura di 4 stabilimenti in Germania a partire dal 2031. L'amministratore delegato Oliver Blum presenterà il progetto al Consiglio di sorveglianza, mentre sindacati e lavoratori si preparano alla mobilitazione. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024 a Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. La Corte d'Assise di Macerata ha accolto pienamente la richiesta della Procura, riconoscendo reato d'omicidio pluriaggravato da crudeltà, futili motivi e maltrattamenti continui. I giudici hanno inoltre stabilito l'aggravante della minorata difesa, poiché la donna era reduce da giorni di violenze. Arriva la prima sentenza a Milano contro gli ater della senatrice a vita Liliana Segre. Il tribunale ha condannato con il rito abbreviato un utente a 4 mesi di carcere con pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della procura milanese coinvolgeva inizialmente 8 persone per insulti social alla sopravvissuta ai campi di sterminio. Un grave atto doloso ha provocato il blocco totale della circolazione ferroviaria in Calabria. Ignoti hanno danneggiato la linea ferroviaria tagliando i cavi di trasmissione in più punti, sia sulla dorsale tirrenica che su quella ionica, in particolare nelle tratte comprese tra San Lucide Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. L'azione di sabotaggio ha mandato in tilt i collegamenti sulle direttrici Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. I tecnici sono al lavoro e la circolazione è in lenta ripresa. Il mese scorso è stato ufficialmente il mese di giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e secondo più caldo a livello globale. È quello che emerge dall'ultimo bollettino del programma europeo Copernicus Climate Change Service. Gli esperti evidenziano temperature superficiali del mare mai così elevate e un'ondata di calore estremo che ha infranto storici record mensili in diversi paesi, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Gli scienziati avvertono che il sistema climatico continua a accumulare calore, aumentando i rischi per infrastrutture ed ecosistemi. Domani rischio temporali e grandinate al nord. Lunedì in alcune aree interne della Sardegna si potranno toccare i 43 gradi. La trasformazione delle città, dei territori e dei luoghi della vita quotidiana. Questi i temi al centro della nuova edizione dell'Italia che abiteremo by Remind, che si è tenuto a Roma presso la Sala Biblioteca a Palazzo Inail. L'iniziativa, promossa da Remind, ha riunito istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo per affrontare le sfide dell'immobiliare allargato, delle infrastrutture e della mobilità.
1: Oggi si tiene questo convegno che è l'Italia che abiteremo by Remind e io ringrazio il